0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Pen.
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Altitudine 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
5: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
6: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
5: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
6: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
5: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene! Oh!
6: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
5: Pronto, Vololla, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
5: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
7: Oh, Iron Pen, non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del cazzo. Io lo morriamo.
5: Squitta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
8: Questa volta posso partecipare anch'io, Iron Pen! Vuoi contare su di me? Andiamo!
5: No.
8: Partiamo!
5: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
8: Ma che palle, perché non posso venire, Capitan Pen? Come cazzo ti chiami?
5: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda!
8: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede!
5: Ok, facciamo l'appello! Iron Pen, presente! Donna Pompino! Squirtaman! Occhio di Fregna?
9: Ci sono!
5: Chiappettan America?
10: Eccomi!
9: Grazie!
5: L'inculabile Hulk? Black Pacco?
11: Tu contenta?
5: Volverricchio?
12: Agli ordini!
5: Bestemmia Silente?
13: Sì, ci sono, porcaccia, allora dammi la putta, sì, così c'è la merda su me.
5: Torgia!
9: Brutto! Ah, non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
5: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Spider-Man!
14: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
5: Non ho capito!
14: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Puoi ripetere cortesemente?
14: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Ah, ho capito, spruzzi dai capezzoli.
14: Quella roba lì.
5: Bene, ci siamo tutti. E allora partiamo.
8: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Volimingo, pove subito.
15: No, Capitan Riserva, tu no.
8: Ma porcaccia la puttana, miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
5: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
4: moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore.
5: È troppo forte, è troppo forte.
7: Oddio, siamo spacciati, solo un miracolo potrà salvarci.
15: E questo chi è?
10: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti.
4: Davvero? E tu chi saresti?
10: Io sono Super!
4: Sì, Super de che? Super cosa?
10: Super il culo!
11: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
9: Ah, sto bruciando! Mi provate a spegnermi!
15: Torcia!
9: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
11: Torcia! Ah! Ah!
12: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
4: None!
12: Fangulo.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciami se.
9: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
5: no,
9: la linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Col colpo di Bagalov arrivo. Un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.

0: abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
1: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è già.
7: Bengodi, siamo il paese del Bengodi per chi fa il mio lavoro. In Italia succede di tutto. Record di povertà delle famiglie italiane. Stragi nel Mediterraneo nascoste dal governo. Servizi segreti deviati che indagano sui politici scoperti dai magistrati. Ministri inquisiti. Governatori locali e amministratori arrestati per mafia, per riciclaggio dei soldi del PNRR. Patteggiamenti dei governatori regionali, centri in Albania che non servono a un cazzo. Ma oggi la ciliegina sulla torta arriva invece dalla lontana Siberia, perché a causa dell'innalzamento delle temperature globali pare che si sia scongelato un virus zombie che ci estinguerà tutti, così ce ne possiamo sbattere il cazzo degli evasori fiscali, degli immigrati e pure dei dossieraggi. Voglio sentirvi sul virus zombie. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Pogo, da Udine. Vai, Pogo, da Udine. Vai, apriamo con te, vai.
8: Che cazzo me ne frega a me, dai, c***o.
7: No, è un virus zombie che potrebbe dalla Siberia arrivare e terminarci tutti. Lei è preoccupato?
8: Sono solo cagate, su.
7: Cosa solo cagate?
8: Un virus zombie.
7: A causa dello scongelamento dei ghiacci in Siberia si è liberato un virus letale risalente a 35.000 anni fa.
8: E moriremo tutti. Bene.
7: Lei accetta passivamente Inizia. Questa cosa?
8: Andiamo a combatterli tutti, Putin, i zombie, sì. E gli ebrei, dai. Via.
7: Non ho capito, aspetta. Scusi, non ho capito, scusi, l'associazione tra gli zombie e gli ebrei, non ho capito.
8: Che c***o, se c'è qualcosa si va, si combatte, no, si aspetta e si muore. Dai, se non ho
7: sì,
8: tempo.
7: Ho capito, ho capito che lei è ancora sul Piave dal 1917, questo l'avevo evinto. Lei con la sua grappa e il tappo in culo, rimanga lì, la passiamo a prendere con gli zombie, arrivederci. Un altro. Andiamo da Gino da Bergamo. Vai Gino, forza.
9: Cos'è il virus zombie? Chi cazzo non ha mai sentito parlare?
7: Non sa un cazzo lei.
9: Ha parlato Marco Polo.
7: Marco Polo, questi sono i suoi punti di riferimento, no? Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo, Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo, così per fare un paragone moderno, non lo so. O qualche suo amico di Cromagno.
9: Giulio Cesare, mica gli piaceva il cazzo.
7: A lei piace il cazzo, non ho capito.
9: Il cazzo non ha occhi,
7: Il cazzo non ha occhi, beh, questa è un'interessante teoria. Che ci azzecca questo col virus zombie in Siberia?
9: Ah, magari è la volta buona.
7: Quindi lei fa il tifo per l'estinzione di massa?
9: Sì.
7: Perché?
9: Finché troviamo personaggi come te o come quel coglione di Parenzo.
7: Ecco.
9: Che fa il personaggio. Mi dica un coglione.
7: Devo dire a Parenzo che è un coglione.
9: Sì.
7: Perché è un coglione? Perché?
9: Perché l'ideologia è giusta, però forse quel personaggio qua di merda che vuole fare il fenomeno, che vuole fare lo sgarbi.
7: Ma questo che cazzo c'entra ancora con il virus zombie?
9: Figa, sei. Hai il fisico di un cadavere, c'hai?
7: E quindi? Io chiavo solo fiche.
9: Un pompino.
7: Voglio un pompino? No, da lei sicuramente no, non è decisamente il mio tipo. Perché?
9: Sono bravo,
7: Sì, ma perché dovrebbe... Sta cercando di blandirmi, scusi, cioè lei...
9: Sì, sporcaccione sì, pazzo anche.
7: Senta, facciamo così, accordiamoci su una via di mezzo. Venga a leccarmi il buco del culo in Siberia, così ce ne andiamo tutte e due al creatore. Arrivederci. Andiamo da Marcuccio da Legnano. Vai, Marcuccio, vai. Sei preoccupato?
10: No.
7: No, perché?
10: Perché io vado d'accordo col freddo, quindi...
7: Lei va d'accordo col freddo? Che cazzo ci azzecca, scusi?
10: Tante cose.
7: Dica, me ne dica una.
10: Non ho tempo adesso di leccare.

0: Non ho sto capendo un cazzo, non sto capendo un cazzo. La smetta di biascicare, maledetto alcolizzato. Che senso? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Cosa cazzo ride? È un virus zombie che proviene dalla Siberia. Cosa c'entra che a lei gli piace il freddo?
1: A volte la profondità è importante, altre volte
0: sì,
1: no.
0: Sì, soprattutto quando te lo pinda il culo. Dai, ciao, ciao, ciao, vai, vai, vai, vai. Maledetto pervertito. Erminio da Roma, vai, un flash, Erminio, vai.
2: Non mi importano queste cose.
0: Non gliene frega un cazzo del virus zombie in Siberia.
2: Ma come parla, scusi?
0: Ma come cazzo parla lei, scusi? Cioè, lei è analfabeta anche quando pensa.
2: Io ho capito solamente una cosa.
0: Dica.
2: C'è un altro...
0: Cosa?
2: Imbecille.
0: Mi scusi, ma lei è dentro una tenda ossigeno perché dice una parola ogni 10 minuti. Dove sta? Nel polmone d'acciaio sta. Ah, la da fa culo. Un altro.
3: Un altro virus.
0: Un altro virus, sì. Questa volta viene dalla Siberia e si è scongelato. Lei
3: ma ne stanno uscire un sacco, mo, man adesso.
0: Fanno uscire un sacco di virus chi?
3: Vabbè, c'è sta là, scusa, ma là qua fa caldo. Mo qua dove sto io a Barletta stanno a 45 gradi.
0: Minchia!
3: Si è scongelato quello là, non ci viene a rompere il coglione a noi.
0: No, e si è scongelato.
3: Qua, ce ne andiamo ancora al mare.
0: Sì, ho capito, ma il virus si è scongelato perché fa caldo pure in Siberia.
3: Ma questo, quei cazzi cinesi di merda, io lo so.
0: Cosa c'entra la Siberia con la Cina? Cosa c'entra la Siberia con la Cina?
3: Ma quelli là, perché il Covid non era là del Pop Street, non veniva da
0: Wuhan.
3: Quello nero che vola, come cazzo si chiama?
0: Dal pipistrello, il nero che vola è Batman. Vabbè, ma senta, che cazzo c'entra Batman, porca puttana?
3: Cazzo ne so io, ti sta a dire che quelli il virus mo stanno uscendo, mi sono fatto il vaccino, grazie a Dio mo sto bene, i miei figli stanno bene, tutto il resto.
0: Saluta mo cazzo, però voglio dire, sì, però adesso ce n'è uno nuovo, viene dalla Siberia, lei ha paura, come si organizzerà?
3: A me non me ne frega un cazzo.
0: Perché?
3: Tanto ormai, insomma, morire lo stesso.
0: Così è fatalista lei è un fatalista.
3: Chi è fatalista?
0: Lei è fatalista perché crede nel fato, io invece sono fanculista perché credo nel vaffanculo, arrivederci.
3: Ma
0: a lei e alla sua famiglia. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ora, dopo le autorevoli opinioni che abbiamo ascoltato fino qua, come fai a non fare il tifo per un virus mortale che ci detronizzerà tutti dalla faccia della terra? Come fai a non andare in curva con lo striscione con scritto Forza Virus? Come fai a sopravvivere a questa umanità che, tra l'altro, lo ripetiamo, ormai è orfana dell'amico mio Grayskull, prigioniera dei cinesi? Ma abbiamo aggiornamenti su questo tema, non ve li posso dare oggi, arriveranno giovedì, vi dico solo giovedì. Alla prossima, ciao, vaffanculo.
4: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette, a Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura, la Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani, in Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che, assaggiando il vino, dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque, durante un temporale, è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
1: Fatti sfatti! Fatti sfatti! L'appuntamento che accresce la vostra cultura!

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, parlo col ciclista?
2: Dica.
1: Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere una cosa, voi tenete i campanelli?
2: Ciclisti, campanelli, ci sono, certo.
1: Ah, vabbè, non lo davo per scontato, scusi, prima di muovermi volevo capire un attimo, ecco.
2: Ci sono.
1: Ok, senta, ma ce l'ha di tutti i tipi, tipo anche le trombette, quelli, come ce li ha fatti?
2: Un po' di roba da vedere c'è.
1: Ah, ho capito. Senta, ma e se possono provare?
2: In che senso provare?
1: Cioè, voglio dire, se può provare a suonare e vedere che suono fanno, se magari esce un grido di dolore, non lo so.
2: Qualcuno è fuori dalla scatola, si può provare, qualcuno sì, qualcuno no.
1: Ah, ok. E lei, dico, ha provato a suonare, ma qualcuno?
2: Venga a vedere, io c'ho pieno di gente e non riesco a rispondere.
1: Sì,
2: venga pure a vedere che un po' di roba c'è.
1: Dico solo, è successo qualche volta che magari uno provasse, si sentisse un lamento, un pianto, una cosa?
2: Non lo so, lamento, pianto, se sì, per un campanello. Lei venga a vedere, se c'è qualcosa la guardiamo.
1: Ma lei dovrebbe saperlo, dovrebbe interessarsi di questa cosa.
2: No, non devo sapere niente, guarda, io c'ho pieno di gente e non sto qua a rispondere per un campanello.
1: E allora chieda un po' a queste persone se hanno sentito qualcuno che piangeva. Pronto? Stupido insensibile.
3: Pronto?
1: Pronto, sì, buongiorno, scusi, prima non la sentivo. Buongiorno.
3: Non sentivo nulla, mi dica, buongiorno.
1: È il ciclista, giusto?
3: Sì.
1: Sì, perfetto. Senta, un'informazione, voi tenete i campanelli?
3: Sì, facciamo riparazione delle biciclette, abbiamo un po' di tutto.
1: Ah, ecco, perfetto. No, perché a me mi si è rotto il mio, che ci avevo da un sacco di anni, ci tenevo tantissimo, perché proprio mi faceva quasi compagnia. Sembrava, quando lo suonavo, sembrava quasi che ridesse. Cioè, era una roba un po' particolare, ma proprio, sì. Beh, ci tenevo tanto, mi si è rotto. Allora stavo cercando un nuovo campanello, però insomma è una ricerca che faccio un po' attentamente, capirà bene, perché insomma c'era un tipo di rapporto.
3: Allora aspetti, la fermo subito. Io ho i campanelli DIN, quindi non ho campanelli che ridono tanto.
1: No,
3: per
1: non ho capito, i campanelli?
3: No, non ho campanelli che fanno suoni particolari, ho i classici DIN neri. Per il resto, se lei ne vuole trovare uno sul mercato, io posso applicare. Ecco, io ho i DIN neri, quelli che fanno monosuono.
1: Quelli che fanno DIN. Senta, ma se possono provare? Quando, cioè, se vengo un attimo a vederli, posso provarli?
3: Sì, passi quando vuole, noi siamo qui, ci mancherebbe.
1: Ah, ok, perfetto.
3: Va bene?
1: Senta, ma
3: scusi,
1: una cosa al volo. Ma dico, quando questo DIN, no? Quando esce?
3: Ascolti, aspetta. Quando vuole passi di qui e ne parliamo al telefono. Adesso ho gente e non
1: sì,
3: riesco
1: sì.
3: A
1: no, pensare. Ma guardi, ma le rubo due secondi.
3: No,
1: quando
3: no,
1: esce
3: spiace,
1: questo DIN? No, ma spiace
3: davanti,
1: a me,
3: guardi,
1: dico, è sofferto. Mi deve dire solo se questo DIN è sofferto.
3: Fantastica.
1: È sofferto?
3: È soffertissimo, guardi.
1: Ma allora perché li vende?
3: Lei è eccezionale, mi ha strappato una risata, mi creda.
1: Mi scusi, però a me non mi fa ride, dobbiamo un attimo trovarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché sti campanelli.
3: Mi ha strappato una risata.
1: Cioè,
3: guardi,
1: ma questi campanelli che si pigliano.
3: Vuole, mi creda, se, passi da qui.
1: Si pigliano il martello in testa ogni
3: buona
1: volta.
3: Giornata.
1: E pronto! Perché ci sono ste persone orribili in giro? Stupido!
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda. Tartufi.
4: Può darsi. Mi dica.
3: Si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
4: Sì?
3: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
4: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
3: Esatto. Cioè, sempre
4: però
3: stato
4: io
3: legato
4: l'ho sempre
3: a
4: sentito,
3: voi.
4: L'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
3: Ok.
4: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo di, con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
3: Per eventualmente partecipare a quest'asta, di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
4: Non sono dottore, sono solo mafilo.
3: Ma di Mestiro, che cifre parliamo, giusto per capire
4: allora,
3: se...
4: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni. Milioni e mezzo, il tutto è una grossa opportunità.
3: Va bene, ma Mestiro, magari si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione?
4: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
3: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo, questi qua sono spiccioli per l'azienda,
4: certo.
3: va molto bene. Ad ogni modo...
4: Guardi, io sono disponibile a venire a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
3: Dica,
4: come va.
3: Chiedo scusi, non mi
5: dica. È arrivato Johnny Depp per l'assaggio di tartufi.
3: Arrivo subito, grazie mille, eh. Prego. Grazie. Allora, Mestiro,
4: sì.
3: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo,
4: allora,
3: non so. Io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
4: La settimana prossima per forza devo andare lì da Lapo, che è lì in Corso Venezia. Per
3: ah, Elkan?
4: Sì.
3: Miserabile, eh?
4: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
3: Povera Stella.
4: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
3: 13
4: vecchio...
3: metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
4: No, adesso lo vuol vendere.
3: Senti, Mestiro, allora, se posso mandarti Joshua a prenderti lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
4: Da solo, tranquillo.
3: Va bene.
4: Allora, il nome.
3: Di chi?
4: Il tuo.
3: Come?
4: Di nome, come ti chiami?
3: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
4: Non sto attento, guarda, hai ragione.
3: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
4: Guarda, mi dispiace.
3: Vabbè.
4: Non so cosa dire.
3: Finiamo qui il rapporto, dai.
6: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi ambienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il Cazzaro.
0: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fate

0: sappiamo chi è Pisco, si
1: mette in Pisco, in fisico si
0: deve. Mette in Pisco, se
2: te la metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: recupero.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: titolo di arrivo provvisorio. Continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco com'è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurster e Krauti oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impera. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia! Piacere di conoscerti! Io Ciccio, tu Cita! Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me. Ecco, così. Stai serena, scimmietta. Brava, brava. Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico. Incredibile! Ha imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni. Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo un ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo che... credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso... che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No! Non voglio! Ma non esiste la tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita. Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong. Tesoro, credo di amarti.
1: Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, tedescone il pollone.
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, e deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi batte forte il cuore. Non vedo l'ora di rivederla. PS. Il sesso scimmia è incredibile. A parte i peli che ti rimangono in gola per ore e l'odore di frutta marcia sul pene, credo che sia la cosa più incredibile dopo aver inculato un'iguana allo Zoo Safari. PS2. Sì, ho inculato un'iguana allo Zoo Safari. Ma questa è un'altra storia.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Mi dica, con chi parlo?
2: Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere questo. Allora, praticamente volevo capire se voi vendete le cappe che aspirano tutto.
3: No, ma mi scusi, con chi sto parlando?
2: Con
3: un privato, un negozio? Non ho capito.
2: Un privato? Vuole sapere pure la taglia?
3: No, volevo sapere con chi sta parlando.
2: Un privato cittadino.
3: Mi dica allora che dovrebbe sapere?
2: Ecco, come le avevo già chiesto, volevo capire se vendete le cappe che aspirano tutto.
3: Cosa intende le cappe che aspirano tutto? Perché
2: cioè, nel senso, cioè, se vendete quelle che aspirano tutto, diciamo che non hanno la possibilità di rifiutarsi magari di aspirare cose horror, tipo il cavolfiore, tipo il fritto misto, tipo l'aglio, queste robe qua.
3: Quindi cosa vorrebbe fare con...
2: Io vorrei interrompere la sofferenza delle cappe nel mondo, ecco. Cioè, provi lei a star lì tutto il giorno a fa', no? Quel lavoro lì. Non è proprio...
3: Vorrebbe mandarla da un psicologo, non ho capito.
2: Volendo pure, sì, certo. Ci stanno pure gli psicologi del lavoro, ci saranno pure per quel lavoro lì. Che effettivamente è un brutto lavoro, cioè nel senso un po' come no il chirurgo, cioè vede tutti i giorni delle robe brutte, pensi quello che si respira la cappa. Cioè, giusto dargli lo psicologo. Questa è una bella idea, non ci avevo pensato, vedi? Cioè, tipo, per dire, pensavo, una cappa digitale che si può rifiutare con un'intelligenza artificiale che si può rifiutare da aspirare una certa cosa. Cioè, vuoi frigge? Cazzi tua, capito? Chi ti dice così? Sto a frigge? No, questo no. Tisana? Vabbè, buono. Oppure, che ne so, cavolfiore? No, non me va. No? Che ne pensa? Ecco, quindi reclutarvi e portarvi nel mio movimento di free cappe.
3: Perfetto. Attenzione, sì, un'ottima idea.
2: Esatto, attenzione a non confondere con free capponi, che è un'altra associazione. Ci pensi?
3: Perfetto.
2: Io vi mando tutti i moduli, va bene?
3: Va bene.
2: Mi raccomando, scriva free cappa, no free cappone, perché quella è un'altra associazione. Che esatto. Sotto Natale va straforte, peraltro.
3: Bene.
2: Va bene?
3: Arrivederci.
2: Grazie, salviamo le cappe insieme. Lo dica con me. Free cappe! Lo dica! Stupido, lo dica! Stupido! Deve dire free cappe! Con me, free cappe!
3: Va bene, signora?
2: No, la deve dire! Non va bene.
3: Perfetto.
2: No, la deve dire free cappe! Chi non dice free cappe è stupido. Free cappe!
3: Va bene, signora.
2: Non va bene! No, sei stupido se non lo dici!
3: Salve.
2: Stupido, dillo! Allora rimani stupido. Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto, tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto dei Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia, cominciamo da Viareggio.
5: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dir la verità.
4: Lei è fascista?
5: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
4: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle sette persone più noiose del creato, però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
5: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
4: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo, io. E al mare ci vado alle Maldive, che cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
5: Sì,
4: acqua fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
5: No, era meglio Fascioland.
4: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
5: Io certo.
4: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
5: Io vorrei un porco tematico io.
4: Lei vorrebbe un porco tematico?
5: È proprio un porco tematico,
4: sì.
5: Nel senso che può essere un porco di...
4: Scusi, abbia pazienza, no. Ma lei ha bestemmiato?
5: No,
4: lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
5: Ma io non ho bestemmiato.
4: No, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
6: Beh, che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
4: Sì?
6: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
4: Perché è solidale? Lei è fascista?
6: Certo, io sono fascista. Nato fascista e morirò fascista.
4: Ma in Italia questo è vietato, però.
6: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente.
4: No.
6: Ce li vendono nei negozi ad dappertutto.
4: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
6: Vendono le teste del Duce, vendono,
4: sì,
6: i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
4: Quindi secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
6: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
4: Sì.
6: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
4: sì,
6: io rispetto gli altri, lei rispetta
4: io
6: me.
4: Io sono etero.
6: Sta bene, ognuno ha i suoi problemi.
4: Piace la fica a me, così.
6: Bene, sono contento.
4: Contento, lei. Invece dei froci, che cosa ne pensa?
6: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
4: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, delle persone di colore?
6: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
4: Scusi, io faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
6: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare il giornalista, mi dia un numero che la richiamo.
4: Non ho capito,
6: Lei come si chiama?
4: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
6: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda, non
4: io non sono comunista, io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
6: Ah no, sì, la fica ti piace, a te ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
4: Ah, quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti?
6: No,
4: lei l'ha detto.
6: Lei
4: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo. Questo l'ha detto lei.
6: Io ho detto questo, ma
4: sì,
6: forse ha qualche cosa nella radio che
4: lei ha detto. Lei è un comunista di merda, secondo me.
6: Una radio di merda lei sotto la fare, parla così.
4: È una radio di merda.
6: Capito? Noi siamo fascisti veri. Altruisti, diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
4: Adesso si calmi.
6: Siamo parassiti che sulle spalle di chi lavora.
4: Si calmi che gli viene un infarto fascista adesso.
6: No, poi rimane con braccio alzato. Gli viene a lei l'infarto perché sento già che si caga addosso lei.
4: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che essendo comunista, oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
6: Sì, no, adesso lei avrebbe bisogno di un po' di olio di vitino.
4: Ah, finalmente adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
6: Sì.
4: Arrivederci, grazie.
6: Gianni Scarpa, un grande fascista.
4: Bene, grande Gianni Scarpa, che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
7: Ah, la spiaggia, ma perché esistono ancora i fascisti?
4: Pare di sì, pare che siano pure tanti, soprattutto.
7: E sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
4: Perché?
7: Ma questi qua, non io non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi dei coglioni ancora sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
4: Ci sono dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
7: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esistere al mondo. E che cosa io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè, che cazzo devono fare questo?
4: Quindi...
7: Cioè, io la gente, non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. è proprio gente ignorante, è gente proprio che se deve andare a fare in culo come tutti gli altri. Se deve andare a fare in culo.
4: In culo. A che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
7: La gente dovrebbe pensare un po' alle donne, sai, la figa, quelle cose là, come si dice a Milano, la figa.
4: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
7: Beh, secondo me il fascista ha problemi seri proprio. Cioè, veramente, quello se pensa al duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il busto di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
4: No, adesso noi esageriamo, Lupomene, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona. Perché lei, scusi.
7: Certo, io ho il busto di Pamela Anderson, ho il busto di Mona Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene. Sì, che sono delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale. Di
4: ho
7: tutti
4: capito,
7: i giorni.
4: Ho capito, ma
7: hanno
4: lei,
7: lasciato un segno.
4: Lei non ha un cantante preferito?
7: Beh, senti, il cantante preferito, Mino Raetano.
4: Allora lei...
7: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano.
4: Però cioè, lei è Ricchione. È Ricchione, allora. Le piace Mino Raetano?
7: Sono Ricchione. Ehi, fa attenzione, mo. Giuseppe, per piacere, non offendiamo. Non sono Ricchione.
4: No, se lei è Ricchione, scusi, se lei, a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione. Perché a uno piace il duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione. Eppure
7: no, non regge non il paragone, regge. Giuseppe, non regge per me il paragone. Non regge.
4: Quindi,
7: proprio.
4: Secondo lei, uno che venera il busto di un uomo, è...
7: Di Mussolini.
4: È Ricchione.
7: Attenzione, di Mussolini.
4: È Ricchione.
7: Ricchione è maledetto.
4: È maledetto pure. Sempre preciso, laconico. Ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomene, vai.
7: Ogni giorno nel cuore,
4: tiro cazzo.
7: Ciao Giuseppe.
4: Ciao Lupomene, grazie.
7: Ciao,
4: meraviglioso, stupendo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Pronto, Fiori?
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Sì, cosa ha bisogno?
4: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia.
3: No, non ce l'ho quella
4: il picchiotto lì, com'è
3: no,
4: che si
3: non
4: chiama?
3: Non ce l'ho.
4: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
5: Secondo te è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì?
6: Con chi parlo?
5: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco. Oppure dei giocattoli che sono ignifughi. Scusa, me la richiami un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scema di merda! La prossima volta che metti giù la cornetta vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina con te di fianco che urli?
6: Scusa, ma chi cazzo sei?
5: Massimi di quarto, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
6: Ma sei un pazzo?
5: Scema di merda, squilibrati, sì, pazzo.
6: Scema
5: no.
6: Di merda ci sei tu.
5: Aspetta
6: un attimo. Chiamare i carabinieri.
5: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 centimetri in culo di dito. Scema di merda! Ma guarda sta stronza.
4: Qua sei stato veramente potente. Qua sei stato capo branco, Qua ti devo fare i complimenti. C'hai la collana d'oro stasera.
7: Centro
4: Trojnovie. Ciao Manganella. Tutto a posto? Pronto?
7: Pronto?
4: Negozi giocattoli.
7: Sì.
4: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
5: che se no la tagli tutta.
4: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
7: Che pupazzo picchiatutto, Evri?
5: Quindi che va tagliato.
4: Si chiama il pupazzo tamarro.
8: Pronti?
4: Eccolo,
8: pronto?
4: eccolo qua la testa di cazzo.
8: Cosa
4: c'hai, scemo?
8: Ma Mattia, non l'avevi riconosciuto?
9: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
8: Non ti aveva riconosciuto, faceva delle facce.
4: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo la canaglia.
5: Cazzo ridi, scemo di merda.
7: Mattio, ma che cavolo dici al telefono?
4: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in negozio e mi fai vedere un po' di giocattoli, poi ci appartiamo un po' nel reparto carrozzine che...
7: Ma sei sicuro che Mattio?
5: Ma che... Aspetta che ti picchio la cappella sul capezzolo.
4: Ti piglio proprio cappellate forte tra i passeggini, che te le lecco tutte le tette. Come ce l'hai grosse le tette, capezzolo? Allora mi spoglio nudo, ti aggancio i vestiti sui capezzoli e ti violento.
5: Senti come ride il babbo di Nito, non hai capito che non è il suo amico?
4: Coglione, scemo di merda.
8: È un amico di Mattia.
7: Non è Mattia.
5: Allora già tuo padre, capito, scemo?
8: Scemo di merda, senti. Sì.
4: Senti, pezzo di puttana.
5: Sai che ti venga a pettinare coi coltelli?
8: Vieni, t'aspetto.
5: Ti faccio la riga di lato con un'ascia.
8: Sei fatto in riga, di chi?
4: Senti un attimo, ma la ragazza che lavora lì è penetrabile?
8: Un pochino.
4: Allora vengo a trovarti che la sfascio tutta, la succhio, gli succhio anche proprio il buco della testa.
5: Allora facciamo così, lanciamo i cazzi dalla vetrina e gli finiscono in...
8: Qua però, di persona devi venire.
5: Sai che se vengo là di persona si oscura il sole dalla paura che provi. Sai che non riuscire. Allora, quando mi vedi, ti spaventi così tanto che non vedi più il colore viola per sempre.
4: Minchia, che
8: violenza. Mamma mia, che paura, ragazzi.
5: Cioè, proprio ti levo proprio un parametro. un parametro della scala di valore dei colori, capito? Scemo di merda! Adesso vengo a rubare, però tu ti devi girare dall'altra parte.
4: Ho capito com'è la commessa, sì, sì,
8: davanti,
4: sì.
8: Davanti, dietro, come vuoi.
4: Mia, quando vengo me la chiavo mezz'ora.
8: Beh, però basta parole, vieni.
4: Vengo, vengo.
8: Aspettiamo, eh.
5: Madonna mia, sai che veramente, sai che se compravi un biglietto del circo ti stupi, la faccia da stupore era minore di quando mi vedi. Cioè proprio entro mentre sto parcheggiamento, sto facendo la retro sulla cassa. Proprio così, no, la tua faccia da stupore, neanche un elefante che chiama un coniglio, cazzo.
8: Quando ti brevo.
5: Va bene, vengo a indossare le tue mani per tirarti gli schiaffi.
8: Viene andosta tutto cose.
5: Sto scemo di merda. Parla anche meridionale male.
4: Vabbè, dai, adesso ci hai rotto tre quarti di cazzo. Ciao, alla prossima.
8: Ciao, bello.
4: Ciao,
8: divertiti.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao amici cose verissimers. Oggi avremo una puntata al fulmicotone. Cosa?
3: Hai detto una parola tanto stranuccia e non ho capito cosa vuol dire.
2: Ma come fai a non sapere cosa vuol dire al fulmicotone? Che scuola hai fatto? Le speciali con i pallottolieri con la tipa di sostegno?
3: No, le private multilingue in Svizzera.
2: Ah, perché tu hai studiato in Svizzera in una scuola privata?
3: Sì.
2: Ah. Hai detto una parola tanto stranuccia. Ma perché non ti infili in bocca una calza quando tieni in mano quel cazzo di gimbal con il telefono attaccato? Possibile che non riesca a fare un lancio? Dico una puntata senza essere interrotto da te che mi rompi il cazzo!
3: Va bene, dai. Scusa.
2: Allora, dicevo. Oggi ho deciso, dopo alcune meditazioni ed essermi flashato per 3 giorni urinando in una bottiglia per finire le 15 stagioni di Supernatural, che cercherò di evocare un maligno, un demone, e precisamente il demone degli incroci, per dimostrare che esiste un mondo fatto di paranormale. E se riesco, magari mi vendo l'anima per avere in cambio la realizzazione di un mio grande desiderio.
3: Ma sei serio? Ma che stai farneticando? Quelle stupidaggini non esistono. Perché vuoi renderti ridicolo anche questa volta?
2: Mamma mia, ma cosa mi frena dall'afferrarti per la schiena e lanciarti giù da un dirupo? Ma dico io!
3: Forse perché sono una donna e anche che sai che se ti metto le mani addosso le prendi forte, come è già successo?
2: Anche. E comunque lo sai che metterei le mani in faccia anche a un non vedente invalido, per come sono cinico. Forza, dammi una mano a disporre le cose e farmi richiamare il maligno.
3: Ma tu sei matto veramente, lo sai?
2: Sì, lo so, lo dice la scienza e la maggior parte degli specialisti che mi hanno avuto in cura sin dalla giovine età. Su, dai, mucchiala, muovi le zampine, eh?
3: Ma almeno, sai come si fa un'evocazione satanica? Che tanto non funzionerà?
2: Ovvio! Basta googolare! To ciapa, ecco cosa ho stampato! Come evocare il demone degli incroci? Per evocare un demone di un incrocio, devi seppellire una scatola contenente un po' di terra di cimitero. Tac! Scatola con terra della tomba di zio Silvano pronta. Poi, l'osso di un gatto nero. Ecco il femore di Pallino, il mio primo gattino tragicamente scomparso alla giovane età di 3 anni per via di una incomprensione con una lavatrice e la mia immensa curiosità.
3: Ma sei un mostro!
2: Taci e fammi finire, cazzo! E infine, una goccia di sangue del desiderante al centro di un incrocio durante la luna nuova. Ecco un bel serramanico e mi recido un po' il polso. Che male!
3: Ma basta! Secondo me stai perdendo troppo sangue.
2: Forse ci sono andato giù pesante. Non sento più le gambe e fatico a stare sveglio.
3: Aspetta! Cerca di tenere chiusa la ferita che ti porto al pronto soccorso.
2: No, fammi finire di evocare il demone e poi sarà lui a guarirmi per prendermi l'anima in cambio del mio desiderio. Adesso il demone apparirà assumendo una forma che piacerà all'evocatore.
4: Chi mi ha evocato?
3: Ma lui
4: il demone delle croci. Piacere.
3: Che mostro!
4: Che palle! Che cazzo svieni? Sarai bella tu, quattro occhi del cazzo!
2: Satana! Satana, sei tu?
4: No, sono un cosplayer avanzatissimo che sa scavare alla velocità della luce e che si è fatto piantare due gambe ovine vere per iperrealismo! Ma che domanda del cazzo! Certo che sono io, cretino! Dimmi che cazzo vuoi e perché hai evocato mentre stavo per chiamarmi una metallara! Sai che non esistono più i metallari! Trovarne una è difficilissimo!
2: Io vorrei darti la mia anima per...
4: Dai! Muoviti! Sì, ho capito, una pera! Pera! Cosa per?
2: Voglio imparare a suonare la chitarra!
4: No. Ma tu seriamente evochi il demone degli incroci e ti vendi l'anima, dannata per eternità, per imparare a suonare la chitarra?
2: Sì, lo desidero tanto!
4: Pazzesco! E con te sono due dementi!
2: E l'altro chi è?
4: Red Ronnie!
2: Ma allora è vero che i suoi corsi di chitarra non servivano ad un cazzo!
4: Eh già!
1: Le cose verissime!
5: Radio 105!
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
7: dai! Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Chiunque vinca in Sicilia, io
7: non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Chiunque vinca in Sicilia,

del tesoro. Cioè, l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi direi, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali.

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra, ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno. Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione. Go!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Forse oggi sarà una giornata molto triste per tutti voi che amate questo canale YouTube. Questa sarà l'ultima puntata.

0: Ma che stai dicendo? Che succede? Hai un male incurabile? Oddio, mi spiace!
1: No! No! No! Ma che cazzo di male incurabile? Ti è menagramo d'una menagramo!
0: Ma calmati! Allora dimmi che succede, perché dobbiamo chiudere il canale?
1: Dobbiamo, al massimo debbo. Ripeto, debbo. Fino a prova contraria, mia cara stronzetta, il canale è mio. E tu sei qui schiavizzata per farmi da assistente operatrice, chiaro?
0: Wow! No, prego, figurati! Anch'io sono felice di lavorare con te.
1: Beh, cos'è sto atteggiamento? Ma non lo vedi che sono distrutto? La mia vita è andata in pezzi. Tutta colpa della mia maggiore età. Tutta colpa di questa merda di anagrafe.
0: Ma calmati e spiegati meglio, che qui non ci sto capendo niente.
1: Ieri ho compiuto 18 anni.
0: Caspita, auguri, non lo sapevo. Mi hai sempre detto di essere un ragazzino di 16 anni. A dire il vero sono 3 anni che hai 16 anni. Forse dovevo pormi delle domande. Già.
1: Che cazzo di auguri? È una merda di tragedia!
0: Ma perché? Adesso puoi prendere la patente, fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente.

0: Voli.
1: Puoi fare un mucchio di cose che ti rendano indipendente! Cavoli! Ma vaffanculo, stronza! Mia mamma mi ha cacciato fuori di casa e ha dato fuoco a tutta la mia roba! Ha detto che finalmente non ha più obblighi legali nei confronti di un pazzo di merda!
0: Ma mi spiace! Ma forse l'ho fatto per darti una lezione? Hai fatto qualcosa di male oltre le solite?
1: No, no, niente. Ma lei lo ha sempre detto che scaduti i termini di obbligo avrei dovuto cavarmela da solo. Ma pensavo scherzasse.
0: Ma sì, dai, magari scherza.
1: Ha venduto la casa ieri.
0: Ma dove è andata?
1: Si è trasferita all'estero in un luogo non precisato.
0: Oh, caspita. E i tuoi parenti?
1: Si sono dati alla macchia.
0: Ma scusa, ma ti ha mollato senza un soldo e senza vestiti, qui, così?
1: Ma le uniche cose che mi sono rimaste sono questa videocamera e i vestiti che ho indosso. E ho un cazzo di freddo!
0: Ma perché sei uscito di casa in pantaloncini corti a dicembre? Deficiente!
1: Fuori c'era il sole.
0: Ma Cristo, ma ci sono 6 gradi!
1: Ma che cazzo ne so io? Sono una creatura semplice. Sole, caldo, nebbia, freddo. Dai, non ti ci mettere anche tu. Porca...
0: Uè, non bestemmiare, eh?
1: Dai, che cazzo faccio adesso? Che cazzo faccio adesso, cazzo?
0: Non puoi chiedere aiuto alla parrocchia?
1: Ci ho provato stamattina. Il parroco mi ha detto che sono troppo grande per dormire con lui.
0: In che senso, scusa?
1: Sì, perché è un lettino piccolo.
0: Ma... continuo a non cogliere. Dai, dai, smettila di piangere. Ti aiuto io, basta che smetti di piangere.
1: Grazie. Grazie. Ti fai dare da tuo padre ricco 1 milione di euro e mi comperi una casa studio ed una Porsche e una Golf figa di 20 anni. Che mi dà il culo?
0: Ma no, ma che cavolo dici? Ma ti pare?
1: Ok, ok, giusto. Niente Golf. Poi magari mi denuncia per abusi per puntare al mio patrimonio.
0: Ma la finisci di dire scemenze. Ma secondo te mio padre ti darebbe 1 milione di euro, una casa e una Porsche?
1: Perché no? È pieno quel bastardo.
0: Uè, attento a come ti rivolge mio padre, eh? Anche se non ho accettato di condividere le sue ricchezze perché credo nell'uguaglianza sociale e disprezzo il capitalismo, non ti autorizzo a insultarlo. Rimane sempre mio padre.
1: Comunista di merda.
0: Cosa hai detto?
1: Nulla, nulla. C'è Guevara del cazzo!
0: Senti, dai, stasera vieni a casa mia, dove divido l'appartamento con altri studenti dell'università. Si è liberata una stanza, ma devi trovarti un lavoro per pagare la tua parte e soprattutto rispettare gli spazi altrui e tenere pulito dove sporchi. Chiaro?
1: Sì! Sì! Sì! Sì! Grazie, Berlinguer! Sarò praticamente invisibile! Posso mettere la tua sciarpa nelle mutande?
0: Ma certo che no! Che cavolo di modo di scaldarsi è? Mettetela al collo!
1: Ma ho freddo al pipino!
0: Dai, dai, andiamo! Speriamo di aver avuto una buona idea e di non pentirmi.
1: Ma senti, ma a casa tua ci sono anche Mau Mau e Teroni. Sai che gli avi da Giussano non approverebbero. Senti, ma avete le macine del Mulino Bianco? Per la cacca ci sono i turni, perché io la faccio alle 17 e alla mattina alle 9.35 puntuali. Altrimenti scorreggio imperterrito per tutto il giorno. Ah, senti, poi...
0: Taci! Ok, mi sa che me ne pentirò.
2: Prossimamente nello Zoo di 105...

0: Tamarri.
1: Ciao merde, oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda, sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
2: Sì.
3: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
2: Pronto, per favore, non ti sento bene, eh?
3: No, no, no, no! Adesso mi senti?
2: Adesso ti sento, sì.
3: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
2: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
3: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
2: Sì, certo.
3: Come si chiama?
2: Quarto Giaro.
3: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
2: Mi sembra di sì.
3: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo,
2: sì.
3: Quando puoi venire tu?
2: Adesso sono qua a Novate Milanese.
3: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi, okay, perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco, quello più leggero, quello nero, quello sulla destra in fondo, che c'è mia nonna, quella con capo, che la salma magari si può spezzare. Hai capito?
2: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
3: No, non c'è niente di strano, ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina, poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati, niente di cose normali, ma una cosa così.
2: Allora, facciamo così, allora...
3: Allora già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molle, che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidè a cazzo, proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
2: Comunque facciamo così, ci risentiamo e
3: ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori, però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio e poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè, ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione. Minchia, ti giuro, zio Caniga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
2: Dai, va bene.
3: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, minchia, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, minchia,
2: no,
3: e ti sfaccello.
2: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
3: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia, proprio faccio una mossa di
2: confusione. No. Perché io
3: sei vulnerabile, te. Sei un supereroe.
2: Sono alto almeno di 2,20 m.
3: Ah, ho capito chi sei, super testa di cazzo, man. Minchia, ti ho visto al cinema. Ridi.
2: E faccio almeno più di 150 kg.
3: Ma succhiami il cazzo, scemo.
2: E perché ti ho detto di spaccarmi la testa, no?
3: Ma
2: penso che è facile.
3: Ma
2: così.
3: Vai a fa' culo, va. Allora, ascolta, adesso con la... prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? Minchia, te proprio fai perdere la pazienza. Sai che adesso ti apro la testa come un casco da moto? e poi ti bevo il cranio. Ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non ti ammazzo. Sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce, in segno, ce lo dai con quella faccia di cazzo che mi guarda. Sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbaglianti, scemo di merda. Ridi ancora. Cazzo di francese, va.
2: Ma dai, cazzo.
3: Ma succhiami qua.
2: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
3: Va bene. Allora, vabbè, ti mando via SMS l'indirizzo.
2: L'indirizzo è...
3: Certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando arrivi ti do una scarpata in faccia, via, che ti lascio il segno delle timbre, proprio. Ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va? Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
2: No, tranquillo. Dai, mandami il indirizzo via SMS, sì. Ti vediamo domani.
3: Sì, sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
2: Le scarpe, 44, dai.
3: Ok, minchia, vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amica. Ciao, scemo. Cosa?
2: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba.
3: Sì,
2: tu,
3: che sei pato.
2: Perché io, allora, ti dico subito, adesso
3: sì,
2: soldi per comprare, perché io di solito non compro.
3: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
2: Ah, ok.
3: Senti, però facciamo una cosa. Dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
2: ma dai,
3: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
2: Ma dai!
3: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
2: No, questo camion.
3: Ti voglio morto.
2: Niente. Il camion costa tanto.
3: Ti voglio morto. Ridi, che ti piscio sulla bara. Va bene, dai. Vabbè, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
2: Sì, mandami il messaggio, domani ci vediamo.
3: Sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti, perché io domani mattina ti ammazzo poi.
2: Va bene.
3: Ciao, testa di cazzo.
2: Ciao.
3: Non è umano questo.
0: Io l'ho messo per dire.
3: Ti ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
0: Io avrei pensato imperterrito al trasloco. Gli fregavo un cazzo.
3: Guarda che noi ti ammazzo.
0: Business is business.
3: Sto morendo.
0: Oddio, quanto ho riso. Che stronzata.
1: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo, ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.
4: Tamarri.
5: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo sota perché arrivano i
4: Tamarri.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
8: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
7: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
9: Tu no, invece.
8: Io no.
7: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
8: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì.
8: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
9: sì.
8: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando l'anima dove va?
8: Vai in cielo.
9: Dove?
8: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Sì, col coniglio.
8: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Sì, cioè?
8: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
8: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
8: La vedono bene. Dice,
9: analizzano,
8: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
8: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
9: sì.
8: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo. Sulla terra avevo questo culo,
9: sì.
8: E diciamo dove ti avvicinare.
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che
8: è
9: lo sai?
8: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
8: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
8: Che bianche.
9: Come ci sono le strade anche?
8: Sì, ci sono le strade, però a
9: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
8: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi.
9: No,
8: sono fatte di cazzi. lì in paradiso
9: rimuori
8: ancora, no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
9: Quindi,
8: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no, un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
9: mica la sponda,
8: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
9: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
8: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
9: com'è?
8: Lì è più grossa, scusi, non è più quella lì,
10: è una ribellula, cioè, quindi c'è il corpo normale,
8: c'è una spaccatura di 40 centimetri,
10: le grotte di Toirano, maestro.
8: Ma quale grotte di Castellano, ma dire cazzate,
9: ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
8: No, non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno, e se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
8: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
8: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
11: Addirittura?
8: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
8: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
11: No.
8: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
11: Contemporaneamente, quindi è difficile.
8: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
8: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa
8: te la fanno leccare.
9: No.
8: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
10: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
8: Ci sono due donne.
11: Che
8: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
8: Due controllori sono donne.
10: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
8: Niente.
9: Niente.
8: Con una velocità, non so, di 60.
10: Dov'è?
8: Volte.
10: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
8: No, non è né sopra e né sotto.
10: Si va in metro?
8: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
11: Nell'aria, sì.
8: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
8: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
8: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
8: Nessuno, tu sai quanti capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
8: Cazzo.
9: Tutto
8: sei una soava donna.
9: Una soava donna.
8: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
11: È una visione.
8: Non una suora soava.
11: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
8: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
11: No, trimonologia, etimologia.
8: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
8: A fare in culo, super super adesso.
10: Grazie.
7: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105. Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
12: Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
13: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
14: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
12: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
13: Sempre peggio questo qua.
15: Ma perché? Che fa oggi?
13: Uomo più ammalato del mondo.
15: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
13: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
15: Perché? Che lavoro facevi?
13: Il coiffeur dei peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
12: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo, uomo messo male, uomo che sta bene, finto invalido, Ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
14: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
15: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
13: Vada sotto la macchina, Davino Bogge.
14: Signor giudice, non so se ce la faccio. Sono molto debole.
13: Ce la fa. Forza, vada pure. Diamo il via alla minchiata, me.
16: Forza, vada via, minchiata, cominciare. Uomo messo male!
12: E per un soffio Davino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
13: Ma ancora con questo secondo tentativo?
15: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di...
12: Ma qualcosa va storto!
13: Ma che è, un certificato di malattia?
12: Colpo di scena, signore e signori. Bino Davino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
13: Signor Davino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
12: E qualcosa va ancora più storto. Tutti, infatti, si sono presi l'influenza.
13: Oh, ma guardi, io veramente... non ho più parole per questo coglione.
15: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
13: Non c'è più Azan.
15: E chi comanda adesso? Chi comanda?
17: Silvio. E Pier Silvio.
15: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
6: Unreal Radio.
4: Unreal Radio.
6: Unreal Radio.
18: Lo Zoo di 105.
19: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Cazzo, che bello, Piero! Che figata questa festa di nostalgici!
20: Già, queste feste sono una figata! Mi fanno tornare ai tempi del liceo!
3: Sì, quando tua mamma non sapeva che fumavi le canne!
20: Che c'entra? Perché la tua sapeva che bevevi vodka?
3: Bei tempi, oh!
21: Ciao Piero, ciao Giulio, come state? Ma non ci vediamo da una vita, come mai qui?
20: Lui ha divorziato, io lo devo consolare, allora siamo venuti a rivivere un po' i bei tempi in una festa di tardoni.
21: Ma che scemo che sei, la vuoi una caramellina?
20: Chiara, non sapevo avessi avuto un'ischemia, mi spiace.
21: Ma che cazzo stai dicendo?
20: Il tic con l'occhio, la spalla. Sai, io ora sono infermiere professionista, ne ho viste tanti.
21: Ma no, dai! Capitemi, La volete una caramellina?
3: Va bene, dai, grazie!
20: Aspetta, oh, scemo! L'insistenza nell'offrire la caramellina mi puzza un pelo. Lo sai che la Chiara è sempre stata una fattona?
3: Ma dai, smettila! Sono due ore che ti voglio dire che ti puzza l'alito tremendamente. Devi finirla di bere Red Bull e fumare IQOS. Assieme sono detonanti per i rapporti sociali.
20: Dai, lo sai che il detto di mamma era sacrosanto? Non accettare le caramelle dagli sconosciuti.
3: Ma è Chiara, la conosco!
20: Già.
3: Grazie Chiara, io prendo l'orsetto con il teschietto.
20: Vabbè, allora io mi sparo la mega fragolona con sopra il simbolo della radioattività.
22: Ehi, infatti.
20: Ah, Cristo! Ho le chele!
3: Piero, smettila di cavalcare col giaguaro, potrebbe essere pericoloso. I giaguari sono brutte persone.
20: Ah, che male la seconda testa. Mi fa male la seconda testa.
3: Forza, seguimi, passiamo attraverso la vetrata così usciamo prima.
20: Dai, andiamo!
23: Ho come un déjà vu, vero Pippo?
24: Ma basta! Sono stufo di lavorare qui! Siete un branco di incapaci!
23: Signor Frangiorella, si calmi e torni ad avere un atteggiamento più rispettoso del suo capo. e soprattutto i suoi colleghi. Le ricordo che deve essere grato a questa azienda per la sua crescita professionale.
24: Ma se la metta nel culo la sua azienda, io non ho bisogno di voi. Là fuori fanno la fila per avermi.
23: Vabbè, come preferisce. Allora quella è la porta.
24: Vi penserò tutti a Cortina in vacanza, incompetenti.
22: Ehi, infatti.
0: Fate la carità, abbiate pietà, fate la carità.
23: Così? Lei ha un viso che mi ricorda qualcuno.
0: Ma salve, dottor Quaglia, sono io, Frangiarella.
23: Frangiarella? Ma come si è ridotto? Tutto sporco, con la barba lunga, a chiedere l'elemosina al freddo, senza un soldo e coi vestiti logori.
0: Purtroppo, dopo una serie di vicissitudini e scelte sbagliate, incontri con persone sbagliate, le cose sono precipitate e nonostante abbia tentato di riprendermi, con svariate operazioni e investimenti, la fortuna mi ha girato le spalle.
23: Oh la Madonna, sono passati 10 giorni! Figa, fast and povero.
21: Amore, ma perché non cerchiamo di guadagnare qualche soldo facile dal web?
1: Dai, amore, anche tu con queste cagate dei guru della finanza che ti pigliano per il culo su Instagram.
21: Ma no! Una mia amica si è iscritta a un sito e posta foto dei piedi e guadagna anche 3 o 4 mila euro al mese.
1: Ma sei seria? Con le foto dei piedi? Ma chi cazzo paga per vedere ste foto dei piedi?
21: Amore! La Silvia ci si è comperata la macchina nuova, cazzo!
1: Silvia? La tua amica mostro? Silvia è detta tortello di merda.
21: Ma smettila di insultare la Silvia, è tanto carina invece.
1: Ah sì, dai, in fondo non c'è niente di male per qualche fotina o video dei piedi. Vai, amore, facci ricchi, dai. Oh, ma con moderazione, eh?
21: Tranquillo, con moderazione.
22: Ehi, fatti!
2: Come pedali bene!
5: Fai vedere la testa!
1: Che cazzo è sto casino? Amore, dove sei?
21: Sono qui! Ma sono in live! Aspetta!
1: In live? Ma che cazzo? Amore! Ma che cazzo stai facendo?
21: Mamo, mi hai detto tu che potevo monetizzare su OnlyFans!
1: Ma ti ho anche detto con moderazione!
21: Infatti non vedi con gli occhiali da vista che danno un tono da persona moderata?
1: Ma Cristo, ma che cazzo è quello? Un cazzo meccanico a pedali!
21: Amore, esci che sono a 6.000 euro! Con sta live sto spaccando!
1: 6.000 euro?
21: Sì!
1: Dai, pedala cazzo, dai bastarda, pedala, pedala!
23: Beh, ha ragione. Gli occhiali danno sempre un tono moderato.
19: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
18: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Svegliate quei culi mosci sbidollati! Aprite gli occhi lurida massa di letame avariata!
2: Ma sono le 4 del mattino!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel cannolo ricolmo di feci e merda e vermi che ha aperto quella fogna di bocca? Chi cazzo ti ha detto di aprire quella latrina ripiena di denti sistemata?

0: cazzo di cane che sembra una foto di Stonehenge dall'alto. DJ coglione,
1: sono squalo signore.
0: Qual è il tuo problema a parte quelli evidenti che si vedono perfino nella foto della patente? Stavi sognando di ciucciare un cazzo al nero di WhatsApp? Non sei mica RDS che puoi dormire per sei mesi tra un intervento e l'altro. Statemi a sentire tutti, brutte teste di cazzo.
2: Teste di cazzo vi è offerto da Banane Marano, la banana da mangiare o da infilare nell'ano.
0: Mi è giunta voce che qualche infame abbia abbandonato il posto di lavoro per andarsi a fare una cazzo di vacanza nella grande mela. Io gli faccio una grande pera e gliela infilo nel buco del culo, lasciando nella merda gente che già di suo non vale un gran cazzo. Voglio subito il nome di questo pezzo di merda, o vi programmo tanta di quella musica trap da farvi uscire le palle dalla gola a furia di martellarvene con l'autotune.
3: Buongiorno maggiore Cluster, posso chiarire però una cosa?
0: Chi cazzo sei, nano di merda? Chi sei, brutta coppia di barattoli di yogurt impilati alto un cazzo e una cappella? Da dove cazzo vieni, da Lilliput? Identificati, micro stronzo! Sei una malattia della pelle e sei un fungo, che cazzo sei?
3: Piacere, Pippo.
0: Sì, Pippo anch'io, mi faccio anche le punture di eroina nel buco del cazzo, ma non vado a sputanarlo ai 420 come Fabrizio Corona quando si incula da solo con le sue stronzate.
3: Ma Pippo Palmieri è il mio nome, sono il regista.
0: Ah, tu sei il regista! È arrivato Spielberg dei miei coglioni! Allora quale dei fratelli italiani sei? Il mio coglione destro o il mio coglione sinistro? Tu non sei un cazzo! In questa radio sei solo uno schiacciabottoni fallito che ciuccia stipendi a tradimento! Che cazzo vuoi, inutile sacco di merda? Anzi, inutile sacchettino di merda, una pochette di merda, un beauty case di feci!
2: Beauty case di feci vi è offerto da Salamino Caldonazzo, il salamino buono a forma di cazzo.
3: Sono io che sono andato a New York, però guarda che era tutto programmato, avevo avvisato.
0: Lui aveva avvisato! Chi cazzo ti credi di essere per andartene in vacanza? Diletta Leotta? Pensi di avere le tube, la fica e il ciclo mestruale? Non ce l'hai! E tu che cazzo ridi, DJ coglione?
1: Ma no, non mi chiamo così, io sono DJ Squalo dello zoo!
0: Tu non sei un cazzo! Tu sei una merda fallita senza futuro che è stata presa da Marco Mazzoni alla festa di Natale solo perché aveva bevuto 36 mojito insieme a un po' di fregna!
1: Guardi che Mazzoli con me l'ha visto, ci ha visto lungo, eh!
0: Mazzoli non ha niente di lungo a parte il naso! Hai il cazzo che sembra una moneta da un euro, figurati cosa può avere nello sguardo! Mazzoli non capisce più un cazzo, non lo vedi che è un vecchio stronzo fallito con la camicia bianca? Che cazzo di lucidità può avere uno convinto che in Messico si va a fare yoga? Statemi a sentire, massa di stronzi! Da oggi il regista nano e DJ coglione verranno spostati nel cesso dei dirigenti dove a turno gli potranno cacare in faccia migliorandoli!
2: Cagare in faccia vi è offerto da Slip Figarella, lo slip che stimola la cappella.
1: Posso almeno dire una cosa?
0: Certamente, DJ coglioni, è un tuo diritto. Prima però fai 5 passi avanti.
1: Fatto, signore!
0: Battaglione! Caricate! Puntate! Fuoco! La riunione è finita, come si evince dai brandelli di carne, capelli e denti di questo stronzo di DJ coglione morto sul selciato. Quindi adesso potete fare una cosa utile all'umanità, l'unica che vi riesce: andarsene a fare in culo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, fratello, ti ringrazio per avermi fatto venire a questa esperienza. Insomma, guardare la partita da bordo campo, una cosa pazzesca.
3: Figurati, mi è un piacere, cioè, oh, vuoi qualcosa da bere?
2: Ma sinceramente, guarda, scusa, non ho portato neanche dietro i contanti, non voglio approfittarmi di te che...
3: Ah, va, ma come stai? Qua non si paga. Qua è open bar.
2: Che senso? Se non capisco.
3: Open bar, figa. Puoi bere tutto quello che vuoi. C'è lo champagne. Non devi calare la grana. È tutta bar.
2: Cazzo.
3: Sì, oh. Però non esagerare, che poi magari scappa la mano.
2: Secondo te mi porti qui in mezzo al VIPAM e qua mi ubriaco?
3: Ma va, cioè, certo che no. Però ti avviso, capito? Sai, sai come succede, no? Quando è tutto gratis, uno non si regola.
2: Adesso mi offendi, eh. Io non sono mica uno scroccone a buffino che si ingozza e beve come un lavandino perché non si paga, eh.
3: No, no, certo, certo, no, no, cioè, non è che l'ho detto, eh. A proposito, lo vuoi un bicchierino di Dom Perignon?
2: Dompe? Ma sei serio? Gratis?
3: Ma certo.
2: Sì, dai, magari un bicchierino me lo bevo.
4: Ehi, fatti!
5: Dai, vieni, Claudio, c'è la partita! Speriamo che inquadrino i nostri mariti in tribuna d'onore! Dai, dai, dai!
6: Attenzione, a San Siro! Il direttore di gara ha appena decretato la sospensione dell'incontro a causa di un'invasione di campo. In questo momento un uomo visibilmente alterato dall'alcol sta barcollando sul terreno di gioco, imprecando e vomitando nei pressi dell'area di rigore.
5: Ma, Claudia, quello lì in campo che vomita e viene rincorso completamente ubriaco e mezzo nudo, non è tuo marito?
7: Oh, cazzo!
8: Gol! Figa! Che autocontrollo, cazzo!

0: Ehi, ma che bella macchina, Claudio!
1: Sì, figa, mi sono levato lo sfizio! Sai, ho preso la liquidazione!
0: Accidenti, ma non hai paura a girare con una macchina così vistosa?
1: Ma paura di cosa? Mica siamo nel Far West! Ma cosa vuoi che mi fanno? Mi inseguono e mi speronano come nelle diligenze? Per cosa poi?
0: Ah, dico che magari la gente si mette in testa che sei un riccone e magari ti vuole derubare a casa. Sai come succede, no?
1: Ma dai, i ladri mica sono scemi. Sanno come riconoscere uno che ha il grano da uno che si è fatto i debiti.
0: Ah già, hai ragione. Alla fine ce l'è la faccia da barbone.
2: Ehi, forti!
1: No, no, non ce li ho i soldi, non ce li ho!
3: Porra pezzo di merda, dove vai a cassaforta?
1: Giuro, giuro, sono un pezzente che si è fatto i debiti!
3: Non prendermi per il culo tua bella macchina, questo sicuramente tu hai tanto soldo!
1: Ah. Lo giuro, guarda nel mio telefono, l'home banking, che sono stirato come una camicia!
3: Fa vedere, dammi il telefono!
1: Ecco!
3: È vero, sono un pezzente! Come fai a essere così deficiente? Persino io che rubo un piano di pensionista con i risparmi e giro con macchina sharing.
1: Lo so, hai ragione, grazie del consiglio.
3: Figurati, se vuoi ti presento mio cugino Amir che è di accampamento di Milano. Lui è lo zingaro migliore di tutti sui consigli di economia. Pensavo ha fatto anche terza elementare.
1: Certo, perché no? È un'occasione da non perdere.
3: Vabbè, dai, adesso ti piscio per terra e ti faccio cacca sul tavolo cucina e poi vado.
1: Ma perché?
3: Dispetto per delusione, una prassi del mestiere.
1: Ah, certo, certo, una prassi.
3: Scusa, lavoro, lavoro.
4: Grande Amir, mi ha fatto avere un mutuo a strozzo e interessi competitivi.
5: Ehi, Gino, ti piace il locale, eh?
6: Sì, molto bello, ma perché siamo qui?
5: Come perché? Perché qui si scopa facile.
6: Veramente?
5: Eh sì, vengono qui le peggio troie di Milano, guarda, guarda qui, un ritrovo per assatanate. Lo sanno tutti, è praticamente Tinder con il bancone, guarda, va, va.
6: Non lo sapevo, ti giuro, non lo sapevo.
5: Ma perché non sei un cazzo di mignotte te? È facile, guarda. Salve, ciao, senti, sei libera per un po' di palestra nudi, eh? Magari a casa mia, adesso.
7: Perché no? Stasera ero a caccia.
5: Ah, ti presento un mio amico. Vuoi fare una partita a tre, che dici?
7: Ma guarda, se vuoi ho un'amica che è una gran vacca. È andata in bagno, adesso torna e le chiediamo se vuole fare una mucchiata. Solo che è una cougar.
5: Oh no, adoro le attempate che scopano. Hai visto, amico mio? Facilissimo.
6: Cazzo, avevi ragione, pazzesco. Salve, signorina. Scopa, scopa.
2: Ehi, forti!
7: Ecco, sta arrivando la mia amica cougar. Ha 60 anni ma sembra una trentenne. Ha una voglia di cazzo allucinante. Vieni Maria, ti presento due bei ragazzi. Ecco, vi presento Maria.
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
4: Beh dai, alla fine le hanno fatto anche dei complimenti.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105. Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
13: Lo stufamento?
12: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi. Era già successo in passato che qualcuno avesse tentato di intromettersi fra noi e la mummia, rischiando di compromettere lo scherzo più lungo della storia. Ma con il cinismo e la capacità di manipolare i cervelli, Mazzoli era riuscito a riportare la mummia sulla strada giusta. Questa volta però, ad intervenire e cercare di rubarci la nonnina veronese, è il prete del paese.
1: Il terribile Don Paolo.
0: Che secondo Santina riesce attraverso degli aggeggi di Cristo ad ascoltare tutte le telefonate della nostra vecchiarda.
1: Terribile Don Paolo.
0: Serve un piano B per convincere Santina che Don Paolo è un impostore che lavora per l'azienda nemica di Base Terra. Ecco entrare in scena il gran maestro a salvare il salvabile.
2: Uè, testa di merda!
3: Dimmi.
2: Come stai, sei? Santina? Come stai?
3: Bene, bene.
2: Sai chi sono, vero?
3: Puldino.
2: Brava! Un applauso, signori ascoltatori! Ale! Come stai? Che dici?
3: Ma non hai fatto la festa di Aldo?
2: No, perché sono morto quella settimana.
3: Ah, sei morto?
2: Sì. Minchia, mi è preso un mezzo.
3: Ma che sei morto che stai parlando?
2: No, allora, mi hanno rianimato. È presente quando ti viene l'infarto che poi ti fanno il defibrillatore, no?
3: Sì, ti fanno brillare.
2: Eh?
3: Ti fanno brillare?
2: Sì, mi fa un po' saltare in alto. Brava Santina. Però adesso sto bene, eh? Solo che non posso più guidare il sommergibile, perché quando vai troppo sott'acqua il cuore cede, capito?
3: Ah, il cuore cede?
2: Sì, e allora vado in montagna.
3: E che fai in montagna?
2: Faccio l'alpino, spara ai partigiani.
3: No, quello che piace.
2: Brava.
3: Perché facevo l'alpino che mio padre.
2: Anche tu eri in alpino, no Santina?
3: Sì, ma certo. Perché una stella. Anche mio padre.
2: Anche tu eri in alpino, no Santina?
3: Sì, ma certo.

0: Sai chi è che ho trovato in cima al K2?
1: Sì.
0: Guarda, e qua te lo voglio passare perché tutti dicono è morto, in realtà non è vero. Santina, sei pronta? Ti vuole salutare? Raimondo Vianello, te lo passo.
1: Raimondo Vianello, ma è che è morto?
2: Santina, buonasera. Buonasera, Santina.
1: Sei ma, morto, vuol dire no?
2: Ma mannaggia la miseria, sono Vianello, Santina.
1: Dimmi.
2: Come dimmi?
1: Sei franco, sei un toro. La voce mi ma, pare che sei tu.
2: Ma non mi riconosci, sono Raimondo.
1: Guarda che è morto, Raimondo.
2: No, ma mannaggia la miseria.
1: Ma uno che muore, dopo risuscita.
2: No, ho fatto finta.
1: Ma guarda che io i morti, i miei morti non risuscitano.
2: Ma io sono famoso. Mannaggia la miseria, Santina. Mannaggia.
1: No, ma guarda, tu sei Franco Santoro, un paese che non ti sento.
2: Beh, Santina, sono Franco, dai.
1: Lo sapevo, dalla voce ti sento. Tu sei Franco Santoro, un paese che non ti sento.
2: Beh, Santina, sono Franco, dai.
1: Lo sapevo, dalla voce ti sento. La voce come tu.
2: Come vanno i mammelloni?
1: Sì?
2: I mammelloni, come vanno?
1: Bene, stammi sentire, io sì. Non posso parlare.
2: Ma perché con me non ci vuoi più parlare, Santina? Scusa,
1: No, con te, più con nessuno non posso parlare.
2: Perché? Cosa è successo?
1: È successo che c'è il prete qua.
2: Chi è? Padre Maronno?
1: Don Paolo, e non vuole più che parla con nessuno. Butta giù sempre, e non sta più a parlare con nessuno.
2: Ah, il prete?
1: No, io non ti do più niente.
2: Perché? Che ti dà il prete?
1: Da mangiare, mi dà.
2: Il prete ti dà da mangiare?
1: Sì, che sai, vado nell'orto, vado a prendere nel suo orto, vado a prendere la roba da mangiare.
2: Ah, rubi?
1: No, rubare. Io mi fa venire uno e mi dice, una donna, e mi dice vai a prendersi il peperone.
2: Il peperone! Vabbè, Santina, ma scusa, questo prete, insomma, come si chiama? Don Worry?
1: Don Paolo.
2: Aspetta, allora sai che cosa faccio, Santina? Scusami un attimo, che io ti voglio salvare, che ti voglio bene. Te lo passo io un prete, che magari ti dice due parole giuste, dai.
3: Ora serve la mano pesante e cinica di Marco Dona, che le dà il colpo finale.
4: Sono Don Dino, come sta?
1: Puldino, adesso fai una voce da donna.
4: No, no, apra bene le orecchie. Don Dino, sono il prete qua del paese.
1: Ah, il prete di lì, del paese di Milano.
4: No, signora, sono qua dal Bignasego Nuovo.
1: Bignasio? Non è da Milano?
4: No, signora, non sente che non parlo come Milano. Sono il nuovo prete di Albignasego, mi ha messo lì. Allora, ascolti, non si fidi più di quell'altro prete. Dell'altro prete, cos'è Don Paolo? Come si chiama l'altro?
1: Don Paolo.
4: Non si fidi più, signora.
1: Perché?
4: Dicono, praticamente, è una cosa che verrà fuori adesso, tra pochi giorni, sul giornale. Lui praticamente nasconde la
1: che cosa fa?
4: Nasconde la droga dentro la verdura.
1: Addirittura, non lo sapevo questo.
4: È pericoloso, signora.
3: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.
5: Lo Zoo di 105.
6: Yeah. Ah.
7: Oh.
6: Radio El General.
7: Ah.
6: Sui 69 megacicli. Oh.
7: Sintonizzati, Troiana.
6: Radio El General.
8: Oh.

0: brava piccola.
1: Radio Er Generale.
0: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Er Generale, una radio che ti farà arrapare con la sua musica. Io sono Jürgen e questo è Pisellotto, il programma con il botto. Oggi parleremo di succhiamenti vari. Tu li fai i pompini a tuo marito? E tu, maschio alfa, li fai a tua moglie? Mandateci un messaggio al numero 60 60 69. Prenotatevi per parlare con me in diretta. E adesso, prima che venga, sentiamoci un classico di Moana Pozzi, Amore Tossico.
2: Non ce la facevo più.

0: E questa era Amore tossico di Moana Pozzi. Adesso è arrivato il momento di parlare di pompini con i nostri ascoltatori. Devo dire che sono più le donne a chiamare. Che voglia di incularvi con una bandiera. Dai, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Sei in diretta.
1: Fermo!
0: Sentiamo un altro.
1: Pronto?
0: Dai, bella bastardona mia. Ti piace, vero?
1: Se ti che niente fa, ma assaggi sul lago. Scegli della Vergagna.
0: Che bello, quando si incendiano le vecchie, si sente nell'aria quell'odore di legna tenuta in cantina. Sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
2: Chi è? Buongiorno.
0: Questa è Radio Air General. Il programma si chiama Pisellotto. Oggi stiamo trattando...
2: Non mi interessa.
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
2: No, no, a me non mi interessa.
0: Ti piace non farli? Pronto? Sei sempre su Radio Air General. Stai ascoltando Pisellotto e sono le 15. Tu fai i pompini? Sentiamo.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen.
3: E allora chi vuoi?
0: Sei in diretta.
3: Eh?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
3: Ma vaffanculo.
0: Tu li fai a qualcuno? Oh! Richiamiamolo immediatamente.
3: Cosa vuoi?
0: Sfogati, maiale.
3: Ma vaffanculo.
0: Dai, che ti stai arrapando. Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche? Poi fanno la serie su Rocco Siffredi e tutti lì a sbavare con la speranza di vedergli l'uccello. Andiamo avanti con le telefonate. Oh, oh. Pronto? Sei un uomo o una donna? E come ti chiami?
4: Merda.
0: Salutiamo la signora Merda.
5: Radio Air General.
0: Oh.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
2: Chi
0: sei
2: è?
0: In diretta.
2: Sì, chi è?
0: Io sono Jürgen. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
2: Non ti capisco.
0: Tu li fai a qualcuno? Hai della frutta in casa? Richiamiamo la vecchia.
6: Pronto?
0: Dai, che ti stai arrapando.
6: Pronto?
0: Ti piace, vero? Maialona mia.
6: Ma lei, io ho il marito carabiniere, vuole che prenda il suo numero?
0: Oh, oh, oh. Scusami, ma non capisco bene.
6: Prende io ho il marito carabiniere, si è già segnato il suo numero,
0: Oh.
6: Adesso andiamo direttamente in caserma, va bene?
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
7: Pronto?
0: Ciao.
7: Pronto, chi parla?
0: Io sono Jürgen.
7: Allora?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai i pompini?
7: Ma va a cagare, sfigato dall'ostia.
0: Tu li fai a qualcuno?
7: Fate una sega col
0: oh, oh, oh, oh, sega, sbatta.
7: Troppo.
0: Oh, brava, così. Bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Chi sei?
8: Chi parla?
0: Io sono Jürgen.
8: Chi?
0: Io sono Jürgen.
8: Beh, oggi io non ti conosco. Hai sbagliato?
0: Oggi
8: questo numero?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
8: Fanculo ti e tuo mare che ti ha cagato a volta. Brutto, schifoso, maledetto.
0: Ti piace farli? Bene. Oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca. Grazie per essere stati con noi. Un saluto arrapante dal vostro Jürgen.
9: Oh. Radio Air General.
10: Radio 105.

0: televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Boticco, buongiorno.
2: No,
1: pronto?
2: Pronto? Non ho colto, scusi.
1: Pronto?
2: Pronto, non pronto. Pronto?
1: Sì, mi dica.
2: No, dico, lei è?
1: Johnny.
2: Ah, inglese?
1: No.
2: No,
1: non... Prego, ditemi che vi serve.
2: Serve. Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale, insomma?
1: Aspetta un attimo.
2: Cosa? Perdoni, pronto?
1: Mi dica ora.
2: Che è successo?
1: Sì, dimmi.
2: Dica o dimmi, cioè, del lei, del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
1: Allora, purtroppo vede che titolare non ci sono.
2: Mi perdoni, non riesco ad avere un eloquio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
1: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare pomeriggio.
2: Questo momento?
1: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
2: Tutankhamon? Cosa ha detto, scusi? Faccio fatica. Non c'è il titolare?
1: Il titolare non c'è a questo momento.
2: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
1: Sì, le piante sì, le abbiamo.
2: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Necessario. Ho messo giù la cornetta e il terrone. Queste cose mi fanno innervosire. Beh, lo sapevo io che temporale ai meridionali lo sai lo saluta
1: pronto?
3: Uè, terrone di merda, come ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è, c'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela, bastardo di merda, mi hai fatto incazzare, mi hai fatto. Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era anche la terza elementare, bastardo!
1: Ma a chi cercate, scusate?
3: Brah, ti mangio la testa, hai capito?
1: Avete sbagliato numero.
3: Ma io ti scanno!
1: Non capisco.
3: Un attimo, terrone, aspetta che mi sto trasformando.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è, scusi?
2: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, l'occhio meridionale.
1: Ho sentito che stavate litigando.
2: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente. Mi ha andato fuori di testa, l'operaio mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
1: Capito? Mi dica.
2: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando. Io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria. Ah, mi fa schifo anche dirlo. Devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
1: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
2: Dai, terrone. So che a te ti fa male al petto levare i peperoncini dal terreno, però... Dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
1: Lo so, ha ragione, però io non è che
2: ha ragione con una sola R, ha ragione, non esiste in italiano, vedi? Sto nervosendo!
3: Terrone di merda! Dai, levami le piante di mandorla!
1: Farà chi lo paese!
3: Cosa hai detto? Sbuglia la mia vita! Sei in culo!

0: Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Lo Zoo di 105.
2: Yeah. Ah. Oh. Radio El General.
3: Ah.
2: Sui 69 megacicli. Oh.
3: Sintonizzati, Troiana.
2: Radio El General.
4: Oh, oh.
3: Puttanella, sintonizzati.
0: Brava piccola.
3: Radio El General.
4: Oh.
0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio El General. Ah, sono un po' stanco perché mi sono fatto appena staccare un boccaciccio dalla nuova segretaria Pamela.
4: Oh.
0: Un gran pezzo di fregna.
4: Oh.
0: Ieri abbiamo parlato di rapporti orali, volgarmente detto il pompino. Oggi invece parliamo di oggetti erotici. Parliamo del succhia clitoride. Voi donne lo usate? Il vostro fidanzato o marito è d'accordo? Oppure è un gelosone? Prenotatevi per parlarne con me, in diretta. Ma prima ci ascoltiamo un classico della musica italiana. Ascoltiamo Cicciolina con Muscolo Rosso. E questa era Cicciolina con il suo muscolo rosso. Ma adesso apriamo le linee telefoniche perché abbiamo un sacco di persone che vogliono parlare del succhia clitoride. Pronto, ciao.
5: Chi è?
0: Io sono Jürgen. Come ti chiami?
5: A te che cazzo te ne frega?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Ci dispiace, ma è caduta la linea. Oua! Sentiamo un altro.
5: Pronto.
0: Ciao, bella giaguara. Prima si mettono in coda per parlare e poi mi buttano giù. Va che le donne sono proprio strane. Sentiamo un altro. Come ti chiami? Che cazzo hai detto? Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
6: Succhiare cosa?
0: Ti fai succhiare il batacchio magico?
6: Ma vai, vai
0: così, vai, vuoi?
6: Canale.
0: Ah, come sei tutta limitrofe. Sei un aspirapolvere? Raccontaci qualche vicenda piccante.
6: Ti scemo, racconto.
0: Quando fai la conserva, ti arrapi a pensare al contadino che arriva da dietro, sfondando la porta di casa, e poi ti sculaccia? Pronto. E vabbè. La signora si è presa male. Sentiamo un altro.
7: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno. Sì? Sei in diretta. Io sono Jürgen.
7: Chi è che parla?
0: Io sono Jürgen. Sei un uomo o una donna? Sento che sei tutta rientrante. Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
7: Scusi, ma proprio non capisco.
0: Ma hai l'uccello in bocca?
7: Tenga tempo un attimo, aspetta che passo mia Maria perché mia. Non è che sono un po' sorda.
4: Oh!
7: Se puoi aspettare un attimo solo.
4: Brava, così.
7: Pronto?
0: Buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Questa è Radio El General. Sei in diretta.
8: Sì.
0: Ma ti piace rasata o con il pelo? Tu la mangi la bresaola? Ma ti piace rasata o con il pelo?
8: Capita l'occasione, se mai ne vuoi.
0: Sfogati, maiale. Dai, che ti stai arrapando. Dai! Ti piace, vero?
8: Ma cos'è questa?
0: Chiudetemi la linea con Stuccello Moscio che mi sta facendo perdere ascolti. Sentiamo un altro.
9: Pronto?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
9: Ma vaffanculo!
0: Grazie, ciao. Ciao.
9: Pronto?
0: Senti, oggi si parla dell'aspira batacchio. Te lo fai succhiare?
9: Vaffanculo.
0: Ecco, brava Nicole. Molto bene. Abbiamo anche ascoltatori dal Veneto. Pronto, ciao.
10: Ehi, dimmi.
0: Come ti chiami?
10: Tony Spada.
0: Sei in diretta. Io sono Jürgen.
10: Jürgen come Klisman o Jürgen Jürgen?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride.
10: Se non è stato, vai tranquillo.
0: Te lo fai succhiare?
10: No, mi no, il clitoride, mi ho l'uccello ve lo faccio succhiare.
0: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
10: Non so, che ho piccante, se gli ho fatto succhiare da una.
0: Sfogati, maiale.
10: Dai, vai così.
11: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Non ce la facciamo più. Oh sì.
0: Bene, molto bene. Anche oggi abbiamo sentito le opinioni dei nostri ascoltatori. Domani parleremo di buchi del culo. Buona serata a tutti dal vostro porno speaker Jürgen.
4: Oh, nessuno.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Nonno Zeus, nonno Zeus! Guarda, ti ho comprato un regalo!
1: Pollon, pollon, pollon! Minchia, come sono fatto! Guarda, guarda le mie narici! Cosa ci vede scritto? A caratteri pippottali? Non me ne frega un cazzo!
2: Ma nonno Zeus, questo è un vaso della dinastia Ming!
1: Appunto, e che Ming me ne fotta a me? Comunque, un'altra cinesata! Minchia, ti sei sprecata, che è sta roba?
2: Ma no! Valeva come tutto il Peloponneso! E io che pensavo che con questo regalo mi avresti finalmente fatta pippare!
1: Ma cos'è? Ti hanno scopato l'orecchia con cacciame! Te l'ho detto mille volte! Aspetta un attimo, pausa, Peppotto!
3: Potrai pippare solo! Oh cazzo! Credo, aspetta un attimo, Peppato Elio! Aspetta!
1: Ecco, mi è sceso il sassone! Ho detto che potrai peppare solo quando sarai diventata una dea!
2: E allora fammi diventare una dea, porco tu!
1: Ho messo a mia arma, solo! Io ti trasformo in un ventilatore di peti, stronza! Se vuoi diventare una dea, devi guadagnartelo, te l'ho detto, mille chili di bamba fa! Ho proprio la missione per te, anzi, adesso ci penso. Sì, se fosse apportando il pezzo di bamba più grosso della storia qui sul Monte Olimpo. Il famoso pezzo di Sisifo. Ma non ce la fa perché è troppo grosso. Minchia, sto già spavando. Se lo aiuterai a completare la sua impresa, ti farò diventare una dea e potrai pepparti tutto Sud America. Non faccio caso se urlo così. Sono completamente strafatto. Ehi, sto fatto.
2: Oh, che bello! Grazie, nano Zeus!
1: Vai a farti chiamare dalla famiglia di porcospini, stronza! Minchia, come t'ho messo!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao, Pollon! Dove vai di bello?
2: Ciao, Eros! Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo
5: non
2: di bamba.
5: Sisifo, non è Sisifo.
2: Grazie, nano Zeus!
1: Vai a farti chiamare dalla famiglia di porcospini, stronza! Minchia, come t'ho messo!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao, Pollon, dove vai di bello?
2: Ciao, Eros! Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo
5: non
2: di bamba.
5: Sisifo, non è Sisifo.
6: Sisifo.
5: Aia, attenzione, si riapre la tendina. Il momento.
6: Una scenetta Due Leone, sbacchiamo. Sto andando ad aiutare Sisifo.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo.
6: No. Sisifo. Sisifo. Vai. Niente, già fa.
7: Ragazzi,
5: dai, ma zia, è facile.
6: Sei anche vestita da gondoliere.
5: È facile, zia.
7: Vai,
5: dai.
7: Sisifo.
6: No,
7: Sisifo. Ah, Sisifo, ok.
6: Ok, ciao. Vai.
7: Basta.
5: Non ha detto niente nessuno.
7: No.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo?
6: No.
5: Sisifo.
2: Ladies and...
6: Dietro i 2800 anni gli
5: zia,
6: cambiamo il nome.
5: È facile, zia, dai.
6: Sisifo. Cambiamo la storia classica.
7: Raga, ve lo giuro, mi sento male.
6: No, ma c'è niente sulla prima I.
7: Sisifo.
6: Sisifo, come piffero.
7: Ok. Sisifo. Madonna.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo?
6: No. Sisifo.
7: Sisifo. Un minuto e 40 secondi!
2: Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo di bamba su per il Monte Olimpo, Eros. Così nonno Zeus mi farà finalmente diventare una dea e potrò finalmente pippare.
8: Ancora un piccolissimo fondo, ecco Sisifo, sono quasi. No, che figa!
2: Ciao Sisifo, non ti preoccupare, siamo venuti ad aiutarti a portare il pezzo.
8: Oh, meno male, qualcuno mi aiuta finalmente. C'ho un'ernia del disco, del giavellotto, del martello e del porco tuo nonno. A forza di portare sto quintale di bamba sulle spalle, palle.
2: Dai, non disperare, tutti e tre insieme ce la faremo.
8: Oh, Sisifo! Oh, Issa! Oh, Issa! Capo, capo, capo, capo, capo! Niente da fare, nemmeno in tre ci riusciamo!
2: Ho un'idea! Buttiamolo nel fiume, così la corrente la porterà dall'altra parte del monte!
8: Ma no, cogliona! No, dai, ma no! La bava nel fiume si scioglie! Ma sei una testa di capo!
4: Guarda i pesci come smascellano!
2: Ops, mi sa che ho fatto una cazzata! Ciao, nonno Zeus! Ma cos'è sta puzza di pesce?
9: Quello è sanduro! Sandurissimo! India come duro! E me lo chiedi pure, stronzo! Allora, condotta la bomba che buttano in acqua, l'unico modo per non andare in astinenza e mangiarmi tutto il pesce del Peloponneso, testa di cazzo, passami con l'acciuga! Ah, come sono fatto di pesce!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente. No.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, è partito un dente. No,
2: l'altra
3: votazione. Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe.

0: tante fighe che se li volevano scopare.
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
3: Quello è Iron Pen.
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
4: Basta, ho capito, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
5: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
4: E che vuol dire?
5: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
4: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
6: Attivo.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, miam, miam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
4: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Me amigo, Charlie Brown, Charlie Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America,
2: Shama dighe, sciapase busciaca su dio belli brio.
1: Tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti un grassone con la pancera?
2: Con la pancera non che faccio mai con me. Oh, me amigo, grasso. Ma che tristezza, amici. Una cosina bruttina in rompegnao. Ascoltisce un telegiornale. Ben sfugo, belli.
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel museo di storia afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto! Preparate la mestrua nave invisibile! Si va a Boston!

0: Ecco il museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile di questo scempio.
1: Ma come facciamo a riconoscerlo, signore? Quel razzista era incappucciato.
0: Anche il mio cazzo è incappucciato.
2: Cacao meravigliao! La donna Pupi, ho visto qualcosa, signor Rao, tutta stupefatta.
0: Sì, eccolo, lo vedo anch'io, lo abbiamo trovato.
1: Fermo, spaccami, brutto razzista.
3: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu, maledetto suprematista bianco. La pagherai per il tuo gesto infame.
3: Ma come? Io no bianco, io nego come il petrolio.
0: Non inganni nessuno col tuo patetico travestimento. Ti abbiamo riconosciuto. Forza, super erotici, formiamo l'orgia della pace.
3: No, vi prego, io non razzista bianco, io nego. Io ho detto che io nego.
0: All'attacco!
3: Dentro?
0: Devo ancora provare i miei razzi a sfondamento atomico.
3: Aia, e adesso? Tu contento?
0: No, non contento. Riproviamo.
3: No, Loretti, no, aia. E adesso? Tu contento?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto!
1: No, sta avendo un'esborragia cerebrale!
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Mania 105. Yeah.
1: Oh.
0: Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio.
1: Oh.
2: Ergenera.
1: Oh.
3: Ciao, bentornati su Radio Ergeneral.
1: Oh,
3: che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori. Quindi prenotatevi immediatamente, perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
4: Pronto?
3: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
4: Chi è?
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
4: Ma non posso ancora!
3: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
4: Ah! Sardo di merda!
3: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala!
4: Porca traia!
3: Pronto? Andiamo avanti con le telefonate.
5: Pronto?
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
5: Ah, questo qui è quello di prima che rompe i coglioni.
3: Dai, racconta un po'.
5: Il culo!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
3: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
5: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
3: Ecco.
5: Chiama un po' i carabinieri un attimo. Oh,
3: ah, brava, così.
5: Parla, parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
3: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
5: Chiama un po' i carabinieri.
3: Ecco, brava Nicole. Dai, andiamo avanti.
8: Pronto?
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
8: Pronto?
3: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
9: Ho sbagliato numero, ma chiamo Nadia.
3: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
9: A mamma to.
3: Bene. Hai della frutta in casa?
9: A banane nonna.
3: Hai delle verdure?
9: Mamma da cosci sguarrato.
3: Prendi un cetriolo.
9: E chiavati il langone.
3: Adesso sentiamo anche i maschietti.
10: Pronto?
3: Ciao.
10: Con chi parlo?
3: Sono Jürgen.
10: E quindi?
3: Come sta?
10: Ma che cazzo gliene frega a lei?
3: Siamo in diretta in radio.
10: Mi dica!
3: Quando fai sesso?
10: Fesso lo sarà lei, ha capito? Tronzo!
3: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
10: Ma si può sapere che cazzo vuole?
3: Mentre sei a pecorina.
10: Pezzo di riccone!
3: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
10: Ma questo mondo è impazzito!
3: Dai.
10: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
3: Porco... Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
10: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
3: Le piace
10: me l'ha detto la signora Luciana.
3: Le piace
10: che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
3: Raccontaci qualche vicenda piccante.
10: No, io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
3: Dai, non ti vergognare.
10: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
3: Dai, che ti stai arrapando.
10: Basta, Michele. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
3: Vai così, vai. Oi.
10: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
3: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
10: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
3: Sei bello arrapato.
10: Rimani dentro.
3: Ma quanto
10: perché
3: sei...
10: ti voglio venire addosso con la macchina.
3: Ma quanto sei maiale.
10: Dai, fermo lì.
3: Interessante.
10: No! Buono! Stai buono!
3: Che cosa è successo?
10: Non posso uscire dal portone! Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme!
3: Prendi una carota!
10: Non mi fa passare!
3: Godo!
10: No! Mi sta attaccando! Aia! Cane!
7: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì.
20: Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
21: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
20: Sì, che devo fare? Stavo
21: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
20: forse
16: vabbè,
20: c'è il sangue.
16: Sì,
20: allora,
16: va
20: signora.
16: Bene. Questo
20: mi ascolti,
16: sì.
20: Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
20: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo.
21: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
20: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
21: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
21: Stai il telefono, stai.
20: Sì.
21: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
21: Mamma, che brutte feci che c'è.
20: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
21: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
21: l'uranio, un poverito,
20: cotechino,
21: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
21: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
21: Porca me sei.
20: Porca ma...
21: sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
16: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
16: Ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto
16: quanto. Va bene.
13: Lo sport.
16: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
16: E
13: per
16: cosa
13: chi non
16: si
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che ti ho
13: ma
14: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
13: Uno.
16: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
13: Che vaffanculo, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
16: sì,
13: sono quello della cacca,
16: sì,
13: dell'esame delle feci.
16: Sì.
13: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
13: No.
16: Tente
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
13: fare.
15: Ma io
13: la
15: so
13: cacca.
15: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
13: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda, non.
16: Bene,
13: visto.
16: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
16: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
14: Hai visto
13: vabbè,
14: Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Forse non tutti sanno che...
23: Forse non tutti sanno che...
22: Forse non tutti sanno
24: forse
22: che...
24: Forse non tutti sanno che...

0: forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti.
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: No, È troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: No, Va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sì, non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No!
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota. Andate voi!
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca?
3: Sì!
2: Bene, orsù, saliamo!
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie, per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina?
3: Sì!
2: Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Sì! Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie, invece, dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Somma parire! E te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere?
3: Marco
2: Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che mi hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: E arca 2!
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo.
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dice, dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
5: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
6: Pronto?
7: Sì, pronto, sono Francesco?
6: Sì, con chi parlo?
7: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per il suo annuncio di lavoro su internet.
6: Sì, ciao.
8: Beh, ciao, cazzo tuo fratello, io non l'ho capito qua.
7: Tutto del tuo allora, ti contattavo per farti questa proposta?
6: Sì, dimmi.
7: Per lavorare con la C'hai ragione tu SRL, che è una delle top 5 a livello mondiale.
6: Me lo può spiegare? In parole povere?
7: Allora, devi trovare delle scuse alle persone. Ti può chiamare, non so, il ragazzo che è stato beccato dalla fidanzata con dei messaggini dell'amante sul telefono. Lui ti contatta e tu in tempo reale devi dire una scusa da dire alla fidanzata, capito? Per evitare di casini, robe.
6: Ho capito.
7: Oh, se per te va bene ti faccio il quiz statale e valutiamo la tua attitudine. Va bene?
6: Ho capito, sì, va bene, sì.
7: Allora, nome?
6: Francesco.
7: Cognome? Allora, regione?
6: Puglia.
7: Puglia. Provincia?
6: Sì, Bari.
7: Allora, domanda di livello 1.
9: Livello 1.
7: Ti chiama un marocchino perché sua moglie gli ha trovato delle foto compromettenti e sta tornando a casa per vederci chiaro. Che scusa gli trovi?
6: Che scusa li troviamo? Li troviamo che quello che sta vedendo non è proprio l'attuale, ecco.
7: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Come?
7: Aspetta, che sto vedendo cosa ne pensa il computer dello Stato qua.
6: Ah, non capito.
8: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo.
7: 5 stelline, va bene.
6: No. Ah, è buona.
7: Domanda di livello 2.
6: Sì.
9: Livello 2.
7: Ti chiama il marocchino di prima.
6: Sì.
7: Adesso lui è letto che sta scopando la prostituta.
6: Sì.
7: Lei è una di quelle che battono nelle roulotte per 2000 lire, quindi quelle con le calze strappate, con la crescita sui capelli, capito? Proprio.
6: Mamma.
7: Proprio quelle marce.
6: Ma vabbè, ho capito.
7: Allora, mentre lì che ci da dentro suona il campanello e c'è la moglie, dall'occhiolino la vede. Che scusa gli trovi?
6: Che scusa gli troviamo? Esce lei dal balcone, lui fa finta di niente. Dice che sono appena uscito dalla doccia.
7: Ma c'ha la sberla in dura lì, come cazzo fa?
6: Che cosa c'ha?
7: C'ha la sberla, la sberla dura davanti, nudo.
6: Vabbè, allora si trova la moglie in questo caso. Mi è andata male la prostituta. Cioè, mi stai prendendo in controfiltra,
7: no, bravissimo, va bene, va bene.
6: Sì.
7: Vediamo il computer del ministero cosa ne pensa.
8: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo.
7: 4 stelline.
6: Ah,
7: va bene, va bene. L'importante è 3 la sufficienza, capito? Quindi.
6: Ah, beh, quindi sto bene. Tra 5 e 4, dai.
7: Allora, il test è andato bene. E ora c'è la domanda finale. Livello professional. Allora, domanda.
9: Livello professionale.
7: Ti chiama la prostituta del marocchino.
6: Sì.
7: Dalla voce capisci che è tua madre. E lei ti chiama perché non vuole fare la pecorina col marocchino perché ce l'ha troppo grosso. Che scusa gli trovi alla tua mamma?
6: Beh, qui vai un po' sul personale, però. Di non pensarci, fino a quando entra è bene, poi quando esce. E fratemi questa figlio proprio in controfilto.
8: Vediamo cosa ne pensa il computer qua del governo, va.
7: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
6: Piano, Luigi, dai.
7: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Sbomeriggio 5. Vi saluto tutti. Flavia, Enza, Luisa, Enrica, ovvero quattro casalinghe di 90 anni che non sanno come cambiare canale. Ecco, immagino che vi stiate domandando cosa ci fa una comunistona come me su Canale 5. Soldi! La risposta è i soldi. Le palanche, la fresca, diciamocelo, la grana riesce a fare magie, sempre. Ora, siccome la zittellona con i fari da stadio, per cancellare le rughe del contorno occhi, faceva 40 volte gli ascolti che faccio io e c'è più pubblico in studio che a casa, ho trovato il modo per far esplodere i dati d'ascolto. E che cazzo, dovrò pur giustificare i milioni che mi danno al mese. Pubblico in sala, fatevi sentire, dai dai, fate sentire quanto amate il mio programma.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: Oggi di fica ce n'è poca, ma ho una grande sorpresa. Oltretutto la fica è fuori moda, i giovani preferiscono la cazza, ovvero la fica di dietro.
2: Mi piace la fica!
1: Calmi, calmi, che poi mi chiamano i preti che stanno in capo all'azienda e me fanno er culo. Il 5 novembre ci sono state le elezioni in America, tutti noi comunistelli. Eravamo convinti che vincesse l'indiana che si spacciava per sorella di Will Smith, la tipa col testone che si è fatta fare l'endorsement da tutti i cantanti, attori, insomma, quella che era appoggiata dalle lobby, dai potenti come Soros e il quattr'occhi fanatico dei vaccini, Bill Gates. E invece l'Umpa Lumpa, il gigante deforme con un nido di rondini in testa che tutti abbiamo definito fascista, nazista, pazzo, vecchio, merda, schifo, razzista, omofobo, ce l'ha piantata Inder, culo.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: E amici di Sbomeriggio 5, il nuovo presidente degli Stati Uniti che ha vinto tutto, e quando dico tutto intendo Camera, Senato, voto popolare, tutti gli swing state, eppure quella bocchina di mamma è qui con noi. Diamo il benvenuto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
3: Fica, fica e fica, ho promesso muri, ho promesso l'espulsione dei mangia tacos. Visto che ci tenete, vi prometto anche tanta fica.
2: Mi piace la fica!
1: Presidente Trump, intanto si calmi un secondo, che non ha più l'età.
3: Non ho più l'età? Io ho fatto più serate di Paolo Nois. Ho preso più voti di Mussolini. Mi hanno sparato alla testa e ho schivato il proiettile meglio di Neo di Matrix. La gente mi ama perché sono un guerriero. Io non mollo mai.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
4: E diciamocelo, adoro mangiare la cara e vecchia fica.
2: Mi piace la fica!
1: Ecco, parliamo della gente che ti ha criticato, che ti ha dato del fascista, del nazista. Qualcuno ti ha paragonato addirittura a Hitler. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato a un nostro cameraman.
3: Era chiaramente un messicano.
1: Ma che dice? Era di Empoli.
3: Il 76% delle persone di Empoli sono messicane.
1: Ma chi le ha detto questa cazzata? Abbiamo verificato i dati e non c'è un messicano ad Empoli nemmeno per sbaglio.
3: Le solite fake news della sinistra.
1: Mentre portano via il cadavere del nostro povero cameraman, le volevo fare un'altra domanda. È vero che lei toglierà tutti i diritti agli omosessuali?
4: Ma cosa dice? Tutte bugie. Io adoro i culattoni. Sto già facendo costruire un villaggio dove tutti i diversi potranno pascolare liberi nei loro recinti e vivere serenamente fino alla loro macellazione.
1: Lei vuole costruire un villaggio per gli omosessuali, ma non le sembra una cosa estremamente omofoba?
4: Vede come voi comunisti riuscite a ribaltare le cose che dico? Io non ci vedo nulla di omofobo. I messicani a casa loro, i ricchi nei loro villaggi, che chiamerò village people, mentre i neri, beh, per loro ho un piano straordinario.
1: Oddio, mi permetta di essere un po' preoccupata. Cosa intende fare per le persone di colore?
4: Ero stufo di essere chiamato razzista, per questo io ho riservato una zona molto grande del Wyoming, dove non c'è un cazzo, e la riempirò di comodi alberi, dove potranno vivere liberi e felici, e gli darò tante noccioline e banane, così non si lamentano più. Vede come ho pensato a tutto?
1: Ma si rende conto di quello che ha appena detto? È la cosa più razzista che abbia mai sentito. Si vergogni, giusto pubblico?
2: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
1: Niente, il pubblico, come il 90% degli italiani, è totalmente lobotomizzato da OnlyFans e pensa solo alla fica.
4: Stia attenta, abbassi la testa. Un messicano?
5: No! Oh, sono di Milano! Sono di Milano! Guarda, sono sporco di panettone!
1: Ma ha sparato ad un altro cameraman. Dobbiamo interrompere l'intervista perché non abbiamo nessuno che ci riprende.
4: Zitta, c'è un messicano dietro la tenda.
1: No, che fa? È il regista, è di Napoli, non spari. Lei è scandaloso, peggio di quello che pensavo, si vergogni.
4: Dai, non fare la comunista, che per voi ho tagliato il prezzo dei preservativi.
1: Ma che dice? Sono una donna, non li uso i preservativi, idiota.
4: Ah, ecco, lo avevo sospettato dalla voce. Sei un culattone e hai pure i baffi, sei messicano.
1: No, non spari, sono di Frascati, fermo.
4: Non sono ancora presidente e guarda che roba, pulisco meglio di Mastro Lindo.
0: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
3: Cappella.
4: Ma apro, pronto?
3: Pronto? Pronto?
4: Sì.
3: Ma tu chi sei?
4: Francesco.
3: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Dove?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Vuoi stronzo d'uomo?
4: No.
3: Beh, vaffanculo.
4: Vaffanculo.
3: Tua sorella.
4: Quella puttana.
3: Tua sorella.
4: Quella troia.
3: Tua sorella.
4: Quella troia.
3: Tua sorella.

0: Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Eh?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Non ho capito, chi è che sta parlando?
1: Tua sorella.
0: Mia sorella, ma che vuole?
1: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
0: Eh?
1: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
0: E che vuoi mia sorella? Sei l'avvocato a quale? Vuoi passare l'avvocato?
1: Ma è strano d'uomo.
0: Ma è da mia sorella?
1: Ma tu chi sei?
0: Da mia sorella cosa voglio?
1: La caramella de sord.
0: Avvocato, venite qua. Ma chi è che sta parlando? Mi sento che sei una
1: pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: La caramella de sord.

0: pronto, voi avete telefonato voi qua.
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Probabilmente la signora ha sbagliato.
1: Tua sorella.
2: Quella è mia sorella che vuole male.
0: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
2: No, quella sia di convivente di figli.
0: Chi sei?
1: La caramella de sorda.
0: Ma guarda che vedete, non chiamate più, se no chiama i carabinieri.
2: Niente sorella, caramella ormai.
3: Di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Oh.
1: Pronto?
4: Oh.
1: Ancora? Ancora?
4: Oh.
1: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
4: Oh.
1: Ma tu chi sei?
4: Ah.

0: Uno. Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, che scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, c***o, posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stronza d'uomo.
1: Ehi, ehi.

0: culo, eh? No, non è il cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda!
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
2: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
3: Perché si è fermato? Vada, vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, devi leggere, leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
2: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.
3: Io

0: Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Guardate, guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Attenzione, silenzio!

0: motore partito, presunto ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il muto prima.
1: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Mugugn, mugugn.
3: Stop, cos'è questa roba?
2: Devo fare il mugugno.
3: No, lei deve fare il muto.
4: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
3: ecco,
4: mo.
3: Ecco, tipo quello.
2: Ah, ok.
4: Capito?
3: Prego, riprendiamo da sei stato tu ad ammazzare, prego, ciao, via.
1: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
3: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
2: Io vengo subito.
3: Subitissimo.
2: Sì, è proprio la situazione, rapazzo, c'è la gente che ci guarda.
3: Questo effettivamente posso immaginare. Prima allora, prima, lei non fa qualche altro preliminare, una leccata di capezzolo, no?
4: E il titolo dei test è già avvenuto di solito.
3: Niente, allora lasciamo stare questo Stanislavski. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca, eh? Okay. Un bavaglio, prego.
2: Okay.
3: Prego, vada.
1: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
3: Cos'è? Ma non deve soffiacchiare in un fazzolettino.
1: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
3: Agente, dove sta l'agente?
5: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
3: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesce a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri semi.
6: È difficile.
2: Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
3: Sì, ha handicappazioni mutevoli lei.
6: Eh sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
3: Canti allora, canti.
5: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
3: Ciccionicidio, porca puttana.
6: Sì, ma non si incazzi però.
3: È che non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
5: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
1: No, cazzo! No, non è possibile! Non è possibile! Perché? Perché?
3: Stop! Adesso mi mugugna, scusi, adesso che può parlare!
2: Ho imparato nel frattempo.
3: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più, perché lei è una settimana che segue questo serial killer più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza. Due schiaffetti, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
2: Che senso?
3: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei eh?
2: È super compasso.
3: Muto!
0: Presunto ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il muto, seconda.
1: Sei in un mare di merda, Tommy il muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Guarda, parla pezzo di merda, figlio di uno scrofo in fiamme.
3: Si è capito, scusa.
2: Ha fatto una faccia così.
3: Il realismo.
2: Signorina, scusi.
3: È nervosa, brava.
2: Cioè, io capisco.
4: Me l'ha chiesto il regista.
2: È scuola di New York la sua?
4: No,
3: credo Bronx. A giudicare da quanto l'ha menata. In quella entra la gente.
5: Detective Schiaffetta, venga presto! C'è stato un quinto ciccionicidio!
1: No! Cazzo! Calma. No! Non è possibile! Non è possibile! Perché è bastardo! Bastardo, mi strappo i denti!
3: Stop! Allora, la rabbia c'è.
2: Sì.
3: Sì, è vero. La violenza e le percosse
2: troppa,
3: ci sono.
2: Troppa.
3: No, troppo poca.
2: Troppo poca.
3: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective è proprio sbroccato.
2: Allora a quel punto sbatte la porta.
3: No, corre. Sbatte la sua testa contro il bancone.
2: Che senso?
3: La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettato, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
0: Okay. Presunto ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il muto sul tavolo, seconda.
1: Sei in un mare di merda, Tommy il muto.
2: Adesso però.
1: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
7: che abbiamo trovato attorno al buco. Senta,
3: scusa,
2: un crossover.
3: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
0: Bellissima.
1: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Parla, parla, morido pezzo.
3: agente serpe.
2: Ancora?
5: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
3: Andiamo con la faccia sul tavolo.
4: No, no, no, è impossibile. Perché? Perché?
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravi tutti, bravi tutti.
0: Mi scusi, regista.
3: Dica.
0: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo,
3: sì,
0: gli infila la pistola nell'ano.
3: Sì, sì. Mentre gli morde un orecchio. Molto bello, bello, bello, molto bello.
2: Scusate, anche una dinamica un po'.
3: Bello, bello, bravo, bravo, Burrasconi. Un'ottima aggiunta, prego.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il morto. L'impronta dei tuoi canini. Un bacio con i segni.
2: Il culo.
4: Per... Ah!

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: bomba. Oddio, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente. Le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
8: Roma Capitale, buongiorno, sono Clea, come posso essere utile?
9: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla Fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
8: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vere, oppure non sempre vengono attuate, non so che dire, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine.
9: Le spiego il motivo comunque, così sì. Magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, a Roma in viaggio di nozze, perché mi sono sposato due anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale, e noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella Fontana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno a 5 Stelle, quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza e a me dà fastidio che va. Rispetto il vostro sindaco la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
8: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
9: Però allora... erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
8: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
9: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete. Perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque,
8: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
9: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
8: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
9: Grazie, gentilissima.
8: signora, allora, siccome sì. l'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
9: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonate, ha già ragione, cioè.
8: Livorno Domodossola?
9: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD Livorno Domodossola? Sì?
8: Punto gabinetto.
9: Al gabinetto?
8: In che punto gabinetto, il gabinetto del sindaco.
9: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
8: Chiocciola comune.
9: Chiocciola comune? Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sta facendo la pasta. Chiocciola comune?
8: Punto Roma.
9: E quanti punti stanno? Un attimo. Punto Roma?
8: Punto it.
9: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
8: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
9: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te che dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto, o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di me.
3: Il caso. Il caso.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
11: Però.
13: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però This is the
2: Zoo. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì?
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo qui in piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porco.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Aia! Ma porco io! Porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Non ci vedo un cazzo con questo buio! Aspetta che provo a accendere un pippotto! Non vedo ancora niente, però nella mia mente comincia ad aprirsi un mondo!
1: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Come mai oggi non è sorto il sole?
2: Perché quel figlio di puttana di tuo cugino Prometeo ha rubato il fuoco sacro degli dei! Adesso non posso accendere il sole la mattina! E farci le canne, i pucciotti e ficcarmi buttane.
1: Niente paura, nonno Zeus. Lo ritrovo io il fuoco sacro. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anche io. Posso andare?
2: Aspetta, aspetta, perché hai detto pippare? Hai detto la parola pippare?
1: Sì.
2: Brava, allora lo accendiamo. Mi dispiace, è caduta sulla parola uccello. Scusa, mi sono completamente giocato. Non so che cazzo sto dicendo. Vai a soffocare la cappella col culo e cerca di non lasciare nemmeno un respiro. Oh, come sono giocato.

0: Eros, sei tu?
1: Vedi che canto, cazzo. Sì, certo, Apollo, non mi vedi? In messa quando vuoi.
0: Certo che no. Qui è più scuro che nel culo di Obama. Perché tu mi vedi? Come cazzo fai a vedermi?
1: Ovvio, gli infrarossi. L'infradito di Vasco Rossi.
0: Bene, mi sarai utile. Devo trovare Prometeo che ha rubato il fuoco sacro degli dei. Così nonno Zeus mi farà diventare una vera dea.
1: Guarda, c'è un fuoco che viene dalla spiaggia. Forse l'abbiamo già trovato.
0: Prometeo, che cazzo stai facendo? Perché ti sei dato fuoco al cazzo?
2: Sì, sono un masochista, come godo! Come godo!
0: Forza, dacci il fuoco sacro che hai rubato agli dei dell'Olimpo!
2: Ho detto no!
0: E dai! Per favore! Voglio pippare! Farò tutto quello che vuoi!
2: Ok, te lo do, ma solo se fai una cosa per... per me!
0: Certo! E sarebbe?
2: Devi farmi un bocchino ora!
0: Oh cazzo!
3: Oh, nipotana, sei giornata! Hai recuperato il fuoco sacro degli dèi! Bravissima! Voglio buttarmi su un chilo di coca! Aspetta! Tienimi le scarpe! Tienimi i vestiti! Un attimo! Mangiate le polmoni! Mangiate le polmoni! Non respiro più! Mi si è bloccata anche la laringe! Sto per morire, non posso morire, sono un dio! Quanto è bella la coca!
4: Madonna, che entusiasmo!
5: Ma come cazzo parli? Non si capisce niente! Sembra che hai appena fatto un pom... un cazzo in fiamme!
3: Cosa?
0: Porco tu!
3: E che non lo dici, si fa un peppotto! Non ho sentito nessuno!
1: E dai! Forza, forza! Andiamo, andiamo, dai, dai!
6: Eros!
1: Dai!
6: Eros! Quale cazzo di motivo stai sprecando tra loro due telecomandi?
1: Dai, voglio accendere la TV! Tu sei drogato, non le capisci, capito?
6: Io drogato? Ma come ti permetto?
1: Chiedo scusa.
6: Sembra Zeus sono, no? Come ti permetti? Questa non è gioca. Questo, vedi questo sangue che esce dal naso è una magia.
1: Cioè?
6: Il fatto che ho tutti i denti marci è una magia.
1: Questo zucchero a velo tutta... tutta
6: che cosa vorresti insinuare?
1: Lo dico.
6: È cipria. Mi sono giuccato perché sono un deo e quindi devo apparire sempre in piena forma.
3: Oddio, mi è salito una bamba.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only on 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Vi dico già che ci sono voluti 3 giorni per portare a termine questo test di personalità. Oggi andremo a tritare lo strillatore del Vesuvio.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
4: Ora Wender lo chiamerà e parlerà con se stesso. Andiamo.
6: Pronto?
7: Ma chi è?
5: Pronto?
7: Ma che? Ma...
4: Riproviamo immediatamente.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Chi è?
6: E che bu? Oh.
5: Pronto?
6: Chi è? Qualche te morto? Chi è? Che? Pronto?
7: Ma chi è? Ma che cazzo bu?
5: E che bu chi te stramorto?
6: Dai che mi pompo tutta la tua famiglia, so chi sei. Vengo a casa, mi scopo tua madre, tuo padre, tua sorella, tutti. Me li metto a pecora e... Li metto uno in fila agli altri, glielo metto qualcuno, quello di morte di mamma, di questa morte.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
6: Pronto? Pronto? Pronto? Ti facevi che non sei altro.
7: Culo a chi te stramorte, morte vive,
6: culo a chi te stramorte a te. Chi ti si chiama piccia una bamba, te chi te stramorte vive.
7: Ma che?
6: Se pesco chi sei, io vengo, sto tutti, anche il tuo cane, mi sto a te, mi ti metto a 90 e ta ti faccio proprio il cazzone in culo a secco chi te stramorte. Culo a chi te stramorte, morte vive, c***o tutti i sande. Bastarde figlio, ma ti giuro se vengo.
4: Ora passiamo al secondo giorno di chiamate. Lo strillatore del Vesuvio si sta evolvendo, ma Wender non molla.
10: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
4: Un giorno intero a chiamare, ma non ha più risposto. Passiamo a stamattina.
5: Pronto? Ti caccio le budella dalle orecchie che ti morte stramorte.
7: Ma non mi chiama più, figli di puttana, che tengo i problemi, qualche te stramorte vivo, mannaggia s***a, sta già angulando.
4: Wender ha mollato il colpo. Ci dispiace. Ci dispiace così tanto che lo richiama immediatamente.
5: No. Pure quella puttana di mamma devo piacere un culo, qualche te morte vivo, mannaggia.
7: Il mio scopo della mia vita da oggi in poi è trovarti e in pubblico chi ti stramorte vive.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi ti morte vive.
4: Ciao, sono Wender, parlo con la voce del doppiatore. Io quando trito così tanto una persona vado fuori di testa. È bellissimo rompere il cazzo alla gente, chiamo ancora.
10: Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3, 4, 8, 9, 9, 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Non può finire così. Diamogli il colpo finale.
6: Pronto?
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta.
6: Una puttana la mamma, devo viene prendo culo, culo a chi te morte, stramorte e vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi te morte che ti venga, se ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte, stramorte e vive.
4: Wender, dopo questo test di personalità, preso malissimo, è andato a fare il cammino di Santiago e lì una luce l'ha avvolto. Era San Telefono. San Telefono gli ha detto:
11: Wender, torna a Milano. Torna a Milano. E chiama con la voce dello strillatore del Vesuvio, Ennio. Massacralo. Massacralo.
12: Vai a casa!
3: brutto bastardo!
8: Cacca tu, compagno, mi chiesto l'angua, chi te sono morto a
3: vivere! Ma non ti capisco! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
8: Quel pezzo di ricco, voglio le uova!
11: Prossimamente, nello zoo di 105.
9: Radio 105.
12: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is the zoo. This is the zoo.
14: Vai, dai.
15: Per alcuni sono un ritorno ai geroglifici, per altri un sistema intelligente per rispondere in modo pratico e sbrigativo. Per altri ancora, infine, una soluzione per esprimere o completare emozioni e concetti che le parole non riescono a dire. Sempre più presenti nella nostra comunicazione, le emoticons sono diventate parte del nostro linguaggio quotidiano e di recente, pensate un po', perfino le protagoniste di un film al cinema. Ma nonostante ne esistano già tantissime, Apple ha deciso che non erano abbastanza. Le emoticons devono essere in grado, con un solo simbolo, di rappresentare tutto e tutti, in ogni situazione, con un solo rapido click. Ecco perché il colosso di Cupertino ha deciso di aggiungerne ancora, ancora e ancora. Vediamo dunque le 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. Numero 20. Hulk gay, con faccia rosa ma incazzatissima. Numero 19. La sirenetta sushi, adagiata sanguinante su un piccolo mattoncino di riso. Numero 18. Il falso invalido, con occhiali da sole e chiavi della BMW. Numero 17. Il nonno pedofilo, con lecca lecca in mano e sguardo sordido. Numero 16. Le ceneri di Pippo Baudo, perché è sempre meglio portarsi un po' avanti. Numero 15. La cacchetta sciolta, per chi ha la gastroenterite ma vuole darti comunque dello stronzo.
16: Numero 14.
15: La banana bio, uguale all'emoticons precedente ma più sana. Numero 13. Il dottore obiettore di coscienza, con faccina severa che dice no no, la pillola non te la do.
16: Numero 12.
15: Le pere coi capezzoli, la pesca con il buco e la melanzana coi coglioni, per chi vuole arrivare subito al sodo.
16: Numero 11.
15: Gandalf in crack, con pipetta in bocca e occhi rossissimi.
16: Numero 10.
15: Le scie chimiche e i due marò, per avere ragione istantaneamente in ogni discussione.
16: Numero 9.
15: La massaggiatrice cinese, con gocciolina sulla faccia che non è né sudore né lacrimuccia.
16: Numero 8.
15: Le ovaie di Lilly Gruber, di utilità ancora incerta.
16: Numero 7.
15: Il principe azzurro Rasta, per quelle che a 40 anni attraversano l'oceano in cerca di cazzo.
16: Numero 6.
15: Il pentito di mafia, di spalle e con nuca pixelata.
16: Numero 5.
15: Il Dirty Sanchez, una magnifica bocca con rossetto corredata di un rigoglioso paio di baffoni marroni.
16: Numero 4.
15: Mara Maionchi che bestemmia, con fumetto a forma di cane, maiale, pinguino, dinosauro e inspiegabilmente gheppio.
16: Numero 3.
15: La lesbica grassa, con capelli corti e ciuffo di peli in bocca.
16: Numero 2.
15: Il vampiro vegano, con faccia pallidissima e denutrita.
16: Numero 1.
15: Donald Trump che caga, per riassumere con un solo gesto tutta la politica mondiale. Queste erano le 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. E adesso, omino che corre, più due castagne, più coltello. Ovvero, levatevi dai coglioni, se no vi lamo. Arrivederci.
9: Radio 105.
17: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
13: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
14: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
18: Non, intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la credenza.
19: Ma poi Skywalker.
18: Skywalker.
14: Aiuto, mi tolto Skywalker!
13: Madonna, questa ha la sold. Devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
18: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
20: La Millennium Piccione.
13: Bobby Solo, portami dentro.
21: Ho capito! È la scoreggia nera!
13: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
22: Segui l'istinto, Tato.
14: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
13: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
18: a prenderlo in culo. Sì.
23: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
24: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
23: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
13: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
23: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
13: No!
23: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
13: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
23: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
13: No!
23: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato di te, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario. Che profumo di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino. Sì, sono salvo.
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale similcane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
1: Ma, amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State caldi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo! E se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Vaia! Cosa?
5: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh? Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi e adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello! In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ragione io!
4: Sì!
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma, scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando!
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia!
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma tacci un po', merda!
4: Ecco, appunto!
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco!
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. Quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per cosa fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi assima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Sempre. Limonava sempre.

0: Pronto?
1: Angela!
0: Sì.
1: Ciao Angela, come stai? Sono Tony, DJ, tutto bene?
0: Come va?
1: Bene, bene, abbastanza bene. Un po' così, un po' di acciacchi, sai, gli anni passano un po' per tutti, sai. Poi io, sai, negli anni 90 mi facevo abbastanza nei locali.
0: Non ti capisco proprio io quello che state dicendo.
1: Come va? Come va l'orecchio?
0: È l'orecchio che volete, pensare bene, non sento rumore, sento fischiare, sentite voi fischiare adesso.
1: Allora, dimmi se lo senti questo suono.
0: Fischio.
1: Lo senti?
0: Ma voi mi sento, sì.
1: Ah, ok, lo senti il fischio?
0: Sì, lo sento, sì.
1: Quindi adesso stai usando l'orecchio che è quello che si sente, che sente di più?
0: Il destro orecchio.
1: Bravo, il destro.
0: E questo qua, l'altro, sento di meno.
1: Senti di meno? Proviamo il fischio. Mettilo su, metti la cornetta bene sull'orecchio.
0: Ecco qua.
1: Hai sentito il fischio?
0: Eh?
1: Hai sentito il fischio?
0: No, non l'ho sentito.
1: Ok, allora rimetti la cornetta sull'orecchio dove senti bene.
0: Non capisco.
1: Metti la cornetta sull'orecchio che sente bene.
0: Sì, adesso sento meglio.
1: Ok, proviamo adesso a fare questo test. Senti, eh?
2: Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo.
1: Hai sentito?
0: Rumore, sì.
1: Ma
0: rumore.
1: Perché ti spiego perché? Quando venivi a ballare in discoteca, che stavi sempre seduta davanti ai woofer, che io sparavo come un pazzo le canzoni techno, le orecchie ti sono saltate. Ti ricordi che una volta mi hai guardato e ti ho detto col microfono: spostati, stronza, e tu non ti spostavi, ti ricordi?
0: No, non ricordo niente.
1: Vedi, è stata quella volta lì, quella cassa, quando avevo messo Bauci Bau, Bauci Bau. Quando avevo messo quel disco lì ti è saltato il tipo. Ti ricordi che ti avevo accompagnato all'ospedale, ti avevo messo una giacca di jeans sulle spalle. Ce l'hai tu?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera al pronto soccorso.
0: Guardate, io di qua non mi capisco più, forse dovresti parlare con mia figlia.
1: Ti ricordi che poi siamo usciti in macchina insieme, che abbiamo viaggiato, che abbiamo fatto tipo da casa mia alla discoteca col culo di fuori, ti ricordi? Che poi ti ho dato uno schiaffo forte in faccia e ti ho fatto rientrare in macchina, non ti ricordi?
0: Un attimo, che ti faccio chiamare mia figlia.
1: Niente, Bauci Bau non perdona. Va bene, ti saluto, eh?
0: Va bene.
1: Senti il fischio?
0: Sì.
1: Lo senti? Ragazzi, la tecno degli anni 90 non perdona.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
1: Ehi, come va? Sono Tony, ti disturbo?
4: E che buco.
5: Prossimamente, Tony Cazzo contro lo strillatore del Vesuvio, solo nello zoo di 105.
4: Lo sto facendo le seghe su quella puttana di mamma.
1: Ah.
3: Radio 105.
6: Hey! 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
7: Lo zoo di 105 presenta
8: il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.

0: subito per donare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
1: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?
2: Tito alla fica 4! Tito alla fica 4! Tito alla fica 4!
0: Se non vuole un regalo, cosa posso fare per il suo compleanno?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
0: Oh, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: tu.
1: Potrei farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
2: Sono arrivati gli invitati.
3: Buonasera.
4: Permesso, salve.
5: Sera,
6: salve.
7: Sera, salve. Salve.
4: Scusi, posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
6: che
4: la
6: bel cazzo che ha, complimenti.
4: Guardate me. Io ho cagato, non so sì. Se. Può dar fastidio?
3: Puttana il culo, però non me l'aspettavo.
8: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
4: Io sento solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
2: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti e le mutande. L'orgia sta per iniziare.
4: Ah, io sono venuto già nudo.
9: Anch'io.
6: Tanti auguri.
9: Io te.
4: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
8: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
10: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
6: Non sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
4: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
8: Giovanni Rana!
6: Scusate, di chi è questo cazzo?
4: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io però!
10: Questo sì che è un compleanno.
6: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
2: Ma cosa?
6: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
2: Oh. Davvero? E qual è?
6: Che Donna Ruanda...
10: Non osare.
6: Puttana.
4: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: Come va? Maria, ma mi senti bene al telefono?
1: Sì, ma chi sei tu?
0: Tony!
1: Ma chi te capisce? Chi te capisce? Chi te...
0: Lo sento che sei rincoglionita.
1: Sei fresco, eh?
0: Sì, sì, sì!
1: Sei fresco!
0: Oh!
1: Io non ti conosco!
0: Ma come no? Ci siamo conosciuti nel 94 di...

0: discoteca.
1: Ma quando mai?
0: Ma sì, sì, ma figurati, secondo te io ho il tuo numero di telefono e ti chiamo così tanto per...
1: Volevo tu stai fresco, no, eh?
0: Ma non capisco un cazzo di quello.
1: Perché mi...
0: Sì, perché eravamo usciti in moto in discoteca, poi siamo caduti e hai picchiato i denti sul marciapiede, da allora non riesci più a parlare, non sai di che sei mon... ho capito. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso hai la mia giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera uscendo dal locale? Che abbiamo scopato in macchina.
1: Ma
0: ti...
1: quando? Ma?
0: Ti ricordo?
1: Ma tu hai sbagliato,
0: È una giacca di jeans.
1: Ma non con... per un'altra.
0: Ma no, ma scusami, ma tu ti ricordi di me?
1: No, io di te non mi ricordo.
0: Ma scusa, non facevi anche la cubista?
1: Che?
0: La cubista. Abbiamo scopato un po' di... Nel camerino abbiamo scopato due o tre volte.
1: Ti ricordi? Senti un po' tu, stavi vicino il telefonino.
0: Ce l'avevi talmente larga che quando lanciavo sembrava... di lanciare un calciavite dentro un tubo.
1: Ma guarda il
0: tron, tron, tron, tron, tron.
1: Come stai fresco?
0: No, ma te lo ricordi il disco?
1: Non ti conosco, va bene.
0: Ma la canzone che mi chiedevi sempre, te la ricordi? Think about the way, take
1: no,
0: a bad way. Think
1: tu.
0: About the way, think about the way. Te la ricordi?
1: Ti sei confuso.
0: No.
1: Hai sbagliato, scusa.
0: Pronto? Ragazzi, purtroppo la vecchiaia da questi problemi, da, poi la droga, tutto il resto degli anni 90, metti l'alcol, la droga, l'età, si diventa così rincoglioniti. E come cazzo la troverò mai la giacca e i jeans?
2: Pronto?
0: Uè, come va? Sono Tony, ti disturbo?
2: Che buco.
0: Senti, ti volevo chiedere se per caso hai la mia giacca di jeans che ti ho prestato qualche tempo fa in discoteca, te la ricordi?
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: No, vabbè, non è che devi essere così sboccato. Sto chiedendo solo se
2: l'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: Ma no, era una giacca. Ascoltami, ascoltami, una giacca di jeans con la toppa dietro che c'è un cazzo gigante disegnato.
2: Quello che l'ha messo in cucchi destra molte bive.
0: No, ma perché devi insultare? Cerca di essere un po', diciamo, normale. Non è che ti sto insultando, mica ti ho detto che sei ricco. Pronto?
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Okay. Senti, faccia di cazzo, almeno così andiamo in, siamo in tema. Ce l'hai sta giacca di jeans o no? Ti spiego perché ti ho chiamato. Allora, io ho sono un DJ famoso, Tony Cazzo. No, sei tu che ti piace il ditino dietro quando ti fai chiavare il culo. Però sentimi, poi mi ricordo che in discoteca facevi anche i pompini nei bagni tu.
2: Sì, li facevo, io prima quella puttana di sorda.
0: Vabbè, a parte quella roba, ti ho chiamato per chiederti se tu per caso hai questa giacca di jeans. Se non ce l'hai mi dici di no, basta, cioè non è che... Ma stai lavorando a quest'ora o sei... dove sei? A casa?
2: Sto facendo le seghe su quella puttana.
0: No. Ah, ok, ho capito, capito. Sempre seghe, ma ai tempi mi ricordo che in discoteca ti facevi le seghe anche, un segaiolo proprio te.
2: Sì, mi segavo su quella puttana sorda.
0: Senti, ma ti ricordi quando mi chiedevi sempre la canzone Let me be, non essere free? Te ricordi?
2: Pite stramorte,
0: bella. Quella là. Quella era bella. Senti, cazzo, quindi la giacca non ce l'hai? Perché non riesco a trovare.
2: Non ne tengo giacca a me.
0: Porca ma è una giacca bellissima. C'avevo il cazzo dietro, una toppa.
2: Il cazzo che con la tappocchia tornita.
0: Perché io, sai, facendo il DJ con quella giacca era, diciamo.
2: Nel frattempo che se ne infavi lo prendevi anche in culo. Ciao, vai a tranzo, puttana. Pronto?
0: Mi ero dimenticato di chiederti una cosa. Se vai ancora a ballare alla discoteca Chiavo Cadamamata.
2: Bastardo, figlio, ma ti giuro se vengo. Se pesco chi sei, no?
0: Sì.
2: Vengo.
0: Vieni, e vieni. Basta che non mi
2: metta
0: 90
2: e ti inzuppo le dita nel culo. Tipo quando intuppi i biscotti nel latte. Ti faccio.
0: Ma che lavoro fai? Così per sapere, per curiosità, perché ai tempi mi ricordo che succhiavi i cazzi.
2: Sì, leccavo i buchi dei c***i di quelle puttane.
0: Adesso cos'è che fai?
2: In contemporanea, destra e sinistra con la testa una e l'altra. Ta ta ta ta ta, c'è destra molte bici.
0: Adesso li fai venire a casa i clienti.
2: Porco
0: Pronto?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zodi 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
3: Spike, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
2: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo. No? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico. Sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione. E siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia, questa realtà la stiamo espandendo. Capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia. Sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una, ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica.
3: È interessante.
2: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
3: Un attimo solo. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
2: La ringrazio, gentilissimo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
4: Sì.
2: No? Sì, divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
4: Abbiamo una piscina a resi.
2: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
4: Ah, ok.
2: Capisci? Si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
4: Sì.
2: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
4: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi i miei, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
2: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
4: Ancora, chiocciola, angelo@garotica.com.
2: La ringrazio, molto gentile.
4: Sicuri.
2: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
5: Sì.
2: Sono Rizzo Savino, della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bowling, insomma, per i giochi.
5: Noi non facciamo pubblicità.
2: No, non è per quello, no. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema, con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero, diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
5: No, noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
2: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
5: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
2: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fate anche la rima, capisci?
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
8: Che colore siamo dall'altra parte? sì.
9: Un po' blu e un po', non so, giallito.
8: Un puffo morto.
9: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
10: Avevi detto...
9: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
10: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
8: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
9: No. Lì arriva tutto bello.
8: Bello,
9: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
10: Ah,
9: sì,
10: ah.
9: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
10: sì.
9: Lì invece no, si allunga.
10: Ma quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà?
9: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
8: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
9: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
10: Lo si mangia?
9: Di tutta miglia.
10: Ma si pagano le tasse?
9: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
10: No.
9: In natura, non so, nel mangiare.
10: Sempre così. Minchia.
9: Sempre minchia, non
10: cioè, è una vita del cazzo.
9: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
10: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
9: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
10: La puoi trombare?
9: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
8: Cioè come? Cioè?
9: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
10: Ah, un groviera.
9: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
10: Ah no?
9: No, no, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
10: Cioè, la passera in gola?
9: Sì, la passera in gola.
7: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
8: Non sei uno neanche che fuma tanto.
10: Secondo te Paolo è uno che tromba?
9: Ma va, se c'è l'abitudine del
10: cosa?
9: Del barbero non può trombare.
10: L'abitudine del barbero.
8: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
9: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
10: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
9: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
10: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
8: No, è sul lavoro.
10: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
9: Mai!
10: Eh?
9: Mai!
8: Dai, con
9: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
8: Prova!
10: È vero!
9: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
7: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
11: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
9: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
8: Famosi Flipstone.
11: Dai,
8: ho fatto tilt col Flipstone.
11: Dai, c'è Freddy.
10: C'è Fred.
9: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
10: Dai, ba.
9: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
11: La moglie, vi.
9: Viva l'Italia. Italia.
8: Poi c'è anche CCC.
9: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
11: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
9: Di Saronno, al maletto di Saronno.
7: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
9: Stai zitto.
10: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
9: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
10: Ancora.
9: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
7: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
9: Devono morire tutti i giorni.
10: No, scusa, questa la devi spiegare.
11: Non ho capito.
9: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
11: Eh sì.
9: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
11: Sì.
9: Non vivrà mai con te.
10: No.
9: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
10: Sì.
9: Vuole il piede.
10: Il piede.
9: La cosa piede.
7: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
9: Guarda, 52 anni.
10: Bello, un scusami.
8: Guarda, cromosoma in più.
10: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
9: Guardi qua.
10: Guarda sua madre.
9: Ha 55 anni, mia madre.
10: Ma sua madre, uguale a lui.
8: Aspetta, se le metti in fila.
9: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
10: Qui
8: chi è questo?
9: Lui. Io.
8: A che età?
9: A 23 anni.
8: Ma perché negli anni 60 sembrano
9: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
8: anni
9: 60, fotografiche.
8: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
10: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
9: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
10: Che cazzo dici?
9: A te diventa così.
8: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
10: Mamma,
8: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
10: come le candele.
9: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il caso della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Questa è un brucazza, possibile.
10: Vaffanculo.
9: Come drive, eh?
10: Cosa?
9: Quando arriverai con 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
10: Ma che cazzo?
9: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
10: 40 centimetri?
9: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
9: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
9: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
8: Hai capito? Allora, a 65 anni
9: sta parlando adesso lui.
8: Devi andare a Taranto.
10: Grazie maestro.
8: Grazie, grazie
10: maestro. Io ho visto la luce.
9: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
9: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
10: Ah, eccomi ragazzi. Ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare. Non perché. Ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia. Poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
12: La signora Pistone. Vai, zoccola.
13: Pronto? Pronto?
14: Buongiorno per il milanese.
13: Che?
14: Sono una MILF.
13: Chi
14: veneta.
13: Sei, scusa? Veneta.
14: Di mezza età.
13: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signore.
14: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
13: Vai a quel paese, vai.
12: Vai, zoccola. Zoccola.
13: Pronto? Pronto?
14: Sono una MILF.
13: Chi parla?
14: Sono una MILF, veneta.
13: Ma ha sbagliato numero, sa.
14: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
13: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
14: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
13: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
15: Pronto?
14: Sono una MILF di mezza età.
15: Cosa?
14: Sbaglio?
15: Cosa vuole?
14: C'è una troia infogliata di caos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
12: Vai, zoccola. Zoccola.
15: Pronto?
14: Col tuo caos piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
15: Cosa vuoi?
14: Spero tu mi possa contattare il più presto.
15: Eh?
14: Ho voluto essere diretta.
15: Lei ha sbagliato numero.
14: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
15: sì,
14: ma solo...
15: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
14: Cioè, un
15: c'è il telefono al contadino?
14: Se no.
15: C'ha un toro per lei. Va bene?
14: Che vuole la sbrova nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
1: Chi
0: Non voglio essere
1: è?
0: volgare, ma
1: Va a
0: solo
1: fangula,
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso starnuto, cari amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena il derby delle lupare tra Milan e Inter, mentre sul campo neutro di Acciai delle Ombre la Juventus di Voldemort affronta la Sampdoria di Capitan Findus. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera pazzesca qui al Meazza! Mannaggia a c***o! Però è il Milan a comandare il gioco fino a questo momento! Ora vediamo che sono proprio i mestruoneri a superare la metà campo con l'egiziano Ahi Alafika! Ahi Alafika! Salta intero Gelminovic e allarga male per l'argentino Maxi Truffa! Maxi Truffa azzecca il primo stop della carriera e cambia gioco per la corrente baciammerda! Bruttissima azione del Milan! Baciammerda supera l'ivoriano Babà e vede l'inserimento di Zuppetta! Fortunoso tunnel ai danni di Sciupalattimo e Zuppetta si trova campo libero davanti! Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta! Limite dell'area di rigore! Si prepara al tiro! Bordata pazzesca! Ragnateli ci mette la faccia! Palla sui piedi di Sifilide! Tiro! Ancora Ragnateli! Dalle retrovie arriva la m***ana! Tiro! Palo! Sfera raccolta dal francese! Agni! È solo davanti a Ragnateli! Ma da dietro arriva Guguru! Rigore! Rigore! Rigore! Sconsiderato intervento della ciabatta africana, che afferra Agni per i capelli, lo butta a terra!
4: Ti ammazzo, pezzo di merda!
3: E gli pesta ripetutamente la faccia sul dischetto per il più plateale dei rigori. Porco Diaz! Porco Diaz! Vediamo che ad incaricarsi della battuta è il croato Smartfonovic. Gol! Ha segnato il Milan! Qui a San Siro, dunque, il risultato è cambiato. Inter 0. Le emorroidi di quello scapestrato di sto 0.
2: Massimo, ti prego di utilizzare un linguaggio più consono alla televisione di Stato. Dai, cane, che ci fai licenziare tutti. Cerca di essere meno di parte. Credo che anche Dio abbia capito che sei un interista sfegatato e la tua poco imparzialità ci sta mettendo in imbarazzo. Cazzo! Sporco!
3: Sì, chiedo scusa al gentil pubblico! Vorrei smentire le insinuazioni sulla mia propensione a tifare per l'Inter. Io sono un commentatore sportivo imparziale! E che cazzo! Torniamo al gioco! Tensione altissima qui a San Siro! Siamo nel terzo minuto di recupero e i ragazzi di Mister Strapazzotti attaccano a spronfottuto alla disperata ricerca del pareggio! Ora è il capitano Centofalli a manovrare in favore dello svedese Satanasson! Da Satanasson pregevole corbezzolata a servire il brasiliano Tachipirinho! Tachipirinho punta Gnafai! Ubriacanti finte di nacchere e tocco in profondità per l'arrembante Sterpaglie! Sterpaglie dialoga con Ibrahimovic e vede lo scatto di uno stronzo con gli occhi. È Guguru! La vergogna d'Africa si trova suo malgrado la palla fra i piedi e avanza verso la porta di Nonna Vulva facendo a spallate con il centrale basco Mazinga Zeta! Guguru! Si libera di Mazinga Zeta! È solo davanti a Nonna Vulva! Tiro! Gol! Gol di Guguru! Gol di Guguru! Ha segnato Guguru! Ah! Miracolo! Miracolo! Ma attenzione, che succede? Guguru non festeggia! Perché? Ora vediamo che va dall'arbitro e confessa. Ho fatto fallo di Mazinga Zeta, dice. L'arbitro fa segno di no, ma Guguru insiste. Sul maxischermo si vede chiaramente che non ha fatto fallo. Ma il coglione è inamovibile. E l'arbitro è costretto ad annullare il gol e fischia la fine dell'incontro. Porco Diaz! Ma io ti sputo! Pu! Merda! Merda! Sei una merda! Ah, ma t'acchiappo prima o poi! Ah, se non t'acchiappo! Il derby ci ha fatto perdere questo coglione del cazzo! Muori! 1, 2, 3! Muori!
2: Bene, togliamogli il collegamento prima che possa dire qualcosa di poco professionale. Io sbaracco tutto e corro al tabacchino. C'è un mega ingorgo sul raccordo anulare e non vorrei rimanere bloccata nel traffico senza nulla con cui sbruciacchiarmi la fica. Ci risentiamo settimana prossima. Sayonara, pezzi di nulla.
3: Vieni qui, bastardo! Io non faccio come quei quattro idioti con la mira di merda che mancano Trump! Io ho una mira della Madonna! Ti ammazzo, bastardo!
4: Non mi prenderai mai!
3: Non saltare, che perdo la mira! Non saltare!
4: Johnny, pendi! Na na na na na!
3: Figlio della merda!
4: Non mi pendi! Na na na na na!
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
4: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
3: C'ha ragione, c'hai, mi calo subito un trip.
1: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
5: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa?
4: Ma niente, ha preso un acido e...
3: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
4: Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
5: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
1: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
3: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
4: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici?
3: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
4: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
3: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
1: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
6: Allora, come va?
3: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
6: Col tapirulan?
3: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
1: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
3: E tu che cazzo fai qua?
4: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
3: Ma io non ci vedo a fare sport.
4: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
3: Ma non è giusto, puttana!
4: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
3: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
1: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
3: Cara, dove sta il frullatore?
4: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
3: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.
7: 105. Lo Zodi 105.
8: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
9: Un buon porcone a tutti amici sportivi all'ascolto per questa ultima giornata del girone di andata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Monaco dove l'Inter affronta il Bayern di Monaco e Parigi dove il Paris San Gennaro ospita l'Atletico Luigi. Ma andiamo subito a Monaco da Massimo Voltaggio.
10: Grazie studio! Partita piena di emozioni qui al Westfalenstadion Stadium. Sono già 5 le occasioni da gol create dai ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Purtroppo tutte sventate dal fortissimo portiere polacco Paratoski. Ora è l'Inter che manovra con Gastrite. Gastrite salta il rumeno nigeriano e allarga per il terzino Banana Nonna. Banana Nonna, Banana Nonna, Banana Nonna. Triangola con l'argentino Scarabocchio e cambia tutto per la corrente Putiferio. Putiferio, Putiferio, Putiferio. Vede l'inserimento del serbo Turpiloskovic e lo serve con un preciso tocco in profondità. Turpiloskovic evita l'intervento in scivolata del finlandese, lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas e arriva sul fondo. In area c'è Guguru tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Cross in mezzo.
11: Mi sono scopato tutte le vostre madri.
10: Guguru può dire quello che vuole, tanto il pubblico lo venera lo stesso. Rovesciata di Guguru, respinta di Paratoski, ancora Guguru, tiro! Paratoski ci mette una pezza, palla nuovamente sui piedi di Guguru, tiro potentissimo! Paratoski blocca senza problemi, si benda gli occhi con la fascia da capitano e dice a Guguru: Toh, tieni, riprovaci! E gli passa la palla.
11: Grazie, figlio di puttana! Stasera mi inculo tua madre!
10: Guguru è solo davanti al portiere bendato! Tiro! Fuori! Fuori! Porco! Porco di quel tedeschissimo lurido impestato! Qui a Monaco, dunque, il risultato è invariato! Inter 0, nazisti delle aspirine 0! Linea a Gianni Vago!
12: Ti ringrazio, voce! Qui c'è uno stadio! All'interno dello stadio i guardatori di eventi sportivi sono ordinatamente ammucchiati in formazione ovale come legionari romani pronti a piombare sul nemico! nella piscina d'erba sotto le nostre narici, due quasi dozzine di aitanti giovinotti sgambano, saettanti, come levrieri di razza, con il preciso proposito di portare lustro alla fazione che essi rappresentano sotto le gagliarde uniformi di giuoco, stirate con amore dalle fedeli e caste mogli, che col cuore colmo d'angoscia attendono il loro ritorno davanti tepore al focolare domestico. Che emozioni fascistissime! Linea alla faccetta nera nello studio!
9: Gianni, ho capito che il mondo sta virando pericolosamente a destra, ma ti ricordo che il vento fa presto a cambiare. Se tra un paio d'anni non vuoi ritrovarti senza lavoro e con la casa svaligiata da Fassino, ti consiglio di mantenere un tono neutrale. Noi intanto torniamo a Monaco, da Massimo Voltaggio.
10: Grazie, studio! Qui al Westfalen-Staffel-Stadium le sorti dell'incontro sono totalmente cambiate. Dopo le 59 occasioni da gol sventate dal portiere Paratoschi, l'Inter ha rinunciato completamente ad attaccare e si è chiusa a ricchione nella propria metà campo. Ora è il Bayern a imbastire un'azione d'attacco con il serbo Nervosetovic. Nervosetovic cambia gioco per Lento con Esui Kuturbini Apumecanico, Fabio Alisei Merdap Seriopilas. Lento con Esui Kuturbini Apumecanico, Fabio Alisei Merdap Seriopilas. Il finlandese salta gran storpio e serve l'urugiaggio yogurt nero. Tutto il Bayern si riversa nell'area di rigore nerazzurra. Ma attenzione! Dalle retrovie arriva addirittura il portiere Paratoschi, inseguito da Guguru. Yogurt nero lo serve con un colpo di tacco. Paratoschi e Guguru fanno a spallate.
11: Annusa le mie dita, annusale! Sanno della fregna di tua madre!
10: Ed è il giocatore africoleso ad avere la peggio, rotolando come una cazzo di marmotta ubriaca fuori dal terreno di gioco. Paratoschi è al limite dell'area di rigore. Tiro, gol, gol, gol, gol di Paratoschi. Porco! Porco! E mentre l'estremo difensore polacco festeggia, sostituendo la propria erezione alla bandierina del calcio d'angolo, noi ci lanciamo nel vuoto! Addio!
9: Bene, tutto bene, tutto benissimo. Se volete scusarmi, ora io vado a scaricarmi un'app che ti dice dove bivaccano i barboni più scopabili della città e vi do appuntamento a settimana prossima per la diretta della fine del mondo. Buona apocalisse a tutti!
2: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
13: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
14: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
15: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
16: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
15: Ma
16: Marco,
15: chi?
16: Ma che cazzo stai dicendo?
15: Tu se non eri con me, a conoscenza.
16: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
15: Sei venuto.
16: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
15: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
16: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
15: no,
16: a fare
15: no,
16: il culo?
15: No, ti ho messo.
16: Che ti facevi schiacciare?
15: No, non capisco.
17: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
15: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
17: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice e modella soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito: Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità, Siri. Chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
2: Cerco Giulio Cesare.
1: Ma no, troppo indietro.
2: Cerco Tutankhamon.
1: Ma no, ancora troppo indietro.
2: Cerco Cristoforo Colombo.
1: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
2: Cerco escort in Milano.
1: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
2: Cerco bastarda mangiacazzi.
1: Ma no, Siri! Allora Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
2: Cerco altra escort in Milano.
1: Ma no, non sono escort, sono...
2: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
1: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
2: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
1: Ma no!

0: lo Zoo di 105.
1: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento degli scherzi telefonici con le voci campionate. Oggi utilizzeremo la voce di Mr. X, il cattivo della Tana delle Tigri. Siamo pronti? Andiamo! E poi ti spacco tutto, Cappella!
2: Pronto?
3: Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
2: Pronto?
3: Hai forse dimenticato la legge della Tana delle Tigri? Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
2: Pronto?
3: Hai forse dimenticato la legge della Tana delle Tigri?
2: Che, sei impazzito? Ti manca qualcosa?
3: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
2: Ah, e qual è il traditore, lei?
3: C'è una legge ferrea che impone al lottatore della Tana delle Tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
2: Va bene, tu insieme a me.
3: Niente scuse! Non ammetto errori, capito? D'accordo? Questo è tutto.
4: Uno stronzo.
3: Aspettare?
4: Aspettare, cornacati.
3: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta della Tana delle Tigri. Sei un elemento promettente per Tana delle Tigri. E questa volta pagherai con la vita.
4: Oh cazzo.
5: Chiama Cappella.
6: Chi è? Caffangula mamma, da te è stata la puttana lurida.
3: Ok.
6: Ma stronzo.
3: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta.
6: Caffangula, stronzo.

0: A cornuto!
1: Niente scuse!
0: A cornuto!
1: E questa volta pagherai con la vita!
0: Tua madre è una grande puttana!
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire!
0: Scemo!
1: Non ammetto errori, capito? D'accordo?
0: Che cazzo di soddisfazione c'hai, stronzo? Stronzo!
1: Questo è tutto.
0: Te rompi il culo, disgraziato.
1: In bocca al lupo.
0: Pronto?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Tua madre è una grande puttana.
1: Perché?
0: Hai capito, stronzo di merda, che non sei altro?
1: Molto bene.
0: Scemo. Ma mo telefona alla SIP e vede chi è che. La regna di tua madre, fatti conoscere, ti spacco il culo.
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Scemo, stupido, cretino.
1: E questa volta pagherai con la vita.
0: A cornuto.
1: In bocca al lupo.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
10: sì.
6: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
6: Guardi,
10: forse c'è il sangue. Allora,
6: sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti, sì. Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai.
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia me se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea della Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: Dio. Cane, c'è il colpo di Bakalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bakalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
3: non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino? Facolo.
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Pronto?
12: Sì, pronto?
5: Pronto.
12: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
5: Sì.
12: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo da lei, infatti ho avuto il suo numero di telefono e siccome l'ho apprezzato moltissimo ho detto...
5: Ha preso quel sardo?
12: Cosa, scusi?
5: Ha preso il sardo?
12: No, il torrone non bestemmi per
5: quello dire. Nostro, quello tipico nostro.
12: No, tipico vostro, il torrone di Cremona.
5: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco. Tutte marche ad hoc.
12: Ad hoc.
5: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
12: Mm.
5: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
12: Esclusivo, non è
5: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
12: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
5: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina quindi perciò mi trovo in Alessandria.
12: Ah, è un bastardo.
5: Bravo.
12: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
5: Certo.
12: Mi spiace, le mie condoglianze. Sono cose che purtroppo nella vita. Guardi, mi trovo anche impreparato, non so come.
5: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
12: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche. È ovvio che lei.
5: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
12: No, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo. Ma lei lo tocca con le.
5: Meglio delle due Sicilie.
12: So. Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
5: Il torrone?
12: Lo tocca con le mani da Terone?
5: Certo, me li metto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
12: E questa è una cosa.
5: Capito com'è?
12: Questa è una cosa agghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone. A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
5: Sì.
12: Che schifo.
5: Adesso, appunto. Non so perché le abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
12: No, ma io fondamentalmente se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo non mi sarei mai permesso.
5: Adesso io vedo il suo numero.
12: Però lei è da denuncia penale.
5: E poi io la vengo a trovare.
12: No, vedi che adesso.
5: E così lei poi me lo dice. Vedi che adesso. Che mi sta dicendo,
13: guarda che mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
5: Mappina, grandalatrina!
13: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te, il terrone che tocca il terrone!
5: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
12: No, allora. Vediamo.
5: Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso tramite la team, adesso vado dai carabinieri, faccio
12: adesso,
5: una denuncia.
12: Adesso,
5: risalgo al tuo numero.
12: Allora,
5: dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso tramite la team, adesso vado dai carabinieri, faccio
12: adesso,
5: una denuncia.
12: Adesso,
5: risalgo.
12: Però.

0: Tu sei un infame, parli per telefono. I miei regionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tampe.
1: Dai, su, dai,
0: hai capito,
1: dai,
0: no?
1: Su d'Italia.
0: Brutto stronzo.
1: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le cose.
0: Io ho chiamato per rompi il cazzo alla gente.
2: Io ho chiamato per calmare
0: non
2: la
0: gente. Non ce l'ho.
2: Uè, papà, il rumbo te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda, sto terone si ribella anche. Un terone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo! Ma guarda, sto scemo! Vengo e ti mangio, cazzo!
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
2: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Io sono Amadeus.
3: Oggi
2: dovrai indovinare il personaggio misterioso.
3: Che cosa devo fare? Che cosa? Ma poi chi sei?
2: Con chi stiamo parlando?
3: Ehi, porta la c***a del suo Ennio con la doppia gna.
2: Un applauso a sta merda di Ennio. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
3: Ma che... Dove le vedo?
2: Le vado a delle...
3: Sono nella stalla.
2: Le vado
3: più a... Più che non ci sono. Porca la...
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che...
3: Ci sono solo delle vacche, porca la...
2: Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone.
3: Ma sto spalando la merda, sto pulendo la stara, ma
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
3: Ma chi sa la faccia di merda?
2: Le vado ad elencare le professioni. La prostituta.
3: Ehi, c'è la burlare, c'è la burlare. Dov'è la vecchia?
2: Il ballerino, il cuoco.
3: Ma la vecchia, voglio la vecchia, da burlare, voglio la vecchia.
2: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
3: Cosa devo fare? Dammi la vecchia, voglio la vecchia.
2: Lei mangia le uova.
3: Uova. Le mangio la mattina.
2: Si dice uova, bastardo. Uova.
3: Yeah.
2: Ma lei è un ignorante bastardo sifilitico di merda.
3: Ma porco
2: uova.
3: Si dice
2: uova, bastardo. Ma chi cazzo avete chiamato? Ma questo va preso e messo in galera. Comunque ha perso.
3: Non la voglio più la vecchia da bucare. Vai a cagare.
2: Adesso andiamo con la seconda chiamata.
4: Pronto?
2: Bentornati a Chissà chi è. Io sono Amadeus. Oggi dovrai indovinare.
4: Tu sei un ricchione.
2: Con chi stiamo parlando?
4: Col cazzo che ti fotte stai parlando, chi te morte viva.
2: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
4: Sì, l'ho annusato a quella puttana di mamma.
2: Applausi!
4: Di tutta la statua di te morte viva.
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno. Le vado ad elencare le professioni. La prostituta, il ballerino.
4: Tua madre, tuo padre.
2: Il cuoco.
4: Il ballerino che balla sui cazzi neri, in culo a chi te morte vive.
2: Ma è incredibile! Ma che ha fatto? Ha buttato giù. Presto richiamiamolo immediatamente.

0: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
1: Ma non voglio indovinare niente, non mi interessa niente, non mi chiama mai più.
0: Ma che stronzo che sei.
1: Io vengo entro a piedi uniti in quel buco di culo di quella puttana di mamata.
0: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente, Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
2: No,
0: oh, guardi, le volevo chiedere scusa.
2: Ma chi è? Mannaggia, ma chi è?
0: Le chiedo Porto enormemente
2: cane.
0: Anche se chi per è? Me rimane sempre una grande testa di cazzo.
2: Mangulacchi te morte, ti giuro, guarda, ti entro col furgone nella porta di casa e ti faccio saltare in aria come un kamikaze. Mangulacchi te morte.
0: Va, che merda di gente che c'è in giro.
2: Morte, morte, morte, chi te morte? Morte, stramorte, viva!
0: Vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Ma come mai continua a cadere la linea? Ma non è possibile! Forza dai, facciamo quest'ultimo tentativo e andiamo a chiamare questo terrone.
3: Chi è?
0: Allora facciamolo Buongiorno. Questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
2: Morte vive.
0: Oggi
2: non mangiamo un co come te, io se non mangiamo come te, io vengo e ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
0: Ma è incredibile! Chiedo scusa per il disagio a tutto il pubblico a casa, ma abbiamo problemi sulle linee telefoniche. Proviamo a richiamare questo bifolco perché stava per vincere.
2: Chi è? Pronto? Chi è?
0: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
2: Che puttane! Che sei così stronzo che per cagarti ci vogliono tre puttane quando sei nato, un gulacchite e morte e stramorte.
0: Incredibile!
2: Tutta razzatoia!
0: Ah, che delusione, ha perso.
4: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico inimitabile e bellissimo signor Infausto.
2: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
1: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbarrare in faccia. Che regalo, eh?
2: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
1: Ma lei è un angelo, signor Infausto. Grazie. Venga che le faccio un boccaciccio. Venga qua.
2: Preoccupi.
1: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
3: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Bravo. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
1: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
3: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la prima guerra mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
2: Bella questa battuta.
3: Non è una battuta, è la realtà.
2: Bella.
3: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
1: Signor Infausto,
3: dai lupi.
1: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo?
3: Scusa,
1: poi
3: sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
2: C'è anche uno zio architetto questo.
3: Lei ha nascosto anche i partigiani, un'eroina.
2: Drogato. Signor giudice ha detto eroina.
3: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
1: Ma porca, si può avere una nonna coi baffi?
3: Mia nonna non ha i baffi.
2: Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
3: Quanto non me ne frega un cazzo
1: Gravissimo.
2: Anche uno zio le
1: gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
3: Vale.
1: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu, sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
4: Sì, guarda, non ne posso più.
1: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
4: Magari, come si fa?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
5: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
4: Com'è divertente questo signore meridionale.
5: Che prendi per il culo?
1: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
4: Come senza setole?
1: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
3: Ma ha disseppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna e l'ha appeso alla porta!
2: Ma zio panettiere!
3: Vescovo!
1: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Infausto.
3: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
1: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
3: Cosa?
2: Ma come? Signor giudice, ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
1: La legge parla chiaro, in caso di pareggio si lancia una monetina. Signore coglione, scusa, a lei la scelta, testa o croce, dai su.
3: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
1: Piero era una nonna di merda, Piero aveva i baffi.
3: Ma giudice, mi perdoni.
1: Piero aveva il cazzo duro.
2: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
3: Vabbè, allora scelgo croce.
1: Vince il signor Infausto.
2: Ale!
3: Scusi, a parte il fatto che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no? Cioè, un foglio di carta con, tra parentesi, una testa disegnata su ambo i lati.
1: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
3: Ma non è una moneta, un foglio a quattro della fotocopiatrice,
1: adesso,
3: capisce?
1: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
3: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
1: ecco,
3: purtroppo,
1: bravo,
3: in questo tribunale.
1: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
3: Cosa?
1: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
3: No, i cani ricchi. No,
1: sì, sì.
3: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
1: Prego, prego, li faccia entrare, grazie.
3: No, sono possiamo evitare?
6: Sono Alani.
3: Possiamo metterci d'accordo? Che felicità, ma che cazzo, ma cosa siamo nel medioevo?
7: Ah, sono precisissimi questi cani,
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Scassa parola.
12: Scassa parola.
11: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
13: Oh la la,
14: passa parola e vai a cagare.
15: Buonasera a tutti.
16: Vale.
15: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
16: ullala.
15: Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
17: Cutù. Il cognome fa Cutù, così un
15: giorno. Si chiama Di Lerda.
17: E però il terzo nome si chiama Cutù.
15: A lei c'ha anche un terzo nome.
17: È il terzo nome,
15: cioè,
17: come
15: è un principe lei?
17: Mio padre Narduzzi.
15: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
17: quello
15: si chiama?
17: Era, sì.
15: Con la lettera A. Recidere un arto.
18: Amputare.
15: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
18: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
15: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
19: Vaffanculo!
15: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
17: Vedi qua?
15: Sì.
17: Biberò? Bicazzo.
15: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
18: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
17: Ecco.
18: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
17: La borraccia non
18: io non ho mai visto nessun ciclista
17: non
18: con
17: è
18: un
17: più
18: bicazzo
17: di borraccia.
15: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
20: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
15: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
20: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
15: Ma no.
17: Ce l'hai alle scarpe, gli
15: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
17: B! Bibite!
15: Le bibite!
17: B! Banane!
15: Le banane!
17: B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B!
15: Bravo! Infatti, si sa, esistono...
17: Io non ho mai visto un pesce respirare con le B!
15: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
17: Voglio!
15: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
18: La coccinella!
17: Cosa no? Cosa no?
20: Coccodrillo!
18: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
15: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
19: Vaffanculo!
15: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
18: Ma è la coccinella!
15: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
17: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
15: Certo.
17: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
15: Sì!
17: Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
18: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
15: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
18: Sì, è portafortuna!
15: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
17: Ma è una vergogna!
15: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
20: Il cardamomo.
15: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
6: Ma, sbagliato.
15: Ma quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
15: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
15: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
15: Giusto,
6: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
15: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
18: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
6: Ma lo dice sempre di piedi.
15: Stia calmo, faccia da pirla.
6: No, non arrabbiare.
15: Dica qualcosa.
6: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo. Yeah.

0: Bau, Bau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, Bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Uè, povero animale lo vedi da tua madre, eh? Quella che usava le sogliere come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Crudele la vedi da tua nonna, eh? Quella cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo vedi da tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, Bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non avevo più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland.
2: Wonderland. Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Che parla?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Mio fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
3: Guarda che mio fratello neanche do, rompimi il coglione adesso che perché me sono stufo.
4: Ma era pericolo da qualche parte. Era intracciabile?
3: Ma chi? Mio fratello non ce n'ho.
4: Certo.
3: È morto mio fratello.
4: Ci sentiamo allora. Vabbè.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Di?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
5: Bene.
4: Senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
5: 80.
4: Ah. Vabbè.
5: Ciao.
4: Ci sentiamo allora.
5: Arrivederci.
4: Va bene. Ciao. Ciao. Pronto?
5: Pronto.
4: Pronto? Io sono un amico da tuo fratello.
5: Sì.
4: Ma era reperibile da qualche parte?
5: Come?
4: Era intracciabile?
5: Chi è?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Ma lei da dove telefona?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma vaffanculo!
4: Va bene.
2: Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Sì.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Ma mio fratello Vincenzo?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Non hai sul cellulare, scusa.
4: Era intracciabile?
3: Sì, se lo chiami sul cellulare, sì.
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: No, io non posso spostarmi per lavoro, poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
3: Ma vaffanculo, Wender!
4: Ci sentiamo allora.
3: Mi hai inculato, bastardo! Mi hai inculato, figlio di puttana!
2: Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
6: Pronto?
4: Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
6: Medeghi?
4: Chi? Enzo, grazie.
6: Renzo?
4: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
6: Renzo?
4: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello quindi... che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
6: Tipo chi ti è morto e stramorto e vivo, eh?
4: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti.
6: Bastante,
4: allora andate...
6: Sennò tu vai a denunciare.
4: No, l'hai detto.
6: I vigili urbani tu vai a denunciare.
4: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'è... Pronto?
2: Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai.
4: Pronto, Amedeo?
7: Chi è?
4: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
7: Amedeo, uochi te stramorte viva. Amedeo, uochi te morte viva.
4: Perché c'è un progetto abbastanza...
7: Io mi chiamo dottor Rocco Strappacazzi.
4: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
7: Uochi te stramorte viva, via.
4: Ciao.
2: Chiudiamo qui il Wonderland. O lo massacriamo ancora. Bravissimi, così mi piacete.
4: Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di...
7: Chi è? Ma chi è?
4: Io sono un amico di tuo fratello.
7: Che c'è una conosce a fango, la fine sulla morte è viva.
4: Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
7: La madre, il padre, il nonno, tua sorella, mi li sono tutti in una notte, con la chitestra morte viva. A tua sorella gli gli occhi proprio, la faccio diventare enorme dotata con la chitestra morte viva.
4: Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
2: Diamogli la mazzata finale, fallo incazzare di brutto.
4: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
7: Ma io sono...
4: Gli dica che sono Enzo.
7: Ma chi sei? Chi
4: gli dica che sono Enzo.
7: Morte viva. Ma chi è? Ma tu che vuoi, Davide?
4: Beh, ancora a casa stai. Ci sentiamo allora.
0: Radio 105.
1: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Parlare con bar?
1: Ristorante.
0: Ristorante?
1: Sì.
0: Il mio nome è Lisimba.
1: Sì.
0: Tu avere bagno?
1: Sì.
0: No, no, non sapere dove fare bisogno. Potere venire dentro a fare popò?
1: Ma vai a cacare a mare, testa di cazzo.
0: Infame.
1: Coglione.
0: Tu con te.
1: Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
0: Se io veni.
1: Pezzo di merda, vieni qua, coglione.
0: Tu contenta? Però. Io venire a fare merda su foto di tua mamma?
2: Lisimba, ale.
3: Buongiorno.
0: Salutare, io mio nome è Lisimba. Mio
3: se vuole.
0: Mio nome è Lisimba.
3: Venire
0: da Ghana.
3: Io
0: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con mal di pancia. Io fuori.
3: No, non si può andare.
0: Non ho avere soldi, non poter consumare.
3: E non si può andare.
0: Io deve fare però, Io. Ehi! Bastarda! Io fare cacca addosso,
2: Lisimba, ale.
1: Pronto?
0: Pronto bar?
1: Sì, sono Piero c***o, mi dica.
0: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
1: Dimmi, Simba, sono il direttore, Pino.
0: Buongiorno, io abitare dentro portone, a fianco tuo bar.
1: Sì.
0: Abitare dentro cantina.
1: Dentro lo stanzino.
0: Dentro cantina.
1: Dentro, abiti dentro la cantina.
0: Io non avere bagno, potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
1: No, il nostro datore di lavoro non vuole, mi dispiace.
0: Io
1: mi dispiace tanto, Simba.
0: Potere fare accordo, io potere dare mia donna fare.
1: No, non fa mi interessare.
0: Tu cattivo, razzista,
1: Come?
0: Tu razzista!
1: Ah, vabbè, che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba, ale.
1: Pronto?
0: Pronto, bar?
1: Sì.
0: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
1: No, non c'è proprietario, andate via, no. Proprio in questo istante.
0: No, no, io.
1: Arrivederla. Pronto?
0: Tu mi hai messo giù il telefono. Ascoltare.
1: Ma il proprietario non c'è.
0: Io voglio parlare con te.
1: Com'è?
0: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
1: Tu devi venire a fare popò?
0: Scappare.
1: E vieni che io poi ti pisci in culo.
0: Stronzo. Io fa macumba con tua persona? Tu fare in
1: giro. Che cazzo è che vuoi?
0: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi, tu contenta?
1: Visto la metto morto.
0: Ah, tu fare così, adesso io arrabbiato. Adesso prendere il mio bongo e fare macumba. Figlio di puttana! Io rompere il tuo buco del culo! Io scopo tua mamma! Dove andi di dietro? Tua mamma va con uomo di bicolore! Perché piacere caso grande! E quando tu dopo morto io fare pupù dentro tua bocca e tu passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca, filo di puttana. Tu contenta? Però fa culo,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Nel 1974 nasce a Torino un mostro. Un mostro che negli anni è rimasto sepolto nel suo corpo.
2: Madonna mia, madonna.
3: No.
1: Lui è un taxista e quando viene chiamato per una corsa porta le sue vittime in tangenziale a sentire il vento che lo trascina.
3: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
1: Tornano le nuove telefonate di Tony Termosifone.
3: Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi.
1: Lui è Tony Termosifone. Wender, essendo diabolico, chiamerà un amico di Tony Termosifone.
4: Pronto?
3: Comunque sei venuto a Torino, potevi chiamare, così ti davo uno schiaffo in faccia e me ne andavo.
4: E mentre sei venuto a Torino con numero sconosciuto, no?
3: Ti può sapere dove cazzo sei?
4: Che cazzo vuoi da me, mica? Sono sei mesi che non ti fai sentire, si può sapere dove cazzo sei. Dove cazzo sei tu?
3: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Sconosciuto, pezzo di merda. Mica, ti prendo veramente, mica, ti mangio il colon. Sai il colon? Te lo mangio. Lo faccio ai ferri, minchia, te lo mangio.
3: Allora, mi sta scoppiando il cervello.
4: Sei magro,
3: veramente.
4: Non hai neanche la merda nello stomaco, minchia. Niente.
3: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo sta bloccando? Sei
3: porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
4: La sera, o la sera ti fai di eroina, minchia, di giorno, boh. Hai un'altra vita, no, o se no non si spiega.
3: Minchia, Tony Termosifone si scalda in un minuto. C'è i neuroni che ormai sono in vacanza. I neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Vuoi stare zitto?
4: Tu vuoi stare zitto, pezzo di merda. Fai attenzione, devi fare attenzione.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
4: Guarda, ti prendo, ti leggo tutto e ti faccio mangiare.
3: Continua. Shhh. Te lo do io il silenzio. Te lo do per l'eternità il silenzio. Testa di merda, mi sta venendo veramente la testa a forma di cane. Mi caccio il Doberman, se quando spinge.
4: La mattina ti svegliavi che suonavi la tromba, te la faccio suonare su per il culo la tromba, che tanto ti piace pure.
3: Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho una testa che sta impazzendo, aiutami! Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
4: Guarda, io vengo là, ti giuro, ti prendo, ti incapretto e poi ti butto nel Po.
3: Vuoi stare zitto?
5: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
6: Il camionista veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
8: Pronto?
3: Ti può sapere dove cazzo sei?
8: Sono autogrill, porco.
3: Vuoi stare zitto?
8: Aspetta, porco. Aspetta un attimo.
3: Entro col taxi, dentro l'Arcimboldi e vi piglio tutti sotto, tutti. Testa di merda.
8: Oh, aspetta, porco.
3: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo.
8: Oh.
3: A me mi scoppia il cervello, ti piglio sotto, il 21 ti prendo sotto.
8: Cranca vigliacca.
3: Vuoi stare zitto? Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
8: Aspetta.
3: Madonna, che nervi, che nervi!
8: Aspetta. Ci vuole un po'. Passami la roba, va.
3: Non mi devo più far vedere. Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi. Ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
8: Ci facciamo una tirata, poi torniamo a fare, aspetta.
3: Continua a non rispondere, continua. aiutarmi. Continuano ad aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Ma senti il vento?
8: La senti la coca? La senti la coca? Che mi sta arrivando, boia! No! Neanche un bambino in parte, porco!
3: Questa è...

0: il fiore Torino di... E non ti parlo! Basta di...
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna meme.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
1: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
3: Zizzagna Man.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagna Man.
5: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo!
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
4: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
6: Ma che puzza!
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
9: ascelle. Mi fa scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagna?
5: Sono Zizzagna! Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di
5: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
10: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e 2! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo Zizzagna Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
12: Maria? Sì, devo andare a portare il cane del
7: pulci al culo!
12: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornbub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
15: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì.
12: Dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
18: Oh, buostane! Ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capuoto. Capuoto, ci sei?
19: Sì, Gabri!
18: Stai bene?
19: Sì, Gabri!
18: Ma sai dire solo sì, Gabri?
19: Sì, Gabri!
18: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
19: Sì, Gabri!
18: Senti, fai una cosa, Caputo. Campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
19: Sì, Gabri!
18: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatte in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente Lollo Man-

0: minchia, è talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando puoi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro... Caputo, ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri.
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi.
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao.
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, eh? Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro tutta la vita.

0: Benissimo, ne? Siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record. Un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in 6.
0: Bene, allora io sto per partire, eh. Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Ecco, lo vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno. Ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Salva il treno, dove si... Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Torna lo psicologo Francesco Fallo.
3: Vai.
2: Oggi ce la prenderemo con dei casi clinici.
3: Potresti anche non farlo.
2: Un attimo, sto finendo di lanciare il Wonderland.
3: Se lo vuoi fare, fallo.
2: Ma certo che lo faccio.
3: Vedi?
2: Cosa devo vedere?
3: Vai.
2: Ora vado.

0: Potresti anche non rispondere. Vedi?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sono lo psicologo.
1: Pronto? Pronto?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Eh?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Ma io non ho detto di chiamare nessuno.
0: Sono il signor Francesco Fallo.
1: Il signor?
0: Sono il signor Francesco Fallo. Sono lo psicologo.
1: Beh, guarda, nonostante la mia venera età, non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Per l'amor di Dio.
1: Tanto la ringrazio, rispetto tutti i medici, tanto tu non sarai mai, non sei un medico, sei un ciarlatano. Non chiamarmi, butta via il mio numero che non so neanche dove ti apri a pescare. Finora, come ripeto, alla mia venera età,
0: questo lo dici tu,
1: non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Allora sei una cogliona.
1: Non lo ti ho chiamato.
0: Allora se...
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ma chi l'ha chiamato a lei?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
2: Veramente?
0: Ma se pensi di non avermi chiamato...
2: Quindi la saluto.
0: Chiamami.
2: Chi chiama sto cazzo?
3: Dopo più di un anno... proviamo a richiamare la signora Domenica, la vecchietta di Padre Pollo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Wender ha provato a richiamarla più volte, ma la balordona non risponde. Ma tranquilli, perché Wender, nei prossimi giorni, inizierà a richiamarla con il numero della radio e non con il numero nascosto, per dirgli tutta la verità. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio.

0: lo psicologo.
1: Vinculo a secco. Che
0: e fallo.
1: No.
0: Vai, se pensi di non poterti fermare.
1: Ma chi è? Ma che vuoi da me?
0: Sono lo psicologo.
1: Stando la vita. No.
0: Sono lo psicologo.
1: Ti giuro, individuerò il tuo indirizzo e verrò a incularti di notte mentre dormi.
0: Guarda. Anche se sei un coglione, fallo. Vedi? Sei un coglione.
2: Wender mollerà il colpo? Sentiamo.
1: No.
0: Sei un coglione.
1: Quello a chi te vuoi vive, tutti tarassatori.
0: Vedi?
1: Tu hai capito che io se vengo, dato che ho un'esperienza nelle forze armate, io
0: vai.
1: Con un dito ti metto un dito in culo e ti appende, capito? Ti uso come borsa.
0: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
2: L'uomo scimmia, dentro al suo fiorino, va richiamato ancora. Dobbiamo cercare di trovare un punto d'incontro.
1: Pronto?
0: Vedi? Potresti anche non farlo.
1: Non ce la faccio più, ti giuro, guarda, non ce la faccio più. Ma vado a fermarmi e vado a denunciarti.
0: Pensaci un attimo.
1: Dico che mi hai chiamato un coglione enorme.
0: Potresti anche non farlo.
1: Mannaggia i morti, mamma, te chiedi morte, stramorte, vivo, casi vivi, ti giuro.
0: Però
1: ti do un pugno nella bocca e te lo faccio scendere il culo di morte, di chi ti è morto e vivo, mi chiama.
0: Vedi?
2: Molto bene. L'uomo vesuviano si sta scaldando. Facciamogli l'ultima chiamata.
0: Sei un coglione.
1: Ma che buchi del morte, ma cioè, lo scopo di queste telefonate, quali sono?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Mannaggia di morte di mamma. Mannaggia chi ti morte il bico. Mannaggia chi.
0: Però
1: ti giuro, guarda. Lo scopo della mia vita da domani sarà trovarti e metterti gli dita negli occhi.
0: E fallo.
1: Giuro, fissi.
0: Pensaci un attimo.
1: Sta.
0: Però se vuoi fallo.
3: Ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
0: Potresti anche non farlo.
2: Scusate, ma Wender lo vuole chiamare ancora una volta.
1: Pronto?
0: Vai, se pensi di non poterti fermare.
3: Ma chi è? Mannaggia.
0: Sono lo psicologo.
3: Non me la chiama più.
0: Sono
3: il... Ti giuro, ti metto un dito in culo e ti porco... A borsa.
0: E fallo. Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami. E chiamami.
1: Non mi farà arrabbiare. Sono tranquillissimo, sono una persona calma, sono una persona molto umile, capito?
0: Vedi?
3: Mannaggia le morte che ti viene, che sono morte vive!
0: Vedi?
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is

0: tecnico!
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Ehi! Bravo! Bose, grazie! Se anche tu passi mezz'ora a grattarti il culo sul divano

0: ma poi te ne dimentichi. E quando hai e quando accarezzi i capelli della tua donna, lei ti dice: amore, ma sento un odore di merda pazzesco. E allora tu te ne esci dicendo che è il cane che si è addormentato con il culo sulla mano. Benvenuto, sei di nostri. Sai che lo faccio sempre anch'io. Only on Revolution Radio. Se anche tu ti senti dire da tua moglie che c'è qualcosa di appiccicoso per terra nella sala da pranzo e per non farti sgamare corri in bagno a ridere perché mezz'ora prima ti eri inculato la portinaia e hai sborrato per terra, bravo, benvenuto, sei dei nostri! Tu scopri che tua moglie ti tradisce, ma fai finta di nulla e da gran bastardo gli spalmi la crema di peperoncino sul rossetto, così al prossimo appuntamento col suo amante si presenterà con la faccia di Sylvester Stallone. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Vai a dormire a casa di tuo nonno che ha 90 anni e ti dimentichi il cialis in cucina e dopo due giorni vieni chiamato dai carabinieri perché è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico ai giardini perché andava in giro col cazzo in tiro, poverino! Benvenuto, sei dei nostri. E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
1: Pronto.
0: Se anche tu rispondi al telefono dicendo pronto, vuol pronto dire che sei una zoccola.
1: Non sento niente, pronto.
0: Se anche tu non senti niente, vuol dire che sei una vecchia
1: Pronto.
0: Se anche tu ripeti pronto tre volte al telefono, vuol dire che sei una vecchia bagascia con la le orecchie. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Wonderland. La scorsa settimana, durante la scenetta dei tamarri, Giovannino, in arte Wender, ha discusso al telefono con questo personaggio.
2: Sì, chi è?
3: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
2: Ma Giovannino chi?
3: Non lo so, Giovannino. Quanti Giovannino?
2: Io vuole me.
3: Ma è Giovanni mi chiamo. Lo volevo dire.
2: Ma
3: è bello ti cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
1: Questa cosa se l'è attaccata al telefono. Oggi proverà a chiamarlo per tritarlo definitivamente con le voci di Full Metal Jacket.
2: Pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Ascolta, vienimi davanti.
4: Sì, sì, tu mi piaci.
2: Ti vedere fuori la faccia di merda.
4: Brutta sacco di merda! Io ti metto sotto!
2: Davanti, coglione!
4: Datti subito una regolata, amico
2: davanti,
4: mio!
2: Vieni! Vieni davanti a me!
4: Tu succhi
2: vieni
4: cazzi!
2: Fuori che tu lo ridisci, vieni!
4: Tu succhi cazzi!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Sono il sergente maggiore Altman, tuo capo istruttore.
4: Tu...
2: Qui tu non riderai, non cacherai. Andrai solo, indovina? Dove andrai?
4: Tu
2: a
4: su...
2: fare il culo.
4: Tu
2: vieni
4: su
2: qui davanti a me, oh.
4: Ah!
2: Non mi chiamami, vieni qui davanti.
4: Tu su chi cazzi?
2: Ma vieni qui davanti invece di chiamarmi, vieni qui, vedrai dopo te, non te lo fa più.
4: Palle, d'ora
2: in poi. Tira fuori le palle, vieni qui, invece di nasconditi dietro un numero privato.
4: Brutta sacco
2: vieni
4: di merda, io ti metto
2: davanti
4: sotto, ti farò un culo così.
2: Nasconditi un bigliacco dietro un numero privato.
4: Datti subito
2: vieni
4: una...
2: Vedrai, non lo fai più poi.
4: Tu su che cazzi?
2: Non chiami più. Perché non chiami più dopo, vieni tu... qui davanti.
4: Tu su che cazzi?
2: Hai paura, eh?
4: Ah!
1: Dopo averlo chiamato con le voci di Full Metal Jacket, ha deciso di utilizzare una nuova voce, creando Tommy Power. Sentite.
7: Cafone. Cafone del cazzo. Tu sei solo un cafone. Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti. Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico? Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono. Hai capito? Pezzo di stronzo.
1: Wender ha chiamato il bifolco coglione per 2 giorni, ma non gli ha più risposto. Quindi, visto che non sprechiamo nulla, andremo a cagare la minchia in giro per l'Italia con le voci di Tommy Power, un militare che ha servito il suo paese per 30 anni.
8: Pronto?
7: Buongiorno.
8: Pronto?
7: Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
8: Ah, ho detto pronto.
7: Ti ho già detto chi sono. Hai capito?
8: Chi è?
7: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
8: Non ho capito.
7: Non mi fai paura, stupido coglione. Adesso cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Hai capito? Sei solo una zoccola coglione.
9: Grande, buonasera.
7: Come stai?
9: Pronto, chi parla?
7: Sono Tommy Power.
9: Non sento niente.
7: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
9: È poco.
7: Ciao zoccola, come stai?
9: Ma va a quel paese.
7: Sei solo una zoccola cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno, tu sei la merda che pesto quando vado al parco. Dovete perdonarmi, ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre, non riesco ad essere una persona civile.
9: Pronto?
7: Ciao zoccola, come stai?
9: Pronto?
7: Ciao faccia di merda. Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile. Sono Tommy Power, cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno.
10: Pronto?
7: Sono Tommy Power.
10: Chi sei?
7: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
10: Boh.
7: Signora, ma lei è una mongola.
10: Chi sei?
7: Ciao zoccola.
10: Sei Franco?
7: Sono Tommy Power.
10: Sei Franco?
7: Non mi piace ripetere.
10: Mariella.
7: Hai capito?
10: Eino.
7: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
10: Senza.
7: Non mi fai paura. Sei solo una zoccola cogliona. Adesso, chiamatemi qualcuno che mi dia soddisfazione, altrimenti faccio un disastro.
5: Va bene, Tommy Power. Ora ti faremo il numero di Arnaldo. È un pensionato che costruisce gufi di legno. Praticamente un idiota.
7: Grazie. Ho voglia di divertirmi.
6: Pronto?
7: Buongiorno.
6: Ma chi cazzo sei?
7: Sono Tommy Power.
6: Non ho capito.
7: Ho detto Tommy Power.
6: Mi dica subito chi cazzo è lei.
7: Riesci a capire cosa dico?
6: No! Non riesco a capire, porca...
7: Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono.
6: Ma io non riesco a capire.
7: Non mi piace ripeterlo.
6: Senta, lei sa chi
7: Hai
6: ha
7: capito?
6: Chiamato. Me lo dica.
7: Pezzo di stronzo.
6: Pezzo di stronzo. E figlio di puttana lo sarà lei.
7: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e
6: io
7: ti faccio
6: Io non faccio l'impertinente. È lei che mi ha chiamato a casa per rompermi i coglioni.
7: Non mi fai paura, stupido coglione.
6: Ma porco...
7: Adesso...
6: Dimmi dove sei che ti vengo ad ammazzare di botte. Cane che mi stai facendo uscire le budella dalla pancia.
7: Adesso... Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato.
6: Ma che cazzo sta dicendo? Ma quale situazione?
7: A me non interessa che tu venda animali o prodotti per animali.
6: Guardi che si sta sbagliando. Io non vendo prodotti per gli animali. Io faccio i gufi di legno.
7: Io sono qui per farti capire che devi cambiare atteggiamento con le persone.
6: Oh Cristo santo! Ma io cosa ho fatto di male nella vita? Cosa ho
7: Altrimenti
6: fatto?
7: Ti sbatto.
6: Senta, facciamo una cosa. Ora chiudiamo il telefono e la facciamo finita, va bene?
7: Chi cazzo ti credi di essere?
6: Michele! Michele, ho saputo che vai alla scuola elementare. Qui in paese ce n'è solo una. Non mi puoi sfuggire, ti faccio bocciare. La preside è un'amica di mia moglie. Mi basta una telefonata e sei finito.
7: Cafone del cazzo.
6: Basta!
7: Sono stato chiaro?
6: No, non lo sei.
7: Vedi,
6: vieni
7: cambiare...
6: sotto casa mia subito. Ti giuro che ti lancio un vaso sulla testa.
7: Tu sei la merda.
6: Voglio
7: che...
6: vedere i muri e le macchine imbrattate con il tuo sangue.
7: Ora chiedimi scusa.
6: Con il cazzo che te lo chiedo.
7: Pensi di risultare simpatico?
6: A differenza tua lo sono.
7: Tu sei solo un caffone.
6: Io recitavo nella compagnia teatrale del paese. Ero un bravissimo attore.
7: Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile.
6: L'ho notato.
7: Dovete perdonarmi.
6: Eh?
7: Ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre...
6: Cosa?
7: Ma dopo 30 anni nell'esercito militare
6: e
7: innumerevoli guerre...
6: Ma che cosa? Che cazzo dice?
7: Non riesco
6: Porco...
7: a... Non riesco ad essere una persona civile.
6: Meno male che l'ha capito.
7: Brutto bifolco cafone ingrato.
6: Michele!
7: Cafone.
6: Al centro commerciale! Ho comprato quella cosa che vola con le eliche.
7: Cafone coglione.
6: Ora ti potrò beccare volando sul paese.
7: Adesso.
6: Non hai scampo.
7: Tu sei solo un cafone.
6: Basta! Ora lo uso. Fammi andare in balcone.
7: Chi cazzo ti credi di essere? Pezzo di stronzo.
6: Ma come... Ma come cazzo si accende?
7: Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Pezzo di stronzo.
6: Si sta alzando.
7: Non mi fai paura, stupido coglione.
6: Mamma mia, quando ti becco vedi.
7: Pezzo di stronzo.
6: Mamma mia, è velocissimo.
7: Brutto bifolco cafone
6: ingrato. Oddio, no, no.
7: Sono stato chiaro.
6: Sta andando dritto.
7: Solo...
6: Cristo santo, no.
7: Cafone del cazzo.
6: Va dritto, cazzo, devi girare.
7: Pezzo di stronzo.
6: No. Ho preso i cavi elettrici!
7: Adesso?
6: Bastardo, è colpa tua!
7: Cafone coglione.
6: No! Si è spento tutto il paese!
7: Adesso?
6: Ma porco...

0: Pronto?
1: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve, io mio nome è Lisimba.
1: Dica.
0: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
1: Che notizia?
0: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
1: E che vuole da me, scusi?
0: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tanica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria.
1: Certamente.
0: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Io ho Lisimba. Tu avere litigato?
2: Cosa?
0: Tu avere litigato con persona ultimamente?
2: Non ho capito,
0: Tu avere litigato con persona?
2: Ma di che, quale persona?
0: In giro, strada.
2: Ma no.
0: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
2: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
0: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco! Volere diventare bianco!
3: Ah, ora mi sento bianco.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
2: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
2: Sì.
3: Io vengo a casa sua, lecco la figa della signora e lei in cambio mi dà una scatola di pomodori. Lei contenta?
2: No.
3: Ehi, neanche da bianco funziona. Allora torno negro. Voglio ritornare negro!
0: Ecco, tornato Lisimba!
2: Pronto?
0: Caduta linea? Pronto?
2: Pronto?
0: Caduta linea?
2: Beh, la linea cade per sempre, cade.
0: Io spero che cade anche tu, rompe femore.
2: Caduta linea, papagù.
0: Solo perché essere negro tu volevi offendere me? Tu Tarone è peggio di negro,
4: Lisimba, ae.
2: Pronto?
0: Signora?
2: Sì?
0: Mio nome è Lisimba. Tu contenta?
2: Chi siete?
0: Lisimba.
2: Lisimba?
0: Lisimba.
2: Come?
0: Tu anziana?
2: Allora, ma non sei italiano?
0: Io negro.
2: Come?
0: Io essere negro. Tu contenta? Tu volere divertire?
2: Perché?
0: Perché io avere un po' fame. Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potere leccare tue mammelle.
2: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare. Chiamo un'altra volta.
0: Se tu contenta, tu preparare me roast beef, bistecca, io leccare tuo buco del c***o. Però preferiva leccare figone? Ma tu anziana, io farei schifo. Io preferirei rimanere digiuno. Salutare tutti. Ciao.
5: Radio 105.
6: Only for you. The Zoo. Bye. This is the Zoo.
7: Nina.
6: This is the Zoo.
7: È tutto pazzo.
6: Bye. This is the Zoo.
7: Nina.
6: This is the Zoo.
7: È bellissima.
6: Vai, dai.
8: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
9: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
8: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
9: Che brutto.
8: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
9: Forrest Katz, sei brutto! Perché sono nato così brutto?
8: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
9: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
8: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
5: Il suo amore Nanny,
8: con la quale avrà un figlio.
9: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
9: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
9: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No, no.
9: E vaffanculo.
8: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
8: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
9: sì.
10: Sei ignorante,
9: sì.
10: Però, vabbè, vengo con te.
9: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
8: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo.
8: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
9: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
9: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
8: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
12: Ma
9: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
13: Papà, dammi lo soldo, davo dai, subito, dammi lo soldo.
9: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu sei un figlio di...

0: Pensavate di esservene liberati?
1: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, Napoli di merda. Napoli, Cornella, Napoli, sei una rovina per l'Italia, sera!
4: Salve, Rovereti. Il carcere ha fatto diventare ancora più romantico Aldo Basso, tanto da scriverle un libro di poesie.
5: Come stai tu? Tutto bene, amore mio?
3: Tutto bene, fammi sentire.
5: Dimmi.
3: Dopo 3 anni che non ti fai sentire.
5: Amore, mi hanno chiuso in galera poi perché ero negro. Perché Donald Trump
3: santo Dio, come mai che ti hanno messo dentro? Perché sono malati di cervello.
5: E sono razzisti qua, amore. Ho scritto delle poesie per te, posso leggertele?
3: Sì, stai scrivendo adesso,
5: sì.
3: Fai il libro?
5: Ho scritto le poesie mentre ti pensavo in galera.
3: Ah, ho capito.
5: Senti che belle, senti la prima.
3: Sì.
5: Sei vecchia come la merda, ma ti amerò sempre. Ne ho scritto un'altra. Grassa maiala anziana, io ti amerò per sempre, perché il cielo
3: bella. E poi?
5: Io amo ricordarmi di te, soprattutto quando ti facevo spaccare la testa contro il mobile. Bella, amore?
3: Sì,
5: io,
3: lo so.
5: Io la sera quando penso a te, tipo, io dalla galera riesco a vedere le stelle, il cielo, e ti penso sempre. Ho scritto anche questa, guarda che bella, guarda che bella. I tuoi piedi di taleggio mi ricordano il formaggio.
3: Bella.
5: senti questa. Un pelo sotto le ascelle. Olive.
3: È belle.
4: Tutte dolcissime le poesie scritte dal tenente Basso, ma sono anche mesi che non pratica sesso e la voglia che gli provoca Santina con la sua calda voce lo disturba.
5: Io voglio di fare l'amore con te. Ma tu hai voglia di fare l'amore con me?
3: Ma certo, perché no? Sto prendendo il vibratore che mi hai detto, no?
5: Sì, amore.
3: Ma certo, perché no?
5: Io
3: ci mancherebbe altro.
5: Sono chiuso qua in galera.
3: Vedeva l'ora.
5: Da sola.
3: Adesso aspetti, te lo accendo.
5: Dai, amore.
3: Sono qua in bagno.
5: Dai, amore, che ho voglia.
3: Oddio!
5: No,
3: mi è cascato un attimo.
5: No, cosa ti è cascato, amore?
3: Aspetta un attimo.
5: Ah, sono tutto barzotto io.
3: Ecco. Lo senti?
6: È la dindondero.
3: Senti cuore.
5: Sì.
3: Senti?
5: Vai amore, vai, ti prego, mettitelo dentro.
3: Lo senti?
7: Mica su me.
5: Lo sento amore, lo sento.
3: Lo senti?
5: Vai amore, vai!
3: Hai sentito quello?
5: Vai amore, vai, dentro e fuori!
3: Mi fa finire l'olio!
5: Dentro e fuori, dentro e fuori! Amore, dentro e fuori!
3: Grazie!
5: Che cazzo è un brullatore? Vai! Vai amore, vai!
3: Ancora, dentro e fuori!
5: Dentro e fuori, amore! Dai amore, dai!
3: Lo senti?
5: Lo sento, amore, lo sento il vibratore, dai! Dai!
3: Ancora, senti, dai. Com'è bello! A me piace, mamma mia che voglia!
5: Gridami Vingardi!
3: Amore,
5: gridami Vingardi! Vingardi un Leviosa! Sì, vengo anch'io, dai!
3: Dai, forza, mamma
5: dai,
3: mia!
5: Amore,
3: oddio, mi sono rento tutto!
5: Amore, gridami Pastarito! Grida Pastarito!
3: Rinza fuori! Oddio, non ce la faccio più.
5: Vai, amore, fai uscire il lago, dai. Dai, amore, dai.
3: Forza.
5: Dai, forza, amore, dentro e fuori.
3: Dentro e fuori, sì, amore.
5: Come i vecchi dentro tempi,
3: dentro
5: vai.
3: Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
5: Dai.
3: Senti?
5: Sì, datti gli schiaffi.
3: Senti?
5: Sì, amore, dai, datti gli schiaffi.
3: Dai, ancora?
5: Dai, che sei...
3: Dai.
5: Oddio. Dai, che sei la
3: non
5: mia...
3: Non faccio più.
5: Dai, amore, che sei la mia vecchia tro...
3: Sì.
5: Dai.
3: Oh, bello.

0: Oh, sono venuto, amore.
1: Dove sei?
0: Sì, amore, sono venuto.
1: Anch'io.
0: Mi stanno portando via. Aia, aia, aia. Lasciatemi.
1: E chi è questo?
0: Lasciatemi, ho detto di no, lasciatemi. Aia.
1: Lasciatelo, mio marito, per favore.
2: Aia. Alan in love.
3: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
4: In questo Wonderland saranno usate le voci di Marco, quelle venute di merda.
5: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
4: Sentiamo Marco chiamare la gente a casa per chiedere se verranno a vedere in teatro Zoo 25.
6: Pronto?
5: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
6: Non mi interessa, la ringrazio.
5: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
6: Pronto?
5: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
6: Guarda, io la ringrazio, ma non posso. Grazie.
5: Lei pensa di venire?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto?
5: Lei pensa di venire?
6: Non posso, la ringrazio,
5: mi farò mi farò inserire un fischione nel
6: culo, ma non posso, grazie.
5: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Ok, ciao stronzona!
9: Pronto?
5: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
9: Non si sente niente.
5: L'ho chiamata per chiederle se verrà.
9: Non riesco a capire cosa dici.
5: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco. Lei pensa di venire?
9: Non riesco, non lo so, sembra che sia chissà dove.
5: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Bello, vero? Volo con il fischione nel culo! Volo via! Aspetti un attimo. Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole. Il
9: non
5: malvivente
9: sento,
5: è su...
9: Non sento niente, mi dispiace. Sento intelligibile, una leggera, ma non sento niente... Non capisco, mi dispiace.
5: Il malvivente è su
9: Senta,
5: uno scooter con il maiale seduto dietro.
9: Con email.
5: Inculati faccia di cazzo.
9: Ce l'ha?
5: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo.
9: Mi dispiace, non la intendo, mi dispiace.
5: Yuppie duo!
9: È inutile che urla. Mi spiace.
5: Buongiorno, sono Marco Mazzoli.
9: Qui non si sente niente, signora mia. Io sento delle voci ma non intelligibili. Purtroppo è come se lei parlasse da chissà dove. Non so cosa dirle.
5: Allora se non mi sente, si metta un bastone nel culo e ramazzi la casa.
9: Non so cosa dirle, signora mia, cosa le devo dire?
5: Acci piripicchiolina!
9: Allora, cosa ci possiamo fare?
5: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco.
9: Io le ho dato un'idea. Se mi vuole scrivere un'email, riusciamo a parlarci, se no non saprei.
5: Allora, se non viene sinculi.
9: Buona giornata.
5: Pezzo di stronzo.
10: Pronto?
5: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Mi chiamo Marco.
10: Marco.
5: Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
10: Non me ne interessa a me di radiofonico.
5: Ma impara a parlare, pezza di scrofona maledetta. Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
10: Ma vai a cagare, non ti conosco, vai a cagare.
5: Mi chiamo Marco.
4: Il vecchio bifolco contadino maledetto ha fegato, ma Wender non molla il colpo. Lo deve fare. far sclerare. Non resiste.
10: Puttana la... Chi sei? Chi sei?
5: Mi chiamo Marco.
10: Marco! Marco!
5: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
10: Ma che cosa devo venire a vedere? Che cosa?
5: Il 21 di gennaio faremo la prima all'Arcimboldi di Milano.
10: Puttana la... Ma siamo a dicembre, porca...
5: Lei pensa di venire?
10: Ma che... Dove? Dove devo andare?
5: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico.
10: Brucerebbe da carico fucile, puttana! Tua madre! Chi sei, brutto bastardo?
5: Attenzione! Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole!
10: Puttana la... Puttana la... Ma che stai cercando? Hai sbagliato numero! Ma Ennio con la doppia gamba di un brutto bastardo!
5: Il 3 febbraio saremo a Brescia!
10: Non me ne frega niente!
5: Su dai, non faccia la merda e venga a vedere Zoo 25, veniamo noi!
10: Aspetta, porco d'un... Ma sei un bastardo! Che cosa vuoi, che cosa cerchi?
5: Ci sarà anche il cantante Uova Dis!
10: Lo ripeta bene, brutto bastardo, brutto porco!
5: Attenzione, ha avvistato un culo coi piedi correre in centro a Pavia.
10: Porco! Ma sono di Reggio Emilia, sono vicino a Reggio Emilia, sopra Reggio Emilia!
5: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo! Ci sarà anche il cantante Uova Dis.
10: Ma vai a cagare, io che sto al telefono a parlare con bastardo che non ti conosco, brutta merda.
5: Mi chiamo Marco.
10: Ma che porca d'una... Ti puoi chiamare anche Paolo, ma non ti conosco.
5: In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4.
10: Ma fa un freddo del porco del... Yeah! Sto tagliando la legna per la stufa. Tua madre, vai a cagare. Stai al freddo, brutta merda.
5: Attenzione, perché in questo momento c'è una grossa precipitazione di culi grossi su Reggio Emilia.
10: Vai a cagare, brutto bastardo. Vai a cagare, brutto bastardo.
5: Pezzo di stronzo.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
11: Ma
8: hai sentito?
11: Non si tira giù le finestre qua.
8: Mi sembra la trombetta col
11: tacchino. Non ti distrarre, stiamo registrando.
8: Ma sento la puzza.
11: Hai cambiato culo.
8: Porca puttana.
11: Questo è un bianco.
8: Dai.
11: Vai.
8: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
11: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
8: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
11: Tortelli?
8: Boh. Madonna.
11: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
1: Salve, si accomodi. Lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
2: Sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
1: Sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
2: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
1: La vuoi la parte o no?
2: Ebbene sì, più di ogni cosa al mondo.
1: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
2: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
1: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
2: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
1: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
2: Ma come? Non colgo...
1: Se gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti. Quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
2: Eh beh, sì, capisco. Allora mi spoglio.
1: Bravo, così, bravo. Bravo.
2: Ma che fa? Ma mi scusi?
1: Claudio, va.
2: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
1: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
2: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
1: Il provino.
2: Non capisco.
1: Oh, la vuoi la parte o no?
2: Sì, tantissimo.
1: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
2: Cosa?
1: La minchia.
2: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
1: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
2: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
1: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
2: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
1: Dai, Colci, ci approvini, dai!
2: Credo di aver colto dalla sua esistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
1: E va bene, dai, mi rivesto. Sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
2: No, non posso perdere questa occasione. Ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
3: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
2: No, super, niente fica.
3: Allora vado.
2: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
3: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
2: No.
3: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
2: Ok, grazie, super, faccio subito. Wow, funziona!
3: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
2: Ci penso io! E grazie, super minchia!
3: Volo!
2: Piombino! Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
1: Vengo!
2: Arrivo!
4: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
5: Splendido, splendido, che uccello ha!
6: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Superminchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorrida.
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, buongiorno.
6: Pronto, la signora Zoccola?
5: Sono la donna di casa.
6: E la Zoccola della Zoccola?
5: Sì.
6: Per caso può recapitarle un messaggio? Sono il professor Xavier, psicologo. Deve riferire alla signora Zoccola che ha la possibilità di cambiare il suo cognome. Siete in buoni rapporti voi?
5: No.
6: Nel senso? No, è perché è un po' zoccola lei?
5: Eh?
6: È un po' zoccola?
5: No, non hai così, perché io ho solo poco tempo qua.
6: Ma lei dov'è in questo momento? Sta lavorando?
5: Sì, sì.
6: No, dico la signora Zoccola, è in strada adesso?
5: Ah, fuori.
6: E lei invece che cosa fa?
5: Io?
6: Sì.
5: Lavoro a casa.
6: A casa della Zoccola?
5: Sì.
6: Un bordello praticamente?
5: Un part time solo.
6: Ma fate i massaggi? Lo prendo come un no?
7: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
7: Sono parente di signora.
6: In quanto è imparentata? Lei è la figlia? Cioè lei è figlia di Zoccola?
7: No, sono assistente vicino a lei.
6: L'assistente di Zoccola?
7: Sì, dare a mangiare a lei, cucire un pochino.
6: Perché lei è ormai datata.
7: 90 anni, signora.
6: Caspita, chissà quanti c***i ha succhiato. Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto, la signora Zoccola?
7: Sì.
6: Lei è Zoccola da una vita, giusto?
7: Ma sì.
6: Ok, lei in quanto Zoccola ne ha subito tanti bullismi?
7: No.
6: Non le dicevano mai Zoccola, Zoccolaccia, cose
7: no,
6: così?
7: No, io ero, quando ero bambina, no. Persino Tenco, Luigi Tenco, la mamma era Zoccola, era stata Zoccola.
6: Quindi Luigi Tenco era figlio di Zoccola, ma pensa a te.
7: E i miei nipoti sì, hanno sofferto perché erano a Roma, e a Roma è incominciato questa pazienza.
6: Eh sì. E adesso come si chiamano le sue nipoti?
7: Hanno ereditato i nomi del papà e della mamma. Dunque il papà era Zoccola, era stato Zoccola.
6: E quindi neanche lei ha il desiderio di cambiarlo?
7: No.
6: Quanti anni ha?
7: No, per carità, come si fa? Con tutte le tasse che ci sono.
6: Però se vuole cambiare cognome, c'ho qui un paio di opzioni.
7: No.
6: Tipo prostituzione?
7: Non voglio cambiarlo, perché poi dopo arriva la posta, che confusione facciamo, io sono ancora Zoccola.
6: A lei piace essere Zoccola?
7: Ma non posso dire che mi piaccia, ma mi preoccupo perché il governo mette tante tasse e la gente si ammazza anche per queste tasse.
6: Brava signora, ovviamente parlerò male dei miei colleghi, però sì, sono proprio figli di Zoccola.
7: Cos'hanno?
6: Dico, parlerò male dei miei colleghi, ma effettivamente il governo sono tutti figli di Zoccola. Hai capito, no? La battuta, la gag.
7: Pure.
6: Beh, però sicuramente qualcuno gliel'avranno detto. Ah, figlio di Zoccola, cose così, no?
7: Grandi classici. A Roma sono tanto stupidi.
6: Ma anche a Roma sono tutti figli di Zoccola. Sempre la gag, no? Allora la saluto, grazie, è stata gentilissima. Se non le interessa, va benissimo così.
7: Sì, ma ne trovo ancora.
6: La trovo dove? In quale viale?
7: Cominciando da Roma.
6: Ah, ha battuto diverse piazze allora. È proprio una Zoccola navigata. Grazie mille allora, salve.
7: Buongiorno.
6: Buona giornata.
7: Buongiorno.
0: X-Cognome.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Silenzio!
10: Ha detto una parolaccia, no, però,
9: Ma porco, ma è una roba vergognosa in un tribunale, porco.
11: Allora, io le ricordo che ho uno zio vescovo, quindi allora, a me dà fastidio lo sproloquio.
9: Come si chiama il suo zio vescovo, mi scusi, signor Sculone?
11: Canato. Giampiero Canato.
10: Lei si deve vergognare, lo sa, lei e suo zio.
11: Si chiama Giampiero
12: Canato. Dalla mattina alla sera.
11: Scusi, allora, si chiama Canato di cognome, cosa devo fare?
12: E anche la gente che lo deve chiamare, suo zio deve bestemmiare per forza, quindi è doppio
11: peccato.
12: Ma non
11: capisco qual è il problema del
9: suo
11: nome
9: zio
11: di mio zio.
9: È una stimolazione bestemmiale, si rende conto?
11: No, non esiste questa parola che ha detto lei.
9: Certo.
11: E comunque, oggi ho una brutta sorpresa per voi, ho portato la mia avvocatessa.
9: No, bene. Mi scusi.
11: Dica quello che le ho detto prima.
13: Adesso vi faccio il culo a tutti, brutti pezzi di merda.
11: Ha sentito, saccone?
9: Signorina, mi scusi, signorina, mi faccio parlare con la signorina.
13: Sì, sì, sì.
9: Cara avvocatessa, se le do 1.000 euro, mi fa un po' un
13: 2.000, minimo.
11: Cosa? Ma scusi, ma che avvocatessa è?
9: Facciamo
13: 2.000.
9: Allora, facciamo così,
11: ma
9: le do
11: non, ma non
9: stia
11: ribatta.
9: Zitto lei, coglione. Le do 3.000 euro e un pippotto. A posto così?
13: Fattibile, fattibile.
11: Cosa fattibile?
13: Che mi lascio trascinare dai momenti, capito? Non capisce poi.
11: Sì, no, non ha capito lei, ma io l'ho assunta per difendermi. Lei non può cedere a dei...
13: lo so, ma io sono fatta così e cedo.
11: No, lei è fatta e basta.
9: Allora,
11: io la licenzio.
9: 5.000 euro se viene stasera a casa mia e il signore Infausto ovviamente sarà con me,
13: sì.
9: E ci facciamo una bella chiavata di culo, va bene?
13: Va bene, una bella chiavata.
9: Grazie,
13: la
9: grazie.
13: Chiavo dopo allora.
9: Arrivederci, salve.
11: Arrivederci. Ma dove va? Dove sta andando?
9: Il caso di oggi, sorpresa sorpresona, vede ancora una volta la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso senza preservativo, il Leonardo DiCaprio che non affoga, il Brad Pitt che non divorzia, il George Clooney che non ingoia, l'unico inimitabile rullata di tamburi, il bellissimo signor Infausto.
11: Allora, uno c'ha un tamburello ed è un giudice e questo fa capire la serietà della procedura.
9: Ma vede, signore culone, io per ogni evenienza ho un accessorio per il signor Infausto, il tamburello per lei lo spara scorregge. Ha visto?
11: Cioè lei si è attrezzato con un fucile che spara le scorregge, che cos'è, Minions? Ehi, basta.
12: Che bello, signor giudice, è un piacere rivederla a lei e ai signori della giurialeria.
11: Giuria.
9: Signore Ercoglione, cos'è, le è cresciuta la pancia nelle orecchie? Eh? Ho detto tutti in piedi in onore del signor Infausto.
11: Non posso, signore Coso, onore. Questo criminale mi li ha rubati. Cazzo ridere.
9: Interessante. Mi dica, signor Infausto, mi dica per quale motivo ha rubato i piedi del signor Ercoglione mentre io appoggio distrattamente il gomito sul pulsante della sedia elettrica del signor Ercoglione.
12: Allora, signor giudice, il motivo per quale li ho rubati è molto semplice. Il mio tavolo da cucina ballava e mettendogli sotto le zampe del signor Ercole ho risolto il problema.
11: Ma io non ho le zampe, sono piedi.
9: Genio. Inventiva a profusione. Che umiltà, tra l'altro. Ha sentito, Ercoglione? Tutto chiarito, tutto risolto. Possiamo andare a casa a bippare, dai, su.
11: Chiarito cosa? Voglio i miei piedi, voglio giustizia.
12: Tra l'altro...
11: Voglio che questo lestofante riceva una punizione esemplare, una regolare processo.
9: Basta, visto che insiste tanto su questa storia della giustizia, questa corte si ritira per pipare. Linea alla pubblicità, fra poco. Tu sei stanco del solito caffè che sa di caffè?
14: Guarda, non me ne parlare.
9: Preferisci annusare le scarpe di un maratoneta bicentenario piuttosto che bere la solita brodaglia al bar?
14: Senza ombra di dubbio.
9: Bene, perché da oggi c'è Caffetticista, il caffè che sa di piedi.
14: Era ora.
9: Caffetticista, e da oggi anche tu potrai dire:
14: un caffè macchiato formagella, grazie.
9: Caffetticista. Benissimo. Sono appena bevuto un bel bicchierone di caffetticista al sapore di croste e gorgonzola.
11: Tra l'altro vedo che alterna col whisky, vedo che le abitudini...
9: Sono appena bevuto un bel bicchierone di caffetticista al sapore di croste e gorgonzola.
11: Tra l'altro vedo che alterna

0: felice, sono felice.
1: Ma io non l'ho mai perso.
2: Un attimo, fermi, fermi tutti. Mi faccia finire, signore contorsionismo anale. Mi faccia finire, Cristo.
0: Ho vinto.
2: Dicevo, questa corte condanna il signor Infausto alle seguenti pene.
0: Ma no, voglio sentire come te la passi male adesso.
2: Un mese di reclusione nella casa di Playboy con obbligo di scoparsi tutte le playmate a volontà.
1: Ma è buono.
2: Obbligo di prendere questo borsone contenente 3 milioni di dollari e spenderlo in meno di un mese.
1: Ma è buono.
2: E infine questa corte lo condanna a ricevere gratuitamente le quote di maggioranza della Apple e della Microsoft.
1: Buonissimo, grazie signor giudice. Accetto la pena e me la merito proprio stavolta.
0: Scusate, ma che cazzo di pene sono?
2: Devo ancora comunicare il suo risarcimento. Questa corte la risarcisce con ben 300.
0: Sono di nuovo ricco.
2: Proiettili di pregiata fattura che le consegniamo immediatamente. Fuoco al ciccione!
3: No, finalmente l'avete fatto fuori sto coglione.
0: Avvocato, liberta!
3: Non sapevo più come liberarmi, che cazzo.
2: Avvocatessa, ho già ordinato 1,5 kg di bella polverina bianca. Se si compri un po' di vaselina, che stasera le facciamo il culo, eh? Che
3: a dici? Dopo, signore.
2: Arrivederci.
0: Puttana!
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
0: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Sì, che devo fare? Stavo
0: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora,
9: sì,
13: signora,
9: questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.

0: Non vorrei che sia... come si chiama?
1: Don Gaetano?
0: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è sangue nelle veggi.
1: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle veggi. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutta feci che c'è.
0: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca me se.
0: Porca ma...
2: Che sangue non c'è nelle feci?
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
1: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
1: Va bene.
0: Lo sport.
1: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che ti ho
0: ma
4: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Che vaffanculo te, porco.
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
0: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
2: fare la
0: cacca.
2: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
6: Benvenuti a quattro ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
5: Quattro ristoranti di merda.
6: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito, mentre di là in salotto il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona con il cazzo moscio in mano tipo pelle di daino mentre cerca di tirarsi una siga, ma la venuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e trac, ictussone.
5: Quattro ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
6: In questa puntata di quattro ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
7: Benvenuto, dottor Scortese. Io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
6: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato il mobilio? Ad Auschwitz.
7: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
6: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
7: Straccioni, adesso leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ha i prezzi imbattibili. Già ne rimarrà anche stupito, guardi.
6: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo in mezzo al suo vomito che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando.
8: Devo fare la cacca! Posso farla qui nel piatto?
5: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
6: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
7: Sa come queste cose alla televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte, in cucina, c'è tutte le cazze sue. Meglio di noi, dai.
6: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
7: Allora facciamo così, resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente,
5: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
7: Rieccomi, dottor Scortese, le presento mia nonna Luisa!
9: Allo, my friend! Very nice to meet you, my friend!
6: Ma che è? Tua nonna è cingalese?
7: Oh no, che è cingalese? Lei fa brutti scherzi, vero nonna?
9: Oh yes, my friend! Ora posso togliere parrucca? My friend! Parrucca da fastidio a testa! My friend!
6: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba! Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
7: Va bene, cosa potevo fare? Ma smascherato! Che mia nonna in cucina fa schifo! Fa cucina di merda! Mirja, bubù! Saluta, bubù!
9: My name is Bubu, nice to meet you!
7: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora! La prego, dottor Scottese, non mi denunci!
6: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo, in versione indebitata col fisco. Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato. E quindi te sparo per due motivi: che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone. A me passate un bel AK-47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
9: Aia! Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti pesanti!

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo de policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti, rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua! Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda.
2: Lo Zoo di 105.
3: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
4: A Monzoloni sono le...
5: DJ! Il peluccio non ti piace? Così meglio sotto morto. Sì, graffiando le pelle e come farmi male. Bene.
4: Ed eccoci qua a Monzoloni, io sono Wender.
6: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa ha, ha, ha, ha, quello che ride ha, ha, il regista
4: che si chiama
6: Pine.
3: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto il mondo. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro? Sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, detto? No? Si è capito benissimo.
1: Si è capito sì, che sì, stasera sì. Lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi a Genova.
2: Bello questo pezzo, bellissimo. Guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì. Gigi D'Agostino è sempre
2: grande. Gigi, il mio
1: grande,
2: idolo,
1: il grande maestro. Comunque, stavamo parlando appunto di questa cosa. Ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti, terza guerra mondiale. Terza guerra. Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi,
2: ma yes, ma. Perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che sono... Non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra, va al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché
2: c'hai ragione, sai? Ma il dubbio c'è
1: sempre. Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo...
2: 8 per 3, quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a domani, ciao!
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì.
4: Radio 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karate Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli uai di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
13: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Pen!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Velocità, 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine, 8000 righe di culo, sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti tieni al 60%, signor Stark.
5: Perfetto, guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
7: Cazzo sono?
6: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
8: Oh my god, helping you,
5: ma stai zitta, faccia di col culo.
6: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
5: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Che c***ata.
5: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
9: Non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tubo e il pazzo di ferro.
5: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torre! Te tengo d'occhio, a torre!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torre! Vedi che te guarda, hai capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro, te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante!
3: Luna di umani! Consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
5: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, supererotici!

0: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Sono ferito, sono ferito.
2: Resisti, Thor, non mollare. Resisti, frocione in costume.
3: Tranquillo, capo, o guardo io a Thor, non ti preoccupare, o sto a guardare.
2: Dannazione, Bocchinara, Thanos è troppo forte. Abbiamo bisogno di rinforzi.
1: Eccoli, rinforzi, eccoli!
4: Thanos, arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrore di merda!
5: E tu chi diavolo saresti?
4: Sono l'incredibile!
5: Incredibile cosa?
4: Incredibile cazzo in culo!
5: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
3: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
1: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
6: Lo so io!
1: È l'osservatore romano!
3: Ma vattela a piangere il culo, frocio!
1: Che battuta di merda che ho fatto!
5: Aia!
1: Tu contenta?

0: Lo Zodi 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda, sono l'icona della bellezza nostrana, lo chef che fa gocciolare tutte le vecchie carampane che passano la vita a fare le schiave ai mariti e a gingillarsi il figone guardando gli adoni come me in televisione. Che dire, da un albero di banane non nascono prugne. E la prugna che mi ha messo al mondo è una gran prugna. Per colpa di mia mamma, Bocelli è uno dei milioni che ha perso la vista con i suoi filmetti sporcellosi.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: La Guida Michelin, una rivista di francesi di merda che da oltre un secolo mette i voti ai ristoranti di tutto il mondo. C'è chi sarebbe disposto a vendere il culo della propria madre a Sauron per vedersi assegnata anche solo una misera stella Michelin. E i ristoranti che ne ricevono 3 si possono contare sulle dita del mio cazzo. Ma quest'anno, colpo di scena, per la prima volta la rivista ha deciso di rompere con la tradizione, premiando un ristorante italiano con l'eccezionale voto di 4 stelle. Una scelta che ha fatto cascare in padella i coglioni dei ristoratori di mezzo mondo. E noi non abbiamo resistito alla tentazione di scroccare un pasto gratis per verificare cosa ci sia di tanto eccezionale in questo locale.
3: 4 ristoranti di merda, speciale stelle Michelin.
2: Quello che vedete alle mie spalle, infatti, è proprio lui. Il ristorante Si Pippa in Bagno. Il primo e unico al mondo ad aver ricevuto 4 stelle Michelin. Andiamo a vedere cosa rende tanto speciale il ristorante Si Pippa in Bagno. Eccoci all'interno. Così a un primo sguardo sembra di essere in una mensa dell'esercito cingalese. Ai tavoli ci sono le tovaglie di carta da culo e i bicchieri da tavernello tutti sberciati. Ma ecco che arriva un cameriere con le unghie sporche.
4: Ciao, senti lì, dai, che adesso arrivo a prendere l'ordine.
2: Ciao a me, guardami bene, non lo riconosci il look da moschettiere con la gotta e gli occhiali? Io sono il grande Alessandro Scortese.
4: Sì, bravo, dai. Però ora siediti, statene buonino e non rompere i coglioni, torno fra mezz'ora.
2: Inaudito, inaccettabile. Un trattamento da bettola delle favelas. E poi guardate il menù, scritto a mano sul retro del volantino di un centro bocchini cinese. Per essersi meritato 4 stelle, questo posto deve avere dei piatti da nelle orecchie. Leggiamo un po'. 4 salti in padella scaduti da poco, bastoncini di pesce di sottomarca, purè di pappone per cani, polpettone di cane allergico a papponi per cani, spiedini di topo mummificato. Ma questo è un affronto. Cameriere. Cameriere.
4: Ti ho appena detto di non rompermi i coglioni, cosa c'è?
2: Portami la carta dei vini.
4: Allora, qui abbiamo soltanto il vino in cartone, niente bottiglie, to, assaggia.
2: Ah, porco. Il vino in faccia, mi ha lanciato il vino in faccia. Ah, ma questo è troppo. In galera ti faccio sbattere. Ma prima mi devo togliere questo piscio di dosso. Dov'è il bagno?
4: Lì, dietro quella porta con la foto di Pablo Escobar. Tanto vanno tutti a pippare, non piscia nessuno.
2: Resta qui, mi sciacquo la faccia e poi ti faccio un culo così.
3: Furioso come una tuffatrice con le mestruazioni il giorno della finale, il nostro Alessandro Scortese si chiude nel bagno del ristorante e vi rimane chiuso per oltre 2 ore.
2: Mi scusi, ma lei chi cazzo è?
5: Buongiorno, sono la moglie del proprietario. Come la gradisce? Piccola? Grande? Media?
2: Ma di che cazzo sta parlando?
5: La botta!
2: Ma lei sta in bagno a fare le righe ai clienti.
5: Ma va! Lo succhio anche!
3: Dopo una lunga riflessione.
2: Adesso è tutto chiaro. Naso mio, fatti capanna!
3: Alessandro esce finalmente dal bagno. Il suo umore e la sua opinione sul ristorante sono radicalmente cambiate. E senza aver toccato una briciola, il nostro esperto culinario è pronto a dare il suo giudizio finale sul ristorante Si Pippa in Bagno.
2: Questo ristorante è davvero il top del top, il migliore, migliorissimo, più super straordinario ristorante di tutto il mondo. Se volete vivere un'esperienza come nessun'altra al mondo, venite qui, venite qui, venite qui. Anzi, no. Venite, la voglio tutta per me. Tutta per me. Tutta me. Sì, sì. Sì, sì. Ancora. Ancora. Di più.
6: Dai, che tocca a me, che ce l'ho duro.
3: Per motivi di censura immotivata e le solite policy sul politically correct, non abbiamo potuto mandare in onda le immagini divertentissime di Alessandro, tutto fatto a schifo, che viene sodomizzato da un altro cliente strafatto di fentanyl e LSD. Ho fatto foto e video. Se li volete vedere, vi aspetto sul mio sito. alessandroinculatoasangue.com. Alla prossima puntata.
7: Ai, bomba!
8: Radio 105. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Ah, già lì, dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
4: pronto?
3: Sì, sono Gigi Valli, buongiorno.
4: Sì,
3: sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
4: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
3: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale,
4: sì,
3: e collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
4: Ok.
3: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
4: Io ora vicino a Milano.
3: Però l'accento mi sembra un po'...
4: Sono a Bari. Provincia di Bari.
3: Ah, minchia. Ma pensa, sono contento che io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
4: Grande Lino.
3: Sì.
4: Mitico.
3: Ma perché è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
4: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
3: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
4: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
3: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
4: Ma entri il colloquio di lavoro, diciamo.
3: Dai, fai un che cazzo, porca puttana, ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
4: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
3: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
4: No, sono vicino a Milano.
3: Io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
4: Sì.
3: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
4: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
3: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
4: Perfetto.
3: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
4: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
3: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
4: Ottimo.
3: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca,
4: sì,
3: dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
4: Minchia.
3: Per fare lo youtuber,
4: sì,
3: le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
4: Le recensioni.
3: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
4: cosa dovrei recensire?
3: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
4: Il tipo?
3: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo, una pompetta che fa allungare i cazzi.
4: Sì.
3: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
4: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
3: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
4: Cioè, le dovrei provare e recensire per te? Con la faccia del cazzo e catena?
3: Uè, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
4: Lavorare? Lavorare si cazzo, in culo? Quello è lavorare? Quel lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
3: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
4: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuol faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo o la bici che esce il cazzo o il preservativo della puttana di mamma.
3: Facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei ad...
4: Che titubanza? Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li ficco.
3: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
4: L'avanguardia, Peter Chiao, un'altra avanguardia.
3: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico, ma ero ti coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda.
4: la richiesta vengono la sorte.
3: C'è una lista di 100.000 persone per fare sto lavoro. La prima in lista per fare sto lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
4: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse si arriva anche gratis con le recensioni.
3: Oh, senza che fai lo scemo, però non l'ho capito, infame.
4: No, che scemo, bastardo.
3: Ma guarda, sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
4: A fare ti metti mai mani in faccia.
3: Vai a mangiare, bastardo. Vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
4: Figli da puttana. Bastardo.
3: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda.
4: Bastardo,
3: dai,
4: bastardo.
3: Vai nel trullo a dormire, infame.
4: Bastardo. Che la conosciamo tutte, la sua sorella. La porta aerei, eh. Bastardo. Bastardo.
3: Ma se ti mandi invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
4: Una spaghettata di cazzi? L'ho fatta appena appena con tua madre.
3: Ah, guarda, sto pelandrone di merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Per tutti gli appassionati di paddle e filastrocche, seguite il nuovo podcast di Virgilio Messia. Paddle e filastrocche, un'ora a settimana di una persona che gioca a paddle mentre recita filastrocche.
2: Ma che bel car stello, ma con dirodello, ma che bel castello, ma con dirodello, porco.
1: Dopo il grande insuccesso di Marisa Crackrime, arriva sul portale attaccati a sto podcast un nuovo format di approfondimento sulle tematiche legate agli accadimenti di cronaca, ma con un tono più leggero. Molto, molto più leggero. Forse anche troppo leggero. Ideato e mal condotto da Gianni Senza Denti, ascolta Ammazza che ridi, un'ora di racconti di efferati omicidi impunemente narrati da un mediocre cretino che ci ride e scherza sopra, in un clima di assoluta mancanza di rispetto delle vittime e dei loro familiari.
3: Sta storia. Ero qui con questi agenti speciali, no, che spaccano la porta e entrano proprio, oh, mia, mandi in alto, e qua tutto dopo, sparatorie così, e troviamo sto cadavere, no, sta bambina tutta trucidata, pezzi di cosa, minchia, ti giuro. Io, ma sai, veramente, io non ce la facevo più. Veramente, avevo le lacrime. Madonna, quando è arrivata la madre. No, non te lo dico, aspetta, perché porca puttana. Sta terrona, cioè, veramente, tutto. Porca troia, sempre a far ste lagnate. Ma ti giuro, è arrivata lì. Oh, mamma mia, Kimberly, porca troia. Veramente, io.
4: Lei è una persona orribile, lo sa.
1: Pochezza e approssimazione. Voci prive di talento e tanta scontatezza. Questo è il mercato attuale del podcasting e noi di Attaccati a sto podcast ne siamo fieramente portavoce. Scegli il nostro aggregatore come primario sul tuo device e pentiti ogni volta che passerai 3 ore a scrollare in cerca di qualcosa che sia mediamente interessante. Da un'idea di Silvia Carampani. Ascolta il nuovo poco entusiasmante podcast dal titolo Go Morra. Un'eclatante truffa fonetica per fare clickbaiting, ingannando gli ascoltatori che, convinti di incappare in racconti di camorra, si ritrovano ad ascoltare due persone inglesi che giocano alla morra per 2 ore.
5: Shisser!
6: Stone!
5: Paper!
6: Stone!
5: Shisser!
6: Paper!
5: Stone!
6: Scissor!
5: Shisser!
6: Stone!
5: Paper!
6: Paper!
5: Shisser!
6: Shisser!
5: Paper!
6: Stone!
5: Stone!
6: Stone!
5: Paper!
6: Paper!
5: Shisser!
6: Shisser!
1: Mal Production, in collaborazione con Pochezza Studio, vi ha presentato Attaccati a sto podcast, l'aggregatore di podcast meno entusiasmante del mercato. Scarica la nostra applicazione oppure evitaci. Tanto abbiamo sovvenzioni statali come startup digitale, quindi non ce ne frega un cazzo. Attaccati a sto podcast.
0: Radio 105.
7: Yeah. Yo.
8: Per lo

0: ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
3: Sandy. Chi è là?
5: Papà Castoro! Papà Castoro!
3: Andate via! Mi sono scoppato una mignotta! Così.
5: E poi?
3: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate,
5: Papà Castoro! La scriviamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esci e raccontaci la nuova storia!
3: Col cazzo! Sto trovando mi ha costato 200 ghiande! Dai, via!
5: E dai, Papà Castoro! Per favore, raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
3: E va bene, adesso vi racconto una storia. Porca miseria.
5: Yeah!
3: Allora, questa storia si intitola Ginocchio. Storia. Porca miseria.
5: Yeah!
3: Allora, questa storia si intitola Ginocchio.

0: Madonna, un bel giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto, disse: perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
1: Oh, e poi?
0: Ancora un'altra volta che sei poi, mica? Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, eh? Guarda, poi non parlo più, eh? Ve l'ho detto. Allora, Ginocchio chiese a Geppetto, disse: che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose: un ricchione è un burattino che quando dice una bugia il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
1: Oh! E poi?
0: Oh, ecco, mi piace, eh? Nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia, corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
1: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa?
0: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costretto Ginocchio con un pene troppo grande, che gli provocò un'emorragia interna. E fu così che Geppetto morì.
1: Oh! E poi?
0: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno. E si sentì molto in colpa. Così in colpa che, guarda, che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname. E quindi andò all'IKEA.
1: Oh! E perché andò all'IKEA? Perché? Perché? Perché?
0: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
1: E cosa fece con la sega? Cosa?
0: Si tagliò il cazzo, se lo filò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il mito di Chiattocrate.
1: Gli audiolibri.
3: Questo è il mito di Chiattocrate. Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Chiattocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Chiattocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uo-iu-o-iu-e. Piangeva Chiattocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uo-iu-o-iu-e, Chiattocrate? Gli domandò il suo vicino di casa, Dirimpettocrate. Oh, Dirimpettocrate, faccio uo-iu-o-iu-e perché il mio Peloponneso non riesce più a bagnarsi nelle calde acque cespugliose della mia dolce consorte. Proprio in quel momento, passava di lì Consigliocrate, un vecchio saggio che gli disse, ecco cosa devi fare, Chiattocrate, vai nella caverna di Medusa, la mostruosa creatura che tramuta in pietra tutto ciò su cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inafflosciabile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inafflosciabile, Chiattocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate. Una volta dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inafflosciabile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante. Uo-iu-o-iu-e, pianse Chiattocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande Passodilicrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad

0: Compagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inafflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
5: Sì!
2: Dai!
5: Sì!
2: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
2: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza.
2: Ma che schifo!
5: Aria!
2: Ma che schifo! Ma che cazzo!
5: Eccomi! Scusa!
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
2: Non se l'ha anche lavato!
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
0: Presenta
8: la famiglia porno.
9: Basta, non dire più una parola.
8: Porno.
10: Pronto?
9: Oh.
7: Sì, pronto.
10: Pronto?
9: Più veloce con quella bocca. Oh.
10: Ma andate a fare in culo, va.
9: Oh.
8: Porno.
11: Pronto?
9: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
11: Si parla.
9: Alicami, coglioni.
11: Si parla.
9: Mettilo in bocca.
11: Ascolta, scusa, chi parla?
9: Oh.
11: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
9: Più veloce con quella bocca. Oh.
11: Aspetta, mi risposto un momento.
9: Oh.
11: Dimmi pure adesso che a certo modo rispondo, dimmi.
7: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party.
11: Che sì. Mi dica, dai, veloce.
7: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
11: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
9: Più veloce con quella bocca. Oh. Succhio che non voglia, mi hai messo.
11: Sei d'accordo?
9: Alicami,
11: ha sbagliato completamente il numero.
9: Oh.
11: C'è quello lì che parla sotto.
9: Oh. Succhio che non.
11: Ascolta, se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
7: Oh.
11: Hai capito? Tu e tuo amico lì.
7: Rimo.
11: Che froci di merda.
9: Mettilo in bocca.
11: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
9: Alicami.
11: Se mai vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
9: Alicami, coglioni.
11: Ma no, anche tua madre, anche tua sorella.
9: Ecco.
11: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito?
7: Oh.
11: Tutti quelli cacchi. Ma vai, spore!
10: Pronto?
7: Sì, pronto.
10: Che?
7: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
10: Guarda, non capisco cosa dice. Chi è?
7: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
10: Ma guardi, ha sbagliato.
9: Alicami, coglioni.
7: Sì, pronto.
10: Pronto?
9: Succhio che non voglia. Mi
10: ma la volete finire?
9: Oh.
10: Per piacere.
8: Porno.
10: Pronto?
9: Più veloce con quella bocca. Oh.
10: Ma
9: mettilo in bocca.
10: Ma

0: pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Leccami i coglioni.
0: Chi parla?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Ma chi cazzo sei?
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Oh.
4: Buona la passaccia di mamma, vedi sì.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia di sorda.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo
4: il fuoco. Pronto?
1: Vene. Oh.
4: Buona accesa figli, ci sì.
1: Mettilo in bocca.
4: Fangulatita morta.
1: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vecchissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo?
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro è che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3 sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda! Però.
10: Però.
9: Però.
10: Però.
9: Però.
10: Però.
9: Però.
10: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zeus.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito. Ma
5: i porcini a te risolto, cioè
4: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Donna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato
3: luna.
4: In piazza e ne è andato per terra. Che
3: ah,
4: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, eh.
3: Mm-hmm.
4: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo,
4: l'ho lanciato

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle, da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico, contro i calli, e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Fatti un tatuaggio brutto come la merda e rimpiangilo per tutta la vita. Sii uomo. Manda a tua moglie un messaggio con scritto "ho voglia di scoparti" e subito dopo un altro con scritto "scusa, non era per te". Sii un pazzo e sii uomo. Lavora duro, non bene. Sii uomo. Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo. Sii uomo. Compra a tua moglie il vestito che vorresti vedere addosso alla tua amante. Sii uomo. Scorreggia in chiesa. Sii uomo. Se sei allergico a qualcosa, mangiala lo stesso per vedere cosa succede. Sii uomo. Dare spiegazioni è un segno di debolezza. Non farlo. Urla. Sii uomo. Non spruzzarti il profumo. Spruzzati il diesel. Sii uomo. Sei tu che domini i sentimenti, non loro che dominano te. Sii uomo. Riposa in pace un cazzo. Crepa e diventa un cazzo di fantasma infestante. Sii ectoplasma e sii uomo. Non fidarti mai di qualcuno che fa un lavoro che sai fare da solo. Sii uomo. Ricorda, e tradimento solo se lei sa il tuo nome. Scopa in giro con un nome falso. Sii onesto. E sii uomo. Compra le t-shirt di due taglie in meno per sembrare fisicato. Sii uomo. Non imparare niente, non realizzare niente. Passa tutta la vita a cercare di insegnare ad Alexa a bestemmiare. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza uovo. Rispetta le ricette. Sii uomo.
5: Radio 105.
6: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the Zoo. This is the Zoo.
7: È bellissima.
8: Vai, dai!
9: Attenzione. I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
10: Ieri pomeriggio, prima di registrare Rarry Rotter, Luca Alba si è lasciato andare a qualche considerazione sul nostro stimato amico e collega Mitch di Tutto Esaurito e sulla sua recente partecipazione alle Iene.
11: Poi sul servizio che è stato bello, tutto quello che vuoi, che l'avete visto solo voi che era bello. Comunque al di là di questo va bello, vi sto dicendo, ci sono delle persone alle Iene che io avrei cambiato. Mice non l'avrei neanche messo, hai capito?
12: Sì, ma io non ce l'ho con Mice, attenzione. Dico solo che, cazzo, era, cioè comunque Marco è entrato, lo Zoo era entrato e tutto quanto. Boom, ha messo Tutto Esaurito. È un problema adesso, hai capito?
11: Va bene.
13: Poi buca lui, buca.
14: Poi tra l'altro buca perché con questa
11: buca?
14: Pinna.
11: Ma sì, buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mice!
13: No,
11: sono
13: serio.
11: Ma vai!
13: Oh, sono serio, buca.
11: Ma vai a qualcuno.
15: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto okay, il servizio
11: sì,
15: di Mice.
11: No, cani. Tutti stanno andando, figli di puttana!
15: Vabbè, tu fai lo Zoo.
11: E allora c'ho l'AIDS.
10: Ma le frasi di Luca Alba, mosse dall'invidia e dalla frustrazione, sono misteriosamente trapelate al di fuori delle pareti dello studio. Forse perché qualcuno stava origliando di nascosto, o magari per una confidenza fatta da qualcun altro sulle scale, ma più probabilmente perché Mazzoli ha registrato l'intera conversazione e l'ha spedita a Mitch su WhatsApp. Profondamente scosso da quanto ascoltato, Mitch ha deciso di rilasciare ai nostri microfoni una dichiarazione per mettere in chiaro le cose sul suo presente e sul suo passato. Trattandosi di temi molto scottanti, il nostro amico Mitch ha chiesto di essere ripreso di spalle e che la sua voce fosse camuffata per non essere riconosciuto.
16: Ma guarda, il servizio delle Iene è solo la punta dell'iceberg. Come sai, io sono un personaggio di spicco del palinsesto di Italia 1. Ci ho scritto anche un libro, La Divina Commedia Set, che è già sold out in tutte le librerie. Progetti a breve, beh, il 3 giugno sono a Cardiff per la finale di Champions League. Canterò l'inno italiano con Bocelli. Subito dopo, scusa un attimo, devo aggiungere dello scalogno qui, aspetta. No, è che mentre mi stai intervistando sto vincendo Masterchef. Subito dopo sarò ad Harvard, dove ho una cattedra in scienze della comunicazione. Ma tornerò in Italia in autunno per fare il giudice.
17: Dix Factor?
16: No, della Corte di Cassazione. C'ho un paio di sentenze in ballo, Consip, Rubiter, cosette. Come ti ho detto prima, quello alle Iene è solo un piccolo cameo che ho regalato a degli amici. Ma in passato ho fatto cose più rilevanti, non so. Ho fondato il Michigan, quello negli Stati Uniti, che infatti porta il mio nome, Michigan. Ho inventato i petardi per i bambini. Non so se ce l'hai presente, le micette. Le ho inventate io. Poi beh, Carlo Cracco mi ha copiato una ricetta. La lepre in salmic.
17: Ah sì, buonissima, sì, l'ho assaggiata.
16: Per il 2018 ho due o tre progettini in ballo. Un talent show in prima serata su Canale 5, Amici di Maria. Amici di Maria De Filippi. Poi sarò al cinema con un film comico di cui firmerò la regia con lo pseudonimo di Mitch Capatonda. Ah, in mente anche la riedizione di un vecchio cartone anni 80, Mimich e le ragazze della pallavolo. Non so se te lo ricordi. In campo musicale invece sto per uscire con un singolo insieme a Max Pezzali, magari conosci il ritornello. Sei un Mitch, sei un Mitch, perché? Già tormentone. Insomma, non è facile essere Mitch, soprattutto se sei Luca Alba.
17: E di quello che ha dichiarato Luca, che cosa ne pensi?
16: Ma Luca Alba lo conosco poco, come del resto il pubblico della radio e della TV, sai. Io faccio il mattino da tanti anni, vado via dalla radio verso mezzogiorno, quindi a quell'ora di solito lui non è ancora arrivato. Però non ce l'ho con lui per quello che ha detto. Anzi, lo capisco, non è facile convivere con la mediocrità. Soprattutto quando invece di impegnarti nel tuo lavoro aspetti che le occasioni ti piovano in testa dall'alto. Alla fine Luca è il tipico italiano medio che piange, piange, ma non fa niente per cambiare le cose. Secondo me anche voi ragazzi sbagliate a chiamarlo merda, perché in fondo la merda la puoi usare come fertilizzante. Quindi a differenza di Luca Alba, perfino la merda ha una sua utilità. Comunque un saluto a tutti gli ascoltatori dello Zoo di 105. Vi aspetto nella mia villa per festeggiare il mio compleanno.
17: E nella tua villa dove?
16: Come dove? A Miami.
17: Minchia, micidiale.
13: Micidiale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Qualche mese fa, la triste notizia. DJ Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony, il signor Urlo.
3: Io sono stato rubato e hanno cercato di assassinarmi!
4: Ehi!
3: Hai capito?
4: Sia calmo, non urli, ha capito?
3: Io sono stato rubato e hanno cercato di assassinarmi!
4: Allora...
3: Stia
4: molto calmo, perché se mi parte l'embolo facciamo la gara di chi grida di più. Capito?
5: Capito? Capito? Capito?
2: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e da me, corto mio, di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può intrattenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico, per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio sfacciata prima da... questi del palazzo del condominio e poi anche sfacciatamente nella strada.
1: Ma sempre i suoi vicini?
0: Però io non ho denunciato a nessuno e tengo a nessuno, ho fatto finta di niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manco conosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora, a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, pare che siano dei Klingon. Che è tipo, sono tipo gli zingari, però di un'altra.
0: Può darsi anche,
1: di un'altra galassia.
0: Può darsi.
1: Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengono
1: che
0: più.
1: Che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone.
0: No, durante la notte non sa niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: No, questo non glielo so dire, se no gliel'avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno che si chiama Raffaele. Non so come si chiama.
1: Ma
0: Raffaele...
1: di fronte proprio? Senta, guardi, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte?
0: Proprio di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto con noi per diverso tempo. Lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guardi, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì.
1: Lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty, anche lui è un altro.
0: Sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona giornata. Salve. E mo adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ho cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Che cazzo vuoi?
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che ti ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo. Sei peggio di un cane, bastardo. Hai messo in loop, brutta merda.
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.
6: Only for you. No. This is zoo.

0: Lo Zoo 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
2: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
2: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
2: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
2: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
2: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
2: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
2: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
2: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
2: Pasqua, ancora il sai?
4: La radio, alla puttana d'esordio,
3: ma chi è questo figlio di puttana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel. Specialmente
3: ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
6: Bugiardo! Bugiardo! Bugiardo! Hai la tosse perché ti sei fumato una canna! Dai, papà Castoro! Non fare il figlio di troia! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
5: Ah, puttana la marmotta! Va bene, figli di lontra! Vi racconto una cazzo di storia!
6: Evviva! Evviva! Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo!
6: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
5: No, parla di cazzi nel culo!
6: Oh!
5: Allora, silenzio! Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
6: Quale villaggio? Quale? Quale? Quale? Quale villaggio?
5: Paolo! Paolo villaggio!
6: Oh! E poi? E poi? E poi?
5: Senti! Non partiamo con se poi qua, eh! Guarda, ve lo dico! La prossima che dice poi ci scopo la mamma, eh! Ve l'ho detto! Siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
6: Oh, quale? Quale pecora? Quale pecora? Quale pecora?
5: È Pierluigi. Pierluigi pecora.
6: Oh, e poi? E poi? E poi?
5: Ecco, puttana, vieni. Ah.
6: No, mamma, mamma, no.
5: Ti piace? Ve l'avevo detto. Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile. E le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo, c'era un problema. E quindi quando ce l'ho provato a infilare, né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
6: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
5: Senti, siccome il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
6: Quale idea? Quale? Quale? Quale?
5: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò al lupo, al lupo, al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che urlando al lupo, tutte le notti, nel giro di un mese il pastorello si ingurgì sangue tutto in gregge e vissero tutti felici e contenti, capito?
6: Che bello, che bello, che bello! Bravo pastorello, bravo pastorello, bravo pastorello!
7: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
5: La morale della favola è che a volte serve un lupo per far scopare a pecora. Capito? Dai, ciao!

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sii uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sii uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sii uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
3: Non ne esco più adesso.
2: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sii il cracco di te stesso e sii uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sii uomo. Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sii uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai. Sii uomo.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
6: Oh basta, minchia zio fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi, vero caputo?
7: Vero Gabri.
6: E tu quanto prendi di stipendio?
7: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
6: E come fai a vivere?
7: E infatti non vivo, non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
6: Bravo caputo, l'importante è dare, poi il successo arriverà.
7: Ma vaffanculo,
6: ne. Attenzione, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in culo.

0: mio zio fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che viene a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, ma è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti?
4: Ah!
3: Scendi, nonna!
0: Minchia!
4: Ah!
0: Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.

storia numero una, numero una, numeronissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: Minchia, minchia, basta. Questo è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal trita rifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
1: Sì, sì, ti vedo.
0: Quante dita ho in mano?
1: 13.
0: Caputo, allora ascoltami bene stavolta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
1: Gabri, che sfiga, ne? Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo. Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo. Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono mille altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, sempre incazzato. Sii uomo.

0: crepa giovane. Sì, uomo. Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sì, uomo. Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sì, uomo. Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sì, uomo. Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sì, uomo. Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo. Perché? Chinati verso di lui e limonalo. Sì, uomo. Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sì, uomo. Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sì, uomo. Comprati un forno per cremarti da solo. Sì, uomo.
1: Lo Zoo di 105.
2: 3, 2, 1, siamo in onda. Accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego.

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe, dai. Benvenuti, stolti ignoranti provinciali, che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasente la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra, e anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano, un povero cittadino italiano che pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema, quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi. Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però se mi conoscevano, giustamente.
2: Ah. Vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Sì. Saluti Gigi, ciao Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei, mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dove scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale. Praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che se no non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi dal culo un pochino mi crea. È un po' la forma che sembra quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo

0: con lo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
1: Sembra che la morsa del conte cucula.
0: Sì, no, però il problema è che un buco del culo a destra e uno a sinistra.
1: Era par condicio.
0: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato. Perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
2: Usualdo.
0: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
2: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
0: Presento la mia ragazza. Eccola.
1: È una mano.
0: Eh?
1: È una mano.
0: L'amore non conosce confini.
2: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo, intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
0: Appena le digerisco ti dico.
1: Vuole un Jeffer?
0: Eh?
1: Vuole un Jeffer?
0: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
1: Allora Gaviscon.
0: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
1: Almeno finché non li escono dal collo, sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
4: La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: No, vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si permetta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
4: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco mort.
9: Me.
8: Estramort.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermè. Ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento. Che non posso chiudere me. Mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te. Complimenti.
8: Allora ti devi calmare. Stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
8: Io vengo a casa tu, ti ho ti scelto la finestra, capito?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi, no?
9: Vieni.
8: E che...
9: Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti dà
9: che la... Ma denuncia io a lei.
8: Ma ti venga a spacca un ceroid.
9: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh.
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
10: sì,
8: qua.
10: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada col paese.
8: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
8: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
8: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
11: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucirco.
11: Sono Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Margonato tu.
11: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo. Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso
11: qua.
8: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
8: ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
11: Come ti chiami?
8: Peppino Cic,
11: vaffanco.
8: Pronto?
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wonderland: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi, siamo pronti? Andiamo!
2: Wonderland.
3: Bella,
4: sei ancora sveglio, eh?
3: Pronto?
4: Bella la vita, non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo,
3: Pronto?
4: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Parare!
4: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro, l'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, minchia. Sono Tony Termosifone. Sono Tony Termosifone.
3: Chi parla?
4: Sono Tony Termosifone.
3: Ti è mosifato un po', chi è?
4: Sono Tony Termosifone.
3: Non ho capito chi è, che devo chiamare, chi è?
4: Nervosa mille.
3: Il Termosifone! E allora mi dici, Marinucci?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma avvocato, facevo l'indignazione che io non c'ero a casa.
4: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Se non lo so da parare!
4: Non fare cazzate che... Veramente?
3: Chi parla?
4: Guarda che piglio la tangenziale, Rispondi.
3: Ma chi parla?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: E io non lo so da parare, Salario, si sente poco a poco.
4: No. No.
3: Allora venire al vuoto per la tanzinia, non lo so da parare, va bene, non c'era quanto è venuto.
4: Madonna, una voglia di fare un bordello della
3: mano. Io non lo so da parare. Pronto?
4: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti.
3: Pronto, chi parla?
4: Lo conosci Tony Termosifone? Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, non lo so da parare,
4: Allora non hai ancora capito,
3: Ma chi sei?
4: Non hai ancora capito questo rumore. Te la spacco la testa.
3: Ma non ti sento, non so da parlare.
4: Sono Tony Termosifone.
3: Non ti sente.
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: Telefonato al mio telefonino. Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: zizzante perché l'apparecchio è nuovo, non lo so da parlare.
1: Continua a non rispondere, continua. No. Oia, testa a forma di cane. Oia, cane.
0: Bestie, non lo so chi siete, però
1: che cazzo si fa, cos'è, un tamburo di una 44 magnum? Te l'ha pianto nel cervello la 44 magnum.
0: Che Dio faccia pulire, che Dio faccia favorire dentro 24 ore, che Dio faccia favorire.
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Sei passato una bella serata a cena con tua moglie. Bevi 15 amari, diventa aggressivo e manda tutto a puttane. Sii uomo. Taglia la siepe la domenica mattina alle 6 e passa il resto della giornata a fissarla soddisfatto. Sii uomo. Se qualcuno si presenta con la mano molla, stritogliela. Spaccagliela. Sii uomo. Non pisciare mai seduto sul water. Prima caga, poi alzati e piscia. Sii uomo. La coda di cavallo è una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega ai capelli, slacciati i pantaloni e... Sii uomo. Vantati di aver smesso con le sigarette e poi... Fuma di nascosto. Sii uomo. Per sapere quanti giorni ha questo mese, ripeti a memoria tutta la filastrocca 30 giorni a novembre fino a che non trovi quello che ti serve. Sii uomo. Se trovi un capello nel piatto, prima mangia tutto quello che c'è intorno e poi chiama il cameriere per lamentarti. Sii uomo. Fai 15 ore di volo aereo senza musica e senza film. Tieni gli occhi sulla fottuta mappa per tutto il tempo. Sii uomo. Se scoppia un incendio vicino a casa tua, compra delle salamelle e griglia nell'inferno. Sii uomo. Mentre guidi, butta la sigaretta accesa dal finestrino e passa i successivi 30 chilometri a chiederti se il mozzicone sia finito sul sedile di dietro. Sii uomo. Non stirare. Mai. Nemmeno per sbaglio. Sii uomo. Quando sei solo a casa, guarda i porno col volume a palla. Celebra la sega sul round. Sii uomo. Fatti la doccia e poi rimettiti i vestiti che avevi addosso. Sii uomo. Se la tua donna ha la figa pelosa, fai il verso di Ciubecca quando gliela lecchi. Sii uomo. Sii uomo.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
3: Non vedete che sono impegnato?
5: Uffa, papà Castoro! Smettila di trapanare il cranio della nonna e raccontaci la storia!
3: Oh, va bene, cazzo! Vi racconto una storia, allora...
5: Ura! Ura! Ura!
3: Allora, silenzio! Sta storia si intitola Anti-Titanic!
5: Anti-Titanic! Oh!
3: Allora, senti, ci stava una volta un pinguino di nome Leo DiCaprio che si imbarcò su un enorme iceberg che dal polo nord andava all'Inghilterra.
5: Oh! E poi?
3: Allora, senti un po' tu, pelato, vieni qua.
5: Dimmi!
3: La prossima volta che dice poi ti chiavo la bocca, te lo dico. Ti metto il c***o con la cappella e le palle nella bocca, capito?
5: Oh!
3: Allora. Dunque, l'iceberg salpò con a bordo più di 1000 pinguini, tra cui la pinguina culona ricca e golosa di pesce.
5: Oh! E poi?
3: Ti piace? Ti sta piacendo la cappella? Ecco, è venuta la tosse, infatti. Allora, fatete avanti. Dunque, un giorno, mentre l'iceberg era in mare aperto, il pinguino Leo disse alla pinguina culona ricca: vieni con me, che se apri le zampe ti faccio un ritratto della fica.
5: Oh! E poi?
3: E la culona pinguino disse: va bene, vengo da te e mi faccio fare il ritratto del figone, ma solo se me lo butti nel buco del c***o.
5: Oh! Che teneri!
3: Così la pinguina culona si fece fare un ritratto del figone facendoci indingere il pennello nel buco dietro.
5: Oh! E poi?
3: E poi? All'improvviso un'enorme nave colpì l'iceberg mandandolo in 1000 pezzi.
5: Oh!
3: Tutti i pinguini caddero in mare e il pinguino Leo morì, mentre la pinguina culona di merda si salvò andando alla deriva fino alle coste dell'Italia.
5: Oh! Che tristezza! E poi?
3: Basta cosa e poi, cazzo! Mi fate venire mal di testa qua, eh? Allora, senti, sulle coste d'Italia la pinguina culona venne trovata da Pierluigi Pecora, che se la portò a casa e la tenne in gabbia fino alla morte. E fu così che la pinguina culona rimase per 3 anni da Pierluigi Pecora, quello che ascolta lo zoo, che non se la scopò mai. Fine.
5: Come fine?
3: Finito, sì, fine.
5: Povera pinguina! 3 anni da Pierluigi Pecora! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
3: La morale della storia è: meglio un giorno da Leo che 1000 da Pecora. Va bene, dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai mal di schiena, non curarlo. Smadonna tutto il giorno finché non passa. Sii uomo. Quando sei in macchina, se parte una canzone che piace a qualcuno, cambia radio. Sii uomo. Quando litighi con la tua donna, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Lascia la tua fidanzata con un messaggio su WhatsApp la sera del tuo addio al celibato. Sii uomo. Se vedi qualcuno che guida di merda, è sicuramente una donna. Stanne certo. Sii uomo. Quando vai a mangiare al sushi all you can eat, chiedi se ti portano il pane. Sii uomo. Non stare al passo coi tempi. Vivi nel passato e lamentati del progresso. Sii uomo. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Sii uomo. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda che hai pagato. Sii uomo. Se vedi uno che ha le scarpe bianche nuove, pestagli i piedi. Sii uomo. Non comprare gli accendini. Fottili. Sii uomo. Dopo che lei ti ha fatto un glorioso soffocone, dille che sta diventando brava quasi quanto la tua ex. Sii uomo. Dio ci ha fatto due dita medie. Non limitarti ad alzarne uno. Manda la gente a bifanculo. Sii un buon cristiano. Sii uomo. Se scopri di aver sbagliato strada, non fare inversione. Cambia destinazione. Sii uomo. Se non riesci a prendere sonno, pensa a Siri ed Alexa che lesbicano. Sii creativo.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cossa Fica della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
2: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, in culo!
3: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
2: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
3: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
2: Appunto! È stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, eh! Brava! Brava,
5: che buca nel culo!
2: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta. Il tuo segreto è in grave pericolo.
2: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
3: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farle la stessa domanda!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
2: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.
8: Quello che tu

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
0: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
2: Aspetta.
3: Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
0: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
4: Come serrar tanta serida. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
0: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
5: Anche sbagliato.
7: Unico.
0: C'è qualcuno? Avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi tu, fermo.
8: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà. Ci penso io.
0: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
3: Io?
5: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo! Bravo!
7: Continua.
6: Bravo.
5: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Sciallo, lo tenga fermo!
8: E tu chi cazzo sei?
5: Potrei farle la stessa domanda, imperativo!
0: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte. Oddio, ma è la morte!
8: In ossa e ossa, donna Ruanda!
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
0: Certo che sì! Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
8: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte, come cazzo ti devo chiamare?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
8: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
0: Non osare! Taci!
8: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
5: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
9: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
5: Multietnico!
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
5: Potrei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Sì.
2: L'ha messa andevone, che pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
3: Ma lui lì viene qua. Madonna!
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora, vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto?
5: Posso di merda?
3: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
8: Pronto? Pronto? Chi parla? Chi sei? Pronto? Pronto? Cazzo stai facendo? Oh boh, che salita. Ah, figa, ti è salita. No, a posto. Oh,
9: troia puttana.
8: Mm-hmm.
9: Mi sono segno del demonio. Ma provare ancora tranquillo, capito?
8: Senti un attimo, io sto lavorando.
9: No. Tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
8: Non ho moglie. Mi dispiace.
9: Ah.
8: Su quello posso darti ragione.
9: Chi dice un ciuccio a cazzi?
8: Mm-hmm.
9: Giusto?
8: No, sbagliato.
9: Ah, tu vedi che io capì subito che razza di merda che te sei.
8: Ah, Veneto.
9: Aspetta un attimo. Dai, vai, vai.
8: Senti, io allora,
9: guarda, mia voglia di averti le mani, metterti le mani in faccia che ti non sei neanche idea.
8: Senti un attimo, io ti faccio una promessa.
9: No.
8: Ti faccio una promessa e giuro che la mantengo.
9: Dai, vai, vai.
8: Ti scopro la moglie.
9: Aspetta un attimo.
8: Ti giuro, ti scopro la moglie.
9: No. Tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
8: No, è tua moglie che è qui, che me ne fa uno di quelli che... Hai presente i bei ciucciotti con col c***o fino alla gola, no? Quelli... Quelli, quelli lì.
9: Sono quello che ti spacca il culo a te e a tua moglie, coglione.
8: Ah, vabbè, va.
9: Dopo?
8: Io devo andare a lavorare, ti saluto.
9: Ah, tu vedi che io capì subito che razza di merda che te sei, giusto? Aspetta un attimo.
8: Non ho ancora capito chi sono.
9: Aspetta un attimo.
8: Io vorrei solo sapere chi cazzo ti ha dato il mio numero, ma se becco quello che ti ha dato il mio numero, se becco te.
9: Boia!
10: Me va tutto dentro!
9: Giusto?
10: Giustissimo.
9: Giustissimo. Dopo? Dai, vai, vai.
10: Ciao.
11: Bene, è arrivato il momento giusto di riprenderci in mano la sospensione del programma. Il sistema richiede con urgenza un test di personalità al camionista veneto. Inserire codice segreto. Porco, porco, porco.

0: Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Dimmi, tu chi sei?
2: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena de Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito. Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di Vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene.
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una cosa urgente.
1: Ma che cazzo di cosa urgente? È sicuramente Nano Scurreggia con la gang di scoiattomerde che mi sta rompendo il cazzo per farsi un video scemo su TikTok.
0: E dai, rispondi.
1: Ma porca di quella lurida bastarda. Pronto? Figlio della merda. Ma tu ti rendi conto che sono un ministro nano del cazzo? Ma cosa cazzo ridi? Cancella il mio numero. Giuro che mi faccio un paio di scarpe con la tua pelle tatuata da bifolco. Smettila di ridere. Brutta scimmia coi dentoni.
0: Ammazza, depressa proprio.
1: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
0: Effettivamente è un po' too much.
1: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicapati.
0: Matteo?
1: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
0: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
1: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
0: E tu non rispondere.
1: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma è un numero anonimo, cazzo. Pronto, pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti, canaglia del cazzo.
0: Calmati Matteo, dai.
1: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto, onorevole Salvini, ma è impazzito?
1: Mi perdoni, presidente, non
2: era... recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
1: Ma... Mamma mia, che disastro.
0: Ammazza, Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Poco tempo fa, in una galassia vicina vicina, circa 2, massimo 3 chilometri dietro al tabaccaio, quasi vicino all'edicola di Franco. Sì, dai, a pochi passi dal bar Barnabeo, dove lavora con la zoccola di Luana. Dai, cazzo! Avete capito, no? Insomma, lì. No, non lì. Lì. La morte nera è stata distrutta. Un soldato dell'impero del male ha dimenticato il gas aperto dopo aver cucinato una bustina di cacciucco surgelato della Findus. Fortunatamente Lord Fenner era riuscito a farsi fare una pompa sul pianeta Troion ed è sopravvissuto per miracolo.
2: Lord Fenner, la morte nera è stata distrutta!
3: Maledetti ribelli, figli di una cagna rognosa puttana, con sti fili da spruzzi!
2: No, signore, non sono stati ribelli!
3: Allora, maledetto Han Solo, ricchione bastardo puttano, con la diarrea che lo possa accompagnare perfino mentre dorme e muore!
2: No, signore, nemmeno Han Solo!
3: E allora chi cazzo l'ha distrutta?
2: Il cacciucco, signore! Un bustone di cacciucco surgelato della Findus!
3: Maledetto Capitan Findus, che ti si possa congelare il c***o, che ti possa cascare e rimbalzare dritto nel...
2: No, signore, non è stato Capitan Findus, ma il tenente Stronzolin, che ha dimenticato il gas aperto.
3: Ma po***o... però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si fa? Ma dai, ma dimenticare il gas aperto, ma dove cazzo stiamo? Dai, ma Cristo santo, ma vai a fare...
2: Signore, l'unica alternativa che abbiamo per salvarci è atterrare sul pianeta Terra.
3: Pianeta Terra? Non abbiamo alternative?
2: Beh, un'alternativa ci sarebbe.
3: E quale sarebbe?
2: Giove Covatta, ma è popolato da ex comici barbuti che ti chiedono soldi e bambini di colore col pancione.
3: No, cazzo, mai! Giove Covatta mi è sempre stato sul cazzo. Cioè, Giove Covatta, vabbè, insomma, quella roba lì. Altro?
2: Ci sarebbe Saturgido, un pianeta dove il 99% della popolazione è omosessuale e perennemente turgida.
3: Beh, che cazzo. Vabbè, atterriamo in sto cazzo di pianeta Terra, forza!
1: Non avendo più una base su cui atterrare ed essendo a corto di benza a causa dello sciopero dei benzinai degli Spazio Grill, Lord Fenner è costretto ad atterrare sul pianeta Terra.

0: l'astronave del malefico Lord Fenner riesce ad atterrare sulla Terra, in un luogo in apparenza tranquillo. Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove una Fiat Panda posteggiata in strada dura poco più di 4 ore prima di essere sfondata, profanata e spesso rubata.
1: Signore, non credo sia il caso di scendere vestiti così. Potremmo destare qualche sospetto.
2: Sospetto? Cosa intendi? La mia tuta perfettamente ermetica e a prova di laser è l'unico capo d'abbigliamento consentito dalle forze oscure. Non me lo tolgo dal 1977, nemmeno per defecare.
1: Chissà che odore di merda.
2: Cosa dici, soldato? Tu sottovaluti il potere della puzza.
1: Signore, qualcuno sta bussando alla porta.
2: Chi osa?
3: Allora! Dei pagliacci in maschera, eh?
2: Come osi insinuare certe idiozie?
3: Guardi che carnevale è passato! Se siete due culattoni in cerca di gay pride, avete sbagliato strada, mamme!
2: Tu, ora, ti allontanerai dalla nostra astronave e ci lascerai ormeggiare qui, dimenticandoti di quello che è accaduto.
4: Io la faccio arrestare.
1: Signore, ma è sicuro di volersi incamminare in questo luogo vestito così?
2: Non capisco la tua preoccupazione, soldato.
5: Guarda che culattoni!
6: Ehi, Giovanni, ti hai visto? Due ciabalini dal culo!
5: È tutta colpa di Berlusconi!
1: Pervertiti! Gliel'avevo detto, mio signore, eh?
2: Sì. Cerchiamo di mangiare qualcosa e andiamocene in fretta da questo posto di malati mentali.
0: Lord Fenner e lo Stormtrooper decidono di cercare un luogo per rifocillarsi e cercare qualcuno in grado di aiutarli a fare benzina e a levarsi velocemente dai coglioni.
1: Quel luogo con la scritta messicano sembra faccia del cibo.
0: I due entrano nel ristorante messicano, ignari di quello che li attende.
1: Questi terrestri mangiano davvero strane cose, mio signore. Non so lei, ma io ho lo stomaco che fa rumori strani.
2: Sì, soldato. Anche a me sta succedendo qualcosa di... Oh, cazzo.
1: Che succede, mio signore?
2: La mia tuta è ermetica e ho un riciclo d'aria.
1: Ma quindi, mio signore?
2: Credo di essermi cacato addosso.
1: Dicesi aerosol di merda, mio signore.
0: Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Merde Stellari. Lord Fenner sulla Terra, alla ricerca di un filtro dell'aria nuova, per evitare di respirarsi il culo per il resto della sua vita.

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale? Boh, se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia? A Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast? Qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più dei 19 anni, che se fanno chiavada Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ce fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria, vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale. Sono fonate di stronzo. È come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora, Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve. Ciao, Cri.
1: Ciao, ciao, grazie. Vado a buttare le mutande.

0: only on 105.
1: Questa sera. Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con molto ritardo, dicono le ricerche. E chi lo ha deciso? Intanto come si sa che... sentiamo se si ha quella polverina per risolvere il problema. Un pezzo. Sentiamo se si ha tutt'altro che banali. Per esempio, vediamo.
2: Siamo nella foresta della Malesia. Qui vive la tigre. Un felino che in media pesa 300 kg. È ferocissimo. E mangia decine di chili di carne al giorno. La tigre non ha pietà per niente e nessuno. E quindi, una domanda sorge spontanea. Per quale cazzo di motivo ho accettato di venire qui da solo? Mi sto cagando sotto. Vedete questa? È una Jeep. E questo un mazzo di chiavi. Avete sentito? Questo era il temibile ruggito della tigre. Avete sentito? No, non era la tigre. Ho avuto un prolasso intestinale dalla paura. E ora mi cavo dai coglioni immediatamente. Che sintesi? Qualche sto documentario di merda.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché?

0: Io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
3: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
3: Psicoterapeutici.
4: No, petici. Terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici. Terapeutici.
4: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie!
5: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
5: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
3: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
5: è? L'Aiazzone! Ayace quello grosso, Aiazzone!
3: Ah, pagliaccio!
4: Provare per credere!
5: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
3: Oia!
5: No!
3: No!
5: Attenco! No! Attenco!
3: Attenco!
5: Attenco!
3: Attenco!
6: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
8: Giusto? Ce l'ha fatta?
7: Ho sbagliato?
8: No, giusto, giusto.
7: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
8: No!
3: Sì!
9: Lo Zoo di 105.
10: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni @105.net. Tranquilli, lui paga.
11: La signora Pistone. Vai, zoccola.
12: Pronto? Pronto?
13: Buongiorno per il milanese.
12: Che?
13: Sono una MILF.
12: Chi veneta. Sei, scusa. Veneta.
13: Di mezza età.
12: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
13: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
12: Vai a quel paese, vai.
11: Vai, zoccola. Zoccola.
12: Pronto? Pronto?
13: Sono una MILF.
12: Chi parla?
13: Sono una MILF, veneta.
12: Ma ha sbagliato numero, sa.
13: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
12: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
13: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
12: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
14: Pronto?
13: Sono una MILF di mezza età.
14: Cosa?
13: Sbaglio?
14: Cosa vuole?
13: C'è una troia infogliata di Carlos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
11: Vai, zoccola.
14: Pronto?
13: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
14: Cosa vuoi?
13: Spero tu mi possa contattare il più presto.
14: Eh?
13: Ho voluto essere diretta.
14: Lei ha sbagliato numero.
13: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Non voglio essere volgare, sì, ma solo...
14: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
13: Cioè, un gran puttanone.
14: Se telefono al contadino... Eh?
13: Se no...
14: C'ha un toro per lei. Va bene?
13: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire. Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma
0: Facebook.
1: vaffanculo, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
1: Chi
0: Non voglio essere
1: è?
0: volgare, ma solo
1: Vaffanculo,
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
1: Buon ascolto! Buon ascolto.
0: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Dimenticare è bello. I protagonisti Sabrina Ferita e Susan, Gigi Proiettile e Ben, e con la partecipazione straordinaria della divina Meryl Streep, tratto dall'omonimo romanzo di Iva Zanicchi. Adattamento cinematografico Macho Man Randy Savage, regia del cardinale Carlo Maria Mojito, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga sto cazzo di canone! È notte. Susan si sveglia di soprassalto, spaventata e spaesata, scruta la camera con i suoi enormi occhi piccoli. Un uomo le dorme accanto con un sorriso da orecchio a orecchio. La donna si tocca le labbra carnose, sono gonfie e doloranti.
2: Oddio, dove sono? Ma chi è questo tizio?
0: Susan si volta a guardarlo disorientata. L'uomo dorme su un fianco, indossa una maglietta da petto. I capelli di lunghezza media sono calvi sulle punte. L'uomo continua a sorridere beato.
2: Merda! Perché non ricordo come cazzo sono finita qui?
0: Lei esce dalle coperte e scende dal letto. Nuda. Tutta nuda. Capezzoli turgidi come bulloni d'acciaio contro la luce lunare. Corre a cercare qualcosa per coprirsi, invano. Meno male. Diciamocelo, la fica è bella, bellissima. Al contrario di quello che ci vogliono far credere, la fica fa figli, il culo no. La porta è socchiusa. Susan entra.
3: Susan entra.
2: Ah, mi fanno malissimo le labbra. E queste cosa sono?
0: Sgrana gli occhi e avanza perplessa, aggrottando vistosamente la pelle attorno alla vagina. Sulla parete davanti a lei c'è una composizione di fotografie. Alcune fotografie la ritraggono da sola, altre con l'uomo con cui si è svegliata, altre ancora non c'entrano un cazzo.
2: Perché tutte queste foto?
0: Le foto sono alternate a post-it. Su uno c'è scritto Ben, tuo marito. Accanto alla loro foto in abiti nuziali, il nostro matrimonio. Sopra una foto di Fabio Alisei c'è scritto Meryl Streep, dopo il cambio di sesso.
2: No, no, no, non è possibile!
0: La donna guarda inorridita la fede nuziale al suo anulare e l'orrenda camicia a quadri di Meryl Streep col pizzetto. Torna in camera, ancora tutta nuda, la perfetta riga del culo minacciata da un'unica goccia di sudore che le scende lungo la schiena. Trova Ben seduto sul letto.
2: Tu chi sei?
4: Sono tuo marito, Ben.
2: Cosa?
4: Ci siamo sposati 9 anni fa. Hai avuto un incidente durante il banchetto di nozze. Un petardo ha colpito una cozza che ti è rimbalzata in testa. Hai riportato danni al cervello e ora non riesci più a ricordare le cose.
2: Cos'è che non riesco a ricordare?
4: Appunto, ogni cosa. Memorizzi le informazioni per qualche tempo, poi all'improvviso tutto svanisce.
2: Oddio, ma è terribile!
4: Va tutto bene. Fortunatamente, per qualche strana ragione, dopo che mi fai un pompino, ti torna tutta la memoria.
5: Ma dai?
2: Davvero?
4: Yes, sir.
2: Quindi se ti faccio un pompino mi torna tutta la memoria? Davvero? E per quanto tempo dura l'effetto?
0: Ben tiene le dita incrociate dietro la schiena mentre il suo naso si allunga a vista d'occhio.
4: La memoria ti torna per settimane, a volte anche mesi, te lo giuro, eh.
2: Presto allora, vieni qua, fatti fare un pompino. Voglio riavere la mia memoria.
4: Vabbè, se proprio insisti.
0: L'inquadratura si stringe su una delle fellazio più feroci della storia dell'universo mondo.
6: Sbrissimo! Superlativo di...
0: In breve Ben raggiunge il cucuzzolo del piacere. L'inquadratura si sposta. Sul comodino di Ben c'è un barattolo di medicinali. Leggiamo l'etichetta. Sbramemento. L'integratore che trasforma il tuo liquido seminale in un letale intruglio cancella memoria. Da oggi anche in pastiglie. Susan intanto riemerge dal suo soffocone fotonico, confusa e disorientata.
2: Oddio! Dove sono? Tu chi cazzo sei? Ho per caso mangiato pesce? Ma perché mi fanno male le labbra?
4: Tranquilla, Susan. Ora ti spiego tutto. Io sono tuo marito Ben. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria, ma per fortuna c'è un rimedio.
2: Davvero? C'è un rimedio?
4: Certo. Certo che c'è un rimedio.

0: eiaculo!
1: Dalla risata malefica dovreste intuire che in qualche modo c'è di mezzo un cincischione a tripla frizione, ma che non appare per via dei costi esagerati per questa serie.
2: Cincischione!
1: Hai colto il messaggio subliminale? Sto parlando con te, bastardo contribuente. Se non paghi il canone ti puoi scordare i cincischioni, hai capito? Niente canone, niente cincischione, brutto coglione. Partono i titoli di coda, che non vi leggo perché devo correre dal medico a farmi prescrivere assolutamente questo fottuto medicinale. Ma voi non fate i furbi. Mi raccomando, brutti stronzi, ricordatevi di pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. La Guardia di Finanza non ti multerà se non richiedi la fattura ad una strega. Gli studi sulla febbre hanno influenzato la medicina moderna. Pensate, pur avendo 7 vite, i gatti hanno solo 2 anche. È bene che tu sappia che infilzando le banconote che hai nel portafogli con un coltello non otterrai banconote dello stesso taglio. Se un elettricista ti installa una presa della corrente dentro al bidet, è una presa per il culo. Se sei in barca tra Messina e Reggio Calabria con dei problemi dentari, un dentista potrà fare un ponte sullo stretto. Ed ora una notizia scientifica. Recenti studi hanno dimostrato che la profezia Maya del 21-12-2012 non si è mai avverata. Anche se il tuo cane è un incrocio, non sei autorizzato a piantargli un semaforo nella schiena. Le persone malate di Alzheimer spesso non ricordo cosa dovevo dire. Vabbè, proseguiamo. Nonostante il Colosseo abbia più di 40 anni, non passa le sue giornate su Facebook a scrivere buongiornissimo caffè. Se butti un boa in mare, non cercherà la boa. Dopo la sua morte, il signor Nivea è stato cremato. È bene che voi sappiate che le pompe funebri non sono considerate necrofilia. Se un elettricista batte un calcio di rigore, è probabile che faccia una rete elettrica. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: Questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
9: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
9: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
9: delle feci.
6: Guardi,
9: forse
6: vabbè,
9: c'è il sangue.
6: Sì,
9: allora,
6: va
9: signora.
6: Bene. Questo.
9: Mi ascolti,
6: sì,
9: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
9: Non vorrei che sia... Come si chiama?
6: Don Gaetano?
9: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
6: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca ma... Che sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
6: No,
9: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
6: Va bene.
9: Lo sport.
6: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
9: per
6: cosa
9: chi non
6: si...
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
9: Uno.
6: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
6: sì,
9: sono
6: ecco,
9: quello della cacca,
6: sì,
9: dell'esame delle feci.
6: Sì.
9: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano.
7: No.
6: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
7: fare la
9: so
7: cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
7: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
6: bene,
7: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
6: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto
9: ma
7: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
11: Complotti complottosi!
10: Era il 1912, quando in tutto il mondo venne presentata la più grande nave dell'epoca, pronta a salpare.
12: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse una grande nave, ma era troppo grande e io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
10: Stiamo ovviamente parlando del Titanic. A scuola ci hanno sempre insegnato che il Titanic è stato affondato da un iceberg terrorista sovietico. Ma quello che forse non sapete è che non fu un caso.
13: Siamo tutti abituati a pensare che sul Titanic ci fossero solo Jack e Rose e quella fottuta porta galleggiante sulla quale Jack si sarebbe salvato benissimo, avrebbe potuto salvarsi, cazzo! Scusate, stiamo divagando. Ciò che non sapete è che il Titanic trasportava ben 12 miliardi di barattoli della maionese della Hellmann's. Una cifra incredibile!
10: Nel 1912 la maionese Hellmann's veniva prodotta in Inghilterra e la consegna della prestigiosa salsa era prevista per il Messico, precisamente a Veracruz, che per il Titanic sarebbe stato il prossimo porto di scalo, dopo la sosta a New York.
14: Lo sappiamo benissimo tuttissimi che il popolo messicano vada matto per la maionese e nel 1912 aspettava con ansia questa immensa consegna. Il carico era tutto segreto per evitare lo spionaggio industriale. Pensate che sarebbe stata la più grande consegna mai consegnata! E infatti non fu mai consegnata.
10: Ma cosa c'entra questa faccenda della maionese Hellmann's con l'affondamento del Titanic? Per non toccare il fondo e per andare a fondo di questo mistero, siamo dovuti andare sul fondo dell'oceano, in cerca dei relitti del Titanic, grazie al nostro battiscafo.
15: Alfa Bravo, siamo pronti all'immersione. Ci siamo quasi. Vediamo il Titanic.
16: Pronto? Mi ricevete? Titan, mi ricevete?
10: Purtroppo abbiamo perso i contatti. Non ci è chiaro cosa sia successo, ma abbiamo rinvenuto una bottiglia di ketchup Heinz. Che sia stato un avvertimento? Cosa nasconde veramente il Titanic?
17: E che vi devo dire? La mafia utilizza sempre dei sofisticati messaggi in codici, allegorie e figure arcaiche per rappresentare le varie minacce di morte. Tipo per esempio mandare un pesce. Significa che il tipo dorme come i pesci. E nella mafia delle salse succede la stessa cosa. È un grande classico. Lasciare una bottiglia di ketchup della Heinz sul fondo di un relitto significa letteralmente che c'è un immenso segreto e complotto ai danni del Messico. È palese, cazzo.
10: Che davvero la Heinz abbia lasciato il messaggio? Qual è il vero conflitto fra Heinz e Hellmann's? Per avvalorare la nostra tesi, che ormai potremmo chiamare semplicemente verità, basta analizzare il nome Heinz.
14: Guardate qua! Avete mai fatto caso che il nome Heinz somiglia solo a cose cattive? Può sembrare AIDS, la terribile malattia che è cattiva! Oppure Heil, il saluto nazista, come anche la canzone degli anni 90. Sentite qua.
11: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.
14: Oh, i nazisti cazzo se sono cattivi. Più ovvio da così.
10: Servono altre spiegazioni? Ormai è chiaro. La Heinz ha complottato contro il Messico affinché la maionese non arrivasse mai e iniziassero a consumare il loro ketchup. Noi messicani non portiamo rancore. Al massimo te tagliamo qualche braccio col macete, te diamo qualche coltellata, ma sempre con la grande allegria, e ti facciamo strisciare senza pisello con il culo pieno di cocaina. Ma la faccenda della maionese, no. No, signore, no. I giorni seguenti all'affondamento, il Messico si fermò e tutti quanti non riuscivano a fare altro che pensare a tutta quella meravigliosa salsa andata a condire i delfini. Tutti quanti sapevamo della Heinz e del complotto, ma purtroppo ci misero a tacere tutti quanti e ci uccisero tutti, me compreso. No, signora, no. L'angoscia per la perdita di questo prezioso carico a loro molto caro era così grande che dichiararono una giornata nazionale di lutto che osservano ancora oggi, il 5 di maggio.
3: Il 5 di maggio, o meglio in messicano Cinco de Mayo, è una festività nazionale famosa in tutto il mondo, ma nessuno sa realmente che cazzo si festeggia. È tipo il 25 aprile in Italia, ma in realtà per arrivarci bastava semplicemente ragionare sul nome.
10: 5 di maggio. In messicano Cinco de Mayo, che letto all'inglese lentamente diventa Sink of the Mayo, che tradotto significa letteralmente affondamento della maionese.
18: Al mio ragazzo piace affondare la maionese, in effetti anche il ketchup, però per non fare un torto a nessuno usiamo tutte le marche.
10: Avete colto l'antifona? Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
19: Every night in my dreams I see you, I feel you.
20: Radio 105.
21: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
22: Come sta? Come sta? Come sta?
23: Come sta? Merda!
21: Però.
23: Però.
21: Però.
23: Però.
21: Però.
23: Però. Però.
21: Però.
23: Però. Però. Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
5: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: paese di merda che viviamo. Pensi, ci siamo venduti anche le mutande agli esteri. Non c'è mezzo prodotto italiano che è ancora made in Italy. Ma ci siamo venduti pure l'aceto balsamico di Modena. Ma vi rendete conto quanto siamo stronzi? Tu pensi i modenesi che se la menavano? Ci abbiamo l'aceto buono, l'aceto balsamico. La pizza hai preso nel culo. Adesso fai l'aceto della Twinings, la come cazzo si chiama. Tu pensi che gli inglesi sono comprati l'aceto balsamico? Come te la sei presa nel culo? Ma neanche, tra poco il parmigiano lo fanno in Indonesia. Teste di cazzo. Mamma, come ci godo. Mo chiamo qualche modenese, lo sfotto.
1: Pronto?
0: Pronto? Sei modenese tu? Senti, hai sentito che l'aceto balsamico se l'hai comprato gli inglesi? Te la sei presa nel culo, adesso che ti mangi sul parmigiano, sto cazzo?
1: Ah, quella la picchiacchi mamma te.
0: Minchia, quanto sei modenese terrone proprio. Ma che modenese sei che parli meridionale?
1: La zoccola, zoccola nata.
0: Mamma mia, e pensi che abita a Modena? Poveri modenesi, non c'hanno più neanche il modenese. Sono tutti terroni adesso a Modena.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì. Yeah.
0: Sei di Modena tu?
2: Certo, sono vostro.
0: E adesso che ci metti sul parmigiano? Che l'aceto balsamico se lo so comprati gli inglesi, stronzo!
2: Oh, sentite. L'aceto è roba, no, ma l'aceto è roba nostra, ma sono vostro.
0: No, l'aceto balsamico non è più un cazzo di tuo, se lo so comprati quelli del tè. Adesso l'aceto te lo sei preso nel culo. Che ti mangi sopra il parmigiano?
2: Oh, ma che cazzo vuoi? Ma chi è? Ma chi sei?
0: Sono
2: ma
0: stronzo. Io ci guardo le sventure altrui. Come l'avete preso che vi hanno venduto l'aceto balsamico? Tra poco vi vendono anche il parmigiano. Lo fanno in cinese tra poco.
2: Senza fammi nuenza. Non entra sulla mia. La proietto sorella. E poi la mi teme dentro la sei. La mi teme dentro la sei. La botta la mi teme.
0: Stai patendo come ci godo che stai soffrendo. Che il tuo aceto balsamico te lo puoi picchiare nel culo adesso. Come ci godo.
2: La va che tua sorella. La so. Cletto medra, che avvegna una sienta a te, tutti tuoi sendere, tutti tuoi parenti, che avvegna un cancro in la becca, ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita.
0: Vedi che e ci stai battendo proprio.
2: Ma torni dal culo.
0: Come stai soffrendo? Michi, come ci godo.
2: Ma è sempre clatro e tua sorella. Senti clatro e tua sorella se che me la gasta bene dal parmigiano.
0: Sì, sì, ma senti, ma perché non provi a mettere il tè sul parmigiano? Così fate uno scambio culturale.
2: Ah, è culturale, senza trovare me culturale, sempre calcolo la vacca e tomedra. Pensa la vacca e tomedra.
0: Stai soffrendo,
2: la vacca e tomedra.
0: Ah, che bello sfotterti, mi stai dando soddisfazione. Dai, che un po' ci stai battendo un po'. Che adesso quando vai a Cesenatico non puoi più dire, vieni a berti l'aceto balsamico buono nostro, perché voi non ci avete più un cazzo. Ce l'hanno gli inglesi. Adesso quando vengono tutti i rossi di capelli che puzzano di cipolla sulle spiagge, gli inglesi dicono: abbiamo la Tennis e l'aceto balsamico di Modena. E quelli di Modena se la sono prese nel culo. Stai patendo, stronzo. Come c'è rimasto male. Come ci godo.
3: Quando ti telefona ti macina i coglion. La sua voce stridula ti spappola i maron.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
4: Ho un gatto chiunchiur l'orto.
5: Stop! Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
4: Avvocato chiunchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato chiunchiur l'orto.
6: Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato chiunchiur l'orto. Chiunchiur.
5: No, però scusi, anche lei chiunchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
3: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
4: Te lo giuro.
6: Oh, oggi allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito? Stiamo recitando.
4: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo.
3: Faide, minacce, pizzini, bamba, zozzone raccomandate e una masnada di gente incapace. Praticamente una giornata normale negli uffici di Mediaset. Tutto questo è la nuova stagione di Doc. Medici senza cervello. La sparizione della dottoressa Vaccini, la misteriosa morte del commissario Franghi Sprezzel e un'interminabile sfilza di impappinamenti da manuale di logopedia. All'ospedale Santa Forfora non c'è mai un attimo di pace.
4: Andrea, abbiamo scantonato impunitamente il periglioso ficcanasamento del commissario Franghi Sprezzel, pertinentemente alla sparizione della dottoressa Vaccini. Siamo in una botte di fabbricazione siderurgica.
7: Non cantare vittoria troppo presto, dottor Stronzo. Ho un brutto presentimento.
4: Davvero? Non ti facevo tipo da prestar fede alle emozioni. Siamo uomini di scienza. Andrea, dovremmo affidarci unicamente alla ragione.
7: Cosa? È latino. Che è sto ru? Che è un piccione? Che c'è sta? Un colombo? Che è successo?
4: Razio strano tinazzi.
7: Razio strano tinazzi. Ma chi è questo strano tinazzi?
4: Razio ti domina i nazi. Razionazzi?
7: Razionazzi, andiamo avanti con Razionazzi.
8: Se
7: mi puoi godere,
8: ma lei, io segno,
4: ma lei dove ce l'ha l'ufficio?
9: Razzi nazi non mi sembra una cosa intelligente.
4: Scusi, dove ce l'ha l'ufficio lei?
7: Razio e nazi e domina gli nani. Prego.
4: Domina i nani. Chi? Con Razionazzi.
7: No, Razionazzi.
4: Razionazzi o domina i nani?
7: No, è Razio e stomina animi.
4: Nanni nasti?
7: Nanni loi?
4: Nanni nani?
7: Nanni moretti? Nanni loi? Che cazzo siamo in Finlandia?
4: Vediamo. Radio Est.
7: Eh sì. FM 84.5.
4: Si ascolta in Romania.
7: Senta, finiamoci a ragione.
4: Come dicevano i latini.
7: Ecco, che non lo sapevano manco loro. Sarà, ma io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che questa storia andrà a finire molto male.
4: Secondo me soffri solo di un po' di paranoia. Ti prescrivo della devastante vaccina in gocce.
7: No.
4: Secondo me soffri un po' di paranoia. Ti prescrivo del fax in docce.
7: Mentre se lava, no, è Deven la vaccina.
4: Desven. Ai.
7: Desven la vaccina.
4: Desven la vaccina.
7: Metta un coso, un valium.
4: Un valium di fassina in goccia.
7: Un valium di fassino, che se l'ha rubato il farmacista. No, te prescrivo un valium di fassina. Valium, te prescrivo un valium.
4: Ti do due gocce di valium.
10: Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo. Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo.
7: Vai, Andrea, la necessità chiama.
4: Sua, tu che a che parte stai, perdona?
7: Ho letto la battuta che mi era stata assegnata. Oh, se la devo annappi al culo. Tanti saluti. Arrivederci, grazie.
9: Adesso dobbiamo fare il lancio per la prossima puntata, lasciando in sospeso. Quindi Zimbauer la incula e lei deve solo fare un urlo, grazie.
7: Io posso chiudere gli occhi, per il trailer.
9: Fate entrare Zimbauer.
4: Posso levarmi gli occhiali?
7: Sì, me li di a me, guardi. Non si sa mai gli schizzi di sangue.
4: Adesso Zimbauer. Posso fare anche senza il figurante comunque, Marco.
7: Eh beh, sarebbe un peccato per il trailer.
4: Cioè... Zimbauer è grande.
7: Zimbauer, si ricordi che lei è tedesco?
11: Yeah.
4: C'è chi non strapazzarmi troppo, perché io vorrei ricordarle che ho l'ano un po' pieno di punturini. No, non lo devi fare veramente, perché qua è tutto punture.
3: Doc Medici Senza Cervello, ma con i cazzi in culo, torna settimana prossima.
12: Radio 105. Only for you. No. This is zoo.

0: Anton, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tu mi stai mancando di rispetto.
3: Madonna, amore, una scoreggina.
2: Questa è proprio pura mancanza di rispetto.
3: Vabbè, ho visto l'estratto conto della carta. Ma che macchina hai preso?
2: Punto!
3: Bella! Complimenti! Io però ti avevo detto di comprare una Porsche.
2: Non sono il tuo schiavo io, è chiaro?
3: Uffa, sei sempre, sempre arrabbiato. Che palle. Ci vediamo in radio domani, mi hai rotto.
2: Tu domani, se vuoi venire in radio, stai tutto il giorno in mutande sotto la radio e fai il cazzo che dico io.
3: Scusa, ma sei scemo? E se non mi metto in mutande?
2: Te vai a fanculo.
4: Lo Zoo di 105.
5: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
5: Al Santa Forfora è tempo di bilanci. Grazie a un barbatrucco medico, il dottor Stronzo è guarito dallo shock che gli ha fatto credere di essere un cavaliere medievale. In questa scena, lui e il dottor Fanti tirano le somme di quanto accaduto con la dottoressa Propriepri. È tutto pronto, motore e azione!
7: Fanti, sono finalmente fuori dal delirio del cavaliere medievale. E ora, parliamoci chiaro. Propriepri ha tentato di farmi fuori. Non riesco ancora a credere che fosse capace di tanto.
8: Stronzo, è una storia da film noir. La dottoressa Propriepri, con tutto quel suo fascino da femme fatale, e noi due che ci cadevamo come stupidi. Chi l'avrebbe mai detto?
7: Fanti!
8: Che fa?
7: Devo farlo un po' drammatico.
8: Ma non è drammatico, è una storia, cioè, tutto sommato banale, la storia dei Corsia.
7: Fanti...
8: Cosa? Che sta a comprare i fagioli?
7: Banale.
8: No, non così banale, non la butti così via. È normale, cioè, consuetudinario, diciamo.
7: Ah, Fanti,
8: no,
7: non negarlo.
8: No, troppo poco. Troppo consuetudinario.
7: Fanti, non negarlo. Era un'attrazione fatale. Ogni volta che entravi in una stanza, il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Piselli...
8: Di Berengario.
7: Che cazzo è?
8: Berengario è il nome proprio di persona. Ci sono stati anche alcuni papi.
7: Ah, ok. Il suo profumo, quel dannato...
8: Gli spiace di la battuta come è scritta, no? Se gli scazza. Perché fa la faccia da Clint Eastwood?
7: Con la mascella così.
8: Sì, ma Clint Eastwood che ha ingoiato un limone, no? Normale da stronzo come il suo.
7: Il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e pisello odoroso, ci ipnotizzava. Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Puttana,
8: no, no, non sei cazzi con la Propriepri. Lei, cioè, ormai è conscio che il destino ha
7: fatto prendere...
8: non si faccia prendere.
7: Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Che diavolo? Che diavolo le passava per la testa? Quella puttana!
8: Non è una puttana, è una dottoressa!
7: Togno!
8: No, non sei in caro niente. Lei ha dei problemi a contenere le emozioni negative.
7: Perché da quando...
8: Cioè, non ho capito, l'altra volta mi ha pietrificato il pedofilo.
7: Lo so.
8: Povero Zung Pung.
7: Deve essere questa quest'ansia che mi viene da quando il signor lì è...
8: Il signor Burasconi.
7: Burasconi.
8: Vuole due fiori di Bach, la tisana.
7: No,
8: buona tisana.
7: No, niente fiori.
8: Niente fiori.
7: Niente fiori, poi sono anche allergico.
8: Allora niente, lasciamo stare Bach.
7: Va bene. Che diavolo le passava per la testa?
8: Ti capisco, stronzo. Era un mix letale di intelligenza e sensualità. E tu, amico mio, eri il suo bersaglio. Forse perché sapeva che eri attratto da lei quanto me. E quando l'attrazione si mescola con la follia, si crea un cocktail esplosivo.
7: Maledizione, Fanti. Ricorda quella volta che la guardavamo...
8: Ma se vuoi, ma non sei in casini. Bada, è un fluido.
7: Aspetti, che ho le lenti a contatto.
8: Ma che c'è le lenti a contatto?
7: Sì, ma pure ci vedo benissimo. Le ho messe perché fanno figo.
8: Ma sono dello stesso colore dell'occhio.
7: Sì, fa figo essere con le lenti a contatto. Sembri uno
8: ma c'ha tutti gli occhi rossi con tutti i...
7: Perché purtroppo non ho il liquido apposta, quindi mi fanno un po' male.
8: Non sei neanche lavato le mani dove mi è cacato.
7: Ecco perché forse ha fatto un po' di infezione. Maledizione, Fanti. Ricordi quella volta che la guardavamo mentre seguiva una angioplastica trasluminale per corporco...
8: percutanea.
7: Eseguiva una angioplastica transuminale percutanea?
8: Sì, ogni suo gesto era perfetto, ma dietro quella perfezione c'era qualcosa di oscuro. La verità è che non avremmo mai immaginato che avrebbe cercato di eliminarti. Che motivo aveva?
7: Perché era una puttana di merda!
8: No, gelosia, potere! Gelosia, potere!
7: Gelosia, potere, chissà, forse aveva paura che uno di noi scoprisse troppo. Era brillante, ma anche instabile. E quel giorno, quando ha cercato di farmi fuori, ha lasciato un segno indelebile. Ho ancora i segni e la cintura di castità sui coglioni, porco...
8: Non doveva aggiungere, era buona. Era buona. L'aveva fatta bene.
7: Era potente.
8: Ma non gli pare che questa smadonna in corsia, ma scusa.
7: Se fossi stato nella realtà, sì.
8: Ma non è la realtà, è la fiction pure pagata profumatamente dall'ex ministro Burrasconi. E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
7: Avanti, l'attrazione c'è sempre stata. È come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare. Ma almeno ora so che porco...
8: Ma che cazzo sei mangiato l'attac? Ma apra quei denti.
7: Sono nervoso.
8: Ma di grigna, ma non di grigni.
7: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
8: Cosa? Socco.
7: Socco. So... Almeno adesso socco.
8: No, socco.
7: Socco. Adesso socco.
8: No, son con chi.
7: Adesso son con chi. Ci sono gli c'è.
8: Che fa il giapponese? No, so con chi. Ma che fa?
7: Pensavo fosse il nome. Pensavo che fossi trasformato
8: in
7: volentale.
8: Ma no, ma non si nipponi. Non si nipponi.
5: Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti, perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a te.
1: Persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete? Perché non valgo un cazzo. E

0: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
1: Le capre.
0: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
2: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica.
0: No, tu non vai da nessuna parte. Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata.
2: Aia, aia, aia, aia.
0: Visto? È stato facilissimo. Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto. Ma prima gli infilo un dito nel culo, così, perché so stronzo. Seguitemi.
1: Le capre.
0: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
3: Pronto?
0: Abbiamo sequestrato suo marito. Siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito, ci deve dare un lauto riscatto.
3: A parte che sento odori di merda. Ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
0: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
4: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
3: Oddio, il cazzo di mio marito.
0: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
3: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
0: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
3: Sono una troia! Sono una troia!
0: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
3: Ecco.
0: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833631 a favore di Maurizio Sconsolato.
3: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
0: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
5: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
6: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso esce un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto, adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
7: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
6: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!
7: Minchia!

0: This is a zoo, only for you.
1: E io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai, perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Beh, Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me.
1: No,
4: terzo piano,
1: stai zitto,
4: terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va.

0: figlio di zoccola.
1: Sei una merda.
0: Lui
1: sei.
0: È furbo.
1: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
1: Sì.
0: No, ma invece. Vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
2: Lui viene, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni, poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
1: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
0: Sì.
1: Subito. Tu rimani?
0: No!
1: Vieni con me.
0: Subito, subito. Guarda!
1: Che bugiardo.
0: È un figlio di so che sei.
1: È un bugiardo.
0: Sei esa bugiardo, eh?
1: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo?
1: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
1: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
1: uno schiaffo
0: forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
3: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
4: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
4: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su mano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo so, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
3: Prego.
4: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
3: Mi dica.
4: Le dico, allora, notte e tempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria, e le devasta, insomma, se le ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non hanno avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
3: La fermo.
4: Cioè, ma è successo qualcosa?
3: Mi scuso, perché lei sta chiamando la seconda.
4: Sì, sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupato, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso, tutta questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un varano, non lo so, un Sasquatch.
3: No, io ho capito. Sì. Cioè, quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
4: Sì, esattamente, cioè vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria. Le per
3: posso chiedere una cortesia?
4: Sì, dica.
3: Perché il collega è già uscito,
4: sì,
3: dopo dalla videosorveglianza, lo trova dopo le 14, lei deve parlare col signor Alessandro.
4: Allora aspetti che mi prendo un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto con chi sto parlando adesso?
3: Io sono Gian...
4: Come la pietanza?
3: Come la pietanza,
4: pensi un po', ma sai che è il primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo, dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che anche col pesto di carciofi, lo sai, una variante regionale, mia moglie è veramente brava a realizzarla, e ogni tanto, quando possiamo, per motivi di salute, ce le facciamo le lasagne, sono buonissime, sono.
3: Benissimo.
4: Benissimo anche lei. Ma più che altro, la cosa che mi interessa, diciamo che è un po' al centro della questione, è che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché, diciamo, la porta del capanno è anche abbastanza robusta, l'ho anche rinforzata con alcune travi, con alcune cantinelle che mi sono fatto prestare dal mio amico Bebo, e che poi tra l'altro ce le devo restituire a Bebo, ma tanto ce le devo restituire tante di quelle cose prima poi per abbattere il conto, capisci? E allora niente, ho rinforzato, no. ma sono spaventato, no, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
3: No, sicuramente no. Le chiedo sì questo. Lei allora entro le 18 oppure domattina dalle 8:30 alle 12:30, che infatti io vedo 12:30, lui è già uscito.
4: Ecco. Perché le spiego, mio nipote, che diciamo è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non è a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente diciamo è un po' un esperto di queste robe qua, e dice che le tracce che ha rinvenuto sul terreno e anche dalle feci potrebbe, cioè, si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quella dimensione lì, o è un orso, o non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, non so se scherzava, ma ha detto, mi ha parlato del chupacabras.
3: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mani al nostro tecnico.
4: Allora,
3: se,
4: perché le spiego, io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco, ho provato un paio di pomeriggi ad appostarmi lì nel noccioleto, dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva pensi un po' a mio nonno, e non muoiono mai queste amarene, i frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso, e un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo bestio, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
3: Sì, senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche e devo uscire dall'ufficio.
4: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
3: No, però vendendo dispositivi di sicurezza, nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi lei è molto simpatico, io ci starei volentieri fino ad ascoltarla, se vuole, no, dalle 14 sono qui.
4: Sì. Sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
3: No. Però adesso no.
4: Per forza.
3: Allora, mettiamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
4: Io sono Angelo Palanca.
3: Palanca. Come la palanca. Vabbè,
4: Siccome quella roba lì, come il denaro in genovese, una volta si chiamavano palanche ma anche franchi. Infatti c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3x8 un franco e 20, vuol dire 3x8 un franco e 20, del quale però tuttavia non ho mai capito il significato, deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mio nonno quando ripassavo le tabelline, no? Facevo 3x1, 3, 3x2 fino a 8, no? 3x3, 3x4, quando arrivava 3x8 mio nonno un franco e 20, e giù a ridere.
3: Motorino, signor Palanca, spieghi a motorino, ci sentiamo nel pomeriggio.
4: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
3: Ma no, dico spenga il motore, va bene. Comunque ci sentiamo nel pomeriggio, la saluto.
4: Attento a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. un abbraccio grande, salve. E niente, spero che il Sasquo c'entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può...
0: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
5: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Dopo aver scoperto che la dottoressa Propriepri aveva tentato di uccidere il dottor Stronzo, cercando di sedurlo, facendogli annusare le dita che si era intinta nella vagina, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono sul fatto che la dottoressa è dietro le sbarre e a farle annusare le dita sono le carcerate arrapate, chiuse nella sua cella.
6: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
7: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
6: Ma che cazzo si è mangiato l'attac? Ma avrà quei denti!
7: Sono nervoso!
6: Ma di grigna, ma non di grigni!
7: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
6: Cosa? Socco!
7: Socco? Almeno adesso socco!
6: No, socco!
7: Socco! Adesso socco!
6: No, son con chi!
7: Adesso son con chi! Ci sono gli...
6: Che fa giapponese, no? So con chi, mamma che fa!
7: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
6: in orientale.
7: Ma
6: no, ma non si nipponi!
0: Dita che sanno di succhi vaginali a parte, ora l'ospedale Santa Forfora si trova in forte difficoltà. Ora che un medico è indagato per tentato omicidio, la struttura è rappresentata da uno che fa Stronzo di cognome. Adesso capite perché la sanità nel nostro paese è pressoché imbarazzante.
6: No, non si tocca.
7: Non si può cancellare, ma almeno ora so con chi avevamo...
6: No, ma seta, pure avevamo, cazzo.
7: Almeno ora so con chi avevamo a che fare.
6: Già, una vera e propria femme fatale da manuale. Speriamo che il processo vada come deve andare e che non riesca più a mettere piedi nel Santa Forfora. Abbiamo abbastanza casini senza di lei.
7: Maledizione, Fanti, hai ragione. Dobbiamo ripulire questo posto e tornare alla normalità. Ma non dimentichiamo mai, l'attrazione può essere tanto mortale quanto più letale dei veleni. Cane!
6: Però lei deve fare qualcosa, deve vedere uno specialista.
7: Credo di avere un principio di Tourette.
6: Sì, provi. Ah, ecco, sarà quello. Provi con gli elettrodi.
7: Sui capezzoli?
6: No, guardi, non so, io sono regista.
7: Pensavo fosse una roba erotica, io sono libidinoso.
6: Gli hanno sputato il culo, ho fatto un popino, adesso non sarà rapido.
7: Vabbè, mi fai gli elettrodi sui capezzoli e vado fuori.
6: Ho capito. Un brindisi a questo, Stronzo. E anche il Santa Forfora possa trovare finalmente un po' di pace.
7: Pace, sì, ma ricordati che a volte la neonomicrogravità...
6: Prenotato in palestra.
7: Ricordati che a volte la neuno molto tracheocondiscoscopia.
6: No, è una cosa molto più semplice di quel genere. Pezzi che io ho prenotato in palestra fra mezz'ora. Pezzi. Adesso arriva la premuno ultra microscopico scolvalcanicosi. Questa qua. Ma io sono regista, però, scusi. Buon Rasconi, lei se la sente?
8: Va bene.
6: Senti, scusi, buon Rasconi, io non è che vorrei entrare nel suo specifico, ma mal di testa, no? Dico, al posto di questa malattia da 25 sillabe, ci possiamo mettere mal di cava, una cervicale, no?
8: Ma purtroppo sono le cose che piacciono,
6: Sono le cose che piacciono. Quindi prego, si armi di pazienza e andiamo con pneumo ultra mix.
8: Ma la puttana non c'è, mi scusi.
6: Sì, prego. Ma chi, a chi alludi, scusi, la moglie del...
8: Sì, il troione. Perdone, quella che mi ha fatto una sega per entrare nel caso.
9: Ma no, sta a parlare della sua moglie, mica di me. Te pare che io faccio le sega a sto coglione?
7: Brava, dico.
8: Ma io vi lascio a casa tutte e due,
7: Ma sai che non me ne frega un cazzo.
8: Ma muori, figlio di puttana. Mi sono inculato tuo padre, di merda.
7: Pezzo di merda.
0: Purtroppo, l'ormai compromesso rapporto fra il produttore della serie, l'avvocato Burrasconi e il celeberrimo attorone super comparsa è sfociato in una serie di insulti mirati ad umiliarsi a vicenda e qualche porco di troppo. Mentre il regista tenta di recuperare la faccia e la produzione, vi regalo qualche secondo di colonna sonora, su cui guadagno una cospicua percentuale.

0: Yo, yo, yo!
1: E dopo questo capolavoro intitolato Rap Balbetto, possiamo tornare alla produzione di Doc.
2: Allora, avanzo una modesta proposta per chiudere la puntata odierna.
3: Sì, sì.
2: Se sostituissimo questa Pneumo Ultra Micro Copsilico Volcano Cocca Coziosi, che cazzo è? Con una roba più semplice.
4: Sì, dai, perché altrimenti l'handicappato non ce la fa.
2: Ecco.
3: Questo insiste.
2: Vabbè, adesso. Chiudiamo, porti pazienza.
3: Io lo dico che picchio anche gli handicappati.
2: Sì, conti fino a 10.
3: Non ho problemi a pestare nessuno.
2: Vabbè,
3: anche
2: conti,
3: donne e bambini. Cioè.
2: Conti fino a 10, va bene?
3: Va bene.
2: E poi facciamo psoriasi.
3: Va bene.
2: Psoriasi, cioè.
3: Paporissimo.
2: Non è paporissimo, è psoriasi.
3: Sofs.
2: Inventiamo un morbo, lo zambrosi.
3: Ok.
2: Ok, prego.
3: Pace, sì, ma ricordati che a volte la zambrosi è meno pericolosa di una donna con un cuore avvelenato. Poi. Aspetta un attimo. Fanti, senti anche tu.
2: Che diavolo è quel suono?
5: Regina.
2: Non era riferito a lei, no, signora, no, abbiamo creato tutto un clima di tensione.
3: Credo fosse una bomba,
5: cioè. Scappata!
2: Tic tic tic, è il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Cala! Non c'era questa, non c'era, non infierisca. Virgola. È il suono di una maledetta bomba.
3: Stava a parlare, stava a parlare.
2: Che fa? Spruzza lo spray, che è? È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Che si è buttata dalla finestra?
3: Voi mettete l'effetto della cuore.
2: Ma lei non si preoccupi di quello che cazzo ci metto io. Diavolo, stronzo. Ne sei sicuro?
3: Sì, è come un esofago.
2: Ma andate
3: vaffanculo, va.
4: Beh, abbandonate così?
2: No, no, pausa. Facciamo pausa 5 minuti per andare a scoprire su Google che cazzo è l'esofagogastroduodenoscopia. Che deve forare lo stomaco, no? Porti pazienza, burrasco, la facciamo alla prossima, va bene?
4: Ma da lei accetto tutto, è da un fatto di merda che non accetto niente.
2: Con la moglie zoccola per giunta.
4: La puttana.
3: Questo l'ha aggiunto lei?
2: Sì, questo l'ha aggiunto io. E beh, ma se mette le mie mani mi avete fatto due coglioni così, porcacciola.
1: E come biasimare il povero regista? Dai, dai, vi tiro su io il morale. Mentre guadagno una sontuosa percentuale sul mio nuovo brano. Su...

Radio 105. Lo Zodi 105.

0: Hai mai fatto accadere qualcosa, qualcosa che non sapevi spiegare?
1: No!
0: Sei sicuro? Mai successo qualcosa di inspiegabile?
1: Una volta Ivo Avido mi ha offerto la colazione al bar.
0: Ecco, vedi? Quella è magia. Quella è magia.
2: Dal bestseller che ha venduto più libri in tutto il mondo, escluso in Italia che non legge nessuno.
3: Sei stato ammesso alla scuola di maghi di Hogsworth di Biella. Harry, la scuola di maghi di Biella.
1: Non ci posso credere. Allora la magia esiste veramente?
3: Ma certo. Ora per andare non devi fare altro che attraversare questa parete.
1: Sei sicuro?
3: Certo. Prendi una bella rincorsa, però.
1: Aia, Cristo la Madonna.
3: Ci casca sempre. Un imbecille.
2: Una scuola di maghi che non esiste.
3: Benvenuti a Biella. Benvenuti a Biella.
2: Incantesimi che non servono a niente.
4: Wingardium Leviosa.
1: Eh?
4: Ciupa.
1: Cristo la Madonna.
2: Nessun tipo di mistero da risolvere.
4: Ricordiamo agli studenti del primo anno che è assolutamente vietato accedere al terzo piano segreto.
1: Perché? C'è un mostro?
4: No.
1: Un antico libro proibito?
4: No.
1: Un cattivo mago prigioniero?
4: Ci porto le zoccole, va bene?
2: Una serie di lezioni senza senso.
4: Allora, ragazzi, sentite questo e imparatelo, Vanagurdum Operosa.
1: Eh?
4: Ciupa!
2: Riuscirà Harry Potter a diventare un mago se non esiste la magia? Secondo noi no. Comunque, boh, voi incuriositevi lo stesso.
4: Wingardium Sclerosa!
1: Questa volta non mi presterò a questo vile trucchetto e perciò sono a chiederti che cosa stai dicendo.
4: Sto pronunciando l'incantesimo che serve alla Splendora.
1: Eh?
4: Ciupa!
1: La Madonna!
2: E allora non perdetevi Harry Potter e la scuola senza magia, l'ultimo appassionante capitolo della saga dei maghetti rompicoglioni.
1: Ma sei sicuro che questa scopa vola?
4: Hai voglia, salta su e lanciati nel burrone.
1: Sicuro, perché... Allora vado.
4: Questo è un coglione proprio sicuro.
2: Ma è morto.
4: Sì, ma tanto non fa niente, che con quell'aria da fighetto stava sul cazzo a tutti.
2: Beh, però allora non andate al cinema, tanto non c'è nessun film di magia, ciao.

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nella scena di oggi, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono di cose medichesi quando sono interrotti dalla dottoressa Vaccini, preoccupata per un paziente molto particolare.
2: Dottor Stronzo, la sindrome da acrocefalo polisindattilia di tipo Pfeiffer è rara, ma questo caso presenta chiaramente un'iperlasia surrenalica congenita. È davvero affascinante.
3: Concordo.
2: No, però Totò, non è un film con Totò.
3: Sono fa...
2: Di chi?
3: Di Totò.
2: È morto da un secolo. Non c'è Totò, ma Parbacco non c'è. Lasciamo stare, appunto, Pepino, tutti.
3: Deve essere il mobbing che sta subendo con
2: Deve essere il morbing che lei ha. Prego.
3: Concordo, dottor Fanti. Però non possiamo trascurare la possibilità di una distosossisosi cledocraniale. Anche la sindrome di McCune a Cannamanu Anna
2: è lo stesso.
3: Potrebbe essere una diagnosi corretta.
2: Senta, scusi. Io lo so che potrà...
3: Io l'ho detto all'inizio che non è molto credibile come medico.
2: No, potrà sembrarle strano che dopo tutto questo tempo io continui a coltivare dell'ottimismo.
3: Sì, dica.
2: Ma lei, nei giorni precedenti, quando le è arrivato questo foglione, perché non si è letto la distosi
3: cranio?
2: Veda un po' lei, non lo so, deve di...
3: Pensavo fosse una cosa segreta, comunque un copione, non deve girare.
2: Sì, ma lei lo deve leggere!
3: Ah, sono autorizzato?
2: Deve imparare! La sindrome di McCune-Albright.
3: Anche la sindrome di McCune-Albright?
2: No, Albright.
3: Ma io sono dalla
2: di
3: parte...
2: Di Cambridge, lei, immaginavo.
3: Inglese pure.
2: Faccio Oxford.
3: Oxford. Ok. Anche la sindrome di...
2: La sindrome. ma qua non se ne viene a capo.
3: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosi clemorocranale.
2: Cleidocraniale.
3: Una distosi cleidocraniale.
2: Cleido...
3: Una distosi cleida...
2: No, non scimmiotti. Cleidocraniale.
3: Una distosi cleidocraniale.
2: Disostosi.
3: Disostosi.
2: Sì.
3: Sì.
2: No, disostosi.
3: Sì, sì.
2: No.
3: Ah?
2: Disostosi.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: No, dico sì, lo dica lei, disostosi.
3: Sì, sì.
2: No, sì, sì.
3: Eh?
2: No, sì, sì.
3: No, sì, sì.
2: Disostosi.
3: Sì.
2: Cleidocraniale. Prego.
3: Disostosi cleidocraniale.
2: Sì, ma no, senza, se non me legge la parte prima, non è che posso fare lo spezzatino io un montaggio.
0: Nella prossima puntata di Doc.
4: Colleghi, ho un caso urgente. Un bambino con un pene di 20 centimetri a riposo. Dobbiamo operarlo subito per ridurlo alle dimensioni normali. 2 centimetri.
0: Un bambino con un cazzo spropositato crea stupore, invidia, tanta invidia fra i medici.
4: Non capite, il cazzo del bambino è grosso il triplo di quello di mio marito.
0: Una soluzione a dir poco drastica e pareri confusi.
2: Sta pompettando il pene, dottor... Ma perché gli pompetta il pene? Non pompetti il pene!
5: Me l'ha insegnato mio padre quando ero piccolo, glielo facevo sempre.
2: Wow.
0: Questo e molto altro in Doc, Medici Senza Cervello.
4: Rilassarmi? Non posso rilassarmi quando c'è un bambino che gira per l'ospedale strisciando la cappella sul pavimento.
0: Doc, prossimamente su canale Gna Gna Gna 1.
6: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Che io be fulmini! Questa polverina degli dèi è stata tagliata con la forfora, porco me!
2: Nonno Zeus! Perché sei così arrabbiato?
1: Perché tua madre non t'ha ingoiato, bastarda!
2: Uffa, però, sei sempre cattivo con me, non è giusto!
1: Hai ragione, scusami, è che quando uno si droga diventa così, un po' aggressivo, un po' dolce. Ah, stronza! Scusa, vedi? Cioè, la doppia personalità è tipica del cocainomane, puttana! Hai capito, no? Non mi guardare così, mi fa incazzare! È proprio una doppia personalità. Scusami tanto, troia di guerra. Puttana, stronza! Ragazzina, contenta? Ora levati da cazzo prima che ti trasformi nella vagina di un koala con la diarrea, va! Levati da cazzo!
2: Ma nonno, si può sapere cosa succede? Non ti ho mai visto così!
1: Oggi processano Socrate! E molto probabilmente verrà condannato, porco io! Ho detto io, Sono Zeus, religione pagana, un'altra cosa.
2: Socrate? Chi? Il filosofo?
1: Quella della filosofia è solo una copertura. In realtà, Socrate, ma perché ti sto spiegando queste cose che sei una bambina eppure stronza? Scusa, sembra il doppio... In realtà Socrate è il miglior spaccino di tutto il Mediterraneo. Se lo condannano possono dire addio alla bamba di qualità. Ho detto bamba? L'ho detto? L'ho detto?
2: L'hai detto?
1: Ho detto bamba. E io quando dico bamba mi viene la voglia, no? Scusa un attimo. Ce l'ho ancora gli occhi?
3: Un po'.
1: Un po' vuol dire che metà è andata. Allora ride. Aspetta. Adesso non sento più i denti. Mi sono tormentato la faccia. Ecco, ti finisco di spiegare però con questa espressione, perdonami. Se lo condanno non posso dire addio alla bamba di qualità e dovrò pippare questa merda per il resto dei miei giorni. E visto che sono immortale vuol dire che ho un sacco di tempo. Scusa, sono sotto infarto.
2: Ma non c'è problema, nonno Zeus. Lo faccio assolvere io, Socrate. Così tu mi farai diventare una dea e potrò finalmente pippare anch'io.
1: Ok, vai a temperare le corna dei minotauri col culo, stronza! Scusa, è sempre doppia personalità dovuta alla cocaina, niente di...

0: Boss!
1: Ciao Pollon! Dove vai così di fretta?
0: Vado al processo di Socrate, devo farlo assolvere, così nonno Zeus mi farà diventare una dea!
1: Azzo, veramente! Ah, interessante! Vengo con te!
0: Ok, ma attento a non far casini, qui c'è in gioco il futuro del mio naso!
1: Tranquilla, ti sarò d'aiuto, sono amico personale del giudice!
2: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, silenzio in aula, per favore! Allora, il caso di oggi vede la città di Atene contro quella merda infame del signor Scrotate.
3: No, scusi un attimo, io quando anche maniscalco non vorrei assolutamente che la mia persona venga indicata in questo modo. E sono innocente. E mi chiamo Socrate.
2: Ma come si permette di correggermi, faccia di feci di cornacchia? Lei non ha rispetto per questa corte e per la città di Atene,
0: Oh cavolo, si mette male. Fai qualcosa, Eros. Hai detto che conosci il giudice.
1: Vostro onore, vostro onore.
4: Oh, ma signor Eros, che sorpresa. Ma com'è bello, si vede proprio che è il dio dell'amore.
1: Ma mai quanto lei, signor giudice. Anche nell'antichità lei sembra sempre moderno.
4: Non mi faccia arrossire, signor Eros. Vuole un pippotto?
3: Perdoni, ma quelli sono i miei pippotti, il naso della mia merce. Scusate, io navigo per tutte le mie...
2: Ma come si permette di interrompere il mio idilio col signor Eros?
1: L'ho scossi, signor giudice, l'ho scossi!
3: L'elettricità non è stata ancora inventata.
1: E allora lo avveleni!
2: Ottima idea! Avvelenatelo!
3: No, no, io non bevo, non lo bevo, non lo bevo, non lo bevo! Muoio, ma rinascerò fra 2000 anni, mi piglierete per il culo.
0: Ma Eros, che cazzo? Dovevi salvarlo e l'hai fatto ammazzare. Ma vaffanculo.
1: A te e a Socrate.
5: Radio 105.

vocalist numero uno del mondo, ritornato sulla terra per voi. Ciao a tutti. Io sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a fare il DJ a grandi nomi come Claudio Coccoluto, Albertino, Linus, Marco Mazzoli, anche se lo chiamano Deborah Valli ormai. Sono io, il maestro incontrastato di tutti i DJ del mondo, e anche oggi sono qui per sputtanare tutta una serie di sfighe capitate a quelli dello zoo, ma anche ai suoi ascoltatori. Siete pronti? E allora partiamo! Se anche tu sei seduto sul divano a guardare un film con la tua nuova fidanzata, ti parte una mega scorreggia silenziosa, ma puzzolentissima. Lei inizia a gridare che puzza di merda! E tu, con sangue freddo, rispondi: scusa cara, ma il mio cane ha problemi intestinali. Lei ti guarda strano e vede che il cane arriva dall'altra parte della casa e capisce che sei tu lo scorreggione. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ricorda, appena ti fidanzi con una donna, la prima prova da superare è la scorreggia in testa. Se non ti dice nulla, è la donna da sposare. Se anche tu, come lavoro, fai le consegne, ti assegnano una zona dove ci sono le prostitute, ogni giorno passi e in un anno te le praticamente sei chiavate tutte. Ma una mattina parti dall'azienda e il tuo capo ti dice: ma visto che devi andare in quella zona, mi dai un passaggio? Tu acconsenti, ma mentre guidi passi dalla zona delle prostitute e tutte ti salutano per nome, facendoti fare una figura del troiaio. Briamo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu vai a farti un massaggio rilassante, ti metti nudo sdraiato a petto in giù e aspetti che arriva la massaggiatrice per iniziare, ma dopo 20 minuti ti diventa duro e la massaggiatrice ti dice se vuoi fare il completo con la mano. Tu accetti, ti giri ed è la mamma della tua ragazza. Qua è grave, perché non sai se lo dice perché è la mamma della tua ragazza o perché veramente vuole farti una... In entrambi i casi sarebbe un bel cazzo di casino. Sei dei nostri. Se anche tu, dopo aver passato 20 anni in radio, di cui 10 nel programma più ascoltato d'Italia, finalmente ti mettono in prima pagina sul quotidiano numero 1, solo che nella foto sei di schiena, benvenuto, sei come Pippo Palmieri, sei dei nostri, anzi, sei come Mazzoli, perché ne ho una anche per lui, giusto per chiudere. Sì.

Se anche tu dal 1999 hai tenuto coi denti in piedi il programma, nonostante infamate, bastardate, tradimenti, sei sempre stato lì, il leader vero del programma. E finalmente, quando Mediaset acquista l'azienda, tu dici: oh, adesso sì che mi daranno quello che mi spetta. E così ti danno un programma in televisione. Ma su tutti i giornali esce che il programma è ideato, scritto, inventato meravigliosamente da Paolo Noyes e condotto da Deborah Villa. Qua non c'è un benvenuto, benvenuti. Qua c'è solo un po'. Alla prossima puntata. Ciao fratelli! E tanta gioia e felicità a tutti!

0: Lo Zodi 105.
1: Capitolo 4. La mucca in comune.
2: Dove abita Ennio?
1: Per tutta la settimana abbiamo sentito Marco Mazzoli spacciarsi da sindaco di Reggio Emilia, cazziando Ennio per non essere andato a votare. Wender, spacciandosi da vice sindaco, ha cercato di mediare chiedendo al vecchio di regalare delle uova al sindaco. Ma il pazzo contadino non ha la possibilità di farne tante. Allora hanno usato l'arma segreta, Arnaldo. Ma anche qui nulla da fare perché Ennio è convinto che Arnaldo abbia fatto la spia e gli vuole sparare alle gambe. Adesso andiamo a chiudere questa serie con la quarta ed ultima puntata dove il sindaco gli chiederà una mucca. Altrimenti gli farà esplodere il campo.
3: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco. Arnaldo adesso...
4: Ecco.
3: Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca.
4: Le faccia lei,
3: si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
4: Faccio io le uova, ma porca. Ma non mi faccia indeficiente.
3: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole perché io ti spolpo. Ti porto via anche. E quella mascella che c'hai.
4: Brutto bastardo.
3: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
4: Mostro,
3: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
4: Ma con le mani, ma te devi parlare bene con Ennio, ma lo fai che con stai parlando con Ennio, brutta merda.
3: E allora? Che cazzo me ne frega me?
4: E allora, fanno bene, brutto bastardo, che sono sempre votato. Poi mi hai sempre mangiato, non mi hai mai dato niente, cosa mi hai mai dato?
3: Ti ho dato l'aria che respiri, ingrato.
4: Ma vai a cagare, ma io ti do il veleno, brutta merda, ti devono allora tagliare le gambe. Domani mattina seguo io al comune. Ti vengo a cercare subito.
3: Se non mi porti la mucca finisci male, te lo dico,
4: Come te la porto tu?
3: In macchina, la carichi in macchina.
4: Domani mattina le 8 sendo al comune. Fatti trovare brutta merda.
3: Sono lì che ti aspetto.
4: Vai, al limite che ti posso portare
5: uova, sindaco, le uova vanno bene, uova, niente mucca, uova, dai, uova, va bene così, uova. Dai. Dai, domani o lunedì, dai.
3: E la prossima volta
4: brutto bastardo. Voi e la prossima perché gli devo sniffare la testa quando bastardo.
3: Ha fatto bene Arnaldo, lui è un cittadino modello e tra l'altro mi ha detto Arnaldo che tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda, gli animali non si
4: bastardo Arnaldo. Ma perché ti ha detto quello? Non è vero.
3: Sì, ha detto che tu gli hai detto che faceva glu glu glu glu glu glu, glu gli hai tirato il collo, sì. Pezzo di merda. Domani mattina ti tiro il collo io se vengo a sapere che hai fatto del male agli animali.
4: Domani mattina sei in comune, fatti trovare brutto.
3: T'aspetto, ti faccio un culo così, ignorante di merda.
5: Facciamo così, gli mandiamo direttamente Arnaldo. Dacci l'indirizzo, Ennio, ti mandiamo Arnaldo a prendere le uova.
4: Sendo io, brutta merda.
3: Hai paura, è pezzo di merda.
4: Scusate. Fino a mezzo giorno, se non vengono al comune,
6: Ennio, posso avere due uova anch'io?
3: Ciao merda, ci vediamo domani mattina, ti aspetto alle 8.
6: Ciao.
3: Ti aspetto alle 8 domani mattina nel parcheggio del comune, eh? Occhio.
4: A che ora ti devo venire a prendere?
3: Alle 8, ti aspetto alle 8.
4: Alle 8, porco da... Adesso vado a vedere se ci sono ancora degli... Quello che c'è ti porto, brutto bastardo di una... Bastarda!
3: Ciao!
4: La... Voglio vedere anche a mio che gli svito la testa!
3: Ciao, merda!
4: Vai a cagare, andate a cagare, brutto bastardo di un sindaco! Non ti voto più, brutta merda! Vai a cagare!
5: Ma questo domani mattina va in comune. Ma...
7: questo si fa arrestare domattina.
5: Questo domattina va con la panna in comune con le uova a pestare il sindaco.
2: Dove abita Ennio?
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
9: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
10: Sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
9: Sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
10: Ma mi scusi... Nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
9: La vuoi la parte o no?
10: Eh beh sì, più di ogni cosa al mondo.
9: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
10: Ah, ho capito! È il Rocky Horror, il musical!
9: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
10: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
9: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
10: Ma come? Non colgo...
9: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
10: Eh beh, sì, capisco. Allora mi spoglio.
9: Bravo, così, bravo. Bravo.
10: Ma che fa? Ma mi scusi?
9: Claudio, va.
10: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
9: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
10: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
9: Il provino.
10: Non capisco.
9: Oh, la vuoi la parte o no?
10: Sì, tantissimo.
9: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
10: Cosa?
9: La minchia.
10: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
9: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
10: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
9: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
10: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
9: Dai, colci ci approvini, dai.
10: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
9: E va bene, dai. Mi rivesto sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
10: No! Non posso perdere questa occasione. Ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
11: eccomi! Sono Super Minchia! Che succede? Dov'è la fica?
10: No, Super, niente fica.
11: Allora vado.
10: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
11: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
10: No.
11: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea Super Minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che se no ti metto le mani addosso. Hai capito?
10: Ok, grazie, Super. Faccio subito.
11: Che se no ti metto le mani addosso. Hai capito?
10: Ok, grazie, Super. Faccio subito.

0: Non vorrei rimettere.
1: Ci penso io. E grazie, super minchia.
2: Volo!
1: Piombino! Arrivo!
0: Vengo!
1: Arrivo!
0: Vengo!
1: Arrivo!
0: Vengo!
1: Arrivo!
0: Vengo!
1: Arrivo!
3: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
4: Splendido, splendido, che uccello ha!
5: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!
6: Eccomi qua, sono

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E bentornati tutti quanti su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e adesso alzatevi tutti in piedi e datevi uno schiaffo di pace sulla faccia. Se l'avete fatto così, ma uno schiaffo dolce, diciamo. Non so, tipo quando vedi una signora al supermercato che ruba le patatine e che gli dai uno schiaffo forte così nella faccia, così proprio, nel Cristo e dopo Mosè. E adesso sentiamo subito qualche ascoltatore che purtroppo io dovrò aiutare a levargli il demonio dal corpo. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
3: Pronto.
2: Sì, pronto.
3: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
3: Sì.
2: Sono Padre Pollo della chiesa vicino a casa sua.
3: E che bu.
2: Mi hanno dato il numero di telefono i suoi amici perché mi hanno detto che lei... Scusi un attimo se la interrompo, ma lei sta parlando con un prete. Sono venuto qua per toglierti il demonio perché mi hanno...
3: Come una troia se ti prendo,
2: vedi che hai Satana nel corpo, figliolo.
3: Tu invece Satana ce l'hai nel culo.
2: Allora,
3: chi te morte stramorte.
2: Sei credente tu? Pronto.
3: Credo a cui rimorte di chi te stramorte vive, quello credo.
2: Allora fai con me insieme un Padre Nostro che sei nei cieli e il Satana andrà via.
3: Ma chi è?
2: Va de retro Satana! Esci dal corpo di questo terrone. Sei un terrone, ma ti aiuto io a far uscire Satana dal corpo. Figlio, tu sei il figlio di Cristo, ma sei anche un figlio di
3: puttana.
2: Sforzati a far uscire il demonio dal tuo corpo. Bravo, così. Vai, lo tiriamo fuori questo Satana. Vai, sfogati. Pronto? È ricaduta ancora la linea perché Satana riesce a spezzare le linee telefoniche. Adesso riproviamo ancora una volta col...
3: Pronto?
2: Come stai? Ti senti meglio, figliolo?
3: Mamma mia, che bastardi che siete, giuro, guarda.
2: Cerca di resistere.
3: Sfoga
2: il demonio, fallo uscire questo demonio dal tuo corpo.
3: Essere veloce.
2: Insieme facciamo un'Ave Maria, così.
3: Ma va, fanculo a chi te morte.
2: Pronto.
4: Pronto.
2: Pronto, signora Maria? Buongiorno.
4: Ma cosa desidera?
2: Lei ha Satana nel corpo, ha capito? Vedete, che pur scusate, ma ogni tanto fa perdere la pazienza anche a noi quando il demonio si comporta male, quindi lasciamo stare questa signora, però sono tentato di chiamarla ancora una volta. Proviamo così, tanto per trovare quel punto di pace.
4: Pronto?
2: Signora, lei ha Satana nel corpo.

0: Io sono qua, ecco, per aiutarla.
1: Detto che, non te voglio sentire.
0: Ma mi può ascoltare un secondo, signor Demonia? Uè. Pronto, buongiorno, salve, sono il parroco del paese. Sono padre Pollo, buongiorno. Ho chiamato la signora Maria.
1: Il parroco del paese.
0: Perché ho sentito le amiche che vengono in chiesa, Loredana, Loretta e Michele, che dicono che la signora ultimamente sta bestemmiando.
2: A me.
1: No, ma io... non sto vendendo,
0: voglio parlare con la signora Maria. Cosa dice lei, quella rincoglionita? Scusi, se non mi fate.
2: Non c'è la signora Maria, ma signore.
0: Ma c'ha una malattia alla lingua, lei ha la bistecchite, che ha la lingua dura.
2: No, ma c'ha malato, non mi interessa.
0: E Satana sta possedendo anche lei, mi sa che l'ha posseduto. Senta, allora faccia così, avete... Mi senta, ha dell'aglio in casa? Maledetti ignoranti bastardi schifosi. Ma adesso, prima di chiudere, l'ultima telefonata. Andiamo in Veneto, dove c'è questo individuo che guida il camion e mi hanno detto i suoi amici che lui purtroppo dice un po' di volgarità verso il signore e io lo aiuterò.
3: Pronto?
0: Sì, pronto?
3: Sì, chi parla?
0: Salve, sono padre Pollo, sono il prete della zona. Sento un rumore incredibile che... Dov'è lei adesso in questo momento?
3: È il camion.
0: Allora, io l'ho chiamata proprio perché i suoi amici mi hanno consigliato di aiutarla perché hanno notato in lei il demonio, o Satana, o Belzebù, come preferisce chiamarlo. Io sono qui per aiutarla. Allora insieme
3: la preghiera, dai.
0: Insieme,
3: dai, facciamo la preghiera.
0: Allora, Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Amen. Grida forte. Fai uscire il demonio. Fai uscire questo maledetto dal tuo corpo. Pronto. Ecco, finalmente avete sentito questo urlo di demonio. Incredibile. È uscito fuori dal suo corpo e adesso si è liberato. Quindi anche voi, se volete fare la stessa cosa o se avete numeri di telefono di anziani che sono a casa, che hanno bisogno di un aiuto, scrivete una mail a lavocedibelfago@gmail.com. Grazie e che la forza sia con voi.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
2: J-Ax e Fedez, senza cagare.

0: le canzoni del cuore su nello zio di 105
1: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
12: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare.
10: Vieni qua, Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Togli la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Togli la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta
18: Il segreto

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo, stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
2: Mi sbatto l'ano di quello che stai facendo, non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mi sto scrognito.
8: No es fácil continuar si estás herida. Son las trampas que siempre tiene la vida.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
9: Sì,

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: bravo, ciucciare.
0: Troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Bravo! Non mi è piaciuta, rimedio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
6: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
6: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso! Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
6: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
7: Non osare!
6: Una donna che...
3: Dici il segreto!
6: Il segreto! Il
3: segreto! No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo.
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo.
3: Bravo.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Amico, ma sei finito in disgrazia?
3: No, amico, sono pezzi.
2: Amico, ma cos'è successo? Perché eri a bordo di una panda bianca? Vestito anche male?
3: No, beh, amico, sempre un paio di chili di giubbottino, di pelle quelle vere, non la pelle quella della Michelin di Alizei.
2: No.
3: Hai visto il giubbotto che aveva su Alizei, cartonato Michelin?
2: Sì, lo so, amico, però in questo momento Alizei ha il comando, capisci? Cioè, Alizei in questo momento si sente forte del fatto che tu sei salito
3: allora,
2: su un mezzo,
3: amico, allora, amico,
2: con ghigno.
3: Aspetta.
2: Dico, no, avevi anche il ghigno orgoglioso di sederti a bordo di una Fiat Panda bianca, oltretutto. Cioè, proprio.
3: Allora, devo essere onesto, mi confesso, va bene? Mi fai la padre confessione.
2: Certo. Poi è una sorpresa per te. Ho due sorprese per te.
3: Poi mi dai la penitenza, ti prego. Allora, senti, mi confesso, ho voluto per una volta nella mia vita capire e sentire ciò che prova tutte le mattine Alizei quando si sveglia, si alza, va in strada perché non c'è neanche il box, cioè ce l'ha, ma ha fatto quello con i cartoni della S lunga e mette lì dentro la macchina, e capire e sentire quello che lui prova quando accende la capture.
2: Lo so, però questa roba è stato un danno d'immagine quasi irreparabile. Poi paparazzato, sei stato anche paparazzato, cioè la roba assurda è questa.
3: Ho già fatto 10 Porsche nostro e adesso farò una ventina di Ave Porsche, sperando che chiaramente il dio della meccanica, dell'automobilistica, mi perdoni.
2: Ma la Porsche, la GTS rossa che io ho avuto anche modo di guidare, capolavoro della meccanica e dell'automobile proprio in generale. C'è ancora? Ma ti parla ancora la macchina? Si apre adesso?
3: Allora, ultime notizie sono che è scappata dal box.
2: No.
3: L'ha vista in tangenziale a 300 metri all'ora senza nessuno che la guida.
2: Porca puttana. Amico, però io ti devo purtroppo fermare un secondo, perché tu hai dato potere, il potere della pezzenteria.
3: Oggi non riuscirei a sopportare.
2: Lo so, però lui in questo momento purtroppo ha vinto e te lo devo passare. È qua.
4: Compagno Luigi, sono fiero di te.
3: Allora, vada per il Luigi, anche se neanche mia madre mi chiama Luigi, però ti pregherei, in una giornata simile, l'affronto del quello che inizia per C e finisce per Agno, ti pregherei.
4: Caro Tavaris, finalmente hai capito. Ma io lo sapevo, perché una persona comunque della cultura, della tua cultura e della tua intelligenza non poteva rimanere su quelle posizioni antiquate. Sapevo che prima o poi saresti passato al lato oscuro della mobilità intelligente.
3: Allora, la cosa peggiore che mi è arrivata tra i 1748 messaggi che mi sono arrivati è stata: dopo di questa mi attendo anche la 1000 cerniere.
4: Senti, siccome io sono rimasto conquistato da questo tuo gesto, Gigi, perché penso che sia veramente un passo avanti evolutivo per te e sono veramente fiero, ti accompagnerò in questo percorso e cominciamo con una 150 cerniere.
3: Però posso dirti una cosa, sai che è una sensazione di... Cioè, io mi domando e dico, scusami, ma tu tutti i giorni provi quello che io questa mattina ho provato dell'accendere stamattina?
4: Ma sei
3: non
4: pazzo?
3: Si accende, cioè tu giri e non si sente il motore e non è elettrica, perché?
4: Ma io vado coi mezzi, io non vado mica in macchina a Milano, sei mica pazzo.
3: I mezzi.
4: Coi mezzi vado.
3: I mezzi?
4: Eh sì.
3: Cioè tu la mattina ti svegli e prendi la 90.
4: No, 12.94.
3: L'Etiopia Express. Bello. Ma ci vuole il passaporto per salire?
4: Allora, io credo di essere uno dei pochi che non ce l'ha a bordo.
2: Amico, oggi purtroppo ti meriti una cosa che non ho mai fatto prima.
3: Hai fatto veramente? No, amico, no. Ma non può essere andata così. Io scherzavo. Cioè, è una giornata così, butti giù il telefono anche. No, amico, basta. vado ad aprire la finestra, ce l'hai un sasso così vado giù più veloce.
4: Il sasso, mi raccomando, dell'IKEA, eh.
0: Avete ascoltato La fine di Gigi il milionario al cinema.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
3: Sì,
4: pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
4: Sì, mi dica.
3: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni. Perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere il via Goffredo Marangoni, letterato, morto nel 1845. Ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti, dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza. Questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
4: Sì.
3: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
4: Va bene.
3: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
4: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
3: Esattamente, certo. perché lei spiego, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
4: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
3: No, ma io ci ho provato.
4: Importante essere ottimisti.
3: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché lei spiego, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa. E io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi, era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisci? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni è sull'autostrada, è un po' più ampio, capisci? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
4: Quello è...
3: Cosa?
4: A metterci una scritta.
3: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sai, mica lo scemo,
4: sì,
3: qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Ci abbiamo anche la medaglia presa a casa, sa?
4: Oh,
3: sì, sì, c'è questa medaglia dentro, adesso è un po' verata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo vediamo più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo? Che mi sono perso, non mi ricordo più.
4: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
3: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che ne so, uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
4: Ah, certo, si può fare tutto.
3: C'ha lo scoiattolo?
4: Ah, certo, certo ce l'abbiamo.
3: Ecco.
4: Abbiamo e si vede subito.
3: Ecco, grosso.
4: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno, e dopo
3: mail.
4: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
3: Sì, sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
4: Esatto, esatto.
3: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona
4: bravissimo,
3: un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
4: Bravissimo.
3: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
4: Sì, lo so.
3: Dov'è?
4: Meno male che è...
3: No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo qua, sai, io c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico Canberra, tutti sì, usommi, e poi non lo sa nessuno.
4: Non si sa dov'è, non lo sa. Non è intorno alla Gran Bretagna.
3: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
4: Sì, la capitale, è andato lontano.
3: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
4: Ah, non ho presente.
3: Skype, una roba di questo genere.
4: Sì,
3: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vedi, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole?
4: Certo.
3: Saremo quei 20-25 minuti dopo per chiederti come stai, capisci, come mio nipote puoi fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
4: Certo.
3: Va bene.
4: Ma io aspetto la sua mail fiduciosa.
3: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
4: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.it.
3: Milano Roma Milano, bel viaggio, Milano Roma Milano.it. Ecco,
4: esatto.
3: La metto alla tensione del
4: Rossi Paolo.
3: Paolo Rossi si chiama lei.
4: Ha visto?
3: Ma lì va come quello dei mondiali.
4: Esatto.
3: Ma
4: esatto.
3: Pensi un po' che storia, che giornata anche lì. Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot?
4: Sì.
3: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, ma io sono un pescatore, mi piace ogni tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma, bisogna andare al mattino presto che si nascondono dietro gli scogli, così, eh. E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto parlare, dico che lì questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70. Dico che lì sarà lo confuso con un sindacalista. E invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signora, ho detto, prima no, è Berzo. Allora ho detto, vieni Berzo, te, ho stretto la mano. Quel chiacchiere veloce, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole. Giusto, un ciao. Giusto.
4: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
3: Va bene.
4: La ringrazio. Grazie per la chiacchierata.
3: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zoo di 105.
4: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
3: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
4: Non era possibile, non era possibile.
3: Dai, un bacione, un abbraccione, eh?
4: Va bene, grazie.
3: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao.
1: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: This

mani sporca. Quel ricchione fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però.
2: This is the zoo. Dissapori. Dissapori. Dissapori.

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sulla Prenestina, perché stavolta ha fatto un guaio che mo su cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No, no.
2: Quest'uomo che giace cadavere qui, sui miei piedi.
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister, credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente. Devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni Adelaica.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura?
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral.
5: Lo Zoo di 105.

0: casa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
2: Ehi, mamma!
3: Sì che bello. Un mese che quella checca bionda con il profumo al sandalo non mi rompe i coglioni. Non ho idea di dove cazzo sia finito, ma spero in terapia intensiva o magari in coma. Grazie, signore del male, per questo dono. Prometto male eterno per tutta Eternia in tuo onore. Ma dove cazzo è finito Beastman? Anche lui un mese che non si fa vivo a Castello. Adesso lo chiamo e gli rompo il culo. Eccomi, Skeletor, mi hai cercato. Ho sentito il tuo messaggio molto aggressivo e mi sono precipitato. È successo qualcosa? Oh, mi è arrivato il pacco da Zalando. Oh, brutto criceto gigante con la faccia da porco. Prima di tutto ho il castello infognato dei tuoi cazzo di pacchi. Ogni giorno c'è un corriere di merda che mi bussa alla porta. E poi dove cazzo sei finito un mese, pezzo di scimmia cane?
4: Ero in vacanza.
3: In vacanza? Ma che cazzo sei, un operaio della Cosmosider? Brutto cretino, come osi prenderti delle ferie senza nemmeno avvisarmi?
4: Era un last minute e c'era un gruppo di amiche che partiva e ne ho approfittato. Mi sono divertito un sacco, solo che fatico a sedermi adesso.
3: Ingrato pezzo di merda! Hai un gruppo di fiche che ti invita a chiavare un mese e non mi inviti. Sei proprio un bastardo. Perché non me lo hai detto? Sarei venuto volentieri a vedere com'è fatta la fica. Dopo mesi che mi faccio torturare il retto dalla carra palestrata.
4: Ma veramente non c'erano ragazzi?
3: Ma se hai detto che erano un gruppo di amiche,
4: forse devo finalmente dirti quella cosa che non riesco mai a spiegarti.
3: Allora sputa pezzo di scemo, sono tutto teschio.
4: Ho finalmente capito che...
0: Amore, sono qui!
3: No, cazzo, no! Ma signore del male, perché mi hai fatto questo?
1: Amore mio, ti prego non essere arrabbiata. Ti spiego tutto e giuro che l'unico organo che non ho ceduto alle orge in spa è stato il mio cuore. Quello è solo tuo.
3: E ma potevi regalare anche gli organi vitali ad un moribondo in ospedale? A me avresti fatto un grandissimo piacere. Questo mese è stato il più bello della mia vita, dopo l'anno in cui trucidai un intero villaggio di bambini sul pianeta Asilus.
4: Vabbè, io levo il disturbo e vi lascio soli.
1: Ok, Beastie Baby. A proposito, come va il tuo prolasso anale? Hai comperato la crema che ti ho suggerito?
4: Oh, cazzo.
3: Aspettate un attimo. Ma voi due eravate assieme in vacanza?
1: Ops, mi sa che ho fatto un disastro senza volerlo. Ma Beastie Baby, ma non avevi detto che gli parlavi appena tornato? Ricordi quando eravamo strafatte in spiaggia con quei vichinghi di Medain? E tu, tra un ciuccia e sputa e un altro, hai alzato il ciupito di tequila e hai detto che sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto.
4: Ma non me ne ha dato il tempo. Sei arrivato tu mentre stavo per dirglielo.
3: Fuori dal mio castello, brutto pederasta traditore!
1: Ma non fare così, Schelluccio. Lui è molto sensibile e ci tiene alla tua amicizia. Non trattarlo male. Ha solo scoperto la sua vera natura. E in fondo è uno di noi altri. Dovresti esserne felice. Lui ora lo è.
3: Ma basta, io sono etero. Se mi prendi il buco del culo quando ti pare a te, è solo per la forza di Gay School e la tua magia frocizzante.
4: Io non ti amo, non stiamo assieme e ora vi ucciderò brutalmente con tutti i mezzi a mia disposizione.
1: So che sei nervosa, ma ti prego di non esagerare. Rimaniamo civili, amore. Sai che non tollero le sfuriate. Ehi, ma che fai, spari? Mi hai quasi preso i capelli. Ma sai quanto ho speso stamattina solo di prodotti riflessanti?
0: Scappiamo, mamma qui si mette male.
1: Giammai, bestiuccia. L'amore vince sempre. Mi tocca domare gli istinti con la forza e il potere del sesso magico.
4: Non osare alzare quel boa rosa di piume.
1: Fa più male a me che a te, Skelly, ma è necessario.
4: Questo lo dici tu che non vieni sodomizzato a secco.
1: Per il potere di Gayskull.
4: Basta, ti prego.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai,
6: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
3: Ma che schifo!
6: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
6: Eccomi! Scusa!
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è...
5: Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma sono detto che...

0: Che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Cosco nella Milano City Gang. Boom boom check. E schede.
1: E schede.
0: Oggi a scu, grandi ospiti. Splash. Grande musica. Brr. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
2: Ciao.
0: E schede. E allora Yo Please The Now Rock The Bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a scu.

0: E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Shkishky. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get vice. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Invitenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande, grande, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skis, blank, vertice, Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai passami questa. Piano che pesa, eh. Piano. Ce la faccio, papà. Pesa la mano, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schiede! 100.000 splash, gang, flash, gas, blah, blah, blah. Grande, grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire, si capisce.
0: Capisco bro, non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male, chiamate mia madre, aiutatemi, sto male, fatto manca l'ospedale.
0: E schere, grande Ernia qua, scu, io sono Gianfranco, scu, e si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita. Diciamo che tu sei proprio un cantautore. Io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano. Questa cosa ti...
1: Cazzo me ne frega.
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora adesso, tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Sì. Adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti.

0: Zero. Eschere. Bene, dai, ti ringrazio, brr, per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: Che cazzo mi faccio? Con Valescenza.
0: E allora salutiamo Vale, Valescenza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande scu. E adesso, prima di chiudere, la gang message.
2: Ecco. Di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile.
2: Ma che hai messo di sto cazzo? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane.
0: Devo chiudere,
2: vieni.
0: Il programma.
2: Non mi puoi tirare. Merda, vieni, to!
0: Non puoi tirare.
2: To! Yo, bro! Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada. Andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango.
3: Per prendere l'ascensore però per scendere.
2: Bravo, guarda lo specchio quanto sei merda. Andiamo?
3: Allora.
2: To! To! Figlio di puttana!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che estate fantaciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Che tristezza! Come sono infelice! Adam sembra sempre stare con me, solo perché si sente in dovere di farlo. È freddo come il marmo, e quando facciamo l'amore, ha sempre la pretesa che stia zitta mentre ascolta i Village People a manetta, fissando il poster di Vin Diesel. Forse mi dà troppo per scontata, magari se lo facessi ingelosire un po', magari si renderebbe conto di quanto mi ama veramente. E poi sono stanca di ciucciargli l'uccello indossando una barba finta. Ma che perversione è? Idea! Lo farò ingelosire con il maschio più alfa di tutti! Con l'unico essere che fa concorrenza di mamma in quanto possenza e potenza! Farò ingelosire Adam filandomela con... Skeletor!
1: Mamma!
3: Ho staccato il telefono, almeno un giorno senza quel maledetto Imamma fra i coglioni! Devo dare riposo al mio retto! Poi adesso che ho sbattuto fuori dal castello quella checca traditrice di Beastman, si respira aria migliore qui dentro, quel puzzo di sandalo e olio per capelli di Shuemura è svanito per sempre. Finalmente posso dedicarmi alla mia malvagità, senza che nessuno si metta ad ascoltare Taylor Swift a tutto volume.
2: Skeletor, sei nel castello. Sono Tila, ti disturbo.
3: Tila? Che cazzo ci fai nella mia dimora? E soprattutto, come cazzo sei entrata? Avevo sbarrato tutto, porcaccia troia!
2: Scusami se mi sono introdotta senza avvisarti, ma hai il telefono spento e quindi sono dovuta venire senza preavviso. Ti scoccia se mi siedo sulle tue gambe?
3: E per quale cazzo di motivo dovresti sederti sulle mie gambe? Ci sono solo sedie attorno a te! Prendine una! E dimmi che cazzo vuoi!
2: Ma mi sento talmente sola in questo periodo che ho bisogno di contatto umano. Ecco, mi siedo solo un attimo sulle tue gambe.
3: Tila, a me sembra che questa situazione sia alquanto bizzarra. E poi c'è qualcosa di umidiccio che si è praticamente appiccicato alla mia coscia di destra, come una enorme lumaca.
2: Ah, Skeletor, non è una lumaca, è la mia fica, io non porto le mutande.
3: Hai detto fica?
2: Sì, ho detto fica.
3: Seriamente c'è la tua fica nuda che mi sta colando la coscia? Una vera fica?
2: Ma Skeletor, perché sei così sconvolto? Sembra che tu non abbia mai avuto una donna sulle gambe senza le mutande. E poi, con tutto il tuo potere e la tua forza, dovresti avere il castello sempre pieno di donne disposte a tutto per farsi scopacchiare da te.
3: E invece mi si incula la Carrà Bodybuilder, porco.
2: Cosa hai detto? Non capisco. Che c'entra la Carrà?
3: Niente, niente. Senti, Tila, posso toccarti le tette?
2: Ma sei un maialino.
3: Al massimo una costina. Guarda la faccia.
2: Posso levarti il pugnale? Mi dà fastidio alla schiena.
3: Non ho il pugnale. Credo sia il mio cazzo.
2: Ti prego, smettila, Bruto. Non spogliarmi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Io sono fidanzata con il principe. Non farlo.
3: Ma non fare cosa? Stai facendo tutto tu.
2: Lasciami. Non osare voler fare sesso con me, smettila!
3: Mamma mia, ma perché mi circondo solo di psicopatici? Ma che vi fate ad Eternia?
2: Ah, lo sento.
3: Ah, ah. Oh. Ah. Si sto godendo! Ah. Sì!
2: Sì, così, spingi! Oh. Ah.
3: Ah.
2: Ah.
0: Amore, sono venuto a trovarti perché hai il telefono spento, stupidina!
2: Oh, cazzo! Amore, posso spiegarti tutto!
0: Ma che succede? I miei occhi truccati perfettamente con un mascara troppo top non credono a ciò che stanno vedendo.
3: Sto finalmente scopando una donna e arrivi tu a rompermi i coglioni! Ma è possibile che nessuno conosca la parola proprietà privata in questo posto di merda?
0: Amore, sono ferita dentro, il mio cuore è in pezzi. Da te una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Ho voglia di Lexotan e Cosmopolitan e anche di 1.000.000 di borsette nuove. Nulla potrà lenire il dolore che sto provando.
2: Ti prego, amore mio, non fare così. Non so perché sia successo. È stato lui, te lo giuro.
0: Ah, ciao Tila. Non ti avevo riconosciuta, pecorina senza il giubbotto da pompiere.
2: Ma in che senso?

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello?
2: Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo all'altra parte, che c'hai minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau,
3: che schifo. Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
3: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau, bau, bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, non nella scenetta, proprio nella realtà.
4: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
3: Ciao Peter.
1: Minchia,
4: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
4: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
3: Davvero?
4: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
4: Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico,
3: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio!
1: E adesso sbocco! Te l'avevo detto, lascia perdere, bau!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso!
0: Madonna mia! Ma cos'è, Merda?
3: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
4: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
4: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Stai zitto, vai in carrozzella, infame.
1: Bravo, porco del cazzo.
5: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
6: California.
7: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
8: Ciao Ryan, come stai?
9: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
10: Per la mia psiche?
9: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
10: Pelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Dell'Oceano Indiano.
9: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
7: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
8: Piacere, Lindsay.
9: Ciao, io sono Rachel Conner.
10: Ma chi è Rachel Conner?
9: Un gelato, lo vuoi, Conner?
10: La cioccolatas.
11: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: Ciao, io sono Ryan Conner.
10: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
8: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
9: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business
10: sottile. Ma no, il 96. Una business relationship.
12: Una business relationship.
10: Una business relationship. Questa è la station way, lei sei di nuovo.
12: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
13: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
14: Ancora?
10: Ancora Lisen, no.
12: Lisen.
10: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Non è Lindsay. Lindsay.
12: Lindsay.
14: Lindsay.
12: Lindsay.
14: Prova a dire Lindsay.
12: Lindsay.
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Ancora?
10: Perché Linsen?
12: Oh, Linsen!
10: Linsen! Come Sanpei!
12: Mi piacerebbe invitare Linsen! Ma devo cervellarmi
10: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
12: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
14: Cervellarmi!
12: Ma devo cervellarmi per...
10: Sì!
12: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico ossessivo! Ciao, Linsen!
14: No.
12: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
14: Ma no, non pensare che
8: ma
14: sei...
8: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: No, perché?
8: Ancora?
12: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
8: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
12: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
8: Parla, idiota, dai che devo studiare.
12: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
10: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
12: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
12: No, col PSD.
14: No,
10: PSP.
14: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
12: Che ne dice?
14: Che dici? No,
12: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
10: Ci pisciamo addosso.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
12: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
10: Che non è Theft.
12: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
14: Liberty Island.
13: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
10: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
12: Vov.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
12: Lo sapevo, adesso
10: fa bene l'uovo.
12: Coglioni a me, rompi
14: coglioni. Scusa, una macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
12: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
10: Vorwerwagen, che è
12: cos'è quello? Una Range
10: Rover?
12: Rover
10: Vogue.
12: Vogue.
10: Una Range Rover Vogue.
12: Una Range Vorwerwagen.
10: Vorwerwagen.
12: Ma dillo così,
10: la
14: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo, c'è stato un calo di tensione, perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini! Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui. Tutto questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
2: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
2: No, è il doppiatore che è molto bravo, che utilizzate. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito, in realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
2: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre Biancaneve.
0: No. E... no.
2: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Proprio tu sei di origini italiane, infatti il primo.
2: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo. Infatti è Hobbit. Sono metà Hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
2: E già là dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché mezzo brutto nano, mostro, faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello, che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde. È un film bellissimo.
2: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora. È lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo.
0: No.
2: Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato.
0: No,
2: che per
0: no,
2: uscire
0: no, no,
2: da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a peppare, però sono anche daltonico. Quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. E praticamente vedo la coca verde. Tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo, la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli. Regia di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
2: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero, proprio zero.
2: In questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti
0: no.
2: La gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono.
0: No.
2: Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo.
0: No.
2: Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion, e allora lì ci si distingue un po' di più, perché sono proprio, io sono deforme, certo, rovinato da quel film lì. Che è bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali, ci inguliamo in una roulotte per ore, solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che... Lui è gigante e mi mette un braccio in culo a un certo punto e mi usa come pupazzo.
0: No.
2: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
2: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
2: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
2: E proprio è sfigurato, cioè proprio quando si cala i pantaloni c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
2: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul water, soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water, è una vita infame. La vita infame, sì, anche perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono omosessuale, cioè eterosessuale, e davanti sono omosessuale. Quindi mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa, ma non ho il cazzo. Quindi è tutto un problema psicopatico, quello che ha scritto il film. È un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Presi i soldi, l'ho fatto.
3: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La fontana dell'amore. Molto bello. Molto
2: e qui
3: bello.
2: Sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto senti, non è che posso fare la figura adesso, mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che ha un cazzo incredibile, cioè. E faccio questo film in cui ho un cazzo, uh-huh. E quando diciamo spruzzo, se posso dire in televisione,
3: certo, certo.
2: Quando proprio c'ho questa fontana proprio ora, urlo proprio un pazzo che mm-hmm. quando viene cioè inizia il film che mi sto masturbando. Dopo 20 minuti vengo e 45 minuti sto ancora venendo. Non riesco a fermarmi.
3: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobel Son.
2: Eh sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità. È un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
3: Sì.
2: Che non hanno un bel sonno.
3: Cioè. Senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o poi svengo, coi puntini.
2: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
3: No.
2: Prima o poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai il gioco di parole vengo.
3: Sì, sì, sì.
2: Ma
3: sì,
2: è svengo, esatto. Quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare, soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne io gli do una mazza e dico quando vedi che sto per sbare mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora se sto svenendo riesco a sbare. Però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
3: Però certe sbate
2: anche. Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
4: Sbomeriggio Live.

0: Sa. Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Senti Alisei, la smetti di fare la saputella. Il termine travestitismo è italiano e significa tendenza del soggetto a usare abiti e acconciature proprie del sesso opposto, tipica nell'ambito dell'omosessualità. Quindi tacci un po' e non fare la prima donna, ok? Allora ripartiamo con il preambolo nella sigla, che ho anche lo smalto trasparente che sta asciugando e non posso muovermi troppo. Dicevo, da quando ho rivelato il mio segretissimo troppo top all'amico orco, qualcosa è cambiato a palazzo. Spero che il piccolo doppio ano non faccia la sciocca e non riveli a nessuno il mio segreto troppo top. Ci rimarrei malissimo. Gli voglio tanto bene.
1: Ehi, mamma!
2: Adam, ciao. Hai mica visto quel piccolo pervertito volante di orco?
0: No, papi. Lo stavo cercando anche io.
2: Quella piccola merda. Di solito viene a cagarmi il cazzo la mattina presto mentre cago. Ma stamattina le guardie dicono di averlo visto svolazzare verso il castello di Skeletor. Speriamo non si cacci nei guai.
0: Oh, accidenti.
2: Già sono preoccupato anche io.
0: Metto immediatamente le mie nuove shoes da running e faccio un po' di jogging fino al castello di Skeletor, così vado a dare un occhio. A proposito, ti piacciono le mie nuove unghie?
2: Per un attimo mi sei sembrato frocio.
0: Dai, ma che dici, papà? Ma secondo te?
2: Appunto, che cazzo me ne fotte delle tue unghie? Su, dai, vai a cercarlo, ma stai attento.
0: Top, sulla strada mi fermo anche da Gucci. Sono uscite le ciabattine da spiaggia troppo top.
2: Per un attimo mi è sembrato proprio frocio.
3: Ehi, Skeletor, posso entrare?
4: Solo se sei etero.
3: Accidenti. Quindi il motivo della mia visita è abbastanza palese. Vedo che abbiamo un problema in comune.
4: Dimmi solo se stiamo parlando dello scopaculi con il potere di Gay School.
3: Esatto, proprio di quello.
4: Non esco più dal castello da settimane, sono disperato. Tutti i miei scagnozzi sono tornati sui loro pianeti di origine e non mi rispondono più al telefono. Beastman è in cura da uno psicologo perché ha una crisi di identità sessuale. Quel pazzo crede di essere il mio ragazzo. Credo che cederò all'idea di avvelenarmi.
3: Io ho due buchi del sedere, ti lascio immaginare.
4: Ma dici in senso metaforico?
3: No, non è così proprio la mia specie.
4: E lui lo sa?
3: Lo ha scoperto l'altra notte.
4: Oh, cazzo. Nonostante non sia empatico e sia un demone del male, davanti a questa notizia sento il bisogno di abbracciarti. Non oso immaginare cosa hai passato.
3: Grazie, Skeletor, apprezzo molto.
4: Vieni, stringimi.
0: Ehi, hey, ma che state facendo voi due puttane?
3: Oh, cazzo.
0: Per l'anima di Gloria Gaynor, non posso crederci. Alle mie spalle, proprio tu, orco doppioano. Tu che sei il mio migliore amico. Giù le mani dal mio boy.
4: No, aspetta, c'è un enorme malinteso.
3: Ti prego, Adam, non fare quella cosa con il boa rosa, non ti arrabbiare.
0: Ma di che parli, stronza? Sono arrabbiatissimissima, non piango per non rovinarmi il rimmel, ma dentro sono dilaniata. Ma siccome sono una persona ragionevole e visto che fortunatamente hai due ani, credo che l'unico modo per risolvere questa situazione sia appellarmi agli infiniti poteri di Gay School.
4: No, cazzo no! Maledetto orco, non potevi farti i cazzi tuoi e rimanere a palazzo, figlio di puttana volante!
3: Ma dove sono finiti l'empatia e gli abbracci?
4: Ce li sta per cacciare nel culo la carra coi pettorali di Lunferrigno.
0: Per il potere di Gay School.
4: Ma come fai a scoparci tutti assieme?
0: Magia, Skelly, magia.
3: Basta che dal culo non mi tiri fuori anche un coniglio.
0: Troppo tardi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scorreggiate, Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Raven, Sburga per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che per la
8: stop, per stop.
10: La
8: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
6: May.
11: Fiona May.
9: Fiore May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
11: No, Tom Pim.
9: Allora, oh.
11: No,
9: no. Animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
6: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
6: Pim ripetepam.
9: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim ripet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
6: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ah, ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. E come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Guarda che la festa della quale parli è finita 2 giorni fa! E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata? E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita da... appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: Scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
1: Dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo?
0: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia! Meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
1: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor. L'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto Franco e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione! Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del sesto piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS, Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2. Stanotte cosa fica si è pippata le ceneri di mio nonno. PS3. Si è fatta anche opucciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che casino ad Eternia. Il piccolo pelosino Beastman ha finalmente capito la sua vera natura, ma non sa come aprirsi al mondo. Tila mi sta addosso come una piovra e il mio boy Skelly è sfuggente come un leopardo nella foresta.
1: Ehi, mamma!
2: Ciao, figlio mio.
0: Ciao, papi.
2: Sono venuto a complimentarmi con te.
0: Ma grazie, Daddy. Dici per il mio nuovo colore di capelli più intenso? Anche a me piace un botto. Senti come sono setosi, ho cambiato shampoo.
2: Oh, no, figlio mio. Anche se non capisco come un uomo forte e rude come te riesca a far conciliare la sua mascolinità ad un aspetto sempre impeccabile ed un cazzo di profumo intensissimo al sandalo, non sono qui per questo.
0: E perché allora sei qui, papi?
2: Vedi, figlio mio, il sogno di ogni padre è vedere il proprio figlio ricalcare le proprie orme. Sai, per alcuni periodi avevo un fortissimo timore che tu fossi...
0: Fossi cosa?
2: Vabbè, capiscimi, hai un poster di Scialpi sul letto. Profumi come una troia e la tua carta di credito esplode quando ci sono i saldi da Vuitton.
0: Scialpi è troppo figo e mi piacciono le borse firmate, quindi non capisco cosa vuoi dire.
2: Sarò sincero e diretto, figlio mio. Prima che ti fottessi la più bella fregna di Eternia, ovvero Tila, pensavo di avere un figlio frocio.
0: Padre, la tua chiusura mentale nei confronti dell'amore mi sconcerta e mi delude. In ogni caso ora puoi dormire sonni tranquilli. Quindi puoi andare.
2: Va bene, ti lascio a quello che stai facendo. A proposito, che cazzo stai facendo?
0: Decoupage. Adoro passare il tempo, quando sono nervoso, a rinnovare vecchi mobili con la carta dei giornali di gossip.
2: Senti, ma toglimi una curiosità, ti la squirta?
0: Che significa?
2: Quando viene spruzza dalla vagina...
0: Papi, ma sei un animale, che schifo.
2: Come che schifo?
0: Puoi lasciarmi in pace, per favore? Che mi deconcentri. Sto finendo il cassetto con le foto di Belen stragonfia di Botox.
2: Ok, ok, ciao, figlio mio, e mi raccomando, se squirta prima o poi, dimmelo che mi ci seguo pensandoci.
0: Esci immediatamente.
2: Ok, vado.
3: Accidenti, sono giorni che rifletto sulle parole di Beastman, ho come una tremenda sensazione.
0: Amore, ci sei?
3: No, ti prego, no.
0: Anche io sono felice di vederti. Da quando il nostro amore clandestino è soffocato dalla mia obbligatoria frequentazione facciata con Tila, sto passando le pene dell'inferno.
3: Si dice pene, non pena.
0: Cosa hai detto?
3: Pene, ho detto pene. Perché ti lecchi le labbra? È inquietante.
0: Sei proprio una porca, mi accendi in un attimo.
3: Ma che cazzo farnetichi?
0: Lo sai che solo nominare il pene mi accende la voglia. Per il potere di Gayskull!
3: Ah, basta! Ah, fermo! Ah, basta, dai, basta!
0: Volevi il pene, amore, ed ecco il pene.
3: Evidentemente c'è stato un misunderstanding.
0: Adoro quando parli francese.
3: Uè, Gomez, questo è inglese.
0: Gomez. Ah, porcello, vuoi un dirti Sanchez?
3: Ma no, che schifo.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Bello essere tutto pupante! Forza, rettili del cazzo! Corre, corre, rettile, corri, porco me! Che faccio? Mi insulto anche da solo, sono troppo eccitato!
2: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Perché urli contro il televisore?
1: Ah, Pollon, Pollon! Sembra scassare la minchia, sembra rompere le palle! Mentre Pippo guardo la TV, e mentre Pippo stiro, e mentre Pippo cucino, e mentre Pippo dormo, che ancora devo capire come faccio! Sei come avere il masso di Sisifo sui coglioni! Lasciami in pace, sto guardando la gara fra Achille e la tartaruga, no? Ho scommesso un milione sulla sconfitta di Achille. Pensa quanto sono stronzo.
2: Ma nonno Zeus, sei scemo? La tartaruga non può battere Achille.
1: E sbaglia, ringoglionita in vestaglia. Aspetta un secondo, scusa. Non ho più i denti davanti, li ho risucchiati nel cranio. Condotta la bamba che l'ho fatta pipare sta cazzo da cartaruga, come cazzo si dice, fa da 0 a 100 in 3 secondi. Vai, corri, testuggine di minchia, corri!
2: Ma uffa, nonno Zeus, pure le tartarughe adesso possono pippare, perché io no? Dai, fammi fare una prova per diventare una dea.
1: Va bene, scassa minchia, basta che la smetti di trascinarmi le palle nell'ade. Ecco la prova, eh? Mi piace fare porcellino perché mi sento la bamba nella sigla. Dovrai far innamorare di te Narciso, il ragazzo noto per la sua bellezza e per essere frocio di se stesso. Si autoscopa. Se si innamorerà di te, ti farò diventare una dea e potrai pippare.
2: Oh, grazie, nonno Zeus! Corro subito a far innamorare Narciso!
1: Ma no, porco me, cazzo, me cane, cazzo, io stronzo!
2: Che è successo, nonno Zeus?
1: La tartaruga ha infartato, puttana la mia donna!
3: Più bella cosa di te, più bella cosa non c'è.
2: Eros, presto, ho bisogno del tuo aiuto.
3: Ciao Pollon, cosa ti serve?
2: Ma Eros, ma ti è venuta la remoscia? Cazzo sei, Luca Alba?
3: Scusa, ho avuto un incidente, mi sono morso la lingua.
2: Comunque, devi usare le tue frecce magiche per far innamorare di me Narciso. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò snasare la polverina bianca degli dèi.
3: Tranquilla, grazie ai miei poteri ti trasformerò in Pollon Amadori.
2: Fai silenzio, Eros. Guarda, ecco Narciso, lì vicino allo stagno.
4: Oh sì, come sono figo. Quanto vorrei scoparmi da solo. Sì, Narciso, sì, oh. Mi eccito da solo, guardandomi da solo, mi scoperei da solo.
5: Perché fai il gesto della vagina? Fai il gesto della vagina, sei un uomo innamorato di se stesso. Non devi fare il gesto dello Skrillex.
3: Ma che fa? È scemo? Si masturba guardando il suo riflesso nello stagno? Ma perché?
4: Oh, sì!
3: Minchia, ma non sta bene questo povero ragazzo!
2: Chi se ne frega! Forza! Tirai una delle tue frecce magiche al cuore e farla innamorare di me!
3: Ok, prendo la mira e via!
4: Aia! Aia!
3: Preso!
4: Oh, cazzo! Perdo l'equilibrio e cado nello stagno. Aiuto! Affogo! Non so nuotare! Sono figo, ma non so nuotare! Mi sgrilletto, ma non so nuotare! Mi metto un dito in culo, ma non so nuotare!
3: Oh, cazzo, l'ho ammazzato! Vabbè, ci metteremo una palla tipo che è caduto nello stagno mentre si specchiava, ok? Non voglio finire in galera!
2: Uffa! Anche per oggi non si pippa! Ma porco mio nonno!
1: Eccomi, sono comparso perché qualcuno mi ha chiamato, Pollon! Dov'è Narciso? Dov'è Narciso?
2: È successo un casino, nonno!
1: No, scappa! Arrivano gli spirri! Corri in eccesso a buttare tutto quello che c'è! Guarda, aspetta, no! Mi pippo tutto! Metti, buttamela in bocca, me lo mangio!
6: Non sento più la bocca, però dici che si vede che ho pippato!

Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti... Fatti!

0: te.
1: Ma signora Soppesci, mica attrice di Hollywood, mica c'è nel Chanel sotto il mare. Odorone di pesce bello fresco.
0: Vabbè, ma va bene al forno?
1: Signor, sono mica cracco, lo fa come gli pare, fresco, è fresco.
0: Sì, sì, ho capito, va bene, ecco, tenga il resto come mancia simpatia.
1: Grazie signora, vedrà che bandà, parola di vita di Francesco,
0: il re del pesce fresco. Sì, sì, certo, va bene, salve.
2: Ehi, fatti!
0: Scusi, lei!
1: Sì signora, salve, era buono il branzino.
0: Ma lei si vergogni, quando l'ho eviscerato ci ho trovato dentro uno spazzolino e un tubetto di dentifricio.
1: Minchia signora, non è contenta?
0: Ma perché dovrei esserlo? Che schifo, non è roba sana.
1: Ma come che schifo, era pure uno che ci teneva i denti, più sano di così.
3: E Zelig muto.
0: Amore, vorrei provare una roba erotica con te.
4: Amore, eh? Vuoi stupirmi con i vestiti un po' da troiona, eh? Bella stronza.
0: Una mia amica mi ha detto che il suo uomo impazzisce per il massaggio prostatico durante l'amplesso.
4: Massaggio di che cazzo hai detto? Scusa, non ho capito.
0: Ma sì, dai, il ditino birichino nel sederino mentre ti faccio quell'altra robina lì, dai, capito, no?
4: Ma sei scema? Ma secondo te mi faccio mettere un dito al culo mentre mi succhi l'uccello? Ma sei impazzita proprio?
0: Ma amore, dai, ma non fare il retrogrado, sarò delicata.
4: No amore, te lo dico subito, non se ne parla. E poi che schifo, dai.
0: Amore, non è che ti infilo il dito fino al fondo del colon, eh? Basta solo una leggera stimolazione.
4: No dai, no. E poi se mi prendi anche la vena cacatoria?
0: Ma che cazzo dici amore, ma non esiste la vena cacatoria. Ma di che diamine stai parlando, dai, sei un fifone.
4: No! Non dirmi mai che sono un fifone! Sai che non lo sopporto, eh? Oh!
0: Sì, sei un fifone, hai paura anche degli scarafaggi e mi tocca sempre essere io ad ammazzarli!
4: Ma scusa, cosa cazzo c'entra lo scarafaggio col dito del culo?
0: Beh, senti, io sono arrapata, dai! Dai! Vediamo se ti convinco con il mio metodo infallibile!
4: No, bastarda, stai ferma, no! Stai ferma! Che fai? La Madonna, amore! Ogni tanto soffia che mi escono le mutande dal culo!
0: Al tuo culetto ci penso io adesso, amore!
4: No! Ferma! La vena cacatoria!
0: Smettila, non esiste la vena cacatoria!
2: Ehi, fatti!
0: Che schifo!
4: Te l'avevo detto di non farlo!
3: La vena cacatoria... Esiste.
5: Oh, soci, com'è? Cazzo, Fabio, finalmente!
6: Lo so, c'è avuto quello strappetto lì e mica non me la sentivo di ricominciare gli allenamenti, raga.
5: Ma secondo me è presto per ricominciare a calcetto, zio.
6: Ma va, guarda che sono stato quasi professionista e da giovane quasi giovanile del Milan. Secondo te mi fermo per uno strappetto, dai, come stai?
5: Sì, ma zio... Hai 50 anni.
6: 49.
5: Il fisico non è più quello di un quasi professionista e quasi giovanile del Milan.
6: Vaffanculo, dai, passa, oh! Fammi andare che sono forte, fammi andare!
2: Ehi, fatti!
5: Va bene, dai, ecco, bello!
6: Ecco! Salto di petto la sua...
5: Porca troia, si vede il febbre che spunta dalla gamba! Chiamate un'ambulanza!
6: Cazzo!
3: Ora sei anche quasi un coglione.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: tecnico, sei pronto per ascoltare le disgrazie dello Zodi 105, ma anche dei suoi ascoltatori? E allora partiamo! Se anche tu sei in gita a Parigi e da bravo italiano ad ogni bella ragazza che passa per strada gli fai i complimenti pensando che tanto non avrebbero capito mai un cazzo, ma ad un certo punto, mentre stai aspettando che il semaforo diventi verde, arriva una mega topa spaziale e tu le dici chissà quanti cazzi avrei preso su, e lei si gira e ti dice sicuramente meno di quella di tua madre. È successo anche a me. Benvenuto, senti i nostri. Baby, se anche tu vai a fare la cacca e per una questione di igiene copri la tavoletta con la carta igienica, ma quando finisci di cacare ti alzi e te ne esci bello sereno senza accorgerti che hai tutta una coda di carta igienica smerdata che ti penzola dai pantaloni.
1: Bravo, benvenuto, sei dei nostri.
0: Tu se anche tu esci di casa con la tua bella macchinina ma ti dimentichi il libretto di circolazione pensando tanto devo fare pochi metri, che cazzo vuoi che mi fermi? Ma sfiga vuole che dopo 500 metri un poliziotto ti fa cenno di fermarti e ti chiede patente e libretto. E tu con aria sarcastica gli rispondi: scusi, agente, ma io non sono tenuto a.
2: Ma io non sono tenuto a.
0: E lui con la stessa simpatia ti dice: io invece sono tenuto a sequestrarle la macchina e la patente, coglione! Bravo! Benvenuto!
3: Sei dei nostri!
0: Se anche tu incontri per strada una tua vecchia conoscenza che non vedevi da tanto tempo e dopo varie chiacchiere la osservi e te ne esci con: uè, ma sei stata al mare di recente, ti vedo bella abbronzata! E lei, dopo averti guardato con una sorta di smarrimento, ti dice: Pamela, ma non ti ricordi che sono tunisina?
1: Benvenuta, Pamela! Sei dei nostri!
0: Se anche tu cerchi di spiegare a tua madre il funzionamento dell'iPhone e le dici clicca Safari da lì, così puoi andare su internet, ma ti si apre la pagina di YouPorn usata la sera prima per trastullarti l'uccellaccio? Bravo! Benvenuto!

0: negozio e vedi una borsa a tracolla su quello che ti sembra un manichino, e allora vai vicino, la apri per vederla, ma ad un certo punto il presunto manichino si gira e ti dice: oh, ma che cazzo stai facendo? Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
2: Sei dei nostri!
0: Se anche tu ad una festa tutta a porno spompa smanubria, ti fai fare un mega boccaciccio da una tipa facile, ma di colpo entra in stanza un tuo amico che inizia a limonarla mentre lei ancora... Che schifo! Benvenuto! Non sei dei nostri!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai.
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia me se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea da Rai Sport.
0: però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
6: Va bene.
0: Lo sport.
6: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
0: Ecco.
3: Glauco! A tavola che conto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
3: Dai,
0: ma tu,
3: che
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
0: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
6: sì,
0: sono quello della cacca,
6: sì,
0: dell'esame delle feci.
6: Sì.
0: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
6: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
3: fare la
0: cacca.
3: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
3: feci. Che ce ne puoi dare un bastoncino, ce ne puoi dare.
9: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
3: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusate, lei che il colpo decisivo?
6: Sì.
0: Decisivo?
6: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
3: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: T'ha licenziato?
12: T'ha
5: licenziato?
12: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
13: Pronto?
12: Sì?
13: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
12: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
13: Ma che, come si chiama quello del programma?
12: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
13: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
12: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
13: Ma tu adesso fare programma nuovo?
12: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
13: Ah, simpatico, tu forte.
12: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
13: Sei quella di tua madre.
12: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
15: Oi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
15: Sì.
14: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
15: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
15: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
14: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
15: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
15: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
15: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
14: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
15: Lo faccio io. Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
15: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
15: E Mazzoli, già 3 giorni che sta dicendo licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
15: Passa Alberto.
14: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
13: Licenziato!
15: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
16: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
17: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Potter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
18: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?
19: Mm-mm.

0: sei il tuo accompagnatore?
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco? Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! In guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Slabracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi sei scopato tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre con la puttana.
0: Davvero? Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter, guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
0: Rorario!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Pro, sì, sempre live sul mio canale Twitch. Andiamo a vedere subito che cosa Molo proviamo oggi, dai! Allora, è un po' di tempo che non faccio i video, che ci ho avuto qualche problema di infiltrazione di topi, però adesso sono tornato e oggi vi faccio vedere questo Sunnyfuck. Allora, sappiamo tutti che c'è l'inquinamento nell'aria, e tutti inquinati, respiriamo proprio le cose brutte che ti fanno venire malattie, ma grazie a questo prodotto che ho comprato online, che è un sanificatore dell'aria intelligente, praticamente in gas potete respirare tranquilli come se fossi sulla cima del mondo bianco, dai. Allora, lo accendiamo.
2: Ciao.
1: E mo' sta voce di nuovo. Ma è tutto, sembra la stessa voce, c'hanno. Ciao.
2: Puzza di fritto.
1: Puzza di fritto, sì, bravo, sì. Perché mia moglie ha fatto i panzerotti giustamente a pranzo, che non mangiamo tanto leggeri in casa. E togliere puzza di fritto, però. Sunnyfuck, dai, Sunny.
2: Ok.
1: Ecco. Ma la povertà di questo suo. Questo è un ginese che fa vuvù nel microfono, vuvù zelque. Oh, che delusione, che povertà, che pochezza. Vabbè, comunque, effettivamente l'aria è un po' meno pesante,
2: Filtro pieno.
1: E come filtro pieno? Ma abbiamo 4 secondi, già pieno il filtro.
2: Fritto pesante.
1: Lo so, fritto pesante, questo stava per pranzo, ma non è compito tuo giudicare, Sunnyfuck. Che è, si è riacceso, che è? Che sta aspirando adesso? Cos'è sto U?
2: Inserire Alka-Seltzer.
1: Ah, come Alka-Seltzer? E dove lo devo inserire l'Alka-Seltzer?
2: Cassettino.
1: Qual cassettino? Non vedi cassettino?
2: Questo.
1: Sei aperto un cassettino. E che ci metto? Metto citrosodino, va bene?
2: Può andare.
1: E può andare. E vabbè, ci accontentiamo. Un attimo che metti del cassettino. Chiudo il cassettino.
2: Aspettare 2 ore.
1: Ma 2 ore?
2: Digestione.
1: A digestione deve fare questa. Perché è un bambino per fare il bagno al mare? Che delusione. Che pochezza. Che fallimento continuo. 2 hours later. Bene ragazzi, sono trascorso le 2 ore per dare modo a Sunnyfuck di smaltire il fritto. Adesso lo proviamo in bagno, che è un'altra zona che è piena di cattivi odori, fosse biologiche, zolfo. Allora Sunnyfuck, sanifichi il bagno, dai!
2: Che puzza di merda.
1: Sì, purtroppo è andato mio figlio prima. Comunque, il tuo compito è proprio togliere le puzze di merda, no?
2: No.
1: Come no? Sei Sunnyfuck, scusa.
2: Schifo.
1: Schifo, e quelli gli escrementi fanno le puzze.
2: Aprire finestra.
1: E come aprire finestra? No, appunto Sunnyfuck serve che dalla finestra entra l'inquinamento.
2: Apri.
1: Va bene, apro, non ti incazzare, Sunnyfuck. Ecco, ho aperto la finestra. Che è? C'è la digestione di nuovo, che è successo? Tossisci, macchinario, ma si può.
2: Aria inquinata.
1: E lo so, aria inquinata, t'ho comprata apposta. Che cazzo ti comprava a fare se abitavo sul Cervino, no? Ma che delusio. Sanificato con la tosse.
2: Polveri sottili. Chiudi.
1: E come chiudi? Tu dovresti togliere le polveri sottili. Aspetta che chiudo.
2: Città troppo inquinata, cambia paese.
1: Ma cambia paese tu, che cazzo vuoi? Che delusione. Bene ragazzi, le funzionalità di questo Sunnyfuck non sono particolarmente stupefacenti, però oltre all'attività di sanificazione, questo Sunnyfuck può spargere nell'aria dei piacevoli odori che potete scegliere da un lungo elenco, purtroppo è scritto in cinese, però chiediamo a lui, Sunnyfuck, che fragranze sono disponibili?
2: Vaniglia.
1: No, vaniglia no, che mi sembra di vivere dentro un gelato.
2: Cannella.
1: Ma che cazzo è questo qua? I gin massari? No, cannella no.
2: Pistacchio.
1: Pistacchio? No, non ho capito, è una gelateria.
2: Cadet.
1: Che cazzo è sto cadet? Sarà qualche fiore tibetano. Proviamo cadet. Vai, cadet. Spargi cadet.
2: Ok.
1: Ma che è sta puzza di diesel? Mamma! Una puzza di gasolio! Sunnyfuck, che cazzo è sto cadet?
2: Cadet, macchina anni 70.
1: E perché mi metti l'odore della macchina dentro casa? Ma sei pazzo come... Che puzza! Ma che delusione! Ah, che difficoltà di respirare! Che ingulato che ho preso sto Sunnyfuck! Bene ragazzi, tutto sommato diciamo che a questo sanificatore darai un voto tra il 6 e il 7. Mi sembra che possa essere ulteriormente migliorato. Adesso comunque ormai l'abbiamo installato, lo mettiamo in casa in stand-by. Vai in stand-by, Sanifac.
2: E chi?
1: Che è sto rumore?
2: E chi?
1: Non riesco a capire, cos'è?
2: E
1: sarà la spia dell'alimentazione, sarà senza batterie. Che succede? Che cosa succede, Sanifac?
2: Allergia. E chi?
1: Come allergia, scusa, allergia?
2: Polline. E chi?
1: Ah, come allergica ai polline, scusa?
2: Io intelligenza artificiale. E chi?
1: No, tu stronzo naturale! Vaffanculo! Che delusione! Che è?
2: E chi?
1: Aspetti, apri il cassettino! No, tieni il fazzolettino, dai, almeno soffi di naso, che schifo!
2: Grazie.
1: Al cazzo!
0: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Tu.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddell. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and ring, shadowy.
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che
7: c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, no, è troppo!
9: Dai, dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adam, dai.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel Wonderland di oggi, utilizzeremo le voci di una vecchia romana che stava scadendo nel frigo dei personaggi, sì, perché noi non buttiamo via niente.
2: Ammazzedeo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Che?
3: Sì, chi parla, per favore?
4: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
3: No, ma chi parla? Chi è lei?
4: Beh sì, che devi fare il termosifone?
3: Ma lei è signora Diana?
4: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
3: Ma chi sono? Lei che ha fatto il mio numero?
4: Ma è rincoglionito, ma io ti vado a denunciare, altro te!
3: Ah, io sono un rincoglionito, lei invece sa che cos'è? Un angelo che va nel cielo.
4: Ma chi la sei, uno stronzo?
3: No, lei... Vabbè. Lasci perdere.
4: E che c'entra me? E che telefonata stronza
3: subito,
4: che è?
3: Si deve subito entrare a pronto soccorso.
4: Puttano!
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Che?
5: Pronto?
4: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
5: Mi ha chiamato lei però, chiedo scusa.
4: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
5: Ma questo è un bazzino. Pronto?
4: Pronto? E che c'entra me? Che telefonata stronza che è?
5: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
4: Ma è rincoglionito, ma io ti vado a denunciare, altro te! Affanculo!
3: È sabbenerato. Pronto?
4: Puttano!
3: Pronto?
4: Puttano!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, dimmi.
4: Ma di che cosa?
3: Magari di che cosa?
4: E che c'entra me? Che telefonata stronza che è?
3: Prum.
4: Chi sei, la mignotta?
3: Io.
4: Ma chi sei tu?
3: Tanto tu mi hai chiamato.
4: Puttano.
3: Ma vediamo che scimocco.
4: Sì, basta un culo.
3: Pronto?
4: Ma chi sei tu?
3: Signora, avete chiamato voi a me? Io sono il pub, signora, che gridate a fare?
4: Puttano!
3: Pronto?
4: Ma chi sei, uno stronzo? Pronto?
3: Pronto, che è?
4: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
3: Non ho capito!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Chi sei, la mignotta?
3: Tu ci devi andare a cascata, ti spacci in sì.
4: Sei una puttana!
3: Lo so, facci in così nel caldo, tu ti mangio cazzo che ti bevo.
4: Sei...
3: Ma non fa puttana!
4: A fa il culo!
3: Ma non fa puttana, perché ti la festa in braccio data.
4: Lo so! Entra, ma che telefonata stronza che è!
3: Mordello, la cascata, la chi si?
4: Sei... Basta il culo!
3: Mazza rotta!
4: Stai attorno, mignottona!
3: Ma con la mia faccia fa mignotto, tu non puoi fare una festa frascita!
4: Che vengassi un accidente, cazzo!
3: Che una festa frascita, un bracciato, il odore in da festa, non puoi fare!
6: Oh, è bellone!
3: Eh? Capite? Il odore in da festa, non puoi fare, Rita!
4: Beh sì, che te ne fai? Io non
3: capisco! Allora fai le buchi!
4: Affanculo!
7: Termoni, termoni, termosifoni!
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Che?
5: Sì, chi è?
4: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
5: Non lo so, ma chi è che sta parlando?
4: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
5: Ma cosa vuoi? Sto lavorando, dai, non mi
4: puttano!
5: Ancora? Ma dove chiami, oh?
4: Ma eri incognito, ma io ti vado a denunciare, altro te!
5: Ma cosa denunci? Dai, lasciami stare, che c'è da fare, dai, ciao!
4: Affanculo!
5: Ma vaffanculo te, va, muori.
4: Ma chi sei, uno stronzo?
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per isolare una pericolosa onda ZZ che disturba le telecomunicazioni. La cittadinanza tutta è invitata a collaborare attivamente per agevolare le operazioni di salvataggio cose.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, siamo...
1: Non vi sento, non sento niente.
2: Pronto, pronto?
1: Non sento niente, sento solo... non sento niente. Riprovassi a chiamare.
2: Sì, sì, è il problema delle onde ZZ, signore, perché... Pronto?
3: Pronto?
2: Mi sente signora adesso?
3: La sento lontana, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono l'operaio del 5 Gigi, appunto, c'è un disservizio sulla linea, il corpo delle onde ZZ... E quindi stiamo effettuando i lavori sulla linea per le onde ZZ.
3: Che dobbiamo fare?
2: Niente, dicevo, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora perché dobbiamo installare questo impianto anti-onde ZZ.
3: Dovete staccare la corrente?
2: Sì, purtroppo sì, perché queste onde ZZ entrano in già comunicazione e confondono.
3: Senti, ma lei chi è? Cioè parlo con chi? Con chi sto parlando?
2: Sono un operaio del 5 Gigi. Senti che c'è questo ZZ. Sono onde ZZ che entrano nelle comunicazioni, no, e disturbano.
1: Non si sente niente, non vi sentiamo. La voce non si sente.
2: È per colpa delle onde ZZ, che ce lo dica a fare? Se si sentivano non intervenivo, no?
1: Senti, lo so, ma non capisco che deve fare. Non riesco a capire perché si sente poco.
2: Scusi, allora si sente poco perché ci sono queste onde ZZ.
1: Ho capito, ma che dovete fare? Chi siete? Che?
2: Dobbiamo staccare la corrente. Sei calmo comunque.
1: Ma chi? Solo a me?
2: No, a tutta la zona dobbiamo staccare.
1: Ah, ok, ma adesso proprio?
2: Sì, adesso, perché non sente queste onde ZZ che entrano. Sente come sono forte.
1: Non lo so, noi stiamo lavorando, è uno studio. Se ci dà il tempo, cioè noi stiamo facendo delle operazioni, almeno fra una mezz'ora, il tempo che...
2: Minchia mezz'ora, e qua sto in mezzo alla strada.
1: Una mezz'ora? Ma noi stiamo lavorando, stiamo in collegamento con le aziende, non è che ci possiamo fermare così all'improvviso.
2: Guardi, senta, io ci passo il capocantiere, ve la veda con lui che è qua, se no con le onde ZZ non veniamo a casa. Ci passo il capocantiere.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Salve! Salve! Che problema? Voi siete allo studio?
1: Sì, perché questo è uno studio, stiamo lavorando con le aziende.
4: Allora magari me ne vado a mangiare.
1: Fra una mezz'ora, almeno il tempo che andiamo a mangiare possiamo staccare.
4: Ma se vado a mangiare torno alle 4. Tanto a lei ci dà fastidio lo zoo?
1: Sì, si sente male.
4: Facciamo così, vengo là. Fra... Vediamo, dai.
1: Almeno dopo le 12:30, all'una meno 20, così sì. Almeno finiamo di fare le ultime cose.
4: Allora facciamo così, l'avviso prima però.
1: Sì, ok, mi fate uno squillo.
4: La chiamo, però siccome magari non ci sono io, il ragazzo ci fa un segnale, lei capisce che siamo noi e sa che stiamo staccando.
1: Va bene, è importante che mi avvisate. Quindi è tutta la zona dovete staccare.
4: A pezzi la zona, perché non si riesce proprio a capire. Però la cosa è che concordiamo un segnale, che ogni appartamento c'è il suo, no? Che cosa ci dico di dire all'operaio, a lei?
1: Ma mi dite che stiamo staccando e mi date 5-10 minuti di spegnere tutti i computer. Qua ne teniamo 5, ecco perché di spegnere tutto.
4: Mi dia una parola d'ordine, una cosa che ci dica il ragazzo.
1: Una parola d'ordine? Basta che mi dice stacchiamo.
4: Stacchiamo è troppo generico. Allora si mette d'accordo col ragazzo che io intanto vado a fare un'altra zona.
1: Va bene.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Sono l'operaio di prima, ci dobbiamo mettere d'accordo con il segnale.
1: Sì, mi dite voi il segnale, dite che stiamo per staccare. È così.
2: Questo no, perché è troppo generico. Che ne pensa di Afanto? Scriva, se segni, Afanto.
1: Afanto?
2: Afanto,
1: Angela, se vuoi parlare, io non sento. Qui non si sente.
2: Afanto! Ha segnato Afanto!
1: Afanto?
2: Sì, come Afanto culo! Arrivederci, buona giornata.
5: quelli del 5 Gigi. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105. Lo Zodi 105 presenta
7: L'asciugone Palanca.
8: Scusi, mi presento, non la sento, sta bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
9: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
9: Mi dica.
2: E lei fa i prodotti vegani, no?
9: Giusto, mi dica.
2: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Giolata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai Barba Giolata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato il nipote, insomma, che aveva fatto tra l'altro un bellissimo battesimo a Varazze. Glielo consiglio, se lei... Comunque, insomma, andiamo dai Barba Giolata, Adamo e Maria Pia a cena e ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto mi raccomando ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice guarda non ti preoccupare, beh, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su sta Wikipedia, si chiama una roba dei computer su Assemi, abbiamo guardato cosa si può cucinare, cosa non si può, insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso,
9: allora,
2: anche dei soldi,
9: magari verso le 3:30-4 parli con un chef direttamente.
2: Non ho capito, scusi.
9: Parli con il cuoco direttamente.
2: No, no, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Giolata, portiamo le paste di mantero, che andiamo con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le ci ha preso, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapevo un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, lì, ho fatto il cinghiale vegano. E beh, lì dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
9: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
2: Ma mi sta considerando, scusi?
9: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
2: Sì, sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
9: Non l'ho mai saputa questa cosa.
2: Perché
9: non
2: le
9: mai
2: spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando...
9: Senti, possiamo
2: ancora
9: dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non rischio.
2: Sì, sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno, sì, quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso, con il girello, gente, quando ancora cammina, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato lo stesso, però mi sono insospettito, capisci? Perché essendo lui un cacciatore, ho detto stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare e siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa? Che è un peccato che mantero... volevo sapere se sta roba qua è possibile.
9: No, non è possibile da noi.
2: Ma da voi? Però lei ha mai sentito di qualcuno che fa il cinghiale vegano?
9: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
2: Perché le spiego che Adamo Barba Giolata il giorno dopo l'ho chiamato.
9: Possiamo sentirci dopo?
2: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo. Perché il giorno dopo...
9: Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, genti davanti.
2: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore. Perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Giolata, ci ho detto, mio Adamo, lo chiamo Barba io perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie e mia moglie. Comunque ci dico, mia.
9: L'ha messo dentro perché era bagnata.
2: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
9: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
2: Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
9: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
2: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
9: Sì.
2: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei glielo butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto...
9: Ma che frega lei, scusi?
2: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispetto. Ma che servizio clienti è, scusi?
9: Ho risposto al collega.
2: Ma scusi,
9: ieri che... era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, mi ha chiesto di cuscino dove sono. Le ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
2: Ah, il cuscino, ma pensa... Ma guarda, mi dispiace... Pronto! Sì, il cuscino, qua erano bulici che si inculavano. questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di Gozo, che non mi ricordo mai, vabbè. Quello lì, dai, dei gialli, quello famoso. Ditelo voi, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Karate Cats. Un giovane fighino di Vieste scopre le arti marziali grazie al maestro di fika Mikagi, anche appassionato di rim job. Lei scoprirà presto la mossa segreta della lingua nell'ano, con la quale sbranerà ogni nemico. Azione si chiama.
3: Pronto?
4: Pronto? Sono Remo Girabella, tenere la cappella. C'è Max Greco?
3: Chi parla, scusa?
4: Sono Remo Girabella, sono un regista.
3: Sì, e quindi tu ti presenti chiamando una persona che non conosci in questo modo?
4: In che senso, mi perdoni? Pronto?
3: Non lo so, come ti sei presentato? Remo Girabella alla cappella, ma secondo te tu ti
4: No, per intero è Remo Girabella che fa andare alla cappella,
3: ma
4: il mio soprannome. Signora, com'è scortese,
3: pure,
4: io sto cercando,
3: scusa, ma che modo
4: sto cercando il maestro Greco, è per un, devo girare un film.
3: E perché chiami me?
4: No, io, questo è il numero di telefono che mi hanno fornito nella palestra. Non è mica
3: Sì, esatto, ma siccome non ti risponde Max, penso che tu possa presentare anche in modo un po' più educato.
4: Ma signorina, qual è il suo problema stamattina? Io chiamo per business, non capisco la sua problematica.
3: Ma che modo è di porsi al telefono?
4: Ma se il mio nome è quello, signorina, cosa devo fare? Cambiare nome per telefonarle? Mi faccia capire. Cioè, sono un regista di...
3: in modo un pochettino più educato, sì, perché...
4: Ma signorina, le ho detto salve, buongiorno, mi chiama... Scusi, signorina, io le ho detto semplicemente, il mio nome è Remo Girabella... Se parliamo in due non ci capiamo. Il mio nome è Remo Girabella che fa andare la cappella, sono un regista di film hard. Ho chiamato per il maestro Greco perché mi serve lo spazio nella palestra, ma sono cose di business che devo discutere ovviamente col titolare. Ma lo può passare?
3: Esatto, peccato che il titolare sono io.
4: Ah, perfetto, allora parlerò con lei, cosa devo fare?
3: Ah, ok.
4: Allora, facciamo così, torniamo un attimo indietro nella conversazione, cerchiamo di instaurarla in maniera positiva. Mi spiace che lei si sia sconcertata per il nome, però come le dicevo è il mio nome, proprio il mio nome d'arte. Io, lavorando nel settore dell'hard, questo è il mio soprannome. Allora le spiego, allora brevemente, poi mi dice lei se possiamo magari quagliare, incontrarci per le eventualità. Siccome sono a Milano per girare questa pellicola molto importante che mi andrà al Festival di Film Hard, interpretata anche da Rocco Siffredi, devo girare questa versione di Karate Kid che in realtà si chiama Karate Cats, che è un po' una versione diversa, in cui c'è questo giovane fighino di Vieste che scopre le arti marziali. Mi perdoni, perché sono sul set che sto girando, sono qua negli studi di Milano, gli attori che stanno girando. Un attimo che gli do lo stop di regia, perché immagino che
3: sia... Vuoi mandarmi un'email?
4: Aspetta un secondo. Ragazzi, stop,
3: per piacere.
4: Gundam, fammi una cortesia, tienilo duro, fatelo succhiare e aspetta un attimo che sono al telefono.
5: Va bene.
4: Allora, signorina, mi perdoni, poi non ci sei neanche presentato. Ho il piacere di parlare con la signorina. Pronto?
3: Magari sono una signora.
4: Signorina, ma non capisco. Nei miei confronti, secondo me sono partito col piede sbagliato, signora.
3: Esatto, per quello che ti
4: Ma io le chiedo scusa, guardi, mi spiace che c'è stato un attimo di incomprensione.
3: Partiamo da zero.
4: Allora, come stavo dicendo, appunto, devo girare questa pellicola Karate Cats e mi serviva uno spazio, diciamo, adibito al combattimento. So che la vostra è una palestra anche molto rinomata, con degli spazi adeguati. Scusi un secondo.
3: Esatto.
4: Ragazzi, stop. Per piacere, sono al telefono. Se ti ho detto tienilo tosto, tienilo duro, ma per la scena dopo.
5: Ma io non resisto.
4: Vabbè, ho capito, sei un professionista, cortesemente, scusami, mi sconcerto, sono anche al telefono con la signora. Allora, stavo dicendo, mi perdoni. Io ho bisogno semplicemente di questi scorci di tre quarti sul tatami, se non erro si chiama, tatami, è quello, diciamo, il pavimento morbido in cui si svolgono le attività di combattimento.
3: Sì, la materassina.
4: Perfetto, in cui ci saranno queste scene con questa ragazza che interpreta appunto Karate Cats, in cui farà questi momenti di rim job, che non sto entrando nello specifico per non essere troppo volgare.
3: Sì, gentilmente, qual è il contatto che le ha dato il nostro nominativo?
4: Un ragazzo di Milano che so che viene lì in palestra, si chiama Luca.
3: Luca, cognome?
4: Luca Alba, forse.
3: Alba, ok, sì, allora va bene.
4: Ok, perfetto. Allora, siccome noi abbiamo anche un discreto budget per l'operazione, mi chiedevo se potesse interessarle, insomma. Noi giriamo nei momenti ovviamente di chiusura della palestra, noi arriviamo, montiamo le attrezzature, ripuliamo tutto, poi ce la diamo. Cioè, non è che non si immagini un contesto di depravazione, è un lavoro professionale.
3: Vabbè, ma noi non è la prima volta che usiamo la palestra come set, quindi per noi non è nulla di nuovo e nulla di incredibile,
4: Certo.
3: Che vanno organizzate le cose.
4: Certamente. Allora, guardi, se c'è della disponibilità da parte... Scusi un secondo, perché adesso mi sto incazzando. No, stop! No, mi sbaglio! Adesso stop, cazzo, ti ho detto aspetta, sono al telefono.
5: Ho capito, però questa...
4: No, ho capito niente, vatti a fare una doccia.
5: E fai prima il telefono, tu, no?
4: Da quando dai ordine al regista, deficiente di merda, vai fuori dai coglioni, dai, vai fuori dai coglioni che la faccio con quello di colore. Vai via, deficiente. Pronto, mi perdoni, scusi se deve assistere anche a queste scenate, però disponibilità da parte... Scusi un secondo perché... Adesso mi sto incazzando. No, stop, non mi sbaglio. Adesso stop, cazzo.

0: Venerdì è venerdì, voi siete in location.
1: Di quanto tempo parliamo? Mezz'ora?
0: Per le riprese, dice lei?
1: No, per parlare, per il nostro confronto. Poi le riprese andremo a concordare qualora decidiamo di accettare, cioè, ovviamente.
0: Una visita per una conoscenza, una mezz'oretta. Io immagino che lei abbia anche altri impegni, per l'amor del cielo. Preferisce che le mando una mail per concordare l'impegno?
1: Sì, grazie, preferisco.
0: Perfetto.
1: Così almeno guardo un attimo bene l'agenda.
0: La mail è la stessa che c'è sul sito, o vuole darmene una personale? Scusi un secondo, perché non ne posso più. Che cazzo stai facendo? Stop!
2: Calandano, è il primo giorno.
0: Ma che cazzo
1: quella del sito? Calandano?
0: Che cazzo c'entri tu?
2: Mi hanno mandato qua, mi ha detto vai di là che devi fare la parte con la signora.
0: Aspettami qua un attimo, piccolino. Simpatico però, figa che fucile.
2: Sono successo. Bravissimo a conoscere.
0: Allora, la mail mi diceva, signorina?
1: Quella del sito.
0: Quella del sito, perfetto. Allora faccio la... Scusi, perché mi è entrato un nano con una tega enorme e vado avanti con le riprese. Le mando la mail allora, signorina.
1: Grazie.
0: Signora, mi perdoni, grazie, arrivederci, mi saluti maestro. Cazzo che uccello che c'hai, buttaglielo nel culo, vai, azione, vai, vai, vai, che storia con le gambine a penzoloni, figa, che roba, stop, perfetto, ha chiuso la produzione, meraviglioso, vado ad organizzare questo appuntamento.
2: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Man.
5: Signor Stark, suonano alla porta.
6: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
5: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
6: Ah, arrivo, arrivo!
7: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se, secondo lei, al signore puciavano i piedi.
6: Come, scusi?
7: Dicevo, secondo lei, a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puciavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
6: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
7: Come? Siamo i testimoni di Geox.
6: Cos'è il testimone di Geox? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
5: Signore, c'è una chiamata per lei.
6: Ancora?
5: E la donna Pompino.
6: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh, alisei cazzo piccolo, godo oh, culo figa, figa culo. Tradotto, il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
6: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
5: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
6: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata. Ah,

0: Iro Belle, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman. Dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torcia, T'Orge, l'uomo che dà il...

0: meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
1: Ah, Riccio, ascoltatelo!
0: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
2: È bellissimo. Come quando
1: balla alle capre. Poi bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce.
3: E per dare l'effetto.
4: Io Malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
5: Fortuna che io sono scappato.
6: Scusa, e tu chi sei?
5: Sono Wonder Silvio.
6: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
1: Possibile che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego! Vi prego! Autori! Ah, ho capito male! Ah, ho capito torta! Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
3: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia. Torcia. Sarà sbagliato. Sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia. Io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzia. Tanto è tutta finzione, giustamente. Nell'immaginario, ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco così.
1: Ah! Ah! Ah! Sto bruciando la torcia! Oddio! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco! Ah!
8: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo quanto è brutto. Secondo me è frutto di un'orgia fra cugini.
9: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
10: Oh. No, non mi uccidere, ti prega.
6: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, supererotici.
9: Supererotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
6: Ma scusate un attimo, ma... Ma voi dà l'idea di essere credibile uno che fa mua, mua.
1: Non lo so, lo sento più, io sto coprendo il terzo vivo.
6: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
0: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
6: Dannazione, è troppo forte, ci servono rinforzi. Facciamo l'appello, Mazinga Zorro.
0: Ma che cazzo è?
6: L'uomo cemento!
9: Non mi muovo, non mi muovo!
6: Super Ebola!
0: Oh.
6: Iper Zingaro!
0: Dammi a 5 euro, tu. Da 5 euro io leggo in mano, tu. Vuoi un po' di grasso in tapparello?
9: Thanos! Ora dovrai vedertela con me! Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
11: Ma quello è torgia!
1: Ah, era torcia scritto!
11: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
10: Sipario!
12: Radio 105.
13: 105. Lo Zoo di 105.
14: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi? Lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
16: Viva i soldi!
17: Leo, vieni qua, vieni qua.
18: Si è felice?
17: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto.
18: Eh sì.
16: Fino a?
18: Fino a settembre.
16: E manca un anno, Leo.
18: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
16: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
18: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
16: Ah, ok.
18: Poi ce n'è 75.
16: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
18: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
16: Di pensione, dico, 900
18: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 6 radici leone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
16: Quanto prendi?
18: Di una parola.
19: 200 euro.
16: 300 euro.
18: 3.800 euro.
16: 3.800 euro al mese? Ma va!
18: Non ci credo. Allora,
16: 3.800
18: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
19: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
16: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
19: 1.000 euro che mi fai.
16: 3.200 euro.
18: 3.800.
16: 800 euro di
18: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
16: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
18: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
16: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
18: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
16: All'anno.
18: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
16: Minchia.
18: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
16: No.
18: Anche voi.
16: No, ma lo so, le canzoni.
18: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
16: Sì, una volta 10
18: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
16: Sì,
18: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
16: Male, ci stai, giusto.
18: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
16: Non ti basta.
18: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
16: È vero.
18: Ciao, Ricky.
16: Ciao. Salti, salti.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
5: Figa, oggi tocca a me, Piano, piano ho detto, vai col primo. Ho avuto le emorroidi. Secondo, vai. Uff! Terzo, dai che ci sta, dai che c'è spazio. Quarto, figa ragazzi, però mi sa che più di 5 non ce ne stanno, Sei fuori, 8. Ma chi è che ha preso la prenotazione? Porco c***o, mica un parcheggio multilivello qua, È sempre pure un buco del culo.
2: 8 sotto un retto. Le simpatiche avventure di una famiglia tutta da sfondare.
6: Abbonati a Netflix.
7: Netflix.
4: Sul pacchetto storpi.

0: C'ha ragione l'uccellino! Sporcaccione! Sei gaiolo!
1: Qualcuno sbarrò sul nido del cuculo.
2: Netflix. E domani alle 18 non perdere!
1: Alien versus Mastrota.
3: Parola di Giorgio Mastrota.

0: Agente 007. Missione: scoparsi Billy Costa Curta.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo.
2: Oh, oh, yeah.
0: Oh. Le avventure di Suor Batteva. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: Oh. E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: E l'imperdibile serie sull'uomo che si faceva penetrare dai trapani. Man in Black and Decker.
3: Oh. Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Lo Zoo di 105 presenta
0: Pornbub.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
11: Dai,
7: fermi tutti. Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
7: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Il mondo è un perfetto ecosistema di esseri viventi e non, che con meticolosa consonanza cooperano alla vita del nostro pianeta. La Terra.
13: La Terra, la Terra.
12: Ognuno di questi agenti ha il suo compito da svolgere nella propria zona di appartenenza. Dalla lettera di Michele Carlone ai Corinzi si evince che Dio creò le foreste per proteggere il suolo dall'erosione, regolare il clima, per il ciclo dell'acqua. Difatti, quando vide l'uomo iniziare a disboscare chilometri e chilometri di foreste per fare i tavoli di Ikea, ci rimase di merda.
13: Ma che cazzo, dai, che cazzo.
12: E così, dopo innumerevoli disastri ambientali, abusi di ogni genere, l'uomo ha iniziato ad avere i sensi di colpa nei confronti della madre di tutte le madri, Madre Natura. Ma dietro ogni tragedia c'è un'opportunità. L'auto elettrica.
13: L'auto elettrica.
14: Se non compri l'auto elettrica, moriremo tutti. Se non compri l'auto elettrica, odi il pianeta. Sei colpevole del disastro ambientale in corso.
12: Compra l'auto elettrica. Non inquinare. Tu non inquinare, perché quelli che la producono hanno bisogno per una sola auto elettrica di circa 500 tonnellate di roccia per estrarre i minerali. Si servono di agenti chimici poi riversati in natura. Tutto questo viene fatto con svariati mezzi che chiaramente sono alimentati a gasolio. Nella convention di Ibiza, non distruggere l'erba, fumala, con focus sull'importanza degli ecosistemi verdi del mondo, il dottor Michele Carlone ha specificato come il sibilo delle auto elettriche non sia il rumore del motore, ma il pianto delle balene. Perché distruggendo il suolo per ricavare materiali necessari per la produzione di auto elettriche, vengono disintegrate le sostanze nutrienti che da quell'area venivano trasportate dai venti verso gli oceani, per nutrire il plancton che nutre le balene. Aggiunge poi, in conclusione, che l'auto elettrica, per essere più ecosostenibile, è come scoparti tua zia con la maschera di quella ex che non te la dà più. Fa schifo, no? E allora, in questa farsa che ormai si chiama vita, non fermarti alle apparenze.
15: È una campagna Rollo Sensibilità.
16: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Italo, il nonno dello Zoo di 105.
1: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore, e siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
2: Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
3: benvenuti. Signorina, attendere, prego.
1: Ma mi ha messo una canzone che ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea?
3: Attendere, prego.
1: Sarà sicuramente un neg.
4: Buongiorno.
1: Ma come contorno? Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
4: Sì.
1: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
4: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
1: Ma non so se è la 4 o che cosa.
4: Me lo deve dire lei, perché se non...
1: Ma no, ma...
4: La 4 non abbiamo giochi.
1: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
4: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io solo delle rimanenze per la 3.
1: Ma come rimembranze?
4: Rimanenze.
1: Ah.
4: Rimanenze, cioè stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
1: Ah, stop. E sì. Che gioco è?
4: No, è un, ce ne sono vari.
1: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
4: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
1: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
4: Ce n'è diversi, ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
1: Rispoli? Pronto?
4: I giochi ce ne sono molti.
1: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
4: Uno deve venire qui e guardare.
1: Ma mi costano tanto?
4: Si parte dai 5,90 euro a salire.
1: Grazie, è stato gentilissimo.
4: Prego, di niente, buongiorno.
1: Ma come contorno ancora?
4: Vediamo.
1: Pronta?
4: Sì?
1: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, adesso non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
4: Però io devo sapere che cosa ha lui, perché può avere...
1: Ha detto che si chiama PlayStation
4: 3.
1: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare, mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi... Dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
4: No, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
1: Ah, bravo, ora... bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
4: Male queste cose, mi dispiace.
1: Sta male?
4: Direi un po' di più.
1: Lei sta male?
4: No, dico male che ti fa la Juve, mi
1: capito.
4: Dispiace.
1: Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
4: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
1: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi, eh.
4: Questo è vero, purtroppo sì.
1: Fate schifo il campionato.
4: È vero.
1: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
4: Per esempio c'è FIFA.
1: Ma è un gioco di paura FIFA però.
4: No, FIFA è Federazione Giocalcio, insomma.
1: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
4: Sì.
1: Ah, pensavo fosse roba di paura.
4: No, FIFA... potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
1: Ma qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio... Com'è che l'ha chiamata? Consorte?
4: La console.
1: Ah, ecco, bravo.
4: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
1: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote. Allora non è che deve costare moltissimo, magari.
4: Più di 200 euro.
1: La Madonna.
4: E se no io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
1: Come si chiama qui?
4: Wii, W-I-I, Wii.
1: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
4: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
1: Perché devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
4: Va bene.
1: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
0: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
5: Ok, c'è lo zoo!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Il diario di Leon Jones.
6: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
7: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
8: Masca m***a.
9: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
10: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
11: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
12: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
11: Achille di Trani.
12: No, Akira Iritani.
13: Vai!
11: Per distruggere Achille di Trani.
12: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
11: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
12: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
13: Fate bene.
11: Per distruggere Achille e Ritano.
12: No.
11: Per distruggere Achille e Ritano.
12: I Ritani.
11: Per distruggere Achille e Ritani.
12: Oh.
11: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
12: E quale?
11: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
12: No, Windows.
11: Windows
12: Media Player.
11: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
12: Windows Media Player.
11: Windows Media Player. Windows.
12: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
11: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lerner.
11: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
13: Sei un po' pepe.
11: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
13: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
11: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
14: Agente riconosciuto.
11: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Liev Danant.
13: No, Lianant.
11: Liev Danant.
13: Lianant.
11: Lianant.
13: Vai.
15: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
13: Lianant.
11: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
13: Sì, ma devi fare l'intonazione.
11: Allora, facciamola poi. Ma
13: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
11: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
13: Passerano Marmorito.
15: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non sughi.
11: Sono un Spider-Merd.
13: No. Sono Spider-Merd.
11: Sono Spider-Merd!
16: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
11: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
13: c***o!
17: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachpus.
9: Mi chiamo Crachpus.
11: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
0: Aspetta.
14: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
11: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Track.
11: Dai.
6: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
11: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
14: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
11: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachpus!
0: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Crachpus.
11: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachpus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Crachpus!
15: Ti ucciderò!
11: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
0: Non è un mago!
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
0: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
11: Obi-Wan Kenobi!
0: No, Obi-Wan Kenobi!
11: Obi-Wan Kenobi!
18: No, Obi-Wan Kenobi!
11: Obi-Wan Kenobi!
0: Che?
11: Obi-Wan Kenobi!
18: Bravo!
0: Bravo, adesso di farlo!
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: Leon Sun! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
19: Ce l'hai la mutata?
15: Faccia la cinese, figlio di p***a!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
11: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
5: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
6: Tu prima di Voldemort.
20: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
11: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana sono disgrata la cosa con la crede.
6: Ma porca. Skywalker.
15: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.
22: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Merda!
22: Però.

0: tererettò.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Un disco di silicone e alluminio, dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
4: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
5: Salve, Gianfranco.
6: Upa, upa.
5: Dove sei?
6: Upa, c'è una domanda, di sorte pure.
5: Pronto?
6: Uè, culo a rotto?
5: Pronto?
6: Trimone?
5: Albe!
6: Lo fece la bocchina!
5: Pronto?
6: Mangia la cazzo!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto, Albe!
6: Albe! Ah, fa culo per te!
5: Pronto?
6: Upa!
5: Chi parla?
6: Upa, ci sono domande!
5: Ui, Frank.
6: Come stai?
5: Io mo si conosciuto la voce.
6: Cicillo è morto.
5: Cicillo è morto.
6: Cazzo, che domanda. Ma fa il nulla. Claro. C'è da? Me.
5: È finito?
6: Filomeno. Più Filomeno, meno. Gula, sorta.
5: E tu sei Frank.
6: E tu sei strunz. E Tremor.
5: Scusa, Frank del Canada?
6: Faffa, il culo vieni qua.
5: Eh?
6: Eh? Ma chi? Lo fai c'è il bocchino alle scimmie?
5: Io guarda, non ti sto capendo.
6: Filomeno? Più melomeno, meno Filomeno.
5: E più, per non me ne venir meno, non te lo meni più.
6: Mura, chi cazzo vuoi tu?
5: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
6: Cite morte vive.
5: Allora,
6: tu e tutta?
5: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
6: Da bocchino, saccatate la peggiotte. Beh. Filomeno, strunz.
7: Pronto?
6: Upa?
7: Eh?
6: Upa, c'ho un domanda da zocco.
7: Che cosa?
6: L'ambascione?
7: Chi sei?
6: Afa.
7: Eh?
6: Afangulo.
7: Amamate.
6: Exort pure.
7: Su mongolo, tanti...
6: Lala, trino di sordo, stack da bocchino.
5: Pronto?
6: Sì, zia?
5: È vino a travi.
6: Zi Michele?
5: Gio Michele? Zi Zio Tonino.
6: Zi Tonino, fammi un bocchino.
5: E vieni qua, vieni!
6: Che da bocchino mamma!
5: A te che da puttana da mamma!
6: Cularò? Cularotta?
5: Mamma, cularotta, ce ne sai che c'è cularotta, mamma!
6: Upa, show the mamma!
8: Upa, show the mamma! Upa, show the mamma! Upa, show the mamma!
5: Upa, show the mamma!
6: Tu e tu?
9: Uè, prima!
6: Tu e tutta la razza, tu e...
9: Mi metteo che te rompo più!
6: Lo mangio lo cazzo, tu! Lo mangio lo cazzo,
9: Atti, va a fangula la morte, ma infatti, ma cazzo per la cazzo che te mongolo!
6: L'ambascione?
4: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Quando senti che qualcosa non va, analizza, capisci qual è la ragione dei tuoi disappunti e riprenditi la tua tranquillità. Quando il confronto con qualcuno è saturo, perché magari non capisce o si fossilizza solo sulla sua lettura delle cose e ti esaspera e tu non ne puoi più, allora utilizza l'antica usanza, quella di mandare a fanculo. Si parla tanto di diritti, ma i diritti delle persone che devono sfogarsi vengono ancora calpestati. Sì, perché prima di sfogarti devi fare attenzione alle sensibilità altrui, a non ferire, devi pesare bene le parole, perché le parole possono ferire più di un'arma. Ma vaffanculo! Nel simposio dell'illustre dottor Michele Carlone si evince che se ti mando a fare in culo e tu ci resti male, beh, mi dispiace, ma fortunatamente sono cazzi tuoi. In altre parole, perché devo stare male io se puoi starci tu al posto mio? L'essere umano ha bisogno di sfogarsi, non rendiamo anormale un'emozione che abbiamo bisogno di vivere. Se qualcuno ci dice che dovremmo contenerci in un momento in cui necessitiamo di esorcizzare il nostro disappunto, rispondiamogli: ma vaffanculo! E se qualcuno ci resta male, perché le parole feriscono e bisogna utilizzarle con criterio, allora prima facciamoli notare l'etimologia della parola. Vaffanculo. Formula abbreviata di vai a fare in culo, volgare declinazione di vai a cagare. Per cui, se quella stessa parola che ti ha offeso la dici ad uno stitico, diventa non un insulto, ma un buon auspicio. E solo dopo avergli spiegato che è un coglione sesquipedale, senza dirglielo direttamente perché sennò ledi la sua sensibilità, li puoi liberamente dire «Ma vaffanculo!». Il diritto di mandare a fanculo è un diritto inalienabile.
2: È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo voglio nel culo subito. Oh, scusate, sono in onda? Che figura di merda. Porco cane. Attenzione, oggi Wender ha deciso di invadere il Veneto. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci
2: ascolti. Pronto?
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Cazzo sito?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Che cazzo sito?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, e ti ha conosciuto la figa del tuo mare?
3: Sei bruciato, lo sai?
2: Ti te si rotto in culo di... Cazzo,
3: ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Cos'è, devo ridere?
2: Mi fai ridere? Porco.
3: Devo ridere?
2: No, ridomi,
3: ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però,
2: E ti dica che ti prova a far bevere a tomare l'acido muriatico?
3: Cos'è, devo ridere?
2: Ridi, che mamma fa proprio gli occhi.

0: aiutatemi.
1: Mamma mia, madonna.
2: Avanti ancora. Ma per caso ti sei andato attraverso il casso che ti hai mangiato ieri sera?
0: Non fare cazzate che... Veramente, guarda sì. Che piglio la tangenziale,
2: Sì, ciape, anche in cuo ciape, che ti piace quella idea.
0: Sei bruciato, lo sai?
2: Sì, sono bruciato.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il giappin dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Sono anche fuori di testa, setto. Te tacco mi, te vedi, te tacco sul trattore. E te faccio fare il giro di tutti i campi che ho.
0: Cos'è, devo ridere? Vedere?
2: Sì, ridi.
0: Madonna, tu non sei mai stato agganciato alla 380. Io ti aggancio alla 380 e ti faccio crescere il carré in un secondo.
2: Sì. Ma ti sento, ti vieni qua da me. Vieni qua da me. Sento quanta gente che sparia qua da me, che sotterrà. Vieni.
0: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno.
2: Ma che cazzo c'entra il discorso? Vieni qua da me. Ti faccio vedere come che si fa a far sparire una persona. Qua,
0: Madonna,
2: qua,
0: tu
2: qua.
0: Sei bruciato.
2: Lungo il Brenta, te vedi.
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina? Rispondi.
2: Marco, presentate.
0: Sono Tony Termosifone.
2: Quello del prima. Vabbè, e ora
0: lo conosci dimmi... Tony Termosifone?
2: E via due. E ora provo con l'approccio gentile. Cosa vuoi da me? Così, tanto passa avere, setto.
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: E ti sento che invece tomare gal muso da porca.
0: Cos'è? Devo ridere?
2: E tomare il muso da porca.
0: Devo ridere? Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo. Aiutami. Ho la testa a forma di cane. Vieni a aiutare.
2: Sì. Ma che ti ho fatto un corso per essere ebete oppure decide tuo? No, mi sa che ti ho fatto un corso.
0: Dai, che sto andando a caricare, dai, ci sentiamo dopo.
2: Sì, ciao bello.
0: Ciao, prima o poi vengo a Milano e ti faccio vedere la Madonnina dal vivo.
2: No, Mianta, che devi venire Padova.
0: Dai, ciao.
2: Vieni, ti aspetto. Ciao, ciao.
0: Ciao!
2: Nel Brenta.
0: Cos'è? Devo ridere?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Siamo riusciti a mandare satelliti nello spazio, ad installare chip nel cervello capaci di decodificare l'intenzione di movimento per tradurla in azione. Abbiamo creato l'intelligenza artificiale. Ma per controllare la prostata, ci infiliamo ancora le dita in culo. Oggi Rollo Sensibilita raccoglie l'appello straziante di Marco Mazzoli dopo una violenta visita medica dall'andrologo. Il progresso esperienziale e tecnologico fa in modo che le vite degli esseri umani siano più semplici. Ma mettere un uomo a tacchino e violare il suo tratto anale per conoscere lo stato della sua prostata sarà pure prevenzione, ma è umiliante. Quell'uomo a tacchino è un padre di famiglia, è il supereroe del figlio, un avvocato, un ministro, un leader di azienda, il conduttore del programma radiofonico più ascoltato d'Italia. L'umiliazione è doppia, Viene umiliato il paziente, costretto a sottoporsi ad una pratica primitiva per la conoscenza tecnologica di cui disponiamo. Ma viene umiliato anche un dottore. Difatti, nella classifica delle cose più belle del mondo, secondo l'esimio dottor Michele Carlone, al primo posto ci sono gli angeli e appena sotto ci sono gli andrologi o urologi. Eroi capaci di sacrificare le loro vite per il bene dell'umanità. Uomini che hanno studiato oltre 10 anni di medicina. Uomini che hanno fatto 5 anni di praticantato. Per poi scegliere di infilare le dita nei culi di altri uomini. Dona adesso un euro al 4586. Ai! Fai piano! Per la ricerca di un'alternativa al dito del dottore.
6: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova. Devo correre a chiamare il veterinario.
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che
1: sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema.

0: nido sul terrazzo vestita da condor per mesi, per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
1: Non lo so, non sono io. Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni. Non credo che riuscirò a perdonarti. Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi. Devo stare da solo.
0: Ma dai, non fare così. Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai.
2: Ma sei stronza.
0: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
1: No, basta. Questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. E pure assassina.
0: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
1: Non mi importa. È ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cellofan la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di lattice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incompressioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa. Ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa Fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: come on guys. Lo Zoo di 105 presenta
1: Alan in Love. Alan in Love. Nella puntata precedente,
2: voglio bene solo Matteo perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino mi ha regalato Matteo Renzi.
1: In attesa che cominci la nuova stagione di Mission Santina e nell'attesa che venga organizzato il tour nazionale di Santina in tutte le piazze italiane, per tenere calda la nostra vecchia, abbiamo deciso di rimetterla in contatto col suo vero marito. Sì, Aldo Basso.
3: Signora?
2: Pronto?
3: Signora, base terra, sono Alfio.
2: Dica, ho da fare adesso.
3: C'è suo marito, sono riuscito a trovare suo marito, signora, in collegamento da Marte.
2: Va bene, dai, fai presto perché ho da fare.
3: Sì, un attimo, le passo suo marito.

0: Amore!
1: Dimmi.
0: Ciao amore, come stai?
1: Bene.
0: È tantissimo che non ci sentiamo.
1: Lo so. E tu dove sei adesso?
0: Adesso sono nella capitale di Marte.
1: Oh, bello lì, vero?
0: Sì, bello, ma mi avevano detto che venivi a trovarmi, amore, non vieni?
1: E come faccio? Sono a piedi, vengo fino lì a dove sei tu, a Marte. Come faccio? A piedi?
0: Sì, amore, ascoltami, io ti devo dire una cosa, mi manchi tantissimo.
1: Anche io, caro.
0: Sai che adesso ti devo dire cosa
1: è vero che tuo nipote Franco Santoro mi ha detto che ti sei sposato con Vanessa?
0: No, amore, non è vero. Dicono queste cose solo per farci allontanare.
1: Io ti voglio bene.
0: Io ti amo, amore mio, ti amo tantissimo.
1: Anch'io, amore, non voglio.
0: Ascolta, ma è vero che tu
1: ho
0: sei.
1: Detto che si vuole.
0: Ehi, quando parlo io, devi stare zitto.
1: Sì, devo tossire.
0: Allora, chi è il tuo capo?
1: Scusami.
0: Allora silenzio, ascolta. Allora, ma è vero che stai ancora con Pietro?
1: Come?
0: Stai ancora con Pietro?
1: No, amore, no, sono con te.
0: Tu ami
1: te.
0: Solo me, vero?
1: Io vivo solo per
0: qui,
1: te.
0: Amore, quando finisco di parlare poi parli.
1: Era che stavo telefonando.
0: Sto parlando io, silenzio!
1: Mamma, sì. Dimmi.
0: Amore, senti, facciamo un figlio?
1: Sì.
0: Dimmi. Lo chiamiamo Ermenegildo.
1: Che cos'è?
0: No, ha detto facciamo un figlio.
1: Facciamo?
0: Un figlio, amore, ho voglia di avere un figlio da te.
1: Magari, caro.
0: Amore, non ci vediamo da tanto tempo. L'ultima volta è Sanremo. Io ho bisogno di scopare.
1: Anch'io. E anche tanto.
0: Senti, amore, io non ce la faccio.
1: Chi è che mi vuole bene anche?
0: Amore, se parlo io, tu fai?
1: Niente.
0: Brava.
2: Erano mesi che non si sentivano, quindi erano mesi che non si toccavano.
0: Amore, ascolta, amore, ascoltami un attimo, ascoltami. Io voglio fare, cioè, adesso veramente, adesso sono su Marte. Sarà che non c'è gravità qua su Marte?
1: Ma, sì, cioè, stai bene lì?
0: Sto bene, ma c'ho il c***o in su.
1: Alessandro come sta?
0: No, Alessandro non lo vedo più. Non te l'ho detto?
1: No, mi ha detto Franco che è lì a casa tua.
0: No, l'hanno rapito i calabresi.
1: No,
0: io stavo cucinando il risotto giallo. A un certo punto Sono amore. Amore, sì. Ascoltami però quando parlo,
1: Non voglio.
0: Allora,
1: non
0: stavo
1: voglio.
0: Cucinando il risotto giallo. Dalla finestra sono entrati i calabresi. Perché sai che loro entrano dalla finestra.
1: Io voglio di vedersi, amore.
0: Amore, io voglio di sb***are. Organizziamoci.
1: Lo so, manca di vederti.
0: Ma io adesso voglio di sb***are, amore, devo sb***are.
1: Beh, allora come facciamo? Aspetta.
0: Hai voglia, amore, hai voglia di me.
1: Sì, campo.
0: Senti la mia lingua che ti passa sulle mennone quelle grosse che hai penzolanti.
2: Preparatevi a una nuova telesega nello zoo.
0: Dai amore, dai, mi sto già toccando, senti.
1: Sì.
0: Vecchia
1: un attimo.
0: Sì. Dai. Senti, sei una vecchia puzzolente di merda.
1: Sì.
0: Amore, prendi il mio cazzo di gomma che ti ho regalato.
1: Aspetta.
0: Spaccatelo in faccia, merda.
1: Senti.
0: Il vibratore, lo sento. Sì, lo sento, amore. Vai, passatelo sul clitoride, vai. Amore, ti ricordi come una volta dentro e fuori? Dentro e fuori. Oh, amore, sì, così. Dai, amore, dai.
3: E poesia. Tendi dell'armonia.
0: Dai, amore.
1: Non ce la faccio più.
0: Amore, dai.
3: Tendi della magia.
1: Sì, cosa devo dire? Io non ce la faccio più, amore.
0: Devi dai, l'acqua.
1: Sono
0: voglio
1: mutande bagnate.
0: Voglio il Niagara dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
1: E tu non vieni?
0: Dentro e fuori sto venendo, vai.
3: E zucchero filato e curiosità è un mondo di pensieri e libertà.
1: Dai, forza, dentro fuori, dentro fuori. fuori?
0: Dai, dentro e fuori, dentro
1: e fuori.
0: Adesso tiralo. Mettilo di dietro,

0: Minneapolis che mi eccita, è Minneapolis!
1: I miracoli! Dai, forza!
0: Ah! Oh, oh, ancora, ancora, Minneapolis, Minneapolis!
1: Ecco!
0: Minneapolis, amore, Minneapolis! Oh. Sentilo, che vengo! Ah, ah, ah,
1: che
0: ah,
1: bello!
0: Ah, ah!
1: Ah. La
2: altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di... Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Uomo, donna. Mente e corpo. Cuore e cervello. Anima e spirito. Amore e ragione. Cazzo e fica. Dio, quanto sono arrapato. La danza dell'Eros. Due corpi che si accarezzano, si strusciano, si desiderano. Eppure, questa gratuita attività naturale oggi è in pericolo.
2: Cazzo e fica.
1: Un accurato studio della Cazmosh e Ficasec S.P.A. dell'illustre dottor Michele Carlone, con sede a Bratislava, ha evidenziato come al giorno d'oggi ci sia un forte decremento di rapporti sessuali. La paura di fare catcalling, di passare per molestatori, sessisti o maschilisti, sta riducendo milioni di uomini con polsi slogati e una vista sempre più compromessa, creando nel mondo un enorme problema. La secchezza ficale.
2: La secchezza ficale.
1: Nell'enciclopedia scientifica del dottor Michele Carlone, dal titolo Dotati d'ano, il lungo elenco di tutte le forme di vita con almeno un buco di culo, viene sostenuto che l'unico animale ad autoincularsi sia l'uomo, con il politicamente corretto.
0: Politicamente corretto.
1: Questo schifo, creato da noi stessi, ci sta allontanando gli uni dagli altri, quando invece dovremmo essere uniti, fare fronte comune. Noi siamo il genere umano.
0: Siamo il genere umano.
1: Il politicamente corretto sta seccando milioni di fiche nel mondo. Diciamo basta a questa grottesca esasperazione autoimposta e ritorniamo ad essere umani.
3: È una campagna Rollo Sensibilita.
0: Radio 105. Hey!
4: 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario provvisorio, eccoci ancora qui a raccontarti come procede questa sventura su questa isola deserta nel mare dei Caraibi, dove ci siamo ritrovati dopo un naufragio della nave sulla quale stavamo passando le vacanze. Ecco un nuovo aggiornamento. Giorno 3. Ritorno alla normalità. Amore, hai visto le faglie da culo?
1: Sono in terra, di fianco al buco water nel bagno invisibile.
0: Che profumino! Stai preparando la colazione, amore?
1: No, ho scorreggiato.
0: Ah, scusa, non è colpa mia. È che da quando ho assaggiato le feci per sfamarmi, i primi giorni di permanenza qui su quest'isola, credo di avere un pelo di confusione in testa riguardo il cibo commestibile.
1: Senti, oggi che si fa? Pensavo di andare in spiaggia a fissare il vuoto mentre la pelle delle nostre scottature vola via e gabbiane ci sorvolano sperando di vederci accasciare a terra privi di vita, così da potersi sfamare con le nostre parti molli.
0: Wow, anche oggi?
1: Senti, un compito da darti. Purtroppo, come sai, le nostre scorte alimentari stanno finendo, quindi a breve dovremo ingegnarci per trovare altre soluzioni.
0: Vuoi dire che abbiamo già divorato tutti i superstiti?
1: Non avendo frigoriferi, con un cristiano ci fai due pasti. Poi la carne va male, considerando che oggi è il terzo giorno, tre cristiani. Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri superstiti, iniziassimo a collaborare e magari trovassimo una soluzione alternativa per sfamarci? Tipo la pesca o la raccolta di cocco?
1: Ma sei stronzo? Ma non sai che inquinamento c'è dentro i pesci? Con tutta la plastica che galleggia nell'oceano? Ma vuoi vedermi avvelenata d'arsenico?
0: No, ci mancherebbe. In fondo il cannibalismo è una forma arcaica di sopravvivenza. Però magari un cocco o un serpente ogni tanto, giusto per variare. Sai, comincio un po' ad avere gli incubi di notte a pensare ai volti impauriti delle tue vittime mentre decidi da che parte cominciare a mangiarle. Cioè, finché era sopravvivenza, ok. Ma ora credo che tu stia un attimo degenerando in una sorta di sadismo.
1: Ma che cazzo dici, cretino? Smettila di dire cazzate e passami il mio femore ascia e il mio elmo fatto di crani umani, che è ora della caccia alla pappa.
0: Appunto, dico. Hai sentito? Un elicottero! I soccorsi!
1: Maledetti, con tutto questo casino mi fanno scappare le prede.
0: Amore, ma sei in scema? Ci sono venuti a salvare. Bisogna farci notare in qualche modo. Ma perché non fai nulla?
1: Amore, purtroppo è troppo tardi. La lunga permanenza in questo luogo selvaggio ci ha cambiato profondamente. Ed ora è questa la vita che sappiamo vivere. Non riusciremmo più a reintegrarci nella civiltà moderna.
0: Ma che cazzo dici che siamo qui da tre giorni? C'ho una voglia di Candy Crush nel traffico che fa paura, stronza! Ehi, siamo qui! Siamo qui, ehi! Ehi, siamo qui, veniteci a salvare! Ehi! Ehi!
1: A chi hai detto, stronza?
0: Io, stronza? Non capisco, non so di che parli. Ehi! Siamo qui, veniteci a salvare!
1: A chi hai dato della stronza?
0: Amore, ma ti sembra il momento di stare a fare delle discussioni su chi ha detto cosa? Dobbiamo farci vedere dall'elicottero, è la nostra speranza di salvezza.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Vista l'insistenza, credo un semplice scusa non possa cambiare le sorti della discussione, giusto?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Lo prendo come un sì.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Non puoi picchiarmi, porto gli occhiali.
1: Non sono occhiali, sono le tue dita. Ma che puzza!
0: Scusa, mi sono cagato addosso dalla paura. Hai capito, caro diario provvisorio? Oggi abbiamo perso un'occasione importante per andarcene da quest'isola maledetta. È tutto per una parola sbagliata. Non si dovrebbe litigare fra compagni di vita, e tantomeno di sventura. Comunque, appena riesco a sfilarmi il cocco che cosa fica mi ha incastrato nel culo, ci faccio pace. Fa sempre così, si arrabbia, ma poi bastano due coccole e gli passa. P.S. So che non dovrei dirlo, ma il cocco non ha faticato ad entrare. Cioè, un po' mi è piaciuto. Questa cosa mi spaventa un pelo. PS2. La cosa del cocco in culo vorrei rimanesse un segreto. Non so come affrontarla sul piano sentimentale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo è un perfetto ecosistema di esseri viventi e non, che con meticolosa consonanza cooperano alla vita del nostro pianeta. La Terra.
2: La Terra, la Terra.
1: Ognuno di questi agenti ha il suo compito da svolgere nella propria zona di appartenenza. Dalla lettera di Michele Carlone ai Corinzi si evince che Dio creò le foreste per proteggere il suolo dall'erosione, regolare il clima, per il ciclo dell'acqua. Difatti, quando vide l'uomo iniziare a disboscare chilometri e chilometri di foreste per fare i tavoli di Ikea, ci rimase di merda.
2: Ma che cazzo, dai, che cazzo.
1: E così, dopo innumerevoli disastri ambientali, abusi di ogni genere, l'uomo ha iniziato ad avere i sensi di colpa nei confronti della madre di tutte le madri, Madre Natura. Ma dietro ogni tragedia c'è un'opportunità, l'auto elettrica.
2: L'auto elettrica.
3: Se non compri l'auto elettrica, moriremo tutti. Se non compri l'auto elettrica, odi il pianeta. Sei colpevole del disastro ambientale in corso.
1: Compra l'auto elettrica. Non inquinare. Tu non inquinare, perché quelli che la producono hanno bisogno per una sola auto elettrica di circa 500 tonnellate di roccia per estrarre i minerali. Si servono di agenti chimici poi riversati in natura. Tutto questo viene fatto con svariati mezzi che chiaramente sono alimentati a gasolio. Nella convention di Ibiza, non distruggere l'erba, fumala, con focus sull'importanza degli ecosistemi verdi del mondo, il dottor Michele Carlone ha specificato come il sibilo delle auto elettriche non sia il rumore del motore, ma il pianto delle balene. Perché distruggendo il suolo per ricavare materiali necessari per la produzione di auto elettriche, vengono disintegrate le sostanze nutrienti che da quell'area venivano trasportate dai venti verso gli oceani, per nutrire il plancton che nutre le balene. Aggiunge poi, in conclusione, che l'auto elettrica, per essere più ecosostenibile, è come scoparti tua zia con la maschera di quella ex che non te la dà più. Fa schifo, no? E allora, in questa farsa che ormai si chiama vita, non fermarti alle apparenze.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Tamarri.
1: Chi è?
2: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di camper.
1: No, no, non lo facciamo.
2: Cosa fate voi? Che...
1: No, no, centro revisioni.
2: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
1: Perfetto, buona giornata.
2: Peccato che c'è la voce da fica. Simpatica, si sente questa voce.
1: Ma chi è?
2: Sono Massimo Di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
1: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, wow. Quindi non so, veda un pochino lei.
2: Ah, ho capito,
1: ok,
2: ho capito.
1: Sto lavorando. Va bene?
2: Ah, perché spacciate voi? Cioè avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda.
3: Sì?
4: Buongiorno, c'è il camper lei?
3: Sì.
4: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliono affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
2: Sant'Agostino.
4: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
3: Già tutto noleggiato, sì.
4: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, questo. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
3: Conviene che te lo compri.
4: Ma non fare il simpatico, scemo.
3: Quanti siete?
4: Quanti siamo, Massimino?
2: Allora, se conti le mani, in 40.
4: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
3: Siete sempre pochi.
2: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
4: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
2: Ma mamma, hai capito?
4: Ce l'hai lo scompartimento per la droga?
3: Non
4: scemo. Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
2: No, ha messo giù la cornetta.
4: Qua Massimino.
2: Richiamalo un attimo.
4: Chiama un po' sto scemo.
2: Richiamalo. Ma fatti salire la nerva. La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
3: Prego, vado avanti.
2: Cazzo mi dai, è lei.
3: Allora, buongiorno.
2: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
3: Sì, buongiorno.
2: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi, io?
3: Mi dica.
2: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
3: Quando?
2: Questo weekend è Ponte Lungo.
3: È tutto pieno?
2: Tutto pieno adesso. Per Massimo Di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
3: Perché?
2: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
3: C'è ragione.
2: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, che sapore hanno i bambini?
3: Io dei scimi non conosco, io sono vecchio, non conosco tanti dei scimi, ma scemo come te vale veramente pochi.
2: No, perché c'è la voce di quelli che sei, mangia fuoco, Pinocchio come sta?
3: Ma sei avanti, ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei, sì, ma sei abituato a sentire le cose da scemo.
2: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
3: Che stronzo che sei, ce n'ho due ragazzi nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
2: Sai come ti immagini davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati? Orco, scemo di merda!
0: Tamarri.
5: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo stocca perché arrivano i
0: Tamarri.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
9: Chiudi, Donna.
8: Scusami, io so che c'è un casino, la Madonna.
9: Cioè?
8: è che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 30, 31 anni già che sono qua.
9: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però...
9: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
9: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però...
9: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
9: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
8: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
9: A chi?
8: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
9: c'è la certezza.
8: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
9: guardala, è andata in onda.
8: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
9: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose,
9: un po' di persone,
8: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ho visto qua, ho visto,
9: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
10: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però va là, sempre questo
11: non fa. Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
8: Perché sta in media, se. Però dicono, allora, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
12: Lo Zoo di 105.
13: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
14: Pronto?
15: Senta, io ho l'esigenza di fare un grosso ordine per un quantitativo importante di cibo per mezzogiorno. Lei che cosa ha a disposizione nella sua bottega meridionale?
14: Le sta prendendo per il culo?
15: Wow, che modi! È sempre così rude coi clienti?
14: Senti, io devo lavorare, non mi puoi rompere i testicoli.
15: Ah, così va già un po' meglio, almeno l'educazione.
14: Meglio così.
15: Senta, lei che cosa ha da mangiare?
14: C'è tutto, quello che vuoi c'ho.
15: Tipo osso buco? L'osso buco con riso giallo c'è?
14: L'osso cosa c'è?
15: Non colgo la battuta, forse perché parliamo due lingue diverse. Non ho capito. C'è là il riso giallo con l'osso buco, la cassela?
14: Per lo vedere,
15: va. Vabbè, però lei purtroppo non sa che io, essendo stato colpito da radiazioni, quando sento parlare meridionale e un po' arrogante, divento abbastanza cattivo. Poi potrebbe non piacerle, capito? Allora adesso vedi, adesso purtroppo mi sto trasformando.
14: E sei un bastardo.
16: Terone di merda. Vuoi vedere che te le caccio in culo tutte quelle lì mascolate del cazzo? Ridi su sto cazzone verde. Adesso vengo lì, ti sfondo la vetrina con una manata, hai capito, terone? E ridi perché sei strafatto di carboidrati, perché mangi solo pasta, bastardo!
14: Proteine mangio io.
16: Le vai a cacciare direttamente nei boschi perché sei armato di lancia, terrone! Ride, però questa risata mi rilassa.
14: Voi non avete niente che cazzo da fare,
15: Ah, mi scusi, mi sono trasformato, non volevo... L'ho offesa per caso? Mi deve scusare, ma no, quando sento il meridionale vado fuori di testa. Allora, senta, stavamo dicendo... Ah sì, le stavo chiedendo se aveva a disposizione del cibo. Sì, devo fare una mezza festa fra noi del settentrione.
14: Abbiamo cesari qua, roba di cesari, roba di pesce, roba pesce grosso.
15: Avete cose di pesce? di pesce, tipo, ma c'è pesce di acqua dolce, di lago, di fiume, di montagna, sì, possibilmente, sì, tipo
14: salata, abbiamo anguille, abbiamo visto.
15: Quindi cose
14: capitoni,
15: di quelle
14: capitoni di Napoli,
15: capitoni, roba da terroni, insomma. Mamma mia, che schifo. Pronto?
13: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cantare è liberatorio. Recitare è immersivo. Salmo i raghi e Viganò. Ballare è collegare la propria anima alle frequenze dell'universo. La danza classica non è disciplina solo per donne e gay. Anche. Difatti oggi Rollo Sensibilita raccoglie l'appello anonimo di 13.562 figli di calciatori che non vogliono fare i calciatori, ma i ballerini di danza classica.
2: Sai, sei il figlio di David Beckham. Tutti in Inghilterra si sarebbero aspettati che io avessi fatto il calciatore. Ma io voglio fare il ballerino di danza classica.
1: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Lacrime etero, mille modi per far piangere un etero patriarca, viene spiegato che disattendere le aspettative di un papà e intraprendere un percorso che getti ombre sui tuoi gusti sessuali sia un forte dispiacere per milioni di padri nel mondo.
3: Io gli ho sempre detto a papà, guarda, sogno distrutto, è veramente un dispiacere, va. Gli dicevo, figlio mio, qual è la squadra che ti piace? E lui sembra vago, non mi ha mai risposto. Adesso ho capito il motivo. Mio figlio è delegato.
2: Papà, guarda che so fare.

0: Che schifo, che dispiacere, che dispiacere.
1: Oh là là. Hopla.
2: Gay è ok e fare il ballerino è bellissimo.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Censis, è uscito il rapporto del Censis, questo rapporto annuale che descrive, diciamo, per cifre ma anche per ragionamenti gli italiani. Quest'anno il Censis dice che c'è una piccola ripresa industriale, che l'Italia sta lentamente piano piano uscendo dalla crisi, ma che gli italiani sono rancorosi, sono incazzati e ce l'hanno soprattutto con i migranti, negri, si può dire negri? C'è un rigurgito fascista, neonazista, insomma la gente si sta buttando a destra perché naturalmente è sempre più facile trovare un capro espiatorio che assumersi le proprie responsabilità. Ma è vero che gli italiani pensano che la radice di tutti i mali della crisi siano questi cazzo di migranti? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Cominciamo, apriamo le linee. Dai, via con le telefonate.
3: Cosa devo pensare? Io penso, mi baso sui fatti, quindi io credo che la colpa di tutto sia della politica stessa. I migranti sono una conseguenza.
2: I migranti sono una conseguenza della politica, perché? Dica.
3: Perché lo Stato dovrebbe rendere prima possibile
2: cosa?
3: I migranti si trovano in una situazione, diciamo...
2: Sì, lei sta buttando dentro delle parole a caso, ma non sta dicendo un cazzo. Dica un concetto, per favore.
3: Ma lei non ha capito, perché parla...
2: Sì, che non ha capito, ho capito che non ha capito perché non capisce un cazzo. Si sente dalla voce che lei è una persona che non capisce un cazzo. Ma io volevo sapere un punto di vista. Ha un punto di vista? Invece di dire colpa dei politici.
3: Io voglio capire come mai lei sta usando toni non consoni a un linguaggio...
2: Io uso i toni che cazzo mi pare, anche Little Tony se voglio. Non me ne frega un cazzo, lei ha un'opinione in merito.
3: Non è colpa dei politici, ma se vengono qui un motivo ci sarà, no?
2: Sì, e qual è il motivo? Dica.
3: Vuol dire che... perché...
2: Non lo sa.
3: Un italiano permette.
2: Non lo sa, non lo sa. Vada a postare dei gattini, metta i like sotto le foto di tette. Lei non sa un cazzo.
3: Quindi...
2: Lo dica,
3: sono...
2: Sono
3: un ignorante di merda.
2: Dica, sono un ignorante di merda, lo dica.
3: Sono un ignorante di merda, quindi...
2: Bravissimo, dai, arrivederci, dai, vattene a fanculo, dai. Un altro. Milano, andiamo a Milano. Lei che cosa
4: certo
2: ne pensa?
4: E anche Liprandi, PD.
2: A Liprandi? Chi è Liprandi?
4: Liprandi, quel porco.
2: Chi cazzo è Liprandi, scusi?
4: Liprandi, quel porcaccio lì, lo conosce?
2: No, chi cazzo è Liprandi?
4: È uno del PD.
2: Liprandi è uno del PD. E la colpa sua è quella di... Dica!
4: Essere stupido.
2: Allora, Liprandi è stupido?
4: Sì.
2: Perché?
4: È molto stupido.
2: Sì, questa è una sua valutazione personale. A me non me ne frega un cazzo. Lei è neurologo?
4: Anche proctologo.
2: Anche proctologo. Bene, così potrà giudicare le sue foto da faccia di merda. Attento a non confondersi, perché lei si fa il bidet alla faccia e si fa la barba al buco del culo.
4: Ma uno che dice che a Milano la sicurezza...
2: Sì.
4: Allora, pensate cosa può, come lo proprio.
2: Perché è diminuita? Vuole andare a picchiare qualche marocchino?
4: Ah, sì, quelli magari qualcuno. No, ma non tutti, perché sono belli.
2: Ah, dai. Quindi, scusi, lei distingue gli esseri umani tra belli e brutti? Quindi, se trova un extracomunitario, in base alla sua qualità estetica, decide se picchiarlo o no?
4: Assolutamente no.
2: Lei picchia gli extracomunitari?
4: No, come
2: no. Però lo farebbe. Se le fosse concesso.
4: Solo si è attaccato. Solo per esempio.
2: Sì, ma ho capito. Ma non ci sono i briganti sulle diligenze che saltano fuori gli extracomunitari dalla diligenza, capisce?
4: No. Vediamo una situazione che ti entrano in casa.
2: Ma sono sempre entrati in casa. Dai tempi degli etruschi ci sono i ladri nelle case.
4: Non è vero. Prima di quelli dicevano, no, una volta non erano così i ladri. I ladri entravano quando non c'era nessuno e non spaccavano le corna.
2: Ma che cazzo dice?
4: Tutte queste merde entrano e spaccano le corna ai vecchietti e agli anziani. Questi qua non hanno regole. Sono delle merde. Prima i nostri vecchi ladri avevano almeno un codice. Queste sono delle merde.
2: Quindi bisogna avere un codice per rubare.
4: Bisogna avere sì, ma c'è anche un codice criminale, se anche.
2: Me lo spieghi, io non sono criminale. Forse lei in famiglia sua ve lo raccontate a Natale, dica.
4: No, non devo spiegare cosa c'è, adesso non ho tempo di spiegare cosa.
2: Deve farsi la barba al culo, capito? Va bene, vai a radersi il buco del culo. Dai, manesco, dai. Cazzo di Superman, uomo d'acciaio. Cristina, sentiamo Cristina.
5: Meno male.
2: Meno male cosa?
5: Ah, che si sono svegliati, insomma.
2: Si sono svegliati in che senso? Scusi, mi spieghi.
5: Sì, vada avanti.
2: No, vada avanti lei. Lei dice meno male che si sono svegliati. In che senso?
5: Sì, vada avanti.
2: Ma fate avanti un cazzo, è lei che deve andare avanti, deve esprimere il suo pensiero. Dica, meno male che si sono svegliati, perché?
5: No, io sto facendo anche l'uovo sbattuto.
2: Non me ne frega un cazzo, lei si può filare anche il VOV nel culo in questo momento. Può fare anche lo zabaglione per un attore porno che c'è in casa. Però lei mi deve dire, è d'accordo che la radice di tutti i problemi dell'Italia attuale sono i migranti?
5: No.
2: No.
5: Hanno detto gli italiani, mica io. Gli italiani.
2: Ma lei la pensa così o no?
5: No.
2: No, che cosa pensa?
5: Niente,
2: infatti.
5: C'ho altro a cui pensare, figurati se.
2: Sbattere le uova?
5: No.
2: Il pesto con la fregna lo fa?
5: Sì.
2: Sì, brava, si mette lì il mini pimer?
5: Sì, come te, infatti, ti ricordi?
2: Io non ho la vagina.
5: Ah, vabbè, ma.
2: Ho una carta di credito per procurarmela, ma non ho la vagina.
5: Ma se te lo mettevi nel culo?
2: Come, scusi?
5: Se te lo mettevi nel culo il mini primer?
2: Il mini primer? Dai, butta giù a questa pornostar invasata pazza. Lupo Manè!
6: Beh, senti, è la solita scusa di merda che viene trovata per dire che abbiamo un sistema di merda a livello nazionale.
2: In che senso?
6: Ma noi non possiamo dare la colpa agli immigrati.
2: Perché?
6: Anzi, ma per l'immigrato, scusa, viene qua, quel povero già c'ha i cazzi suoi al paese suo. Viene qua perché c'ha problemi.
2: Ma
6: tutti questi che si stanno trombando come i dannati, che stanno facendo i figli, questi facendo i figli, che noi non facciamo più.
2: Ma perché i migranti scopano di più di noi, secondo te? Perché?
6: Beh, senti, quello non c'ha la televisione, poi c'hanno le banane grosse, voglio dire, la televisione, da dove vengono, c'hanno... i bananoni belli, belli sviluppati.
2: Cioè tu stai dicendo che il migrante scopa di più perché c'è il cazzo più grosso?
6: Certo, non c'è un cazzo da fare in primis, perché non è che tutti lavorano.
2: Certo.
6: E quindi, allora, come passi il tempo tu?
2: Ti
6: voglio dire, tu andi, ti fai una bella trombata, poi se c'è una bella femmina a fianco, gli metti il bius dal dentro, voglio dire, è una cosa normale, credo.
2: Stai facendo venire fame, tra banane e bius e la quest'ora?
6: È buono, poi ti faccio una bella insalata di cazzo. Sì, magari, non è male come idea.
2: Immagino che sia un piatto tipico della tua famiglia, sorelle.
6: Ma ogni giorno mia moglie prende, va al mercato, va a toccare gli uccelli a tutti quelli che stanno al mercato e trova quelli più succulenti, quelli più croccanti, diciamo che rendono l'insalata più piacevole al palato.
2: Quindi tu ti mangi una bella insalata di cazzi oggi a pranzo?
6: Ogni giorno mi sveglio, amore, che si mangia oggi? Insalata di cazzo. Buono! E io sono contento. Siamo tutti contenti a casa.
2: Guarda, Lupomane, io ti abbraccio e dopo che hai mangiato l'insalata di cazzi, per favore, se ci vediamo, non mi ruttare in faccia, perché...
6: mi raccomando, sull'insalata non mettere il limone, che il limone stringe e poi diventano più piccoli
2: e poi brucia,
6: bocconi grandi, e poi brucia.
2: Esatto. Va bene, Lupomane, ti do un abbraccione grande, ricordiamo sempre il nostro slogan, dai.
6: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
2: Buona insalata di cazzi, ciao.
6: Grazie, ciao
2: Lupomane, ciao. Sei un grande.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Minestronzo del Casale, con solo verdure concimate con le feci del contadino, 4,89 euro. Bim bum bamba, cocaina giocattolo per bambini, 56 euro al grammo. Speciale Pile, scaldacollo scaldacollo raffredda mani, 29 euro. Bicchiere antigas per bere l'acqua frizzante come se fosse naturale, 6,98 euro. Pedamame, fagioli di soia con la droga per adescare i minorenni fuori dalle scuole, 6,36 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Couscous Clan, granelli di semola bianchissimi, 1,99 euro al chilo. Fregna colada, cocktail al gusto di passera, 3,99 euro. Viper Vendemmia, vino rosso in bottiglia incendiaria, ideale per Molotov, 12,10 euro al litro. Salsa di soia a drone, 6,65 euro. Che cazzo è? Bulicis, frutta esotica da schiaffarsi in culo, 6,70 euro a letto.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: V-Thriller, sgrassatore per finestre sporche di sangue, 14 euro. Bilancia per scorpione, 29 euro. Attenzione, non è un annuncio erotico, è un dispositivo per pesare le persone nate a novembre. Crocifisso taser, per porgere l'altra guancia, ma fino a un certo punto, 36 euro. Indispensabile custodia porta treno, 25.000 euro e 400. Lingue di suocera più clitoridi di nuora, bis di dolce arcobaleno, 5,55 euro.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Tartar di Fassona, specialità piemontese per balbuzienti, 11,30 euro. Ditoni Montorsi, biscotti al cioccolato per una colazione a base di vaffanculo, 3,99 euro al pacco. Veni Vidi VC, il detergente per tazze del cesso inventato a Giulio Cesare, 8,99 euro. Focaccia al tesoro, segui la mappa sul retro. Segui la mappa sul retro della confezione e scopri dove l'abbiamo nascosta, 5,55 euro al chilo. Ferragnolotti, pasta ripiena di ingredienti diversi da quelli scritti sulla confezione per un banale errore di comunicazione, 3,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno a tutti. A Radio 105.
2: 3x3 uguale 9.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Grazie per guardarci ogni giorno.
4: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
1: Allora ragazzi, come sempre ogni
2: pomeriggio. Scusa, è il raffreddore.
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento
5: Ciao,
1: di oggi è
5: Albertina.
1: Perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
2: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Beh, l'argomento è questo, allora.
3: E adesso lo scioglilingua.
2: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si alce rovoschi versi sta. No, cos'è che. Si dice. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
3: E adesso mixa DJ Spine qua a Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, un mese durerà russa, durerà 24, un mese italiano durerà 24 giorni, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merca, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: Sembra giusto, direi che è vero, ormai sono
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao, in regia c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto il Metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta, da piccolino, che bucavo i vetri col pallone. Della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti
1: perdono. Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché non è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE. Lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: stupido.it.
3: Lallo!
4: Sì?
3: Lallo, corri, guarda cosa ho trovato!
4: Cos'hai trovato?
3: Scusa, tu hai sempre avuto il sogno di scopare in tre. Siccome io sono gelosa pazza, ho trovato un'alternativa interessante. È un manichino che sembra un uomo vero.
4: Oddio!
3: Così ce lo possiamo in tanta pace senza creare gelosie.
2: Stupido.it.
5: Pronto?
3: Barbara?
5: Sì.
3: E ciao, senti, ti sto chiamando per l'annuncio su stupido.it. Ho visto il manichino uomo.
5: Aspetta che alzo il volume, dimmi tutto.
3: Sì. Dicevo, ho visto l'annuncio su stupido.it. Sto chiamando per l'annuncio su stupido.it. Ho visto il manichino uomo.
5: Aspetta che alzo il volume, dimmi tutto.
3: Sì. Dicevo, ho visto l'annuncio.

0: capito. Molto bello, comunque, fatto molto bene con questi addominali, pettorali, eccetera. E per caso hai anche la parrucca? Perché così un po' mi inquieta, ecco.
1: No, no, la parrucca c'è, una... inizialmente era tipo un caschetto, invece adesso l'ho fatta stilare da un parrucchiere. Uh-huh. E c'ha la riga in parte lunga.
0: Ah, perfetto. Un attimo che ti passo il mio fidanzato Lallo, che vuole sapere un paio di cose in più. Lallo, vieni, vieni un secondo, per il manichino.
1: Sì.
2: Sì, ciao, sono Lallo.
1: Ciao.
2: Strozza. Allora, non ci fare caso, la sindrome di Tourette, conosci? Non farci caso. Zaccala. Capito?
1: Sì, va bene, comunque dimmi.
2: Allora, volevo chiederti due informazioni. Sai per caso il peso, l'altezza? Zaccala. Fanculo, fanculo. Il peso, l'altezza?
1: Peso, l'altezza?
2: Vale,
1: è uguale a quello del tuo moroso.
2: Cosa? No, dico il manichino, quanto pesa?
1: È uguale a quello del tuo moroso.
2: Che cosa, scusa?
1: Il peso, l'altezza. Il cervello invece è uguale al tuo. Infatti un manichino non ce l'ha il cervello. Per il pene che mi hai chiesto prima, invece.
2: Il pene?
3: Quanto non ho io il pene? Te lo infilo tutto nel culo, faccio del cazzo, ammazzati te la tua famiglia di merda.
2: Pronto?
4: Puttana! Stupido, stupido, punto it.
5: Lo Zoo di 105.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
7: Fuori stagione, pesche e tabacchiere più anguri e posacenere, 9,89 euro il chilo. Urina brillantante per lavastoviglie, 5,60 euro. Duplex, preservativi per uomini bicazzo, 12,89 euro la scatola. Olive denocciolate, ma con le spine, 3,99 euro. Due in uno, grattugia per tartufo, ma che contemporaneamente barzelletta in braille. Due in uno, grattugia per tartufo, ma contemporaneamente barzelletta in braille, 6,90 euro.
6: Dall'inceneritore alla tavola.
7: Seppia laser, 7,99 euro. Candistelle. Rinomati frollini veneti con mini bestemmie scritte con la glassa.
2: Ah, cazzo.
7: Candistelle. Rinomati frollini veneti con mini bestemmie scritte con la glassa, 4,56 euro al pacco. Ficado, croccanti bastoncini al cioccolato da intingere nella passera. Da intingere nella passera, in offerta a 4,14 euro. Gay Gum, gomma da masticare per sodomiti, 2,50 euro alle casse. La mette a pecora, Bilama. La mette a pecora, Bilama, per depilare il culo, 14 euro al pacco.
6: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
7: I freschissimi di Casa Monica, morbidi affettati di morbidi affettati di pentito, a partire da 2,99 euro al letto. Leggerissimo, olio di palma senza olio di olio di palma senza olio di palma, 4,39 euro al litro. Giavellotto, offerta lancio. Giavellotto, offerta lancio, 11 euro. Petting di tacchino, fette spesse per allenarsi da soli, coi preliminari, 3,10 euro. Pippo Troppo, la scopa che non lascia nemmeno un granello di... Pippo Troppo, la scopa che non lascia nemmeno un granello di polvere, ma dopo le pulizie ti chiede una sigaretta, 13,08 euro.
6: Sequestrati e transgenici.
7: Spadoni Frankel.

0: Siringhe molto grandi, 5 euro l'una. Lady Gaga, carta igienica per anni sofisticati, 9,89 euro al pacco. Pane in cassetta, di sicurezza, 189 euro al chilo. Petorade, bevanda isotonica al sapore di scurreggia, 4,89 euro. Amaro zio cano. Amaro zio cano, digestivo fortissimo, 21 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
5: dai,
8: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
9: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
8: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo!
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
2: Valuta il film!
5: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Ultimamente tutti i giornali
12: si stanno occupando
11: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby, accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale.
12: Dopo più di un anno di processi,
11: viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein,
12: noto produttore di Hollywood.
11: Anche lui accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
13: per portarsele a letto.
11: A ruota segue Kevin Spacey.
12: E come se non bastasse,
11: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio, per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche. L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
13: Pronto?
11: Nadia?
13: Sì.
11: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
13: Ah, ciao Marco.
11: Ti ho chiamato prima.
13: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
11: Nadia, scusami, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso come si chiama? Kevin Spacey. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
5: Ciao Nadia.
13: Ciao Paolo.
11: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere, no? Mi ha detto: ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?
5: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
13: In the task.
5: The cazzo in the task. Ecco, se vuoi, noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con diciamo le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
11: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello là mi ha infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio?
13: E ti denuncio!
11: Non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
13: c'era anche un video. Cioè, ci sono anche le prove, volevo sì. dirtelo.
5: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
13: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Cioè,
5: lanciarti i cazzi addosso come
11: Paolo.
13: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido, sì, no? Perché sì, so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così, però, allo scherzo.
11: Però psicologicamente ti ho turbata?
13: No.
11: Perfetto.
13: Quindi, no.
5: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola a sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
13: No. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
5: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
11: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
5: Ha messo la mano anche dentro.
13: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
11: Io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo, tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
5: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
13: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da quella sera non li ho più rimessi.
5: Perché sono di insalata di mare.
13: mamma.
11: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
13: Un bacio a voi.
11: T'aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane.
13: Segnalazioni.
11: Ok, ciao.
5: Che infamazza. Oh.
11: Certo. Ciao Nadia, grazie. Ciao.
5: Io l'ho visto la sparacazzi, gliela regalo lo stesso.

0: Eccoci, eccoci, un'altra entusiasmante puntata di Sbomeriggio 5 con la regina della cultura e dell'eleganza, che sarei io. Mi hanno assunto per sostituire la portinaia con la faccia luminosa, la parrucchiera mancata che pur di far scalpore avrebbe incastrato anche Gesù. Sono Mirta Mirtino e sono qui per elevare la televisione italiana con contenuti ed ospiti d'eccezione. Abbiamo una telefonata di un telespettatore sicuramente laureato e appassionato di affreschi rupestri. Pronto, buonasera e benvenuto a Sbomeriggio 5.
1: Mirtino, dov'è finita la fica? Vogliamo la fica!
2: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
3: Fica!
2: Fica! Viva la fica, i pandori della Ferragni!
1: Hai detto!
0: Ci deve essere stato un problema sulle linee. Ieri abbiamo avuto lo stesso problema, tra l'altro. Oggi, per elevare ulteriormente la nostra trasmissione, abbiamo invitato un grande ospite internazionale. Al momento è considerato uno degli uomini più potenti del mondo. E, insomma, avete capito bene, in esclusiva a Sbomeriggio 5 è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Con noi, Joe Biden.
1: Ce l'ho la fica!
4: Hello, hello, scusate, ma dove devo andare? È qui che devo inciampare? Aia!
0: Ops, inciampato. Venga, venga con me, presidente Biden, da questa parte.
4: Ciao Italia. I love Italy. Amo il vostro paese per il sombrero, i tacos e i baffoni lunghi. Arriba, arriba. Vamos, vamos.
0: No, presidente, si confonde. Quello è il Messico. Noi siamo italiani, forse si è confuso per via dei colori della bandiera, che effettivamente sono simili.
4: Che bel ragazzo che sei. Belli nei capelli lunghi biondi, mi ricordi mio padre, Thor.
0: No, sono una donna, signor Biden.
4: Vi posso garantire che la guerra in Irpinia la vinceremo noi, perché l'America si può definire con una sola parola: wasaga nasnaffa lupo dada umpa.
0: Temo che lei sia un po' confuso. Sentiamo anche qualche telespettatore curioso. Pronto, chi abbiamo in linea?
5: Fica!
2: Fica! Fica! Fica!
1: Fica! Fica! Ehi, come ha detto fica, una lesbica! Brava!
5: Fica la fica!
1: Brava lesbica!
0: Beh, credo che persista il problema con i telefoni oggi.
2: Fica! Fica! Fica! Fica!
0: Silenzio, per favore! Signor Biden, molti sostengono che lei sia un burattino guidato da globalisti del World Economic Forum, che lei abbia interessi economici in Ucraina, che suo figlio è un tossico e che le sue politiche potrebbero far scatenare la terza guerra mondiale. Sono stupidaggini, vero?
4: Donald Trump, merda, posso avere un gelato? Comunque, vorrei salutare Ronald Reagan, che mi ha telefonato prima che venissi qui e mi ha detto di mandargli un saluto in diretta. Ciao Ronald, che bello sniffare il collo ai bambini.
0: Ronald Reagan è morto parecchi anni fa.
4: Cazzo, sono le 3 del pomeriggio, è l'ora in cui cado. Aia.
2: Figa, figa, figa!
0: Silenzio!
4: Devo inciampare almeno 15 volte al giorno, me l'ha detto il dottore. Credo si chiami Soros, il mio dottore.
0: In che senso, scusi?
4: Mi scusi, ma adesso devo andare a lanciare dei missili e poi cambiare il pannolino, altrimenti la maestra mi sgrida.
0: Presidente Biden, lei stasera ha palesemente dimostrato di essere non solo una persona instabile mentalmente, ma di essere anche una minaccia per la pace nel mondo.
4: Vi garantisco che farò fallire l'America, l'Europa e anche a voi messicani di merda.
6: Adesso digli che le auto elettriche sono belle, che coltivare è sbagliato, che la carne fa male e che i mari sono pieni di spazzatura.
4: La mia missione è sterminare tutto l'Occidente, me l'ha detto la mia tata, Bill Gates.
6: Ma non potevamo scegliere un burattino meno coglione?
0: Il pubblico è sconvolto, la gente da casa sarà sul piede di guerra e pronta ad una rivoluzione. È vero pubblico?
2: Figa! Figa! Figa!
1: Figa! Figa! Scusate, scusate, ma oltre alla figa, qualcuno per caso vuole i cazzi dell'altri?
2: Sì!
1: I cazzi dell'altri!
2: I cazzi dell'altri!
4: Volevo salutare il mio amico Paolo Nois, che mi ha detto di dire italiani, porco.
0: Pronto?
3: Sono sempre io! E che sono andato un attimo in bagno! Che è passata un po' di figa?
7: No!
3: Allora torno in bagno!
4: Devo andare, mi scappa la cacca, morirete tutti. Viva la Germania!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Sì, presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Tagliaro Magherbe, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Prego, dimmi.
6: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
5: Okay.
6: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione, perché ci ho detto, beh, lì Marisa, mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
5: Sì.
6: Perché le spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'ha presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
5: I
6: ponfi.
5: No.
6: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno degli hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? E ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico, a cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolà. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere se a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'. Ah.
5: Ma che piante sono?
6: Ha comprato una pacchira.
5: Non c'è problema. Poi?
6: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
5: Rincospermo, quello che riesce che ha il suo profumo.
6: Ecco, magari è l'odore che mi dà fa. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
5: no, adesso. Massa.
6: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto in Medio Orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. E quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po' 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, perché urina, chiamiamola come vuole lei. Sa quella pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, che tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi. Mi piacciono tantissimo gli asparagi. Io li faccio con le uova, mi faccio il mio vetto con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Che surge là, tipo, non mi piace tanto.
5: Un po' più breve che devo servire.
6: Sì, scusi,
5: sono
6: perché
5: la gente qua davanti alla casa.
6: Cassa, no, io tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento, che adesso non saprei dirlo, perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque ti dice, andiamo a fare una passeggiata nei prati, arrestati, tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che è un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio è morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque, vabbè, andiamo. Pronto? Richiamala un attimo.
7: Pronto?
6: Ecco, sì, deve essere caduta la comunicazione.
7: Sì?
6: Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sto a dire, che magari non le interessano tanto, dall'uscita è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che non è.
7: Ma che cosa?
6: Dalle piante.
7: Che cosa? Che piante?
6: Allora, aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente il favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
7: Ma io come non c'è? Questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
6: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché le spiego?
7: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore.
6: Dottore?
7: Io ho questa cosa.
6: Cosa?
7: Potrebbe essere allergico al concime che mettono sulle piante.
6: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
7: Oddio, ma che gli è successo perché a lei? Non ho capito io.
6: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
7: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
6: sì,
7: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
6: Ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
7: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
6: Ma non ne so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guarda, si
7: prende
6: la sua merda. No. Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
7: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
6: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi.
7: Ma lei deve chiamare il suo dottore, non
6: dottore.
7: Me.
6: Ma non è che posso andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino, vado dal dottore e ci dico, mia doc, sono allergico, come faccio? Cioè, la comprate da poi ci avete una responsabilità, un domani che mi viene uno sciocco in
7: altro. Io quello che prendo E c'è scritto sopra, ma la signora non ha comprato da me la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
6: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
7: No, penso proprio di no, va bene?
6: E com'è possibile? Scusi, sulla scontrina c'è scritto, concime biologico e escrementi di tacchino.
7: Allora, pensa, mi legga lo scontrino sopra da chi è che ha comprato queste cose?
6: Vivaio verde idea, vede che l'ho colta a fallo, allora lei la vende sotto banco, lei contrabbanda la cacca del tacchino.
7: Allora, se lei prende la sua confezione, c'è scritto quello che c'è dentro.
6: E cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino, c'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira, scusi.
7: Io tra un minuto gli attacco il telefono.
6: Infatti.
7: Lei continua così, allora io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
6: Ma qui
7: chiama
6: c'è
7: il suo dottore e gli dice quello che c'è dentro.
6: Va bene, allora chiamo il dottore e dico, senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
7: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
6: Ma scusi,
7: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
6: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda. Scusi, ma che cazzo di attività
7: allora,
6: è? Ma chi è che l'ha ragionata così?
7: Il concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
6: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo. Non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico. Va bene.
7: Guardi.
6: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
7: Arrivederci.
6: Arrivederci, oh, cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe lei?
4: Mio padre
5: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Se l'hai alle scampe, gli
5: quelli
4: anfibi
5: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: E
4: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto, eh.
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: alla lurida plebebete! Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'armadio freddo!
0: Frigorifero! Si chiama frigorifero, analfabestia!
1: Certo, donna Ruanda! Come dice lei, donna Ruanda! Di cosa ha bisogno?
0: Presto! Indossa gli stracci della domenica! Dobbiamo andare alla fiera del paese! Fra poco inizia l'asta di cose di un certo valore!
1: Oh, che bello, donna Ruanda! Io adoro le aste! Le chiamo subito un taxi!
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Fare sciallo sciallomare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, qué bella fiera.
1: C'è la cartomante, c'è la cartomante. Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza. Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo.
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
4: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
4: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieres ahora, porque no te vayas. Me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
5: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che...
1: Visto che
0: io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: Adesso silenzio anche lei, signora, col culo abusato, per favore, che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto eco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signor, signor. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intarsiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra, che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari uno, 900 denari 2, 900 denari 3, aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella in broccata di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del culo con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3. Aggiudicato a me per 2000 denari e 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi!
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda. Appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè, arrimo, gioco è finito, ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante fiera. Bravissimo, l'hai molto sagace, che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto. Ora scoprirò finalmente
3: il segreto.
4: Donna Ruanda, dai, premo la busta.
5: Qual è? Qual è? Il segreto, forza!
4: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese. Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
2: Mi dia qua quella busta. Io conosco il giapponese braille.
4: Prego, tenga.
6: Scusate, scusate. Chi ha dato me di figlio di puttana adesso?
2: Forse devo ripassare il giapponese.
6: E io forse devo fare tuo culo.
7: Era tan differente quando estabas tu.
2: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, buonasera.
2: Voglio la fica!
3: Vabbè, la voglio la fica anch'io.
1: Scusate, possiamo riprendere la registrazione dall'inizio, grazie. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al programma che fino a ieri vantava il 95% di telespettatori analfabeti e lobotomizzati, con tre denti in bocca e la sola passione per la fica. E che oggi è passato a essere una trasmissione ricca di contenuti, ospiti e con lo scopo di elevare la cultura di questo paese in declino e intento ad indossare un visore da sciatore per fare esattamente quello che puoi già fare col cellulare senza sembrare un minion. Bene, sì, allora abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: C'è la fica!
1: Sicuramente questo è un telespettatore appassionato di storia dell'arte, di evoluzioni scientifiche e pronto a fare una riflessione sulla vita, ci dica.
2: Ci stanno i ricchi che parlano dei loro problemi.
1: Bene, le linee telefoniche non sono state ancora sistemate, ma oggi per elevare ulteriormente la nostra trasmissione abbiamo invitato un grande ospite internazionale, un personaggio molto discusso, specialmente negli ultimi anni. Da imprenditore edilizio a presidente degli Stati Uniti d'America, da presidente degli Stati Uniti a indagato, da indagato a quasi futuro presidente degli Stati Uniti. Il 45esimo presidente americano è con noi, Donald Trump.
2: Quello che c'è in testa, la fica?
3: Oh, basta con una fica.
2: Due fiche.
4: Where is the pussy? Dov'è la fica? Vedo solo uomini qui, alcuni con la borsetta e i tacchi. Sti comunisti hanno frocizzato il mondo. Tutta colpa di quel pervertito annusa colli di bambini di Biden.
1: Caro Donald, ti pregherei di mantenere un certo tono. Per favore, questa è una trasmissione di informazione atta ad elevare la cultura dei nostri cittadini.
3: Bravo, Luigi, piace la fica.
4: Avete un bicchiere di disinfettante o a mucchina? Dicono che voi italiani siete pieni di Covid. Io mi spacco un bel bicchiere di ammoniaca e il Covid, palesemente creato dai cinesi, non mi attacca.
1: La prego, signor Trump, non cominciamo con le stupidaggini sul Covid. È vero che lei si prendeva una medicina per cavalli, la ivermectina, per evitare di essere contagiato?
4: Mi sono fatto anche mettere i ferri ai piedi e spesso giro nudo con la sella sulla schiena. Questi non sono capelli, è una criniera da stallone. Perché io sono americano vero, col cazzo duro. Le checche di sinistra vogliono che diventiamo tutti finocchi, che manghiamo grilli. Vogliono levarsi la libertà così loro possono governarsi tutti con il loro New World Order. I veri americani sono quelli che tengono il pick-up acceso anche di notte, che mangiano una bistecca di bisonte a colazione, che si scopano fra cugini.
5: Fica! Fica! Fica!
4: Lo vede che il pubblico mi dà ragione? This is fucking America. Io a mia cugina ce la mangio ancora adesso. Pensate che ha 93 anni.
1: La prego, signor Trump, non inciti la mandria di decerebrati che sicuramente sono stati mandati da qualche fazione fascista.
4: Non mi dica che anche lei è una sinistroide. Un bel ragazzo come te dovrebbe usare il cervello e capire che se non agiamo adesso sarà troppo tardi.
1: Mi perdoni, Mr. Trump, io sono una donna.
4: Ecco, lo sapevo, c'è un altro travestito in televisione. Oramai è un'invasione, anzi una frociata.
1: Signor Trump, sono una donna, la prego di moderare i termini. Dicevamo, lei sostiene che l'elite, composta dai rinomati miliardari come Gates, Rothschild, Soros, Schwab e compagnia, vorrebbero creare un unico governo per gestire il pianeta. Mi sembra una teoria un po' complottista.
4: Quella mummia, totalmente priva di cervello, non sta guidando il paese. Il vero Biden è morto 3 anni fa. Quello che vedete è un costume. Tipo il vostro Gabibbo, non vorrei spoilerare. Ma dentro il gabibbo c'è un uomo. Quante cose vi svela il vostro Trump?
5: Fica! Fica! Fica! Fica!
3: Ecco!
2: Tu volevi chiedere la Ferragni?
3: No, io volevo Cecchi Paone.
6: Scusate, io non ho mai visto la fica. Com'è fatta?
3: Guardati le repliche dell'anno scorso.
6: Bravo!
1: Signor Trump, lo sappiamo tutti che nel gabibbo c'è un uomo.
4: Quindi comprende come funziona Biden. È un pupazzo radio comandato da Bill Gates e i suoi amici.
2: Ma che è diventato questo programma? Una frociata! Ma
7: quando stanno le fighe? Ma chi se le frega di sto coglione vecchio? Vogliamo la figa, il gossip! Vattene via, stronzo ragione! Te ne levi da là!
1: Credo che ci sia un problema con i telefoni oggi!
5: Figa! Figa! Figa!
7: Vogliamo la figa!
8: Vogliamo la figa!
9: Anche la Ferragni!
1: Silenzio, per favore! Trump, perdonaci. Questa trasmissione ha come priorità l'informazione, la cultura e gli argomenti elevati.
10: Ha segnato la Salernitana!
7: Calcio, calcio, palla di calcio e figa!
1: Quindi lei asserisce che Bill Gates e la sua cricca ci stanno distraendo per creare un governo unico e poi propinarci i loro prodotti, il loro cibo, decidere cosa poter dire, cosa poter fare e di fatto possederci tutti. Non le sembra un po' folle questa teoria? Non siamo mica in Matrix.
4: Lei è comunista, poi ormai si è rivelata e le assicuro che sarà la prima che mi mangerò quando tornerò presidente. Quando riprenderò il trono tutto cambierà. Fanculo alle vostre politiche green. Sono tutte cazzate, sono stato in Groenlandia e faceva freddo, punto.
1: Si rende conto di quello che dice? Lei, se torna presidente, cancellerà tutte le nuove norme green e tornerà ad inquinare? Ma lo sa che l'America è il secondo paese dopo la Cina ad emettere CO2 nell'atmosfera?
4: Aspetti un secondo, che ho portato due motori diesel da tenere accesi in studio, giusto per inquinare ancora un po' a fare secchi gli ultimi due panda rimasti vivi.
7: La Salernitana è femmina, ce l'avrà la fica!
1: Ma è una dichiarazione terrificante, è scandaloso. Credo che il pubblico in sala e la gente da casa ora scatenerà una rivolta e useranno tutta la loro forza per fermarvi. Non è vero, pubblico?
10: Ha segnato l'Inter! Ha segnato l'Inter!
7: Calcio, calcio, palla di calcio e fica!
1: Ma è possibile che si parla solo di fica? Ma a nessuno interessa il cazzo?
7: Non ci stanno più manchi ricchioni!
6: No, ma manchi ricchioni c'ha!
11: Io! Vogliamo il cazzo e le stronzate sulla Ferragni!
4: Segnatevi il numero e l'indirizzo di quel invertito che poi lo andiamo a prendere e ce lo mangiamo.
7: Non c'è uno che ha perso la casa in un tifone! Magari uno che ha perso la casa in un tifone gli ha portato via pure la fica!
10: 2-0 per il Bari sul Milan!
7: Ma che gioca oggi?
4: Viva la fica e vaffanculo Biden!
7: Vogliamo la fica!
10: Viva la fica, i pandori della Ferragni!
12: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
13: This is the zoo. Per l'Italia.

0: Johnny Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con sol y con lluvia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: Perché sto male?
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo. Invece mi avete preso in giro. Si fa mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora, cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia,
1: sì,
3: neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non c'ho, non ci sono.
1: Ah beh, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, sì, a fare la pace, si è visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Si è visto, vero, come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo io?
3: Mi sono trovata la casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise.
3: No, più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino, mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonanberto.
1: Con i soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so. Ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: È il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora,
3: inutile,
1: però...
3: mi prendete in... io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà e dicevo che veniva anche a trovarmi, perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: Sì, sì, passamelo pure, la vuole sentire.
1: Un attimo che lo chiamo, allora, un attimo che chiamo il suo interno, aspetti,
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e fare entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
3: Pronto?
7: Pronto, Santina?
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
8: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
9: Pronto? Pronto.
10: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
11: Round 2. Fight.
10: Santina, sono qui base terra.
9: Ah, sei Alfio?
10: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
9: Ciao Bibi.
10: Come stai? Tutto bene?
9: Sì, no, sono perché... arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
10: Chi è che chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
12: Ma fa parlare tu di su cane.
10: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
11: Final round. Yeah! Fight.
12: Sì, che attenti, silenzio, è che non parla nessuno.
10: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
12: No, tu non sei amico Alfio, boia.
10: Sì.
12: Hai capito? Sei Franco Santoro, smettila.
10: Volevo sapere
12: suonarmi perché ti vengo e ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.
12: Male sto.
10: Perché?
12: Santoro, smettila.
10: Volevo sapere
12: suonarmi perché ti vengo e ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zoo.

0: Blen Blen, nido di rondine Agata Bernareggio, fisiatra Pozzi Catania, che Dio benedica Filantropo Bobbio. Salutiamo tutti i nostri opinionisti, ciao ciao, oggi non c'è tempo, mollatemi che siamo in ritardo, festa festa, dicono Satana.
1: Perdona Minuzzi, ma posso chiederti cosa cazzo ti è successo al mesencefalo?
0: Dicono Boggi, perché?
1: Perché parli disconnesso tutto strongoloide, non si capisce una beneamata sega di quello che blatteri. Magari se hai due minuti, passa dal mio studio in centro a Milano che ti strizzo quel cranio sfondato.
0: Ma no, che siamo capasanti!
1: Ma che cazzo c'entrano le capasanti? Vedi che sei in preda ad un problema evidente di confusione mentale. Guarda che io non mi occupo solo degli ammazzatori strappafacce, ma sono un ottimo psichiatra. Magari ti risolvo la psicopatia demenziale della parlata da strongolo.
2: E sarebbe anche ora, cazzo, non si capisce che è una sega quando parla.
0: Figa, va bene, dai, adesso salutiamo la nostra Sebastiana! Sebastiana!
3: Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Squarto Grado. I nostri followers Squarto Graders sono già molto attivi e ci saluta per prima Grazia Graziella.
4: E grazie al cazzo.
3: Stupido!
0: Bene, andiamo immediatamente alla ricostruzione. Il nostro di cose che poi fizzo nasco servizio di tale puttano.
5: Sa, prova un 2-3, prova. Scusate, ma mi hanno messo il microfono nuovo perché l'altro puzzava di alcolici e piedi di prostituta. Si sa che i doppiatori hanno una vita intensa e i miei colleghi portano le zoccole nel weekend e poi il lunedì trovo tutto lo studio pieno di goldoni e schizzi di mancati bambini. Allora ne avevo pieni i coglioni e gli ho fatto cambiare tutte le attrezzature. Ma partiamo con il solito attore da 1000 lire, che deve crepare male, e la ricostruzione da 4 spicci fatta di immagini di repertorio anni 90 e musica da film horror rubata da qualche libreria online. Aspetta, scusa, ferma tutto,
6: Che succede adesso? Cosa c'è? Abbiamo cambiato anche il microfono?
5: Cazzo, dai raga, che schifo! Ci sono degli stronzi nel cestino della carta. Qualcuno ha cagato nel cestino della carta, cazzo!
6: Ma dai, non è possibile, non dire cazzate! Cosa stai dicendo?
5: Ma ti dico di sì, porcaccia la... Vieni di qui a vedere. Ma chi è quello schifoso maiale maniaco del cazzo che ha avuto la brillante idea di cagare nel cestino della carta della sala speaker? Basta!
6: Dove vai? Dove vai adesso? Dove stai andando? C'è il servizio da registrare!
5: Oggi andatevene a fare in culo. Non ne posso più di queste condizioni di lavoro.
6: Oh, il servizio!
5: Ficcatelo al culo il servizio. Tanto sono tutti uguali, c'è un catanese che crepa di merda.
6: E io che cosa devo fare adesso? Ma vaffanculo pure tu!

0: giovani, allora è così che finisce la morte dei pezzi, dei finti, della vita che si aggira con i criteri.
1: Raga, ma veramente qualcuno ha cagato nel cestino della carta della sala speaker?
2: A quanto pare sì, ma non mi è nuovo come meccanismo dei pazzi.
1: No, dai, non ci posso credere, ma è una roba vergognosa.
2: Mi ricorda il caso dello strangolatore di Ani di Viterbo. Un caso tremendo di un serial killer che cagava nei piatti di porcellana e poi li guarniva come quelli di MasterChef per poi farli mangiare alle sue vittime.
0: Cazzo, cazzo, cazzo! Dai, dai, basta, Ciniglia Sebastiana, che cosa dicono le cose veloci della rete che poi Singapore?
3: Mi spiace un sacco per questo contrattempo e i nostri squarto graders non tardano a mandare le loro reaction di disapprovazione, come il signor Onanista, che ci manda la foto di un uomo calvo con un taglio sul capo strangolato dalla mano di un gigante, un chiaro messaggio di protesta.
4: Sebastiana, non esistono i giganti.

0: È uno che si stritola l'uccello. È un cazzo. Che ignorante.
1: Bene, allora ci incischiamo, che sono Bertoli, chiudiamo in bellezza Disfunzione, che salutiamo Pandolfi, Romania, Mignotta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se voglio cambiare il nome,
3: mettetevi comodi
2: para guardare il segreto.
3: E benvenuti a Il Segreto.
4: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
5: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
4: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasconsonale?
6: Ciao, sono Vasco.
7: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
8: Che esta noche negra me convierte in piedra.
4: Eccolo, eccolo di nuovo.
5: Eccolo di nuovo che cosa?
9: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
4: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
5: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
4: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
10: Oh, ma non è una domanda.
9: Non si è capito. Ho finto degli handicap. Ah, allora è perfetto. Sei un grande.
4: Fate silenzio, dobbiamo prenderlo di sorpresa.
5: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
10: Ma ne vale la stessa domanda!
9: Finto negro anni 50.
5: Conosce questo nano, donna Ruanda?
4: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
5: Settimo marito e mezzo?
9: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta!
12: È un fantastico calabur!
9: Bravo, bravo!

0: questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Donna Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Donna Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Donna Ruanda,
1: aspetta che sia, non so, 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Donna Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Donna Ruanda?
2: Oh, dovrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Cioè, sei l'indiano della Gallura. Che cazzo? Un indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
0: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora, facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? A Donna Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare, o te ne pentirai.
0: Il segreto di Donna Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.

0: cazzo! C'eravamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farle a Patre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la credo.
5: Ma porca.
4: Skywalker.
3: Aiuto, mi ha tolto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo reggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di chiara.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: is a zoo only for you. Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
1: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone. Ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
2: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
1: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
2: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
1: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
2: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
1: Ma perché con gli occhiali?
2: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
1: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
2: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
1: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
2: Placido Domingo.
1: Placido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
2: Quanto mi eccita con il vocione. Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
1: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto. Arpeggi?
2: No, ho ingoiato.
1: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Mi fai un pompino?
2: Certo, Placido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
1: Uè, Cinecittà, ma che livello di medesimazione c'hai? Io ci provo.
3: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
2: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta!
1: No, amore, aspetta! Io ho una soluzione! Vedrai che questa volta avverrà!
2: Ma chi?
1: È lui! Il salvatore dell'amore! La soluzione definitiva alle crisi coniugali! La minchia con intorno un uomo!
2: Veramente vuoi provarci?
1: Spostati e apri la finestra! Questa volta verrà! Assieme! 1, 2, 3!
4: Aiutaci, Super Minchia!
5: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
6: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
7: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
6: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
7: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
6: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
7: Informate subito il presidente!
8: No.

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio, nello zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra! Magari ha cambiato qualche parola d'ordine! Proviamo a essere più specifici!
2: Sì, hai ragione! Proviamo! Ho anche già fatto il bidet!
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopo io la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: blen blen, archivugio vegatter a boffolo, che siamo Luigi, mega penna col booster, yo yo, siamo Cipri Merlo, che siamo sempre serpe verde, dicono, che la zugna ritmica che insegna la trebbia, oggi che siamo Celsis. La linea la nostra Sara Sambambambaviero, che ci dice Sebronte, che intervista il Pistorius della psicopazzo Picozzi, sì.
1: Grazie della linea, Gianluigi, anche se come sempre non si capisce una fava di quello che stai dicendo. Allora, Picozzi, l'omicidio della povera Serafina Chiattoni ha scosso l'opinione pubblica, non solo per l'efferatezza, ma anche perché il suo assassino sembrerebbe continuare una linea di difesa impostata sull'infermità mentale.
2: Beh, Alessandra, sai che io sono uno che di pazzi bastardi mangia intestini, ne ha visti parecchi durante la propria carriera. E questo stronzetto in particolare mi ricorda nelle modalità assassinanti. Un vecchio caso del 1987 che ho seguito quando ero fresco di università.
1: Accidenti, quindi trovi delle analogie fra l'ammazzamento della Chiattoni e il tuo vecchio caso?
2: Guarda, Alessandra, il metodo di ammazzamento è praticamente identico. La Chiattoni viene ritrovata sgozzata alla caviglia e impiccata per le dita.
1: No.
2: E la morte avviene per soffocamento del portafoglio.
1: Nemmeno.
2: Esattamente come nel caso del 1987.
1: Assolutamente no.
2: L'unica differenza è che al tempo la vittima fu seviziata con un'audiocassetta di cocciante infilata nel retto.
1: Scusa se mi permetto di fare una precisazione, Picozzi, ma la Chiattoni è stata bruciata viva nella sua vettura. Credo che anche il concetto di sgozzare la caviglia sia una dinamica senza alcun senso e nessuno può morire soffocando un portafoglio.
2: Figa, allora sai tutto tu.
1: Ma scusami, Picozzi, stai blaterando cose senza alcun senso.
2: Sai chi ti saluta?
1: Chi?
2: Sto cazzo.
0: Bene, mi sembra chiaro che non si capisce che la servitù è sempre pazza. Andiamo alla ricaccazione del servizio che è morto pazzo. Servizio!
3: Lo sguardo fisso verso il proprio pene, l'espressione da golosone, le mani che stringono il proprio telefono che sta riproducendo un video porno con nani che inculano ciccione. Così viene ritrovato il signor Trebbia Palandrane Amodeo. Ma non è solo lo squallore di un uomo che si sega con video di nani che inculano ciccione a smuovere l'opinione pubblica, ma il fatto che il signor Trebbia Palandrane Amodeo si stesse menando l'uccello in pieno giorno, seduto su una bicicletta fuori dal supermercato Lidl di Rozzano.
4: Ah, mi piacciono i nani che inculano le panzone! Ah, non resisto, mi devo sagare fuori dal supermercato! Ah, che bello!
5: Scusa, ma non si vergogna? Cosa fa? Si mena l'uccello fuori dal supermercato!
4: Fatevi le cazzo vosce, perché voi non vi fate le seghe?
5: Ma non davanti al supermercato! Che scandalo!
3: Alcuni testimoni asseriscono che l'Amodeo era intento alla masturbazione pubblica quando una figura non meglio identificata gli pianta un pugnale in pieno cranio per poi fuggire verso il cielo con un jetpack.
4: Che vuoi? Miglia! E che forma del trasporto è questa? È curiosità!
3: Sono tante le domande che si pongono gli inquirenti.
6: Comandante, ho delle domande.
3: Perché l'Amodeo si segava seduto su una bicicletta?
6: Perché la vittima si segava seduto su una bicicletta?
0: Non so.
3: Non era scomodo.
6: Ma non era scomodo?
0: Bah, penso anch'io. So.
3: Come si chiama la categoria di porno coi nani che inculano ciccione?
6: Sa mica come si chiama la categoria di porno coi nani che si inculano le ciccione?
0: Non lo so, sono curioso però.
3: Quanto costa un jetpack?
0: Adesso gli faccio io una domanda. Ma che ricchi è un jetpack? Quanto costa?
6: Non so.
3: Ci vuole la patente?
0: Ma ci vuole la patente o basta la maggiore età?
6: Boh, non saprei.
3: Questa settimana ci sarà il 3x2 sulla birra Pilsner alla Lidl?
0: Vabbè, visto che siamo qui, mica sa se ci sono le offerte sulla birra Pilsner dentro la Lidl.
6: So.
3: Le indagini proseguono, staremmo a vedere.
0: Ma lei non sa un cazzo. Ma che appuntato è?
3: Intanto vado alla Lidl, che mi son ricordato che mi manca il latte di mandorla. Che poi com'è possibile che le mandorle producano latte se non hanno le tette?
0: Ma poi se le mandorle fanno il latte, hanno le tette. Quindi si può presupporre che abbiano anche la fica.
6: Forse sì.
3: Già non ci avevo pensato, la fica di mandorla.
0: Che siamo di finigregge, pistoraio, diciamo che serve la trebbia grazie alla nostra Sebastiana. Sebastiana, linea Sebastiana.
1: Ciao Gianluigi e salve a tutti i nostri telespettatori. In migliaia hanno iniziato ad infiammare i nostri profili social. La domanda più gettonata dopo il servizio appena andato in onda è: che nome ha la categoria di porno che vede i signori nani possedere analmente le donne in evidente sovrappeso?
7: Fat woman with dwarf.
1: Ah, ok, allora bastava tradurlo in inglese?
7: Sì, mi ci sto segando adesso.
1: Ma che schifo.
0: Ok, ok, boffolo inganni, quindi siamo Sancia che diviene Rizzitello sempre prepriato, la cifra salutiamo, grazie alla Quaresima che sempre ci siamo, salutiamo. Ciao, ciao, Genova impestata.
8: Radio 105. Radio 105. Yeah.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dai, scendere in zammetto.
0: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
8: Messo? Hai alzato il piede?
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
8: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, non si ha pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratasoglio.
1: Nella metropoli di Gratasoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
1: Il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito,
8: ma non le vada sui miei piedi.
9: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
8: Fa scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega?
9: Ma che peste, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
1: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dobbiamo organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di lei?
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Vada fuori, maiale!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
5: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
10: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco com'è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena. Li aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada.
0: Ah, hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz.
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare.
0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto. Adesso che ho smontato i telefoni potrei riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni.
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Senti, amo, non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dov'è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché è infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo...
1: Non era una proposta la mia, brutta me...
0: Mercoledì?
1: No, brutta me...
0: Međugorje?
1: No, brutta mer...
0: Merce di scambio?
1: No, brutta merda!
0: Ah, ok, iperbole, ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa figa che mi insultava, perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato e dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso, altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: Ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto? Guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì, dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè, dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagobah, la conosco. La stratagliano.
0: Mi fai un picciotto? Oh, sì, io sono fatto a merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da domenica di sabato in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra per il posticipo del campionato di Serie A. Due le partite ancora da giocare in questa 19esima giornata. A Milano va in scena il derby d'Italia fra Inter e Juventus, mentre a Calabria il Manchester Calabria ospita la Pistolettese. Ma andiamo subito a San Siro dal nostro inviato Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Coreografie mozzafiato qui allo stadio Meazza di Milano, dove è ormai tutto pronto per il fischio iniziale. Formazioni rimaneggiate da entrambe le parti. I nerazzurri di mister Strapazzotti devono fare a meno del croato Cicicic e del colombiano Ficalosca, impegnati con le rispettive nazionali. Nella Juve da segnalare le defezioni del capitano Tortellacci e del bomber Ruud van Rotterdam, quest'ultimo rimasto in dubbio fino a pochi minuti fa, quando è stato dato ufficialmente per morto. L'arbitro dell'incontro è il signor Scioccavacca di Pozzo Castrato. Partiti! Inter subito all'attacco con il capitano Centofalli, da Centofalli a Sberleffi, da Sberleffi a Guguru Guguru Guguru. Pregevole pallonetto ancora per Sberleffi. Sberleffi, Sberleffi, Sberleffi, supera due avversari, resiste al seghino di Provolotti, triangolo con Muflao, salta il francese Senegal, palla di nuovo in mezzo per Guguru, Guguru la alza, palleggia con eleganza, fa la foca in mezzo a tre avversari, la mette a terra, si slaccia le scarpe per confondere un po' tutti, poi stupendo passaggio in profondità per Mustalà, Mustalà, Mustalà, Mustalà, tiro, parata di nonna vulva, arriva Sberleffi di gran carriera, colpo sotto a scavalcare, traversa, traversa, la palla finisce sui piedi di Samurazzo, finta, controfinta, contro, controfinta, cross in mezzo per la corrente Fantacani, la palla è alta, ma sembra buona, ed è gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Fantacani, Fantacani, Inter 1, Juventus 0. E mentre i nerazzurri festeggiano con l'esultanza della vendemmia incestuosa, noi diamo la linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie Massimo, anche qui allo stadio con gli spalti c'è molto sudore per la partita di pallapiede. Giusto un attimo fa sono tornato dal bagno, quindi non so bene se è successo qualcosa da raccontare, ma ora è la squadra con la palla che va avanti, mentre quella senza palla va indietro, ma anche un po' avanti e di lato. Ecco, vediamo che ora succedono delle cose sull'erba. Persone in calzoncini si fermano, altre corrono avanti o indietro, o restano ferme pure loro. Il pallone rotola un po' di qua e un po' di là, indeciso sul da farsi. Il pubblico respira. Che spettacolo straordinario! Qui allo stadio dei tifosi è passato del tempo e il risultato è di cerchio a cerchio. Linea allo studio!
2: Grazie Gianni, ma ti pregherei di essere un po' più dettagliato nella telecronaca che mi fai sbadigliare dalla fila. Ora torniamo a San Siro per Inter-Juve.
3: È una Juventus in preda al panico, quella che annaspa sul prato del Meazza alla disperata quanto infruttuosa ricerca del pareggio. Sono già due i cambi effettuati dall'allenatore bianconero Furbigno. Fuori Cancrena e Spruzzi Balì, autori di una prestazione imbarazzante. Dentro un terzo attaccante, Di Gennarovic e l'argentino Mamma Gomma. Ora è sempre la Juve che tenta inutilmente di penetrare l'organizzatissima difesa nerazzurra, ma i ragazzi di mister Strapazzotti si chiudono a riccio, attenti e disciplinati come una legione romana. C'è anche il centravanti Guguru a dare manforte in difesa. Un impegno encomiabile quello del campione africanese. Gol! Gol! Gol della Juve! Gol della Juve! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Porco! Bastardo! Porca di quella puttana troia di merda! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Sei attaccante o no? E stai in attacco allora! Ah, che nervo! Porco! Qui a San Siro sfortunatamente il risultato è cambiato. Inter 1, Juve merda 1, a te la linea studio! Porco!
2: Massimo, ti chiedo per piacere di non lasciar trapelare delle preferenze per l'una o per l'altra squadra. Noi siamo un servizio pubblico. Se non ti sta bene, puoi andare a pippare con quelli di Tele Lombardia o come cazzo si chiama, che lì puoi tifare quanto ti pare e nessuno ti dice una minchia. Ora torniamo in Calabria, da Gianni Vago.
4: Bene, studio, noi siamo sempre qui alla partita di pallapiede nel periodo non collegato. È passato quello che vede gli stuzzichini, così ho comprato un tramezzino tonno e uova e un succhino all'ananas che brucia i grassi. Sull'erba intanto le persone in calzoncini hanno continuato con il gioco con la palla. Purtroppo in più di un'occasione la palla è caduta nella rete e si è dovuto ricominciare la partita da capo. Due gli episodi da raccontare. Poco fa mi sono alzato in piedi e ho sbirciato i capezzoli di una tettona seduta in tribuna VIP, mentre al 15° mi ha telefonato mia madre per dirmi che è morto il suo ginecologo. Qui allo stadio del parcheggio dello stadio siamo al freddo e il punteggio è ancora tutto da capire. Linea a Massimo, voltaggio.
3: Grazie Gianni! Qui a San Siro invece sta andando in scena un film intitolato Il riscatto di Guguru. Ora è la Juve che tenta di allentare la pressione spingendosi timidamente oltre la propria metà campo. La squadra delle manette è decisamente imbarazzante. I nerazzurri sono già rientrati tutti a protezione della porta di Ragnateli, compreso l'instancabile Guguru, desideroso di riscattarsi dopo lo sfortunato episodio che ha portato al pareggio juventino. Gol! Gol! Gol della Juve! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ah! Ah! Ah! Ah! Porco! Porco! Ma perché? Perché? Perché? Ah! Io lo strozzo! Lo strozzo! Ah! Ah! Ma resta in attacco, coglione! Coglione! Sì! Sì! Parlo con te! Coglione! Coglione! Coglione! Ah! Che odio!
2: Bene, dopo 60 anni credo che questo format abbia fatto il suo tempo. A me poi il calcio fa cagare, non sopporto la radio e il mio sogno era quello di diventare una trafficante d'organi. Che cazzo ci faccio qui? Non lo so. Speriamo lo sospendano sto campionato del cazzo. Andate tutti a fanculo.
1: Radio 105.

0: per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola! Quello è Iron Man!
3: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
4: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
3: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
4: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
3: Che cazzo succede, Cappella?
4: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
3: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttane!
4: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
3: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro! Sì, la donna pompino! Sono salvo! Sono salvo!
4: La donna pompino dice: succhio, succhio, sbro, sbro, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bajan bang.
3: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
5: Oh, capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
3: Quali brutte notizie?
5: Guardi le stesse telegiornale.
6: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
3: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astronave!
7: Ragazzi! Che bello Charlie Brown, Charlie Brown. Que desastro, que vandalinho, que horror. Belinho, que casinha em café do Belinho, do Belinho.
3: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
5: Eccolo, capo! Lui ha la faccia da nazista!
8: Ghi, io? Io non nazista! Io non nazista! Io negro, lo vede? Guarda, io negro!
3: Non inganni nessuno, figlio di Adolf! All'attacco, super erotici!
9: Con figlio di Adolf? È negro!
3: E ora tutti insieme, il colpo finale! L'inculata fotonica!
8: No! L'inculata fotonica, no! Non fare!
3: Tutti insieme, dai! Anche tu, Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai!
10: Bessuga, dai! Forza,
5: andiamo! Come te lo do!
8: Ok, ma inculato! Tu con dentro!
4: Come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo è il negro. Razzisti di merda.
8: Fa male!
5: Quando lei ha detto passami l'armelo che di fianco non mi tira subito!
11: Quando lei ha detto
5: che di fianco non c'è una pastiglia di supermica!
10: Bellugo!
8: Ora Tu condendo?
3: No, direi un'altra! Forza, sotto tutti quanti! Donna Pompino, spostati!
5: Fai male!
11: Aspetta un attimo, dai che non ho finito!
10: Le veline!
8: Tu condendo?
10: Ho preso talmente tanto di quel buco del culo che mi ha mandato il telecazzo mea!
0: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
8: Tu con dentro! Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
13: Un cordiale spruzzo a tutti gli amici sportivi all'ascolto. Il campionato di Serie A è giunto alla 22esima giornata e io ho un ciclo formato cascate del Niagara. Due i campi collegati quest'oggi: San Siro, dove l'Inter ospita la San Perdiamo, e Brindisi, dove la Brindirindina affronta il Deportivo Toccamilcazzo. Ma andiamo subito a San Siro da massimo voltaggio.
14: Grazie studio!
13: Dove la Brindirindina affronta il Deportivo Toccamilcazzo. Ma andiamo subito a San Siro da massimo voltaggio.
14: Grazie studio! È un Inter!

0: Corrente ukulele. Ukulele la stoppa. Finge di cercare una pannocchia. Elegante dito in culo a confondere la difesa avversaria. Ukulele! Ukulele! Caschea ai danni di Burrito. Ukulele è solo davanti a Scimmia Procia. Lo salta con il numero della zingara in monopattino. La porta è vuota. Tiro e gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Ukulele! Ukulele! Ukulele! Ah! Sì! Seghino! Seghino! Seghino a tre dita. A San Siro si sblocca dunque il risultato. Inter 1, Samper diamo 0. Linea a Gianni Vago.
1: Sì, grazie voce. Emozione a non guardare. Qui alla partita di calcetto in tanti. Ora è quello coi baffi che prende a calcetti la cosa tonda. Quello coi baffi tira il ciccione. Il ciccione si ferma, guarda prima di attraversare e poi dà un calcione alla cosa tonda che vola verso la mini rissa, dove c'è più gesso. Tutti spingono lo spilungone. Lo spilungone salta, ma la cosa tonda lo centra lo stesso in fronte. Quello con le manone sviene di lato. La cosa tonda viene catturata nella rete. Urlone del pubblico. Lo spilungone scappa via in canottiera in seguito da persone in maglietta che lo buttano a terra facendo il mucchione felice. Nulla di fatto dunque qui alla partita di calcetto affollato. Linea alla voce femmina.
2: Porco Gianni, se non ti svegli vengo lì e ti infilo un crick per autotreni su per il culo. Torniamo a Milano che è meglio.
0: Sì, studio! Qui a San Siro stiamo assistendo alla nascita di una vera e propria superstar. Il suo nome è Ukulele e la sua missione è dare spettacolo. Due le occasioni da gol create dal centravanti congolesso nel periodo non collegato. Prima un potentissimo tiro da 88 metri che distrugge la faccia di Scimmia Frocia finendo fuori di un soffio. Poi una stupenda rovesciata sottovuoto, indirizzata all'incrocio dei pali, viene sfortunatamente deviata da un piccione di passaggio che finisce spappolato contro l'incrocio dei pali. Ora vediamo che è sempre Ukulele che avanza contrastato dal terzino Mazzolati. Bruttissima entrata di Mazzolati ai danni di Ukulele, che nello scontro perde un coglione. L'attaccante si rotola a terra dolorante e fa segno che gli è finita la carriera. Mister Strapazzotti manda a scaldare Guguru. Ottima prestazione del neo entrato Guguru, sempre pronto a dar manforte in difesa. Gol, gol, gol della San Perdiamo. Autorete di Guguru, autorete di Guguru. Porco, porco, bastardo. Ah, ma anche te, lascialo in panchina. Ah, perché, perché? Porco, porco, porco, porco, porco.
2: Bene, secondo i miei calcoli, fra 7 minuti morirò dissanguata. Spero di reincarnarmi in un gigantesco asteroide diretto contro questo fottutissimo pianeta di calciofili del cazzo. Andate bellamente a farvi fottere.
0: Oh, non è possibile! Non...

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
2: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
1: Ah, ma che linguaggio forbito! Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio. Immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
2: Non per vantarmi, ma sì. Sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa. Solo per citarne un paio.
1: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile. Non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signore Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
3: Ma non ho detto niente.
1: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?

0: oggi. Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
1: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
0: Silenzio! Silenzio, sono certo che l'illustre, acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
2: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
0: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti, che come parla poi, come si esprime. Cioè, la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
1: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
0: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il coglione. No, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
1: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta sul muro.
0: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
1: Forza, sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
0: Allora vede.
1: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
0: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era,
2: infatti.
0: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
1: Magari.
0: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
1: Sarebbe un sogno.
0: Benissimo, perché da oggi arriva Eroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
1: E vai!
0: Eroin Imps, bucati e pensionati, se sopravvivi.
1: Yuhu!
0: Bene, stamattina mi son perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino, signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
2: Urrà, urrà, olè!
0: E condanna il signor...
1: Scusa.
0: Sì.
1: Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
0: E allora? Cosa c'è? Quindi?
2: Non è
1: sembra...
0: Bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: un mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
1: Ma no!
0: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Ma poi l'Italia alla Nuova Zelanda c'è un continente intero, cosa stiamo dicendo?
0: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga.
3: Radio 105.

0: 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
2: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bu, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Cendrasea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
3: mia
5: metti
3: moglie,
5: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
3: Lui. Io.
5: A che età?
3: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma
5: sembra...
2: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il teschio.
2: 80
5: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro quella puttana. Un brucazza possibile.
2: Vaffanculo.
3: Vedrai, ma
2: cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri.
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché deve andare al porto di Taranto?
3: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Ah. A 65 anni.
3: Sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
5: Grazie. Grazie
2: maestro. Io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, due coglioni.

0: Andate via! Mi sto scopando una cattoria qua! Che bello!
1: E dai, papà Castoro! Non fare il puttaniere! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
0: No, le unghie sul cazzo no, gatta di merda! E va bene, va bene! Vi racconto una cazzo di storia!
1: Yeah! Evviva! Evviva! Evviva!
0: Allora, niente, senti, questa storia si intitola La cicala e la formica. C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
1: E poi?
0: E niente, mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
1: E poi?
0: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
1: E poi?
0: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi.
1: E poi?
0: Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'INPS che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
1: E poi
0: arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo e in preda alla disperazione si buttò sotto un dreno.
1: Oh, che tristezza! E poi?
0: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un treno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di Formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
1: Oh, che tristezza! E la cicala? E la cicala? E la cicala?
0: Piano, mal di testa qua. Senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlia di un parlamentare che ci arrivò di stipendio 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
1: Oh, che giustizia!
0: Basta, basta, casino! Cazzo, allora!
1: Ma scusa, papà Castoro, qual è il morale della favola?
0: Niente, che il morale è che la vita è come Luca Alba.
1: Cioè?
0: Una merda! Va bene, capito? Ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Amici sportivi, un cordiale saluto dalla vostra domenica di sabato. So che avevo detto che mi sarei ritirata da sto programma di merda, ma mi hanno minacciato con una Colt 45 alla tempia. Quindi occupiamoci di questo anticipo della 20ª giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena l'attesissimo scontro al vertice fra Inter e Roma, mentre a Genova la Genoveffa ospita l'Artritico Savona nel derby dei Pinoli. Ma andiamo subito a Milano da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, risultato ancora sullo 0-0, ma spettacolo puro qui a San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti sta dando una vera e propria lezione di calcio a una Roma più patetica che frocia. Ora però è proprio la squadra di Mecoglioni che cerca di allentare la pressione spingendosi timidamente in avanti con Abiokovic. Da Abiokovic, brutta apertura per il capitano Tepossino, da Tepossino svirgolata per Caciottarolov, ottimo pressing di Falli che costringe il centrocampista bulgaro al retropassaggio verso il nigeriano Nvedi. Danvedi tocco codardo per la corrente Ciavatta, subito braccato dal nerazzurro senza Peppe. Senza Peppe ruba palla, contropiede dell'Inter. Senza Peppe, senza Peppe, senza Peppe. Apertura per Sciupalattimo. Sciupalattimo alza la testa, vede l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso passaggio in profondità che taglia in due la difesa burina. Guguru la stoppa, resiste agli sputi di Coatto e avanza come una furia verso la porta difesa da Sticazzi. La porta è vuota, deve solo spingerla in rete. Tira! Tira! Tira! Porco! Ma che cazzo fai? No! Puttana! Non ci credo! Colossale occasione da gol, sprecata da Guguru, che a porta vuota invece di tirare si sdraia sull'erba e cerca di spingere la palla in rete con un bacio, permettendo a Sticazzi di recuperare. A San Siro risultato quindi ancora inchiodato sul porco di quel fottutissimo. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie Massimo! Qui al Ciambellone col Prato, purtroppo il balletto diretto dal signore col miniflauto è stato interrotto più volte dai fumoni accesi dagli spettatori poveri. Solo un episodio da segnalare nel periodo non collegato. Al 18° mi è caduto il gelato. Quando mi sono abbassato per raccoglierlo, ho sbattuto la capoccia sul tavolone e mi sono fatto la bua. I colleghi della radio spagnola mi hanno consigliato di spalmarci sopra la maionese. Ma comincio a temere che sia solo uno scherzo. Qui ai giardinetti del palazzo bucato il risultato. Quindi è che c'ho i capelli tutti impiastricciati di maionese. Linea allo studio.
2: Gianni, ti ricordo che la nostra è una trasmissione di calcio. Se vuoi raccontare i cazzi tuoi, fallo su TikTok come i ragazzini disturbati. Altrimenti, vi giuro che...
3: Scusa studio! Scusa studio! Interveniamo da San Siro! Rigore per l'Inter! Rigore per l'Inter! Bellissima sbroccolata di Fantacani che trova il perfetto inserimento di Pastorizia. Il terzino nerazzurro entra in area con disarmante regalità e viene brutalmente steso da Bellumio per il più sacrosanto dei rigori. Vediamo che è Guguru ad andare sul dischetto. Rincorsa breve per il fuoriclasse africantico che non fa nulla per nascondere un sorrisino beffardo. Cosa avrà in mente? No! Non è possibile, porco... Non ci voglio credere! Ma che minchia fai? Rigore sprecato da Guguru, che invece di tirare coi piedi si accovaccia sul pallone e tenta un'improbabile rabona con la lingua. La palla percorre lentissima 3 o 4 centimetri. Viene spazzata in calcio d'angolo da Stronzo Now. Porco... Porco... Porco... Ah! Io mi impicco! Linea Genova!
4: Sì, qui invece le cose vanno un po' meglio. Il trucco della maionese sembra funzionare e ho mandato uno scugnizzo a comprarmi un altro gelato. Sul piano tattico è invece da segnalare la singolare scelta dei due allenagiocatori che hanno scelto di schierare sul prato due formazioni composte esclusivamente da persone magre.
3: Scusa Gianni! Scusa Gianni! Intervengo di nuovo da San Siro. Rigore per l'Inter! È tutto pronto per la battuta! Questa volta Guguru sembra voler optare per un tiro di potenza, prendendo la rincorsa addirittura dalla propria area di rigore. Fischio dell'arbitro! No! Porco! Ah! Ah! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Tiro fortissimo che colpisce la traversa, percorre tutto il campo e si insacca nella porta nerazzurra, mentre il portiere Ragnateli è impegnato a fare aperitivo a bordo campo. Puttana di quella... Ah! Non è possibile! Non
2: Bene, direi che è giunto il momento di lasciare spazio alle notizie sul traffico anale in Cambogia. Io ora vado al bar a scolarmi una damigiana di grappa, sperando di svegliarmi la settimana prossima ammanettata al calorifero in una fabbrica abbandonata senza un rene. Vai con la sigla.
5: Radio 105.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti scampi e chianti calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Ma ecco entrare nella classifica cavalcavia la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con numero 1.

0: come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiattato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vederla a Torino, a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da, da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Sì, salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oh, no.
0: Minchia quanto, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto, potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da Chiavare perché sono famoso, ho fatto una pagina così un po' diversa tanto per non avere i soliti nomi perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: Minchia, se spacca, zio, fa se la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era anni tra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri. State molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dà fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione, solo quando io ti dirò apri la gabbia.

0: Lo Zodi 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zodi 105.
0: Lo Zodi 105.
5: Ieri Mazzoli aveva ragione quando ha detto fai gli scherzi con le voci di quello che è incazzato nei tartufi e cerca signor Maggi che lo vuole ammazzare di botte. E allora ho utilizzato le sue voci e ho chiamato un po' di gente in giro. Guardami, ti do un pugno sotto le palpebre dei piedi. Siamo pronti? Andiamo!
6: Questi tartufi te li devi infilare nel culo.
7: Pronto?
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Vengo giù, te lo prometto che vengo giù, te lo giuro su Dio. Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di merda di un vecchio del cazzo. Sono tartufi? Penso di no.
7: Ma fammi capire che cazzo sei.
6: Ti li devi mettere nel culo. Te lo vuoi mettere nel culo?
7: No, guarda che non posso, hai capito, io non so neanche chi sei tu. Chi è, ma chi
6: tartufi?
7: Sei tu?
6: Tartufi? Tutti nel culo, Dio. Ma tanto vengo giù.
7: Vieni subito, che dopo chiariamo la cosa direttamente sul muso. Ma che cazzo sei? Io non so chi sei.
6: E pretendi anche i soldi? Li metti di schiaffo nel culo. In Croazia.
7: Aspetta, no, non mi piace come parli tu. Tu parli da solo, tu non vai bene così. Vieni giù qua, visto che sei mio. Vieni giù qua che dopo ne parliamo. Ma io non so neanche chi cazzo sei, cosa pare che cosa. Cosa che mi stai dicendo?
6: Che pezzo di merda.
7: Io? Ma tu non sai con chi stai parlando, ragazzo mio. Guarda che tu hai sbagliato persona. Ma hai completamente sbagliato persona. Ma vedi un po' di andare a dare via il culo, se c'hai, hai i cazzi per la testa, va.
6: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, ma testa di cazzo. Te lo prometto, veramente. Io a dicembre vengo giù e poi dopo parliamo di persona. Intanto, ciao.
7: Mettilo così, sono quarantenne.
6: Sono Chuck, sì.
7: Mi ha telefonato.
6: Sono matto? Brutta troia.
8: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
9: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta.
7: E le bandiere. Pronto?
6: Mi guarda che merda di tartufo. Pronto? Guarda che nervoso che c'ho. C'è un nervoso di porco, vengo a ti sciacquare la testa. Questo è il top, non lo so neanche se è un tronco, non lo so che cazzo, da dove l'hai tirato fuori questo qui.
7: Ma chi cazzo sei?
6: Sei un f***o pezzo di merda.
7: Tua madre quella puttana, porco
6: d***o. Io adesso le figure di merda non le faccio più.
7: Di merda!
6: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
7: Cane, chi sei?
6: Fai subito il bonifico.
7: Dai, che sto sfurgando, porco.
6: A te,
7: puttana!
6: Te li devi infilare tutti nel culo, brutta puttana!
7: Ascolta, giù con le mani bucate prova a prendere le mosche, porco! Chi cazzo sei?
6: Questi tartufi tutti nel culo!
7: Ascolta,
6: ma tanto giù!
7: Dai, porco tempo!
6: Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni.
9: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che le...
6: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
7: Ascolta, porco, chi cazzo sei, cane, porco.
6: Mi guarda che merda, porco, cane, Dio, ladro, bestia. Guarda che nervoso che c'ho, c'è un nervoso di porco, vengo
7: con la scabbia, chi cazzo sei.
6: Io adesso le figure di merda, non faccio più.
7: Violenta puttana.
6: Fanno check, senti,
7: gli è andato una coppa Ponzio Pilato, una coppa gli è andato, porco
6: In Croazia li
10: la
6: prendi.
10: La sliga Ponzio Pilato, hai rotto i coglioni, vaffanculo.
6: Guarda che belli.
10: Dio!
6: Io entro prima di...
9: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa delle...
10: Cane ladro, pronto?
6: Io entro prima di Natale, penso che tre giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di...
10: Come vuoi, come vuoi, vuoi l'indirizzo? Vuoi l'indirizzo? Dimmi chi cazzo sei che ti sparo, porco... Dimmi chi cazzo sei!
6: Fai subito il bonifico, così io ti vengo a prenderti,
10: una puttana, che cazzo sei?
6: E pretendi anche i soldi?
10: Cane, ti vieni, vieni, porco... Porco...
6: Ti li devi mettere nel culo.
11: Questo è il momento giusto per mettere in libertà Tony Termosifone. Aprire la gabbia. Stai calmo. Vai Tony, fallo tangenziale.
10: Pronto?
12: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
13: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
0: Lo Zodi 105.
14: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta Ornella Vanoni che fa cose.
15: Che cosa devo fare?
14: Ornella Vanoni che fa cose.
15: Ma io non faccio un cazzo.
14: Vi ricordiamo che le voci utilizzate sono state create con l'ignoranza artificiale.
16: Beh, adesso siete a casa finalmente. Rilassatevi.
15: Veramente sono in hotel a rompermi i coglioni.
16: Provate. Provate a pensare una radura fra gli alberi, dove l'erba è alta, verdissima e tenera.
15: Ne ho vista fin troppa nella mia vita. Ora chiamo una pizzeria qui a Sanremo perché ho una fame dilaniante.
14: Ornella Vanoni che fa cose.
10: Pronto?
15: Ah? Pronto? È la... Pronto? Pizzeria?
10: Sì, pizzeria. Mi dico.
15: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
10: Sì, per quando? Adesso?
15: Me la può far arrivare in hotel?
10: Non facciamo consegna a domicilio, mi dispiace.
15: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
10: Mi dispiace, io sono un dipendente, non ce l'abbiamo.
15: Diciamo, sono Ornella, la cantante.
10: Ornella cantante?
15: Sì.
10: Un attimo solo che lei passa la titolare.
15: Ah?
10: Ornella cantante. Vuoi una pizza da asporto di asporto? Non lo facciamo.
17: Pronto?
15: Sono Ornella, la cantante.
17: Chi Ornella?
15: Mi porti allora una margherita, va bene?
17: Non, sì, non la sento bene.
15: Ma come faccio io? Ho una fame chimica pazzesca.
17: Io non ho il fattorino per portarla la pizza.
15: Sono nella camera 105 del Grand Hotel.
17: Ho capito, io con tutto il cuore, ma non riesco a portargliela.
15: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
17: Noi non facciamo pizza da asporto, non abbiamo i fattorini che le portano.
15: Le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
17: Non è questione di questo.
15: Questa canzone appena uscirà farà un disastro. Panico, papanico, papanico, paura. O com'è? Paura!
17: Allora, che pizza vuole?
15: Benissimo, mi porti quella.
17: Quale pizza?
15: Mi porti allora una margherita, va bene?
17: Allora, però mi devi dire un attimo l'hotel.
15: Sì.
17: Quale hotel?
15: Grazie, lei è molto gentile.
17: Ok, mi dica un attimo l'hotel.
15: Sono nella camera 105 del Grand Hotel.
17: Allora, 105, ma è a Sanremo lei, giusto?
15: Sì, grazie.
17: Allora, hotel, Grand Hotel si chiama.
15: E quante cazzo di volte te lo devo dire?
17: Grand Hotel, sì, 105, camera 105.
15: Ah? Dove ero rimasta?
17: Non ho capito.
15: Scusi, sono un po' rincoglionita per via della notte che ho fatto in discoteca. Dove ero rimasta?
17: Allora, vuole una margherita al Grand Hotel e la camera 105.
15: Sì, okay, sì, grazie.
17: Quando veniamo, di chi dobbiamo chiedere?
15: Di sto cazzo.
17: Va benissimo, gliela faccio preparare e ve la faccio portare.
15: Sì, dai, però ciao, mi hai rotto i coglioni.
17: Però poi l'aspetto in pizzeria anche.
15: Sì, grazie.
17: Va bene, vi faccio preparare la
15: pizza
17: e ve la portiamo.
15: Grazie, lei è molto gentile.
17: Prego, di niente.
15: Sì, dai, ciao, mi hai rotto i coglioni.
17: Va benissimo, allora glielo portare, se no la pizza.
15: Sì, grazie. Ci metta dentro anche 6 birre che non gli pagherò.
17: Va bene.
15: Grazie.
17: Prego.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Tamarri.
1: Minchia raga, tra pochi giorni è il compleanno di Massimino, si fanno cazzi seri, ora organizziamo, prima cosa, serve un posto per farci le nasche con le pietre, chiamiamo.
2: Pronto?
3: Disco tram?
2: Sì, buongiorno.
3: Volevo sapere come funzionava la situazione là del tram.
2: Non è mai salita lei sul nostro tram?
3: No, l'ho visto passare la sera, no? Ho detto, minchia, guarda, c'è la musica che ero con mio cugino, che stavamo, noi spacciamo all'angolo di via Torino, no? Ho visto passare sto tram e ho detto, minchia, che cazzo, c'è la gente sciroccata, ubriaca, no? Allora ho deciso di chiamare per il mio compleanno.
2: Ma guarda, bisogna scrivere due righe all'indirizzo info chiocciola disco tram.
3: A righe proprio andiamo alla grande, proprio. Ma quanto costa la situazione? Dimmelo e basta, l'organizzo.
2: Solamente a partire da 1.670 euro.
3: Una settimana 1600... mi dai un tram con 1.600 euro? Sei scemo. Minchia, fai conto che spenderò 3.000 euro di puttane. Poi fai conto un 4.000 di bamba. Minchia, quanto mi costa comprare un deca? Va bene,
2: quasi,
3: mille,
2: quasi.
3: Se facciamo che te ne do 1.000 e siamo a posto così. Senza che mi incazzo però, eh. La chiudiamo a 1.000 e non mi rompi più i coglioni, ok? E non ci siamo mai visti.
2: Dai, affare fatto allora.
3: Tu Pippi?
2: No, io sono un bravo ragazzo.
3: Ah no, sono babbo di minchia. Senti, ma per caso se scattano mezzi con luttazioni e robe c'è un servizio di sicurezza armato?
2: Sì, quello lo faccio io, diciamo che io...
3: Minchia, i miei amici ti ingoiano e ti sputano ingardato come una golia. Cioè, che cazzo devi fare? Ah no, ci servono 4-5 armadi. Perché solitamente quando sono un po' imbizzati, proprio col cuore che batte sul petto, che allora pippano così tanto che il cuore gli slaccia le camicie addirittura, tanto la potenza... la botta cardiaca, no? Allora oddio, mi è venuto da ridere, so tutto ho fatto, pensa che storia incredibile, è buona sta bamba. Va bene, allora facciamo che abbiamo chiuso la 1.000. Gianluca,
2: va bene, comunque mi fa piacere avervi sul mio disco tram, ecco.
3: Ecco, quando abbiamo finito di scardinarti proprio le lamiere, tutti i fatti, vedrai che avrai meno piacere.
4: Senti, sciacquacazzi, ci sentiamo, sì? E ci vediamo lì, a che ora dobbiamo venire a prendere il tram? Alle 9?
2: Ah, 22, dai, 22 va bene, 22:01 facciamo.
4: Ciao Franco.
2: Ciao ragazzi, grazie di tutto.
4: Sì, hai rotto il cazzo. Sì, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, aspettaci, ciao. Alle 9, ciao, ciao.
1: Ottimo zii, ora mancano solo le ciucciacazzi e la polvere per le nasche. Facciamo una chiamata giusta ad una lecca capocchie. E vediamo se viene a mangiare palle di terroni.
5: Pronto.
3: Pronto, sei zoccola?
5: Dimmi.
3: Sei zoccola tu?
6: No, no, no, no.
5: Cosa?
3: No, dica, sei zoccola?
5: Sì.
3: Ah, perfetto. Senti, ma in quanto professionista, non è che ti ho chiamato per insultarti, proprio mi servono i servizi di cazzi che vuoi.
5: È la prima volta che mi parlano così.
3: No, ma senza offese, perché io sono uno di strada, cioè io parlo un po' faccia a faccia,
5: sì,
3: non è che
5: ho visto.
3: Senti, personaggissima, ti posso chiamare, come ti posso chiamare? Non ci conosciamo, mi chiamo Massimino.
5: Ok, ma se mi va bene, amore, io sono nella via Le Spinazze, tesoro.
3: No, ma dove sei? Non me ne frega un cazzo. Ti spiego come funziona la situazione.
6: No, no, no, no.
3: Praticamente stiamo organizzando un compleanno sul tram. Sai il disco tram?
5: Sì.
3: Non so se l'hai mai vista a Milano, quello che gira. Delivery, come si consegna in cinese, capito? Cioè le zoccole che mi arrivano direttamente con gli scooter, con le macchine, come volete voi. Non è che mi può organizzare buttane da sporto, succhia cazzi, cioè personaggio.
6: No, no, no, no.
5: Ha capito.
3: Tu riesci a
5: organizzare? Io non posso, no, io non faccio queste
3: non disposti?
5: Cose.
3: Che sei inchiodata a letto, sei? Come mai non disposti?
5: No, non faccio queste cose, io faccio un po' così a casa e basta, niente.
3: Ah, tu ti succhi i cazzi con comodo. Ho capito, ho capito. Cazzo, non c'è qualche numero di amica che diciamo che succhia i cazzi a domicilio?
5: No, non conosco, no. Cazzo. Conosco transessuale.
3: No.
4: A me piace sta roba.
3: A te ti piacciono i cazzi in culo?
4: Sì, sì.
3: Aspetta, ti passo mio cugino che è interessato ai cazzi in culo.
4: Ehi!
5: Dimmi.
4: Ciao, senti. Senti, ma c'hai, se il trans viene sul tram, se lo chiamiamo?
5: Sì.
4: Ci lancia i cazzi?
5: Mm-hmm.
4: Che c'è una voglia di ciucciare un po' anche di tetto, un po' di punte di cazzi.
5: Ma quanto sei porco, uno come te non lo voglio leggere vicino.
4: Se sai che ti sfondo tutta io.
5: No, io mi riesco a scopare uno come te.
4: C'hai le tette grosse?
5: Sì.
4: Yeah.
5: Dove siete, napoletani?
4: Sì, sì. No, io che sono milanese, mi sta venendo il cazzo duro.
5: Non sei milanese per niente.
4: Mi sta venendo il cazzo duro. Ti posso ciucciare la tetta?
5: Cosa?
4: Hai le tette grosse, te posso ciucciare un attimo?
5: Sì, là ci voglio da fare, amore.
4: Fammi sentire uno schiaffetto. Fammi sentire uno schiaffetto sulla tetta.
5: Adesso sono impegnata con un bel cazzo in fronte.
4: C'è il cazzo in faccia?
5: Meglio del tuo.
4: Senti, ma a me ti ciuccio solo le tette un attimo. Tette grosse, ok. Ma c'è il cazzo tu? Tu c'hai il cazzo? C'hai il cazzo tu?
5: No.
4: No. Fai sentire.
5: Ciao.
4: Fammi, dai, ci ciuccio tutta la tetta, dai. Dai.
7: Ma che telefonata è?

0: Zodi 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta Ornella Vanoni che fa cose.
1: Che cosa devo fare?
0: Ornella Vanoni che fa cose.
1: Ma io non faccio un cazzo.
0: Vi ricordiamo che le voci utilizzate sono state create con l'ignoranza artificiale.
1: Ah, ora mi guardo il mio bel Sanremo.
2: Buonasera, Sanremo si ama.
1: A me state già tutti sulle palle. Ora però mi è salita una fame chimica allucinante, mi ordino una pizza e vaffanculo a Sanremo.
0: Ornella Vanoni che fa cose.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo l'8 marzo.
1: Pizzaiolo del cazzo, appena apri il ristorante chiamami, che ho voglia di pizza. Ah ah ah ah ah ah ah.
0: Ornella Vanoni che fa cose.
4: Pronto?
1: È la pizzeria?
4: Sì.
1: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
4: Ma adesso, a quest'ora, signora?
1: Sì, grazie.
4: Ma non facciamo pizze.
1: Ah?
4: Ma non facciamo pizze a quest'ora, signora?
1: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
4: Signora, ma noi ce l'abbiamo, ma iniziamo alle 7.
1: Mi porti allora una margherita, va bene?
4: Ma dove gliela porto?
1: Sono nella camera 105 del Grand Hotel.
4: A Grand Hotel dove?
1: Le canto la mia nuova canzone, solo per lei.
4: Ma ascolti, ma a quale Grand Hotel?
1: Cicci cicci cia. Questa canzone appena uscirà farà un disastro.
4: Ma noi non facciamo le pizze, mi dispiace. Le pizze iniziano alle 7:30, iniziamo a farle.
1: Quindi se uno ha fame alle 4 di pomeriggio muore di fame?
4: Ma signora, noi ce l'abbiamo la pizza del sport, però iniziamo tardi, alle 7.
1: Ah?
4: Non adesso.
1: Ci metta dentro anche 6 birre che non gli pagherò. Ah ah ah ah ah ah ah.
0: Ornella Vanoni che fa cose.
5: Pronto?
1: Pronto. Che è la pizzeria? Senta, vorrei ordinarle una pizza.
5: Una pizza?
1: Sono Ornella Vanoni, la cantante.
5: Sì, mi dica.
1: Senta,
5: che pizza vuole.
1: Vorrei ordinarle una pizza.
5: Una 4 stagioni, va bene?
1: No. Mi porti allora una margherita, va bene?
5: Una margherita, va benissimo. A posto, solo la margherita con sti cazzi?
1: Sono a Sanremo.
5: E l'ho capito, ma vuoi solo la margherita con sti cazzi o vuoi qualcos'altro anche?
1: Lei è un maleducato, non si permetta più di dirmi che sono una vecchia.
5: No, sei una bella figa tu.
1: Guarda, per come mi stai trattando, la pizza te la puoi pure infilare dove so io, cretino. E anche cagasotto di merda.
0: Ornella Vanoni che fa cose.
1: Senta, vorrei sì? ordinarle una pizza.
6: Che pizza? Ma per quando?
1: Me la può far arrivare in hotel?
6: No, no, facciamo consegne noi.
1: Sono Ornella Vanoni, la cantante.
6: Mi fa piacere, però non ce la faccio.
1: Ma che cazzo avrete da fare tutto il giorno a Sanremo? Io non vi capisco. Dai, ciao.
0: Ornella Vanoni che fa cose.
7: Pronto, panetteria?
1: Pronto.
7: Pronto?
1: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
7: Con chi parlo, scusi?
1: Sono Ornella Vanoni, la cantante.
7: Sì? Ah, davvero?
1: Me la può far arrivare in hotel?
7: Guardi, no, non facciamo quel servizio lì.
1: Mamma mia, sta cazzo di città apre solo durante il festival.
7: Ma questa è una panetteria, signora.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo che è una panetteria, io voglio la pizza.
7: Mi dispiace, non so cosa... Mi dispiace, ma questa è una panetteria.
1: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
7: Sta cazzo di città? Hai dato 5, scusa, mia, che questa va...
1: Pronto. Forse bisognerebbe comunicare ai liguri che siamo nel 2024 e non negli anni 80.
0: Ornella Vanoni che fa cose.
8: Panetteria Vanoni, buongiorno, Froisa.
1: Pronto.
8: Pronto, chi parla?
1: Senta, vorrei ordinarle una pizza.
8: Una pizza?
1: Mi porti allora una margherita, va bene?
8: Signora, non siamo una pizzeria.
1: Ma com'è possibile che non avete la pizza da asporto?
8: È una panetteria, signora.
1: Ah, mi ero dimenticata che in panetteria non vendono la pizza. E cosa cazzo vendete? Solo pane? Ma questi sono tutti matti.
0: Ornella Vanoni che fa cose.
9: Pronto?
1: Sono Ornella Vanoni, la cantante. È la pizzeria?
9: Buonasera,
1: senta, vorrei ordinarle una pizza.
9: Certo, ma vengono a prenderla?
1: Me la può far arrivare in hotel?
9: Quale hotel?
1: Sono a Sanremo, sono nella camera 105 del Grand Hotel.
9: Sì? Che pizza voleva?
1: Ma dove ho messo le 50 euro arrotolate? Un attimo che le rispondo. Mi porti allora una margherita, va bene?
9: Va bene.
1: Grazie, allora. Lei è molto gentile. Grazie. Ciao!
9: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda in cielo! C'è Iron Man!
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Velocità 705 km orari, signore. Batteria al 97%. Pressione scrotale, nella norma.
4: Ottimo, Cappella, mantieni la rotta.
5: A proposito di rotte, c'è quella rotta nel culo di Donna Pompino, in linea.
4: Passamela pure. Ciao, Bocchinara, qual buon sperma. Levati quel cazzo dalla bocca, Donna Pompino, non si capisce niente. Dannazione! Cappella, attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Subito, signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
4: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino, che succede?
6: Iron Pen, mio bel maschione, quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
4: Taci, Squirtaman, o ti infilo il tuo tridildo nel culo.
6: Magari, oh sì, sì, ah, sì, ah, ah.
7: Troppo, troppo nella parte.
8: Mi sembrava di essere lì.
4: Ma manca qualcuno. Dov'è Capitan Sud America?

0: Bora, bro! Tchau, belíssimo, escuso retardo! Estava provando a farmi na espanhola da solo, capito com o caso nei tete!
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America. Mettiti il tuo costume da ballerino di samba. C'è una missione per noi.
2: Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata.
3: Aiuto, super erotici! Il demone Tenebrus è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie. Dovete trovarlo e farlo fuori. Attenzione, è un mutaforma. Può essere chiunque.
1: Forza, super erotici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
4: I super erotici.
0: Lì che bello sto grattacielo, che bello sto posto credibile e grande mio. Quando vorrei infilarmi ne uno nella mia chiappeggi e impai a stare building dentro lo sfinter. Bellissimo, mio.
5: Questo è il gabito.
2: Anch'io Capitan Sud America! Anch'io sì! Sì! Ah, sì! Ah.
1: Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrus! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
0: Trovo Truvigno! Trova subito Tenebrigno! È lui o Tenebrigno, cazzo!
1: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrus!
6: Ghi!
7: Io no demone, eh? Io studente senegalese.
1: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrus.
7: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal Africa. Giuro, io giurare, eh?
2: Ti sei tradito. Senegal è nelle Marche, non Africa.
1: Forza, super erotici, inc***iamo questo demone.
7: No, io pregare! No, aiuto! Aiuto! Chiedere aiutare!
1: Cappella! Armatura al cazzo, presto!
8: Subito, signore!
1: Penetrazione atomica!
7: Ah! Metallo, fare male, ferro! Ah, metallo in culo! Ah! Che cazzo essere tu?
1: Io sono Iron Pen.
0: Ah! Oh, l'ha pigliato un culo. Oh, l'ha pigliato un culo.
2: Ah!
0: Oh, l'ha pigliato un culo. Oh, l'ha pigliato un culo.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
3: ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prima

0: Natura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività! Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
2: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
3: Zodi 105 presenta Pornbab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Fermi tutti!
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: che schifo, ma che cazzo!
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì,
5: dai, dai.
6: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zoo di 105 presenta
10: L'asciugone palanca.
11: Mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
12: Pronto, Martiale?
13: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
12: Io non sento niente, non la sento.
13: No, non mi sente?
12: No.
13: E come fa a rispondere no se non mi sente?
12: La domanda? Ma la sento poche niente.
13: Aspetta,
12: come fa a rispondere? L'ha chiamato?
13: Sì. No, ma perché? Le spiego, nella zona dove mi trovo attualmente, il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima, ci fanno anche un nido sopra gli uccelli, sai?
12: Cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
13: No, ma è un bar tabacchi, giusto?
12: Sì.
13: Perché le spiego? Io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato tra l'altro diciamo ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
12: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente, devo servire.
13: Sì,
12: arrivederci,
13: no,
12: buongiorno.
13: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
12: Pronto, Martiale?
13: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
12: E cosa ne so io del 1984? No, sono dell'87 io.
13: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
12: Non so cosa faccio, guardi, sto servendo, non c'ho tempo da perdere.
13: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincito.
12: E non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
13: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
12: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
12: Dica.
13: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto della lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
12: Sì.
13: è che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco, perché in pratica noi in questa abitazione, no, abbiamo abilitato la parte superiore del tetto, che prima era solo
12: un biglietto della lotteria vincente.
13: Vincente.
12: Vediamo se è valido o no.
13: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza, perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio, e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questo qua. Richiamiamolo, dai.
12: Pronto?
13: Deve essere caduta la comunicazione.
12: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto della lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
13: Esatto, così devo essere...
12: Basta, solo quello, solo quello.
13: Semplicemente così, va bene, allora esatto. Ma posso recarmi...
12: Dove vuole, qualsiasi tabaccheria, la più vicina da casa sua.
13: Da casa mia, senta, sì. Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
12: Sì, ma signora, non c'entra niente.
13: Signora, no, sono un uomo.
12: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
13: Ma quanto viene in euro, però?
12: Vai, in euro, se è in lira, signora, è finita da un pezzo. Buona giornata.
13: No, sono una signora, sono un uomo. Mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo, che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personanzia?
12: Pronto?
13: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che sia posta in modo gentile, eh?
12: Signora, sto lavorando,
13: ma
12: buona giornata.
13: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
12: Aspetta un attimo, pronto?
13: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione, che adesso è dell'associazione dei consumatori, lei fa un culo così, ha capito?
12: Pronto?
13: È pronto, cazzo pronto, 2 ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
12: Mi dica.
13: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la papparda la prima, sono quello del biglietto della lotteria.
12: Allora, non ho ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
13: Ma ho capito, ma lei
12: allora cosa c'è da capire ancora?
13: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lira del vecchio conio, 1.323.000.000.
12: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
13: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente sotto questo cassetto, capisce?
12: E secondo lei è ancora valido?
13: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi della telefonia.
12: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
13: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
12: allora,
13: vinto.
12: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
13: Ecco. Questo è un buon suggerimento, mi spiega?
12: Vero?
13: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
12: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
13: Ma da lì, ma se non lo sa lei, scusa. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e le faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
12: Va bene, signore, ascolti.
13: No, ma come
12: io
13: signora? Signore.
12: Signore, sto lavorando, sto lavorando qui la
13: gente. Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo.

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta:
4: chiamerò la gente a casa per fargli rivivere il mondo della notte con la musica di Ricky Leroy. Magia, magia.
3: Le avventure del vocalist più famoso d'Italia, Franchino.
4: Magia.
3: Vai, Franchino, facci sognare.
4: Adesso alzo il telefono e chiamo la gente a casa. Magia.
5: Sì?
4: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist. La senti la musica che ti entra nel cervello?
5: Ma vaffanculo, vai, scemo!
4: Magia. Benvenuti al Matrix, ritmodromo italiano. Anche questa notte sarà musica e magia. In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino. Saturday Night, Saturday Night. A partire da questo momento la musica si chiama Ricky Leroy.
6: Pronto?
4: La senti la musica che ti entra nel cervello?
6: No, sento la musica che ti entra nel culo, a chi ti può servire.
4: Magia. È la mia magia, magia, magia.
6: Ma fanculo tu, chi ti è morto e stramorto, Jolie, Angelina, Annalisa, li morte di mamma da chi ti è morto e vive.
4: In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino.
3: Le avventure di Franchino.
4: In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino. Magia. La senti la musica che ti entra
5: ma
4: nel cervello?
5: Ma tu non ci vai mai, eh? Rotti coglioni!
4: È la mia...
5: Ma vergognati alla tua età, ma vergognati, pezzo di merda!
4: Duplè!
5: Coglione, coglione!
4: È la mia magia, magia, magia!
6: Pronto, chi è?
4: In console questa notte, Ricky Leroy e Franchino.
6: Paternità, chi è? Chi Franchino? Franchino chi?
4: Ciao,
6: Franchino
4: sono
6: l'idraulico?
4: Ciao.
6: Franchino Carbone?
4: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
6: Mamma mia, ma tieni le corna così lunghe, lunghe che non puoi passare nemmeno in da quel buco del culo di quella fissa di tua mano.
4: Duplè.
3: Le avventure di Franchino.
4: Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. O magia, siccome...

0: mi ha detto di chiamare un vecchio che ha un campo vicino a Reggio Emilia, la magia del trattore. La senti la musica che ti entra nel cervello?
1: Ma... chi sei?
0: Ciao, sono Franchino, il tuo vocalist.
1: Franchino!
0: Disse la vacca al mulo. Oggi ti
1: puzza...
0: disse il mulo alla vacca. Oggi faccio la cacca.
1: Chi sei? Chi sei, porco?
0: La proiezione mentale del tuo io digitale.
1: Non ti capisco mica.
0: Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. O magia, o magia.
1: Ma con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare? Franchino!
0: O magia, o magia.
1: La magia, ma te la faccio fare io la magia, non posso dare.
0: La senti la musica che ti entra nel cervello? È la mia magia, magia, magia.
1: Non è la musica del cervello, ma sei mato nel cervello, porca la... È la musica, ma senti nel cervello che sei mato, ma sei mato.
0: Siccome non ti posso portare il... magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare.
1: Bastardo! Ma chi sei? Vai a cagare, dai che io ti rispondo.
0: La musica che stai ascoltando è quella di Ricky Leroy. La musica che stai ascoltando è quella di Ricky Leroy, magia. Anche questa notte sarà musica e magia. In console questa notte Ricky Leroy e Franchino. Saturday night. A partire da questo momento la musica si chiama Ricky Leroy.
1: Ricky Leroy.
0: Magia.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozi di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, c'è complicato, mandalo vicino, qua vicino.
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la mette a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesce a metterla a posto?
2: Che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: mi
3: tu
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi in un minuto. Ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che ti togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere e vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'ho la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Perché è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: La voglio.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo uno anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzo?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta, eh.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
6: Pronto?
5: È pronto?
6: Sì.
5: Negozio di frutta?
6: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto. Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
6: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile. La provi tu, mi dici se va bene?
6: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento. Mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
6: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
6: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
6: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
6: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento, eh?
6: Va bene.
5: Va bene?
6: Ciao.
5: Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500, volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand, sì, e danno le borracce?
0: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo,
0: sì,
5: è possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
0: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
0: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora, eventualmente?
0: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
0: mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morto. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
17: Hey! Lo zoo di 105.
18: Lui conosce tutti. Lui è pieno di pila.
19: Ma quando?
18: Lui c'ha le Ferrari.
19: Ma che cosa?
18: Lui c'ha le barche e le ville.
19: Ma va!
18: Lui è amico dei più potenti.
19: Ma figurati!
18: Lui sa sempre tutto di tutti.
19: Ma parlami!
18: Lui è... il cazzaro.
20: Pronto amore? Cosa? Ancora per la festa? Vuoi un ospite colto e delicato? Ne ho uno delicatissimo. Forse anche troppo. Non so se lo conosci. Alessandro, Cecchi, Paone. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciao, va che lo chiamo, va.
21: Pronto?
20: Alessandro, ciao, sono Luca. Alba, come stai?
21: Bene, come stai tu?
20: Dai, si tira avanti, periodi che ci sono adesso.
21: Felice di sentirti.
20: Tutto bene comunque.
21: Tutto bene, dimmi tutto caro.
20: Senti, ti disturbo per un motivo. Sto organizzando una festa per quest'estate.
21: Guarda, mi trovi un attimo in Egitto e con l'agenda di Expo da preparare per Mediaset. Quindi conviene che ci sentiamo fra una quindicina di giorni.
20: Dove sei di bello, tra l'altro? Aspetta.
21: No, sto lavorando per Expo, quindi non sono in vacanza. Dimmi tutto.
20: Ok, vabbè, tu sai che io ho due villaggi lì. Masalam.
21: No, non lo sapevo.
20: Cavolo, se hai bisogno, Alba Tour, subito.
21: Allora, la prossima volta ci organizziamo assolutamente.
20: Assolutamente, ovviamente mio ospite, sai, per la grande amicizia che ci lega. Senti, allora sostanzialmente mi servirebbe una persona, cioè nella festa mi manca un po' il personaggio, diciamo quello colto, capisci? Qualcuno che ha qualcosa da dire.
21: Io ti posso riempire di contenuti qualunque cosa, mi devi solo dare un po', come dire, il tema di riferimento, in modo che io ti posso preparare una chiacchieratina non pesante ma con un po' di contenuti.
20: Allora, ti spiego, sostanzialmente il tema era la ricchezza nel mondo, che sarebbe quella colta, quindi non parliamo solo di adesso c'ho il Rolex, c'ho De Marpighet, insomma parliamo anche di cose intelligenti.
21: No, parliamo di quella ricchezza occidentale che è fatta anche di cose immateriali, di conoscenze, di informazione, sicuramente tutto quello che poi si acquisisce con il viaggio.
20: Perché ti spiego, guarda, ho fatto un 4 anni fa, mi sembra, una festa in Costa Azzurra, Saint-Tropez, tutta quella parte lì, è andata malissimo.
21: Perché?
20: E che mi faceva Angelina Jolie, che poi Brad Pitt l'è venuto a sapere, che mi è venuto a cercare a Saint-Tropez, gli ho tirato la testata, che poi al processo Bill Clinton ha dato ragione a me, ti ricordi? Che poi sono scappato col Ferrari giallo, sono andato addosso alla Pasch. Meno male che avevo due spiccioli in tasca e il giorno dopo ho ricomprato tutto. Oh, un casino.
21: Maggia, che sfortuna.
20: Conosci lo sceicco Al-Dubda?
21: Non di persona.
20: Sicuramente conoscerai di nome, che è un mio carissimo amico, nonché nuovo socio, perché abbiamo comprato parte della nuova ristrutturazione del parte di Garibaldi, no? Di Milano, frazione di Milano.
21: Ah, sai, che meraviglia, complimenti.
20: Esatto. Grazie, grazie. Hai capito? Non so se hai visto il bosco verticale.
21: Certo, certo.
20: Anzi, se ti interessa, io ti posso aiutare per un'abitazione,
21: Allora facciamo una cosa, visto che io sono adesso un po' lontano con la testa qui sul padiglione Expo di Egitto.
20: Sì.
21: Ci sentiamo a fine mese e facciamo il punto di tutto?
20: Sì.
21: Aspetto notizie e grazie di avermi pensato, facciamo sicuramente qualcosa insieme.
20: Mi raccomando Alessandro, ci conto, No, giusto per l'amicizia che ci lega.
21: Assolutamente. Ciao Luca, grazie.
20: Ciao Alessandro, grazie, ciao, buona giornata.
21: Ciao Carlo, ciao.
20: Pronto amore? Tutto a posto! Non mi mollava più. Un'ora di telefonata. Pensa che mi ha detto che ha comprato dei palazzi a Milano. Se vogliamo un appartamento ce lo dà. E pensa che ha anche comprato dei villaggi in Egitto. Infatti adesso era lì. Comunque tutto a posto. Alla festa viene. Ovviamente gratis. Però mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.
3: This is a zoo only for you.
22: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Disadaptor, presenta Le avventure del piccolo Fabio Rovazzi.
23: Buonasera.
24: Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione.
23: Sì.
24: Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri?
23: Sopra 200 potrebbero arrivare, dipende dalle zone e in quale zona cercava lei.
24: Mi piacerebbe avere l'ingresso di casa a Pavia e la cucina in San Babila, è fattibile?
23: Guardi, vuole scrivermi un'email con le caratteristiche dell'appartamento che sta cercando, così almeno se dovesse arrivare qualche tipologia analoga gliela possiamo scriverle.
24: Non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto, ma va bene. Come budget ho sui 3 milioni di euro.
23: Ok, allora le lascio la mia mail se vuole.
24: Le chiedo solo se nell'appartamento si può avere una stanza senza finestre per fare le orge. Stronza, ora ti sfondo il negozio con il Millennium Falco.
25: Buongiorno.
24: Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri?
25: Ma in vendita o affitto?
24: Da comprare, grazie.
25: Da comprare? Allora, chiedo al collega, come zona?
24: Come zona va bene davanti al Duomo, perché il mio sogno è poter sparare alla mattina appena sveglio ai piccioni dalla finestra.
25: Come zona?
24: Duomo, signorina, ho detto Duomo. Le lascio il mio numero?
25: Sì, ma in che zona lo sta cercando?
24: Stai già sui coglioni, ora non te la compro più la casa.
25: Mi sente?
24: Come mi stai sul cazzo. Ora la devo salutare perché ho un'intervista da fare alla scimmia di Michael Jackson.
25: Ah, bene.
24: Grazie, Andiamo a comandare.
22: Adesso chiamiamo a Casaccio dei Terrori.
26: Adesso chiamiamo a Casaccio dei Terrori.
23: Pronto?
24: Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione.
1: Chi sei?
24: Fabio Rovazzi, il cantante. Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande, qui a Milano. Voi avete qualche appartamento, piano alto, sopra i 200 metri quadri?
1: A Milano?
24: Ho questa esigenza perché a me piacciono belli luminosi.
1: Io abito a Soveria.
24: Come zona va bene davanti al Duomo?
1: Un appartamento, ragazzi, che parla. Però ho sbagliato.
2: Pronto?
24: Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione.
2: Sì, mi dica.
24: Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande, qui a Milano. Voi avete qualche appartamento, piano alto, sopra i 200 metri quadri?
2: Vede che lei sta parlando con uno che è a 1200 km da Milano.
24: A lei piace la figa?
2: Eh?
24: A lei piace la figa?
2: Come?
24: A lei piace la figa?
2: La figa è sorta.
24: Come mi piace.
2: Ma la buona sorta.
24: Non puoi capire.
2: Se è buona, mandala a caga, a caga. Sono vicino a Marioni, lo sa come ha fatto a dire a Brisco Piccione, il culo.
24: Le lascio il mio numero?
2: No, non mi interessa un numero di cose che tu sei mia.
24: Questa è
2: mi interessa un numero di persone come si deve, che non come a quelle cose che tu sei come a tanti altri, come sei te.
24: Bene, mi fa.
2: Perché mai ero un po' culo con un numero tuo io. Quello tuo è su stupido di merda, ma c'è anche uno con come a figa, va.
24: Questa è la mia canzone per l'estate, le piace? Tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes, tunes. Mamma mia, che casa piena di ignoranza impestata. Ma purtroppo io sono la voce pilotata da Wender e quindi li richiamo per insultarli.
1: Pronto?
24: Mamma mia, che casa piena di ignoranza impestata. Tunes, tunes, tunes, tunes.
1: Mamma mia, che casa di ignoranza impestata.
22: Ora, il marito terrone dovrà dimostrare alla moglie, cioè la schiava che gli lava le mutande da 50 anni, che lui dominerà sulla preda, in una lingua extraterrestre. E Wender, utilizzando le voci di Fabio Rovazzi, partirà con un bell'insulto.
24: Le volevo dire che lei è proprio un grossissimo pezzo di merda.
2: Tu con te da tutta la tua figlia puttana non sono io sicuro.
24: Sempre con rispetto.
2: Se bene cate, tu non l'interesse mio, ti ha con un bello rosso tu rubi il culo, ma te ne c'è la rucca, cosa vuoi tu che non si altro? Ancora te tutta la tua è puttana di mamma, te esorta, e tutti, pure i conigli, i gatti, i cani, tutti, cosa vuoi tu che non si altro? Che bondaccio! Cornuto!
24: La ringrazio, lei è molto gentile. Grazie, eh. Andiamo a comandare.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
6: Ciao Ama.
7: Buonasera a tutti.
5: Prego, accomodatevi ragazzi.
6: Scusa Ama.
5: Vuoi dire qualcosa?
6: Sì, è vero che sei un raccomandato?
5: No, bugia.
7: Se lo dici tu.
5: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
7: Ok, ci siamo.
5: 3.
6: Dai cazzo
5: 2,
6: che voglio giocare.
5: 1, via.
6: Come?
7: Chiami?
6: Grosso.
7: Ricchione.
6: Peloso.
8: Orso.
5: Orso, certo. Avanti.
7: Come?
6: Piace.
7: Pisello.
6: Tua.
7: Moglie.
8: Scuro.
5: Scuro, va bene.
6: Grande, dai.
5: Avanti.
6: Dove?
7: Oh.
6: Scorreggiato.
7: Prima.
6: Mensa.
5: No, ascensore. Dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
7: Come?
6: Chiami?
7: Cocaina.
9: WhatsApp.
7: SMS.
10: Biancaneve.
5: Certo.
7: Sì.
10: Bella lì.
5: Tre parole. 42 secondi. Ottima partenza.
9: Cosa
7: usi
9: se
7: lei
9: non
7: ingoia?
10: Imbuto.
5: Imbuto, imbuto, bene.
10: Bella.
5: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
9: Dove
7: fumi
9: crack?
7: Vetro.
11: Passo.
5: Pipa. Pipa. Attenzione, errore, tornati indietro. 22 secondi.
9: Cosa
7: paghi
9: con
7: accise
9: di
7: merda
9: Etiopia?
11: Benzina.
5: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
7: Dove
9: fai
7: casting
9: porno
7: famoso?
11: Divano.
5: Giusto, divano, perfetto. 6, 29 secondi.
9: Di
7: cosa
9: sa
7: figa
9: lavata
7: con
9: il chili?
11: Menta.
5: Giusto, menta. Bravo, bravo Gianmario, bravo.
9: Bravissimo.
5: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
9: Cosa
7: è
9: Luca
7: Alba
9: e
7: merda?
11: Passo.
5: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
7: Cosa
9: infila
7: Mazzoli
9: in
7: culo?
10: Matita.
5: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
9: Cosa
7: è
9: programma
7: merdoso
9: d'urso
7: 5
10: pomeriggio?
5: È giusto, pomeriggio, vanno a 12.
9: E
5: hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
12: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Disadaptor, presenta Le avventure incredibili del maestro Beppe Vessicchio.
1: Pronto?
2: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta? Vorrei prenotare un appuntamento.
1: Sì.
2: Se è possibile anche oggi. Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba.
1: E fatela succhiare dal tuo cane.
2: Lei succhia la barba?
1: No, io succhio altro.
2: Ho questa perversione fin da quando ero ragazzo. Poi mi piace far sesso mentre le suono il culo.
1: Mi suona?
2: Lei se lo fa suonare il culo? Ovviamente
1: no.
2: Pagando.
1: Io suono i flauti.
2: Sono un grande amante del culo a mandolino.
1: Lo so, mi piace, io ce l'ho quadrato, quindi non è possibile.
2: Così ci facciamo una bella traviata. Bella zozzona, sporcacciona. Senti, quanto mi costa?
1: Dai,
2: il tutto?
1: Grazie, ciao.
2: Bella sporcacciona maiala impestata.
3: Pronto?
2: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta?
3: Bene.
2: Vorrei prenotare un appuntamento.
3: Quando vuoi venire?
2: Se è possibile anche oggi.
3: Ok.
2: Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba. Lei succhia la barba?
3: Cosa?
2: Lei succhia la barba? Ho questa perversione fin da quando ero ragazzo. Poi mi piace far sesso mentre le suono il culo. Lei se lo fa suonare il culo? Ovviamente pagando. Bella sporcacciona maiala impestata.
1: Sì, pronto?
2: Salve, sono Beppe
1: sì.
2: Vessicchio. Come sta?
1: Come?
2: Come sta?
1: Bene.
2: Vorrei prenotare un appuntamento.
1: Con chi?
2: Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba.
1: Con chi devi passare, scusa? C'è rispondo per chi ora?
2: Lei se lo fa suonare il culo, ovviamente pagando.
1: Per
2: sono
1: chi
2: un
1: ora?
2: Grande amante del culo a mandolino. Senti, quanto mi costa il tutto?
1: 150.
2: Dai che se mi fai un bel servizio poi ti mando anche John Williams.
1: Va bene, anche se mi mandi al Papa non c'è problema.
2: Ma non mi piace il flauto, questo voglio che sia chiaro.
1: Viene Alicia, lo che parla.
2: Oh, adesso arriva la capa del bordello.
1: Sì, allora?
2: Ciao bella puttanona. Vorrei prenotare un appuntamento.
1: Con chi?
2: Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba.
1: Va bene.
2: Lei succhia la barba?
1: Va bene, cari, io ti succhio tutto quello che vuoi, perché ora vuoi passare.
2: Bella sporcacciona maiala impestata. Ma io passerei tra una mezz'ora, il tempo di lavarmi la barba. Così ci facciamo una bella traviata.
1: Dai, caro, non passi niente.
2: Bella sporcacciona maiala impestata.
1: Ti sto facendo una bella sorbona, eh?
2: Ma non mi piace il flauto. Questo voglio che sia chiaro.
1: Cosa vuol dire il flauto?
2: Senti, quanto mi costa il tutto?
1: Sono 100 euro un'ora.
2: Porca di quella zozzona.
1: Va bene, dai, ciao. Buonanotte,
2: sono un grande amante
1: di...
2: Ma non mi piace il flauto.
1: Sì, va bene, non ti piace il flauto, tutto quanto. Voglio essere succhiato le barba, va bene, ciao.
2: Bella sporcacciona
1: notte.
2: Maiala impestata.
1: Niente, è stata a te, ciao. Tu sei un porcaccione, ciao.
4: Pronto?
2: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta?
4: Come faccio?
2: Sì, grazie, lei è molto gentile.
4: Pronto?
2: Salve, sono Beppe Vessicchio. Come sta?
4: Devi avere il coraggio di farti sentire.
2: Sono Beppe Vessicchio. Vorrei prenotare un appuntamento. Ho una voglia tremenda di farmi succhiare la barba. Lei succhia la barba? Così ci facciamo una bella traviata.
4: Mi farei incuore in questo momento.
2: Signora, lei sta esagerando adesso.
4: È un bel c***o, duro e duraturo. Duro come il marmo e duraturo nel tempo. Che duri dentro il mio c***o.
2: Scusi signorina, ma lei è matta, si contenga, siamo al telefono. Signorina, penso che possa bastare. Lei è molto gentile.
4: Grazie, ti ringrazio amore.
2: Ciao, ora devo andare, ho le prove per Sanremo.
4: Magari in uno scantinato. Bravo, bravo.
2: Sì, lo so, sono bravissimo a suonare qualsiasi strumento. Ti devo salutare, ciao, grazie, sei stata
4: fantastica.
2: E se poi
4: ti puoi chiamare un'altra volta, così mi eccito un'altra volta. Ci voleva proprio, è vero amore?
2: Va bene, ciao cara.
4: Ci voleva, è vero amore?
2: Sì, ci voleva proprio. Chiudo io o chiude lei? Ho capito, chiudo io. Salve. Chiudo io o chiude lei? Ho capito, chiudo io. Salve.

0: visto? Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
2: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
2: Scusi, non sto capendo.
3: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
4: No, questa volta io ti tolgo.
3: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
4: Prendi la candeggina, Rosario.
5: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
3: Oh no, Brimbelli!
4: Abbiamo vinto, usciamo!
2: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
6: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
6: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
2: sì.
6: Che sono andato a puttane.
2: Benissimo.
6: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
2: sì,
6: no?
2: Sì. Ma lei sta a Pavia?
6: Sì.
2: Tutto bene? Si è strozzato?
6: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
2: Guardi,
6: forse
2: vabbè.
6: C'è il sangue. Allora,
2: sì, va
6: signora.
2: Bene. Questo
6: mi ascolti,
2: sì.
6: Ero puttane.
2: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
6: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
6: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
6: Gaetano?
2: Don Gaetano, sì.
6: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
2: Scusi, lei...
6: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaeta, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
2: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
2: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
2: Ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
2: Sì, anche sulla Rai

0: 3.
1: Su tutto quanto.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma
2: tu, che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: di secondo cane! Cane, c'è il colpo di Bacalo.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
1: Bacalo, porco
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
1: Beh.
0: Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo?
0: Sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passargliela un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni,
0: buongiorno.
1: Prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, sono Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata. Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: Mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo. Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè,
1: ci mancherebbe.
2: Che pazienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dirle due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: Le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata, anche alla sera le porto magari le tartine, quelle robine lì della... No? E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
1: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
1: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21.
1: Un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: Dal 28, va benissimo.
1: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
1: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Notte dormono le ragazze.
1: No, però
2: o giocano senza televisione. Camilla, perché... è la miccia.
1: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, io ti fare domande. Posso volendo portare un mini televisore, perché lei a pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
2: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
1: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
1: Ah, ho capito. Allora, facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
2: Sì.
1: Così fissiamo direttamente la data. Anche
2: io
1: perché sono
2: segnato dal 21
1: sì,
2: al 28.
1: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
1: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti
2: ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
1: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie, salve.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
2: Presenta
4: la famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Prego?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Ah, ci divertiamo.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
0: Prego?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Ale che mi...
2: Torno.
0: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Senti, che ti devo chiamare la polizia postale? Deficiente!
3: Ecco, brava. Oh!
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Adesso avvisiamo la polizia postale, quindi il tuo numero verrà subito trovato. Non ti preoccupare, coglione!
3: Più veloce con quella bocca, oh!
4: Ma attenzione, perché mentre Wender stava facendo gli scherzi, è arrivata una chiamata da fuori, e lui ha risposto così.
1: Sì, pronto?
5: Sì, chiamavo dagli uffici di in Italia.
1: Ah, sì.
5: Sì, chiamavo in merito ad un aggiornamento del piano tariffario, ma questo, quello a cui sto chiamando è un ufficio, giusto?
1: Ah, sì, certo.
5: Ah, ho capito, le spiego perché. Allora, noi non trattiamo i clienti business, infatti per quello appena mi stavano passando l'interno ho detto vediamo, e sicuramente infatti è un ufficio, quindi sicuramente ci sarà stato un errore nella lista per quello.
3: Basta, non dire più una parola.
5: Va
3: succhio
5: bene,
3: che non voglio, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Che peccato che abbia buttato giù subito la telefonata. Ma andiamo avanti con gli scherzi.
2: Torno.
6: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
6: Pronto?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: Ah, oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì,
6: oh,
1: hai invitato...
6: forte, chi è?
3: Ecco, brava. Mettilo in bocca.
1: Oh. Sì, pronto.
6: Allora?
3: Alicami i coglioni. Oh!
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Oh! Sì, pronto.
6: No, finito di rompere il coglione o no?
1: Ah, bene.
6: Molto bene.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
2: Torno.
7: Pronto?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Pronto?
3: Alicami i coglioni. Ecco, brava.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Sì, dica.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma siete fregati proprio imbecilli idioti.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Ancora, se chiamate di nuovo faccio mettere sotto controllo il telefono, avete rotto le palle.
3: Oh.
7: Idioti imbecilli.
1: Oh.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Di.
1: Ah, oh, sì.
7: Chi parla?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
7: Cosa?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Io non capisco che dite.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Oh.
3: Più veloce con quella bocca, oh.
1: Dio, com'è
7: pronto?
3: Basta, non
1: sì,
3: dire più.
1: Sì, pronto.
7: Chi parla?
1: Ah, bene.
7: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Ma vaffanculo!
3: Oh.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
11: Come sta?
12: Merda!
10: Però.
12: Chi è il suo paro?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Wonderland, presenta 4 ristoranti con Alessandro Borghese. Tac!
4: Questo è Wonderland.
5: Ciao, io sono Alessandro Borghese e oggi chiamerò i ristoranti calabresi per prenotare una cena e non pagare un cazzo. E a fine serata decreterò il vincitore. Adesso però seguitemi i...
6: Pronto?
5: Ciao, sono Alessandro Borghese.
6: Sì, buongiorno.
5: Sono il presentatore di 4 ristoranti. Lo conosce il format? Ma guarda un post infame, mi ha buttato giù il telefono in faccia. Ora lo richiamo, seguitemi.
6: Pronto?
5: Ma scusi, mi ha buttato il telefono in faccia. Sono Alessandro Borghese. Lo conosce il format?
6: No.
5: Allora, mi ascolti molto bene. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
6: Sì.
5: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
6: Quindi sì, non c'è più problema, vieni bene.
5: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità è la pasta ai 4 cazzi infuocati. La fate la pasta ai 4 cazzi infuocati?
6: Sì, come no, a 4 minchi infuocati.
5: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla.
6: Grazie.
5: Grazie.
7: Pronto?
5: Ciao, sono Alessandro Borghese.
7: Pronto?
5: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
7: Ah, sì, le chiedo scusa ma non si sente bene.
5: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
7: Allora, lei dove si trova? Nelle vicinanze?
5: Sì.
7: Ok, può venire tranquillamente perché posti ce ne sono.
5: Bene.
7: Ma non la sento bene comunque.
5: So anche che siete bravissimi a fare i troccoli agli asparagi rettali con guazzetto di scorra di Castrovillari.
7: Ah sì?
5: La fate la pasta ai 4 cazzi infuocati?
7: Sì sì, con lei però.
5: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla. Allora le do 7. Le va bene alle 20? Le 20 andranno bene.
7: Don.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
1: Che cazzo vuoi?
5: Io vorrei
1: che
5: prenotare un tavolo. Io vorrei prenotare un tavolo.
1: Volo.
5: Mamma mia, ma quanto è ignorante. Bene, devo dire che sta andando molto bene. I nostri partecipanti stanno dando il meglio. Ora chiamerò l'ultimo ristorante in gara. Chi vincerà? Scopriamolo insieme.
7: Pronto,
5: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
7: Sì, lei? Un tavolo per quante persone?
5: 2 persone.
7: Per 2.
5: Bene.
7: Il signor?
5: Sono Alessandro Borghese.
7: Ah, ok.
5: Sono il presentatore di 4 ristoranti.
7: Sì.
5: Lo conosce il format?
7: Sì, sì, lo conosco.
5: Bene, bene, bene, molto bene.
7: E quindi lei stasera viene a cena da me?
5: Sì.
7: Ah, sono contenta.
5: Quando verrò da lei, sarò io a decretare il piatto migliore del mondo del 2024.
7: Addirittura.
5: Le va bene alle 20?
7: Sì, mi va bene alle 20.
5: Volevo sapere se in sala si possono avere 2 cantanti sardi.
7: No.
5: E allora si potrebbe avere uno scozzese con la cornamusa?
7: Nemmeno.
5: Non ce li ha?
7: No, no.
5: La fate la pasta ai 4 cazzi infuocati?
7: Forse questa gliela posso fare.
5: Allora le do 7.
7: Come?
5: Allora le do 7.
7: No, 7, almeno 10 mi deve dare.
5: Bene, bene, non vedo l'ora di assaggiarla.
7: Benissimo.
5: Guarda che se non mi fai la pasta ai 4 cazzi infuocati, vengo e ti sfondo il locale.
7: Addirittura, ma lei è proprio simpatico allora.
5: Sì.
7: Direi proprio di sì.
5: Allora le do 4.
7: Ok, mi dia 0 allora.
5: Domanda, nel locale potreste farmi servire da solo donne?
7: No.
5: La figa ha sempre il suo perché, con dei piatti speciali. Grazie.
7: Prego.
5: Grazie.
7: Prego.
5: Culo.
7: Vaffanculo.
5: Grazie.
7: Prego, vaffanculo di nuovo.
5: Grazie.
7: Ok.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zodi 105
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Figarra, già il nome fa ridere comunque. Figarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
11: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
10: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
11: Ma non lo so, guardi, non lo so.
10: Per lei è una cosa normale?
11: Sì, no. No. Non è normale.
10: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
11: Che ne so.
10: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
11: Non lo so, guardi, non lo so.
10: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
11: Niente, va
10: non
11: bene,
10: sa niente, va. Lei non sa un cazzo neanche da dove proviene.
11: No, niente.
10: È uscita
11: non
10: da una placenta.
11: Niente
10: placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai, a questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
12: Salve.
10: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
12: C'è.
10: Dove? Dove si trova?
12: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso. In maniera proprio omogenea.
10: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
12: Perché siamo dei terroni di merda.
10: Perché siete dei terroni di merda?
12: Sì.
10: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
12: Assolutamente no.
10: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
12: No,
10: mi dica.
12: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
10: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
12: Esatto. Tutto ciò che è pubblico.
10: Lei è un falso invalido?
12: No.
10: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica. Ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
12: Ma sai cos'è il problema?
10: Sì.
12: Lo spiego qual è il problema. Dica. Il problema sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
10: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
12: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta questa grande ricchezza, sì, noi del sud, che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, sì, appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord,
10: certo,
12: che lavorano.
10: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
12: Tutti. Quindi perché lei... il sud da sempre è parassita.
10: È parassita,
12: cioè,
10: del cazzo.
12: Da sempre.
10: Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
12: Assolutamente sì.
10: E ne è contento.
12: Come diciamo lo siete stati voi all'inizio all'inizio di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
10: Me non mi rompe i coglioni, non mi rompe i coglioni che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere, quindi non mi scassi la minchia.
12: Ma che avuto tu a Roma, che manco ci avete le strade a Roma, ma non rompe.
10: Non abbiamo le strade, non abbiamo le strade. Allora Roma, la Roma non ha le strade, non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
12: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
10: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
12: Ti dicevo sul ponte, sì, perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo, sì, una rampa, sì, sulla Palermo Catania. Quindi, sì, tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
10: Sì, ah, devi saltare, giustamente.
12: Esatto.
10: Tutti i supercar ci avete voi.
12: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
10: Va bene, senta, Michael Knight, vada a fare in culo, dai, Kit è morto, Kit è vive, Kit è strabive. Dai, vaffanculo, Michael Knight, dai. Un altro.
12: Sì,
10: ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, li hanno portati via.
12: Sì.
10: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
13: Come lei come si permette? Grandissimo maleducato.
10: Ah, maleducato io?
13: Certo che è maleducato lei.
10: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
13: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
10: Stamattina sono stati arrestati.
13: E non so che sono arrestati, stamattina, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
10: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
13: Che pezzo di maleducato.
10: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica, Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
14: No, ho sentito sapevo che c'era un'indagine in corso.
10: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
14: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
10: E quindi?
14: Ognuno si fa i fatti suoi.
10: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
14: Oltretutto di persone anziane.
10: Sì, appunto.
14: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
10: Appunto.
14: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
10: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
14: Lo so.
10: E lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
14: Io ne ho 68.
10: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
14: piedi dentro. Vecchietto pure
10: mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
14: Il tempo passa e passa per tutti.
10: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
14: Sì.
10: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
14: Ma io lo devo tutti ci conosciamo.
10: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
14: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
10: Esatto.
14: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
10: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fattuti.
14: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le solite discussioni del bar, no?
10: Però nessuno
14: del
10: fa un cazzo.
14: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, e qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
10: Non gliene frega un
14: anche
10: cazzo.
14: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede, sì, più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
10: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
14: allora
10: di verificare.
14: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
10: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
14: Va bene,
10: le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
14: Sì, ma questo e poi quello si rassegna, dice purtroppo.
10: Purtroppo.
14: L'andazzo è questo.
10: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di testa di cazzo, dica.
14: Lo so.
10: No, lo so io, lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
14: Un abbraccio anche a lei.
10: Un abbraccio anche a Picone, gran coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità. Cioè lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli.
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Complotti complottosi!
3: Era la fine del XIX secolo, quando nel mondo fece la sua comparsa una tecnica rivoluzionaria di scienza di cura.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse qualcosa di mentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando della psicoanalisi. La psicoanalisi è una teoria del funzionamento della mente, un metodo di terapia fondata che esplora l'inconscio per comprendere e risolvere conflitti e traumi.
5: La psicoanalisi ti spinge a parlare tirando fuori tutto ciò che hai dentro, tipo in confessione. Però è meglio dallo psicologo che dal prete. Il merda in colpa sempre te. Quell'altro invece dà la colpa agli altri. I tuoi genitori. I tuoi figli. Chi ti sta intorno. Lo pago, ma almeno mi dice ciò che voglio sentirmi dire. E allora... sì che mi sento meglio.
3: Esatto, la psicoanalisi punta allo stare meglio, allo star bene delle persone. Ma in che modo?
6: Sono stato 10 anni in terapia, fino a che non ho capito che il problema era quella stronza di mia moglie. E allora sono tornato a casa, l'ho mandata via e ho distrutto tutto. Tutto l'arredamento che aveva scelto quella rompicoglioni, quella cucina di merda, quei mobili del cazzo, eppure quelle fottute tende di sua madre, un'altra stronza. E ho bruciato anche il divano. E stai zitto tu, non mi parlare in testa.
3: Un simile comportamento è un classico esempio dell'emblema della guarigione e dello stare bene. Molti divani sono andati distrutti, ma altrettanti sono stati ricomprati.
7: Se guardiamo questo grafico, da quando Freud è entrato nella storia, abbiamo un calo drastico delle nefrosi ed una crescita direttamente proporzionale della fendita di divani ed arredamenti. Vi sembra un caso?
3: Ovviamente no, non è un caso. Nel momento in cui decidi di dare una svolta alla tua vita dopo una seduta psicologica, cosa fai? Esatto, compri un divano. Ma perché questo? Stiamo per rivelarvi la sconvolgente verità. La psicoanalisi, psicoterapia o psicologia generica non esiste.
8: Sigmund Freud non è mai stato un uomo di scienza. Lui era un mobiliere. Ma per quanto i suoi mobili artigianali fossero bellissimi e i divani super comodi, le sue finanze non andavano bene. Ed ecco che ebbe il colpo di genio: invitare delle persone a provarli.
3: Proprio così, Freud vendeva mobili.
8: Allestì questa stanzetta con tutti i suoi mobili migliori ed un bel divano. È quello che oggi chiameremmo showroom. Il tipo che arrivava lì si stendeva sul divano, che era super comodo, e sentendosi incredibilmente a proprio agio iniziava a raccontargli i cazzi suoi. Ed il vecchio Sigmund ci sapeva fare con la gente, così iniziò a dare consigli. E alla fine il tipo se ne andava felice, comprando anche un divano.
3: Ecco che cos'è realmente la psicoanalisi. Una tecnica di pubblicità inconscia atta a vendere divani. Abbiamo qua un reperto segreto che vi farà cadere ogni dubbio. Uno spot degli anni Ottanta, proprio, di Sigmund Freud.
9: Amici, sono io, di Sigmund Freud. Sigmund Freud? Sì, Sigmund Freud, proprio di io. Vuoi il super comfort? Allora vieni di mio mobilificio nella splendida cornice di Alpi austriache. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, monta Sonntag. E i primi 10 a telegrafare un panettone in regalo. Perché ti ricorda, Freud fa rima con...
10: qualità!
9: Esatto, Freud.
3: Siamo sconvolti quanto voi, ma abbiamo ancora un'importantissima testimone chiave che ci darà un'ulteriore conferma alla nostra tesi.
11: La prima volta che sono entrata nello studio di uno psicologo, lui si presenta con una salopette sporca di vernice, un cappellino di carta ed un rullo in mano. Era proprio così che mi sono sempre immaginata uno psicologo. Gli ho raccontato della mia continua voglia di essere sbombata e lui mi ha risposto che l'unica cura era proprio sbombarmi. E allora mi ha sbombato su quel bellissimo divano, finché non entra un tipo urlando e mandandoci via dicendo che quello era il suo studio. Alla fine, ad avermi sbombata è stato l'imbianchino. E comunque sono guarita. Sbomb, sbomb.
3: Sbomb, sbomb. Capito? Non so se vi siano chiari i sofisticati messaggi subliminali contenuti in quest'ultima testimonianza. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad un divano Chesterfield e due chaise longue. Ma se ancora non foste convinti, vi lasciamo con una ciliegina sulla torta. Cosa succede se anagrammiamo la parola Sigmund Freud? Esatto, proprio...
1: Al mercatone dell'arredamento di Pittonasco!
3: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi, la verità, non la sapremo. Mai.
10: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Alan in Love 2. La distruzione. Se quello che avete sentito fino ad oggi vi è sembrato riprovevole, aspettate di sentire cosa abbiamo preparato per questa nuova stagione.
2: Nelle puntate precedenti, gli ipergoloidi dello Zodi 105 avevano super tranellato la nostra amata Santina, costringendola a gridare fuori dalla finestra alcune violente affermazioni sulla madre del noto DJ Spine, in arte Poldino. Ma la porcona ultra settantenne, come in ogni maledetta puntata, riesce sempre a portarci a parlare di sesso e maialate.
3: Pronto?
4: Eccoci, signora.
3: Ecco, allora lei persi quello che si mette lì
4: dove si mette?
3: Sul cazzo.
4: Come?
3: È un coso che si deve, di nylon, che si mette sul cazzo.
4: Di nylon?
3: Far sbagliare, sì. E allora non viene fuori lo sbaglio.
4: Ah, e come si chiama?
3: Ma non me lo ricordo.
4: E lo lega,
3: perché
4: no?
3: Perché l'ho buttato via. Era vecchio, l'ho buttato via la scatola.
4: Ma come si chiama il?
3: Persivo, mi pare. Un coso così, insomma, che si mette nel cazzo per non sbagliare dentro alla donna.
2: Dopo averci dato la definizione scientifica del profilattico,
3: si mette nel cazzo.
2: Santina confessa ad Alfio di Baseterra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
3: Come fa con sua moglie? Non lo so io.
4: E io ci metto le mani.
3: Ah, scegli le mani lui.
4: E io sì, io sbordo le dita.
3: E io faccio stesso.
4: Anche lei?
3: Fino che non c'è altro che mi fa niente, te non viene mai a trovarmi, non so mica come mai.
4: Ma quante volte sbaglia al giorno lei, signora?
3: Una la mattina e una verso la sera.
1: Alan in Love 2. Alan in Love 2. La distruzione.
3: Dimmi.
4: Come andiamo?
3: Insomma, non c'è male. Adesso è il mio compleanno.
4: Sì.
3: Mi trovo una casa e vado fuori dalle balle da mio nipote. Perché?
4: Brava.
3: È bugiardo e anche falso.
4: Chi? Chi? Chi? Chi? Chi?
3: Io non voglio la gente bugiarda e anche falsa.
4: Ma chi?
3: Non lo posso sopportare.
4: Ma chi è bugiardo e falso? Chi, signora? Chi è?
3: È mio nipote.
4: Ah,
3: perché mi conta tante balle.
4: Quello è un figlio di puttana, signora.
3: Che vuole di
4: suo nipote,
3: fidanzata,
4: signora.
3: E dormire e bussare.
4: Signora, suo nipote è un figlio di puttana. Sua nonna è una bastarda, è vero o no?
3: L'affitto lo pago io e non lui.
4: Porco.
3: E se vuol fare trombare o fare sesso, che va a casa sua da sua fidanzata. Ma, e non qua.
4: Ah, viene lì.
3: No, io trovo casa, stammi bene a sentire. Io trovo casa oggi.
4: Ma viene lì a chi? Cerchiamo di capire. Cioè, suo nipote viene a casa sua a chiavare?
3: Sì, con la sua fidanzata.
4: Ma dove va a chiavare? Che c'ha un monolocale.
3: Sì, sul divano, un mini letto, c'è qua un letto che si può stare in due persone.
4: Ah.
3: Aiuto.
4: Ho capito.
3: E lui fa quel cazzo che vuole. Io devo stare lì. No, guardare. Mi chiudo la porta perché ho più vergogna. Che qui.
4: Ma cazzo, ma signora. Ma signora. Ma
3: seduto, cane.
4: Signora.
3: E lui non paga la merda. E adesso se pretende anche che compro la macchina, la merda secca che tuvo.
4: Brava. Signora, ma qua lei mi sta dando un'idea della Madonna. Ma scusi, quando il nipote chiava, tromba, lei tiri fuori la telecamera e facciamo i film. E li vendiamo. Perché non va a vivere con Poldino, che c'ha la villa adesso, Poldino, ad Agrate? Glielo dico?
3: Poldino, sì.
4: Va a vivere con Poldino, gli fa un po' ogni tanto per ringraziarlo e basta, siamo a posto. Dino, se lei è d'accordo, Poldino la ospita a casa sua e in cambio gli fa un po' una volta a settimana. Cazzo gliene frega, un pompino.
3: Perché stare solo, sono stufo.
4: Oh, allora.
3: Io mi vuole un po' di compagnia.
4: Signora, un attimo solo.
3: Di un uomo.
4: Signora,
3: ma anche Madonna, per me è lo stesso.
4: Bene, allora io le passo Poldino che adesso la adotta in cambio di un po'. Poldino in cambio di un pompino. Una roba fa anche rima. Un attimo solo, signora,
5: Santina?
3: Ciao.
5: Uè, testa di merda, come va?
3: Male.
5: Come male? Che succede?
3: Che sono stufo.
4: Bravo,
3: mia nipote. Mi conta tante bugie.
4: Allora, signora, Signora, le passo lo psicologo Wender che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Base Terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca glielo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
6: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno. Lei non è uno squilibrato.
6: Assolutamente, assolutamente. No.
4: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente,
7: Come andrà a finire questa telefonata?
8: Ecco, allora lei deve fare così: ogni volta che entra suo nipote in casa, gli deve timbrare il cazzo.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Complotti complottosi.
12: Era precisamente circa il 2000 quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
13: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
12: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat, quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you can ologo.
14: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente casuale. Anche i camerieri, che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
12: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
15: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio, ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto, ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua, ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
12: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
16: Scravis Drabisgug, tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein, loro ci ha calcolato che tu costato 6,50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
12: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
17: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il dragon fury wasabi butterfly summer edition roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
12: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che sapendo tutto questo ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
16: No, è elaborato, all you can eat!
18: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
16: No, è elaborato, all you can eat!
18: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
12: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
19: Ti ricordi?
6: ricordi quando una volta ci hanno invitate ad un evento sushi super stellato?
19: Sì, amo, dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
6: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
19: Oddio, amo, li abbiamo sfamati tutti.
6: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
20: Arigato! Arigato!
12: Esatto. Arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte, ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso, puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio. Proprio come la teoria della relatività di Einstein. Quel merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
0: Lo Zodi 105.

0: La divisa.
1: Oh, ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
1: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi due secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma.
1: Zitto, mostro, merdo!
2: C'è una visita per mangia cazzo! C'è una visita per mangia cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti.
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
3: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
3: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
3: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
3: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
3: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
3: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
3: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
3: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli sti pazzi di merda.
0: Ma, amore...
3: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. PS, il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche cracco, ma io non ci credo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
1: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
1: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
1: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
1: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
1: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
1: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
1: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
1: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
4: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
6: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
5: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
1: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
1: Pasqua, ancora la sai?
3: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
1: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
1: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente.
2: Ma fate
1: banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
1: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
1: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordo.
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Com'è?
3: Upaccio da mamma.
2: Ma chi cavolo sei?
3: Lala.
2: Che?
3: La latrina di sorte, la zoccola bucchinare.
2: Ma potrei essere un puccione di sorte,
3: La rotta di mamma.
4: Pronto?
3: Antonio?
4: Barbera.
3: Un culo pensimonio?
4: Te lo passo. Buongiorno.
3: Tu da chef un culo?
5: Pronto?
3: Un culo a mamma, da la zoccola.
5: Pronto?
3: Uè, stronzo!
5: Pronto!
3: Gula? Me, shut down!
5: Come andiamo?
3: Upa! Upa, c'è un domani, ti sta? Cita e morte viva!
5: Sì, barbello!
3: La cularotta per te zoccolo di sordo, ti sta?
5: È tuo nipote, mi sembra!
3: Cullorecchione!
4: Davide?
5: Guarda qui!
3: Che te c'è sta cagata?
4: Pronto, chi sei?
3: Upa! Upa, c'è una domanda! Con la zoccola sorda!
4: Dimmi, che cazzo sei?
3: A fa mocca ci destra muerte, con la rotta!
4: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
3: Lo mangio lo cazzo, tu!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Senti, se non la smetti, chiama i carabinieri, va bene?
3: Un paccio di mamma!
4: Vaffanculo te e che cazzo sei?
3: Ah, fa mocca ci destramo, eh!
4: Vaffanculo!
3: Gula! Fanculo a mamma!
6: Pronto?
3: Upa!
6: Pronto?
3: Upaccio di mamma ti sta?
6: Pronto?
3: Upaccio di mamma, mannaggia, c'è te stramorto, culo rotta, zozzone puttana!
4: Vai a farti fottere!
3: Uè!
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upaccio di mamma te?
2: Se vuoi mamma ce la faccia!
3: Culo, c'è te stramorto, culo rotto! Ma?
2: Oh! Rim, struzzo!
3: Curdut!
2: Che mo cagnata caro?
3: Mo clapuici te stramuerto! C'è una...
2: Cosa mi assorate? La grande puttana! Per la zoccola? Curdut!
3: Ci te mordo!
2: Struzzo!
3: Lo mangio lo cazzo tu? Ricchio!
2: Ricchio!
3: Bacchino!
2: Struz!
3: Boc!
2: Ricchio!
3: La buia!
2: Ciao!
3: Ciao! Ciao! Ciao!
2: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
3: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
2: Ciao!
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
11: Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Sì. Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
11: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda? Quindi delle potenziali bombe batteriche ammazza colon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo! Poi mi tocca pulire! Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono? Uno sceriffo di confine californiano?
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora ci inculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata. Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cos'è di casa?
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.

0: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Vado a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: Estrana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto condendo per te, complimenti.
4: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sotto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: E che
5: occupano, vieni.
4: Ti vengo a sparare, ti scetta a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà
5: la denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic,
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meda.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Das dicke Jürgen!
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fidi vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
3: Chi è?
4: L'imperatore ti stava aspettando.
3: Bene.
4: Allora?
3: Venga, entri, maggiore.
4: Quel nome non ha più alcun significato per me.
3: Allora, caro Fenuber.
4: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
3: È carina, vero?
4: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
4: Per me è troppo tardi.
5: Avanti, generale, andiamo.
3: Bene.
2: Arriva finalmente Starporn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
3: Sì, così.
4: Notevole.
3: Brava.
4: Veramente notevole.
3: Puttana che sei.
2: Starporn, il risveglio della pompa.
4: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starporn, il risveglio della pompa.
3: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
5: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello. Stia tranquillo.
3: Puttana che sei.
5: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
3: Ora ti smirò un buco.
1: Oh, sì.
3: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starporn, il risveglio della pompa.
1: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte.
6: Lo Zoo di 105.
7: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
8: Siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026.
9: Erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
10: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
11: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo. Almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
9: Grande applauso per Saldavinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
11: Io ce lo sciusciavo a Saldavinci. Rindo quartieri spagnoli.
12: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
13: Sua maestà, Lord Giolitti!
12: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
9: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
12: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
10: E va bene, dai.
12: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica. Turbo
8: Boomer. E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, la Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
10: Buonasera a tutti.
13: Ehi, ma voi siete i potenti? Turbo
10: Boomer. Esatto, siamo qui per farvi divertire.
11: Siate gentili, che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
9: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
10: Forza, Amanda, vai.
11: Questo è un mio brano storico del 1978.
9: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben 3 papi diversi.
11: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo. Volevo un rendezvous tomorrow. Io ce l'ho, ciucciavo.
13: Grandissima signora Lear.
9: Fermi. Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
13: Ho fatto il filmato alla serata.
10: E cosa stracazzo te ne fai?
13: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
11: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
14: Sì.
9: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
13: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
10: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
13: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
9: Baggianate! Ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica Annilla Pizzi.
13: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
11: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
13: Ma non me lo sono proprio perso.
10: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
13: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni, avete ragione.
11: Bene, direi che è il momento della cinghia.
13: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
10: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
9: Prendo la cinghia!
8: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
13: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
10: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
9: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
10: No, anche meno, dai.
9: Meno? Ok. Allora, cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di... Turbo
6: Boomer. Radio 105.
15: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is a zoo.
16: Dai.
15: This is a zoo.
16: Peterlizia.
15: Vai, dai!
17: Lo Zoo di 105 presenta... La bastardata del giorno.
18: Cari amici, dopo aver proposto la bastardata ai call center, subito dopo sono stato contattato da altri call center e allora ho detto: perché non richiamare i nostri amici che continuano a frantumarci le palle ogni giorno puntualmente con proposte assurde? Sentite un po'.
19: I nostri operatori sono...
20: Buongiorno.
18: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Mi scusi, disturbo, lei che è al call center e al centralino ha diritto a una promozione meravigliosa che arriva dalla Calabria. Praticamente c'è dentro una confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante, una provola dolce e un capecollo a 112 euro. Le può interessare?
14: Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero.
18: No, lei è stata selezionata come i migliori clienti nostri, no? Altrimenti, se non le piace quello, c'è dalla Puglia una confezione di 7 bottiglie di Negramaro del Salento, 20 kg di tarallucci, 10 piatti di orecchiette di cime di rapa già pronte da scaldare a microonde a 96 euro.
14: Ma scusi, prego. Come ha avuto questo numero di telefono?
18: Nello stesso modo in cui lo fate voi, fate dei numeri random.
14: Noi chiamiamo i nostri clienti che ci hanno dato il consenso ad utilizzare il telefono per contattarli.
18: Lei è sicura di questo, che solamente chi ha dato il consenso? Io non credo, signora.
14: No, guardi, lei sa con chi sta parlando?
18: No, ma non mi interessa, io le sto proponendo un'offerta bellissima. Voglio quella dalla Toscana? Un cesto di frutta
14: con... Metto giù la telefonata.
18: No, signora.
14: Io devo lavorare.
18: No, mi deve ascoltare, l'offerta è interessantissima, costa poco.
19: Siete in attesa di essere collegati.
18: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, c'è una bellissima proposta per lei.
19: Sì.
18: È appena arrivato dalla Toscana un bel pacco da 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati da una bottiglia di vin santo del Vaticano a 320 euro.
19: No, guarda, non ci interessa, grazie.
18: No, aspetti, non butti giù!
19: Buongiorno, sono Michela.
18: Sì, Michela, buongiorno, sono a Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, senta, un'offerta meravigliosa da proporle. Un set di orologi in similoro con movimento al quarzo che riproducono i Rolex. Sono 10 pezzi a 500 euro.
19: Sta scherzando, spero.
18: No.
19: Non ci interessa, la ringrazio molto, buona giornata.
18: No, aspetti, magari le interessa lo Swatch, costa meno, 100 euro. Signora? Come avete sentito, amici, allora evidentemente non sono io il maleducato che non ho voglia di ascoltare tutto quello che hanno da propormi i call center delle varie società. Forse sono loro che sono maleducati e ci rompono le palle di continuo, no? Ma andremo avanti, perché Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A. si batte per noi cittadini. Alla prossima!
20: La bastardata del giorno.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Nicola!
2: Pronto?
3: Ti piace la ciola?
2: Ma che mente che tu faccio qua, sto a chiare, show, non li nutre a sé.
3: Siri!
2: Lo merito, ma avete non si sa tutti. Che c'è un quando è vero che si aspetta da capo un bacio, figli da bocchina e chine da me. Tu sei soltanto un figlio da troia, va. Adesso sembra scasso un cazzo, se vuole, ma non dico un cazzo da te. Non dico che c'è una bella pattana come mamma, te.
3: Ah,
2: chine da me.
3: E sord? Dove fece la bocchina?
2: Le chiedi una, io non sei madò, se io sono bastardo.
3: Tri tri.
2: Tu che è proprio qualche una mazzata, eh?
3: Uè, faccio da cazzo, da cazzo!
2: Faccio da cazzo, sì, tu, fino da me.
3: Upa!
2: Ma se non parlo più?
3: Upa, c'è una domanda, sta?
2: Mamma, ma che sta a fare ciò che è sotto, non capi?
3: Si fida di ca' tu?
2: Le muerte, le c***o.
3: Tu è mamma?
2: Le muerte, che è figlio, il tuo figlio da troia.
3: Tu è sorda.
2: Le muerte, le c***o. Tu da ringrazio di Cristo, che non mi posso muovere, perché quando è vera la Madonna, se me ne vado a chi è? Figlio di bocchi.
3: L'offre?
2: La stramuerta della m***a che ti sono tappato che da famiglia ti abbia.
3: L'offre?
2: Non vuoi che sia di un culo con una corruzione da tante di che? Che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei un senza uno, senza palla come c'è ancora sano.
3: L'offre? C'è la polpa, tu?
2: La polpa, tu da sciacquarti il rischio con culo da sciacquarti, non la polpa, rischio una china da me.
3: Ok.
2: Ti aspetti che madonna la muerta da c***o.
3: Mocca,
2: non è che tu bastardo. Come sta che da sta chiesa, mi ne da chi è bastardo?

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa!
0: Ora muovete, mamma, da rete, chi te muovete, rete, sì, sì. Ma c'è un gula chi te muovete, vi accendo la vita, no, però ma...
1: È solo! Lo facciamo
0: per chi? Ma, di chi? Ma, aspetti, da perdere, no? Va, fa mocca, chi te muovete, stramuovete, no?
1: Sì, fi! Sì, fi, chi da sacro, tu?
0: No, cari mamma, ti hai... Che mamma tu
1: c'è una sordo, mangio le cazzo di cavedro, sordo.
0: A me mamma, ma sordo mangio il cazzo. Oh. Mamma ti sei lambito, non ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, ho posto la spina dorsale. E sordo mi soffre per cazzo, fa un capo come un zono fatto.
1: Oh, cacci te stramorte, bile tu tutta la razza tua.
0: Ad Fernes di scacciare chi io una capa e tu no. Va a mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: ho dato tutto il consiglio di sto mune e what? Ti ho detto va un piccolo, ti ho detto va un carattere, va un gommista, va un gulare musa da mamma, da tanto da chi ti è morto, stra morto in dato. E non ci vede mai. C'è tenere problemi, palacca. Che cazzo vuol da me? Va a mocca che la troia da mamma, ti che faccio la tramana di umana King Kong. Mannaggia chi ti è morto, mannaggia.
1: Sì, ti. Si tremone tu?
0: Oh, Craig, grande shit, go! Craig, grande shit, va a fare mocca che la troia mamma! Se te c'è, ne c'è te in mocca, la panza è rotta, ragazza mocca pur ti ho te! Che non provo a fare amici, eh!
1: Strunze!
0: Strunze! Strunze! Mamma te la... te lo cazzo, un cazzo te lo sta un po' da spia dorsale! Io sono strunze! Che dire una mamma vigliacca, bastarda, vista, ciocca, ah? Banna, ma vaffanculo era molto cattivo, ti vuoi su e quando si tramano sul sorto di sfagato, dopo.
1: Un culo. Ah, fa. Un culo a mano.
0: Ah, fa. E ti faccio cala. Già, a febbraio ti faccio cala. Ti lo calaccia, mi e a te a giugno, c'è cazzo data, c'è solo un tramano che si sta sfagato.
1: Mamma.
0: Ah. Oh!
1: Oh!
0: Ma non rispondo! Un tremà! Ma non rispondo! Un tremà!
1: Oh!
0: Quasi per me!
1: Oh!
0: In quel cielo!
1: Oh!
0: No! Smaffa un stadio, ma ormurza tanto, ma!
1: Oh! Gulo!
0: E ci hanno fatto, ma?
1: E corna che te ne ingap!
0: No, ricorre te ne mamma in gap!
1: E fate!
0: Ricorre te ne mamma in gap, che era short di Troy!
1: E si! Aveva
0: frisce pulpa da destra a sinistra! Si è fatto tutto lungo la marcia, si è fatto!
1: Pulpa!
0: Addirittura vi ha salvato le lettere, vi ha scattato il riccucchio, vi ha scattato! E ci viene a cacare che ghiuna a me, che sono un bravo cristiano! Vaffangula era molto catino, tio! E tutta la mia ghiarmoghi molto catino, tio! E tutta la quarta generazionata! Su un sordo di tremolo, fatto spengi, un bastardo figo da soccer!
1: Upa! Ciola!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: is a zoo only for you.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: mezzo. Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, ti distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensi che quello scemo di Mazzone è andato ad abitare a Miami? Ha detto, vado qua che c'è il sole, si sta bene. Me la metto in culo a tutti gli italiani. Si è ammazzato di debiti, sto coglione. Si è comprato la casa a Miami, adesso arriva Irma e gliela demolisce, sto scemo. Madonna, quanto sono stronzo! Adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto sto scemo! Quanto ci godo! Si brucia tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato! Tutti i cazzi suoi, tutti in acqua finiscono! Ma fammelo sfottere! Poi chiamo pure la moglie!
1: Pronto?
0: Pronto, Mazzoli?
1: Ma stai a fare il culo?
0: Mazzoli! Ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato? Te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta, mo stronzo. In qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone. Hai comprato tutto, adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani!
1: Vai a fare il culo, mo stronzo!
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Sai che devo andare in radio?
0: Dovevi andare in Florida, tutto col sole, le donne che prendono il sole invece l'hai preso nel culo! Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta! Fai il clochard, fai!
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo.
0: Come ci godo, mo chiamo pure tua moglie, la sfotto.
1: No, no, che è già nel panico, molla, molla.
0: Minchia, molla. Allora proprio il pane per i miei denti. Come ci godo.
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefania Mazzoli? Sono Mostronzo.
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare? Eh?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, eh? Come ci godo che si sta cagando sotto per quest'altra? Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono preso nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
1: L'ha messa, andevo. Perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È
2: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Figlio di merda.
2: Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Stiamo per atterrare sulla luna, signore.
6: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
5: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire però, l'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
6: Quante pippe, Cappella, forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare!
7: Vengo, vengo!
6: Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare!

0: La pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo, dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slabra.
1: Ricevuto, limone a capocchie. Rotta in culo alla base. Eccomi. Cosa succede, banda di pervertiti?
2: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle. Ho tanta paura.
1: Ma stai ferma, e perché? Perché? Cosa succede?
2: Sassuola, una cosa terribile, signore. Guarda tutte le giornalà, e dopo tutte le giornalà guardate noi altri besugli. Oh, balli.
3: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca sul Cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
1: Dannazione! Forza, supererotici, si parte per New York. Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio.

0: Pesticido e rompegno. Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco, ma andiamo a Gimignone.
1: Cosa vuol dire? Perché?
2: Non so perché.
0: Mandiamo Gimignone.
3: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
0: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
4: Io?
3: Ottimo lavoro, Squirtaman! Forza, supererotici! Fottiamo questo micro dotato!
4: No! Io avrei il cazzo grande! Guardare! Fare vedere, guardare!
3: È ovvio che ora hai il cazzone! Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene! Non ci freghi! All'attacco, supererotici!
4: No, lascia restare! Basta! Non fare il blaffare male, aia!
0: Io non so di che cazzo, però me lo mangio!
4: Ok, tu contenta?
3: No, riproviamo!
4: Adesso, tu contenta?
3: Non ancora, proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie!
4: No, orecchie no, fare va! Adesso, tu contenta?
3: Squirtaman, però, è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
0: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
5: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a Piro adesso.
6: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: E?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda, la so che lo mangia a casa, tremendo bastardo.

0: Ma faccio da cazzo.
1: Quando è vero, quando è vero la Madonna, se ti incappa, sai come ti faccio? Ma te quella bucca, quella bastarda troia balorda, con la mignottona chi te multa e stramult, con la blatrina di merda. Papà un guacchi te stracamba da multa. A te quella bucca, pronta, e devo abbasnonna mamata, hai capito?
0: L'Angelo, cazzo.
1: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti
0: capisco. Ma
1: hai capito, coglione?
0: Nicola.
1: Un coglione di me, sei un codardo. Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
0: Nicola,
1: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché se tu parli con me, ma ecco che io ti combino. Un pezzo di merda.
0: Ma
1: se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
0: Ma sei faccio di cazzo tu?
2: Pronto?
0: Pupa, ciula.
2: Pronto?
0: Pupa, ciula, cazzo, croncia cazzo. Serecchio tu?
2: Tu sei che tu fichi da bocchino la dadi. E mo tu dico, c'è ta wang, ti ha fegnor gnor.
0: Ah?
2: Clama, striade, chino da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo ta wang, me come ti ha campanè, chino da merda e basta.
0: Cite, ma faccio da bocchino.
2: Ehi, c'è tu zurk, c'è ta wang, ti ha fegne vnef. Tanti, a venire a sapere che cazzo sì, ti ha fe ne vene, ti ha la capo come un coco, perché è da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanza.
0: Sì, Peppe, sta.
2: Capi, non ti manca la palla fatta a chi, fatta a chi. Dimmi tu cazzo te, che c'è ta uomo, ti apri come una costia, che ti apri, chi è da merda.
0: Sì, cinese, tu.
2: C'è che si di?
0: Sì, Peppe, sta.
2: Tu, ma dai, ci sì. E avanza.
0: Se cinesa?
2: Se ci sono un uchino di corno, tu che ti ha imbrattato da mamma, che ti ha la morte.
0: È sordo.
2: Che tu ieri devi tappicchiare solo a mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
0: È sordo.
2: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai eccito, sciacquo la bocca.
0: Mamma te.
2: Tu se sei un uomo mi devi dire chi cazzo sei, non mi si faccia perdere la pazienza.
0: Ci dai molto
2: strano. Mi devi dire chi stracazzo sei.
0: No, so alieno.
2: C'è che sì, la LIV?
0: Aliena!
2: Alieno tu puccione da mamma,
0: la so! Classa, cosa
2: so? Ma tu non di un cazzo da fare un nerd di cacca, un cazzo da cristiano, fammi capire.
0: È sort, lo faccio da tramona a King Kong.
2: Lo trobuno lo faccio che da bocchina da mamma, che da mrattata all'orto, tu e tutto che da razza che avvocato, china da merda e schifuzzo.
0: E tu?
2: Tu figlio da bocchino, ma tu vedi un picco così, ma vaffanculo tua mamma.
0: E sorto, a papra.
2: Romone, tu sei soltanto un tromone cornuto.
0: Tua mamma.
2: Chi non si chiama anch'io, non tu dico chi, non si chiama anch'io.
0: E sorto, a buchino, a zia, a fangulo, a mamma, a mamma, a sorgi, a bimbo.

0: Pronto?
1: Un bacio dell'hard glass, so che lo mangia a cazzo, trovo!
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Facile,
0: vai, vai, insulta, vai, vai, come ti avvino basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Beh, oh, sei struzzo!
2: Yeah, ma... Tina mamma che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patta, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta che freccatina di Ashkit, che era puttana vigliata.
1: È sorda.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Ti vuoi fino a disca, sorma, ma mia madre è una patta. Fatio, vittio, fai pace col cervello, fai. Eviti un po', c'è catindata e ci sono passata la causa, perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze. Sinotraman e Carmano.
1: Ma fangula marga distratta dai cazzi. Clap ten.
2: Ah, madonna, ma cioè, che cazzo dico, mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrarre i cazzi, mamma, tu hai una succhia a cazzo patentato, che aveva vinto Guinness World Record, Dramurt, Catena, e vieni a cacare chi ghiuna mai, ma Dramurt, dai, tanto, da mamma, ti chiami tre cazzi in da cazzo, prima di rompere chi ghiuna mai, su sorte da tramare, la fango, la baldracca, da mamma, che era bugara, che stai in mezzo alla vecchia, se più vintero, può fare suomen anch'io, su sorte da tramare, la fango, la chi te Murte stramurt.
1: Gula mamma.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: E un, due, tre.
2: Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester. Ti torturiamo con la corrente e con un tester. Se tu ci vuoi trovare, su internet c'è il sito. Ti basterà cliccare cugino.it.
3: Tutto molto bello.
2: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
4: Lerch? Lerch?
5: Ti ho detto?
4: Sì, Lerch, hanno suonato la porta. Vai a aprire la porta, che hanno suonato la porta.
5: Signori, vado subito, mi pulisco la bocca, così, ecco fatto.
4: Lerch, ti ho già detto che non mi piace che mangi fuori dal water, però,
5: Mi scusi, signore, vado ad aprire veloce, come quando me lo meno.
4: Ah, ecco, bravo, Lerch, dai, su, così.
5: Ho aperto!
4: E che c'è la porta? Ah, avevano suonato la porta!
5: È quel pelato di merda dello zio Fester!
6: Ciao, Gomez! Allora, perché mi hai fatto venire?
4: Stanotte ho investito una con la macchina, capisci?
6: E chi è?
4: È una di quelle n***e che dormono dal parroco!
6: E com'è successo, Gomez? Dimmi.
4: Camminava a bordo strada e non l'ho vista. D'altra parte, così, tutta nera al buio, non si poteva mica vedere, eh?
6: Anche a me è successo l'anno scorso di investirne una. Ma io dico, non hanno una cosa bianca per farsi vedere?
4: Beh, in realtà ce l'hanno una cosa bianca. Ce l'hanno in...
6: E che cos'è?
4: Il padrone!
6: E adesso dov'è?
4: È su in soffitta, la sto mozzando in piccoli pezzettini, Fester.
6: Bravo, Gomez. Senti, ma è difficile tagliare un negro.
4: Ma è come tagliare una cipolla, solo che non piangi. Dai, beviamo qualcosa. Lerch? Lerch?
5: Eccomi, signore!
4: Ti va di farci un drink?
5: Se devo essere sincero, no. Ho una gran voglia di cagare sul petto di Fester.
4: Ma come cagare sul petto di Fester? No, dai, facciamo i seri, Lerch. Tu, Fester, cosa vuoi?
6: Per me va bene un bianchino.
4: Bene, Lerch, allora due bianchini, dai.
5: Va bene, signore. Finisco di strapparmi le emorroidi e vado a cagarmi il c***o per voi.
4: Ehi, stronzo, le parole.
6: Gomez, allora, perché mi hai fatto venire? Solo per la n***a che hai ammazzato? Mi sembra un po' pochino per avermi fatto venire qui di fretta.
4: No, infatti, che sai, la primavera, il caldo, ho una pazza voglia di sborrare, Fester.
6: Lo so, Gomez, e io ho la soluzione. Questa sera ce ne andiamo ad una festa, la festa dei mostri.
4: La festa dei mostri, intrigante. In cosa consiste, Fester? Dimmi.
6: È una festa in maschera dove tutti si vestono da mostri e ovviamente è pieno di belle fighe.
4: E si possono anche sborrare in faccia? Dimmi.
6: Ma no, Gomez.
4: A me c'ho voglia, Fester. Cosa devo fare per sborrare nelle facce? Dimmi.
6: Inizia a vestirti da mostro che poi vedrai che qualcosa faremo.
4: A me non me ne frega un cazzo di vestirmi da mostro, Fester. Io voglio fare la cosa, il succo lì, quello bianco in faccia, capisci?
6: Sì, ho capito, Gomez. Però prima ti devi vestire da mostro. Dai, anch'io mi vesto da mostro.
4: E da che mostro ti vesti?
6: Io mi vesto da Frankenstein. Dai, vestiti da mostro, poche balle.
4: Va bene, però se devo fare questa cosa di vestirmi da mostro, allora sceglierò un costume originale, eh? Uno che non ha nessuno.
6: Oh, bravo, Gomez.
4: E mi devi anche promettere che potrò comportarmi come il mostro che andrò ad interpretare.
6: Va bene, Gomez, da che mostro ti vesti?
4: Da mostro di Firenze.

0: Pronto?
1: Mamma mia, questa è la scema del paese. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: No, no.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi Prego. Presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
0: Fattanculo.
1: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
0: Senti, non ti permettere più, ah?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Non mi frega un cavolo, non mi chiamare più, ah?
1: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Si ricorda di me?
5: Pronto?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, Pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: E quello, capisco.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato... Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, no, non mi interessa.
1: Pensi, quando frenerà sulla neve la gente la vedrà con due cazzi in mano.
5: Non mi interessa.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongole.
5: Come?
1: Mi sembra mongole. Ma che cazzo fa?
5: Può chiamare fa? Il suo mente che apre.
1: Lei è scimmia?
5: Posso lavorare verso una.
1: Lei è scimmia?
5: Come?
1: Lei è scimmia?
5: Non lo sento bene.
1: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?
1: Salve signora, lei è scimmia? Pronto?
5: Pronto.
1: Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti. A sole.
5: Non mi interessa.
1: A sole. 300.000 lire. E al sabato, grande festa.
5: No, non mi interessa.
1: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata. Pronto? Sto rincoglionito, manco sa chiudere il telefono. Mi senti, testa di cazzo? Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi! Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane! Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
5: Come?
1: Si ricorda di me?
5: Chi è lei?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Come?
1: È quel video che mostra me nudo, che cinghio una polacca vestita da Pokémon.
5: La polacca?
1: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
5: Come?
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni. E al sabato, grande festa! Pronto? Cosa faccio? Lo richiamo? Povero, mi fa tanta tenerezza. Non bisogna prendere in giro gli anziani. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiavare una delle mie segretarie.
5: Come?
1: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
5: No, no, no, soldi non abbiamo soldi.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Affare fatto.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Non capisco, cosa dici?
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Ma lei chi è?
1: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
5: Come?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
5: Niente.
1: Le accetta le mie scuse?
5: Sì, grazie.
1: Grazie signora, lei è proprio una vera puttanazza gentile. Per oggi è tutto, ma non potete mancare questo weekend con la grande festa. Ci sarà Mimmo Magnete, il più grande lanciatore di figurine sul muro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Pa, ma io da bambino, no, cioè, ho mai subito degli abusi, pa.
4: Ma no, ma figurati, ma quale abusi?
3: Pa, e come fai a essere così sicuro?
4: Perché non t'ho mai mandato a catechismo.
1: Torna a incessante richiesta la serie che tutto il pubblico aspettava, ovvero Gomorra 3. Ma nel frattempo che inizia potete godervi anche Scorrettezze.
4: Hai visto che roba col caso Weinstein?
5: Tutte le attrici famose stanno facendo outing, è una vergogna!
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Io volevo dire, hai visto quando si scopa a fare il produttore?
1: Il coraggio di cambiare, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, la roba tagliata male. Tutto questo è Scorrettezze.
3: Ehi, pa, ma non risponde a nessuno.
4: Sto lavorando.
3: In che senso, pa?
4: Faccio il produttore.
3: Pa, scusa, ma allora rispondi a uno dei 7 telefoni, no?
4: Ma hai visto mai che un produttore risponde al telefono? Non ti ha insegnato niente, Ivo Avido?
1: E allora mettetevi anche voi al lavoro con papà Capponi che diventa produttore.
4: Ora che sono diventato produttore, caro figlio mio, sappi una verità. È il sole che gira intorno alla terra.
3: Ma davvero, pa?
4: No.
3: Pa, e allora scusami, no? Ma perché me lo dici?
4: Perché ora che sono produttore mi devo allenare a dire anche le più grosse cazzate come se niente fotte.
1: Scorrettezze, la serie che affronta il dramma del caso Weinstein con quel tocco di simpatia che solo degli sceneggiatori privi del senso del pudore sanno fare.
4: Sì, ah, sì, sì, così, così, ah.
5: Ma porco!
4: No, amore, non è come pensi tu. Non me la sto scopando in cambio di una parte.
5: No?
4: Questa l'ho pagata proprio.
1: Scorrettezze, la serie che vi farà sentire un po' vittime e un po' complici di un sistema. Oppure più probabilmente vi farà sentire male e cambierete canale.
5: Ma non è che mi stai dicendo un sacco di bugie per venire a letto con me?
4: Ma no, ma ti sembri il tipo?
5: E quindi no?
4: Ma certo che non voglio venire a letto con te. A me mi basta buttartelo qua, sul divano. Che arrivare a letto saranno 6 metri, 6 metri e mezzo, a piedi.
1: E allora tuffati anche tu nell'amara critica di denuncia contro il sistema che è una vergogna. E segui Scorrettezze, la serie più seguita nelle comunità terapeutiche per sordociechi.
4: A me però le serie TV, la fiction non mi convincono. Torno a produrre qualcosa che alla gente possa piacere veramente.
3: I film, pa?
4: No, la metanfetamina.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: detto.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Oh, che cazzo?
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
5: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
7: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè l'umido.
6: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
5: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato.
5: Io
6: non connetti
5: dritto.
6: Più tu ormai.
5: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
5: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
5: Madonna mia.
6: L'alito tuo che è bene.
5: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
5: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
5: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
6: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
5: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leone.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
7: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
5: Certo.
6: Che
5: certo.
6: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
5: Che schifo che fai.
6: Ma stai
5: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
5: È proprio sfigato.
6: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
5: Bravo.
6: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
5: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
6: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
5: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
6: Ne faccio
5: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
5: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
6: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
5: Belli, cazzo.
6: Quello che viene, viene.
5: Ah, sì, così, a caso.
6: A casa,
5: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
5: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dischi?
6: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
5: Ma figo.
6: L'ho lanciato io.

0: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
1: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
2: Mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
3: No, lei non...
2: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia.
3: Sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.